0: Siamo in diretta nello studio AB28/12 /31 di Radio 2 e con noi in studio io sono Marco Presta.
1: Io sono Antonello Dose.
0: È sempre Antonello Dose, non è? E con noi anche Paiella e Di Giovanni.
2: Buongiorno.
0: Sono sempre loro. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Io vorrei da voi oggi una prestazione di alto livello. Non le solite cialtronate che fate, ma anzi vorrei che iniziaste con un pezzo colto, un pezzo di livello, un pezzo di Cole Porter, qualcosa di Irving Berlin. Voi conoscete, voi praticate questa musica, si può la praticate, ecco, praticatela, ecco, sentite, sono due praticoni, sentite, senti, senti.
3: All in sea, with the fishes all.
0: Scusate, ma questi è tutti al mare a mostrare le chiappe.
1: Non mi sembra così.
0: Non mi sembra proprio. Non è proprio. On the way, però non mi sembra proprio. Ecco, ecco, purtroppo il livello rimane basso.
4: Tutti al mare.
0: Perché quando li prendi dalla strada, poi purtroppo non riesco.
4: Cioè,
0: io chiedo scusa.
1: L'errore naturale, questo è il massimo.
0: Troppo, mi scuso. No, senza pesci.
4: In mezzo a lume,
0: no, per favore, allora.
4: E noi saniamo.
0: No, siamo. No.
1: Vabbè, allora.
0: Grazie, basta così. Grazie.
1: Torniamo tutti a casa.
0: Allora.
4: Che fico andare in bici.
0: Allora, editoriale a secco, lo facciamo a secco oggi, che è meglio. Cari amici in ascolto, buongiorno, scusateci se interrompiamo il vostro, la vostra vita, le vostre preoccupazioni, i vostri progetti. Forza, coraggio, siamo qui per voi. Se dovesse servire una cosa qualunque, se vi portiamo una valigia,
1: se possiamo,
0: vi
1: certo.
0: Serviamo una camomilla, dite, chiedete, siamo fra di noi, non vi preoccupate. Per di più siamo qui per informarvi su cose che probabilmente non vorreste sapere, ma noi ve le diciamo lo stesso. Per esempio, ecco, una notizia interessante: si è finalmente capito chi era sto cavolo di delfino che è stato avvistato tempo fa nella laguna di Venezia. Ricordate sto...
1: Il delfino, oh guarda un delfino.
0: C'è un delfino nella... Ecco, sì, sì. Attenzione, si è capito finalmente chi è sto delfino, è il delfino del sindaco Brugnaro, si chiama Simone Venturini, era un assessore della giunta Brugnaro ed è il delfino. Nel senso che è il suo erede, il suo successore ed è il nuovo sindaco della città lagunare.
1: Ha vinto.
0: Il centrosinistra ha perso perché non ha capito questa nuova strategia elettorale del suo avversario, e cioè nuotare nella laguna emettendo vocalizzazioni di vario genere, spacciandosi per un delfino. L'hanno sottovalutato.
1: E il centrosinistra sperava nel colpaccio.
0: Sperava, non gli ha fatta. Adesso c'è questo che è un ex Boy Scout, peraltro. E che fanno i Boy Scout? Accompagnano le signore anziane, insomma, le aiutano ad attraversare.
1: Questa non gira sempre con la divisa,
0: strada,
1: no?
0: Sì.
1: I lupetti, le cose fanno questo.
0: Solo che lì non c'è una strada da attraversare.
1: Ah, è vero.
0: Ci sono i canali.
1: Vabbè,
0: quindi
1: passerà con la gondola.
0: Non spingete le vecchiette nei canali, ecco. Oh, attenzione. Quindi a Venezia c'è Simone Venturini, delfino di Brugnaro. E va bene. Però tutte le testate ieri hanno dato rilievo alla vittoria al primo turno del centrosinistra a Prato.
1: A Prato,
0: vabbè. Che però, voglio dire, è una vittoria scontata.
1: Cioè, perché?
0: Ma il campo largo a Prato.
1: Ah.
0: È normale che vinca, no?
1: Cos'è il campo largo?
0: È un prato. Che cos'è? È un prato il campo largo.
1: È vero.
0: Allora, attenzione, a Salerno è sindaco per la 162esima volta De Luca, Vincenzo De Luca, che però è personaggio poliedrico.
1: Eh sì.
0: Che fa di tutto. E quindi adesso il problema qual è? Che De Luca è incerto se accettare l'incarico di sindaco per l'ennesima volta oppure accettare la panchina del Napoli.
1: Ah, potrebbe. Sapete,
0: potrebbe sostituire Conte.
1: Beh,
0: e quindi stiamo a vedere nelle prossime ore.
1: Che belle conferenze stampa, però, che
0: mamma
1: farebbe.
0: Il dopo partita sarebbe meraviglioso.
1: Ti ascolti.
0: Una cosa straordinaria.
1: È arrivato però sempre ieri in giornata il dato definitivo invece dell'affluenza alle urne, che certifica, ahimè, un calo di partecipazione del 5%.
0: Ancora il 5% giù
1: rispetto alle precedenti. Certo che la disaffezione per la politica sta assumendo toni sempre più preoccupanti.
0: Sì, sì.
1: E si stanno pensando naturalmente delle misure misure straordinarie per cercare, per provare a riavvicinare i cittadini alle istituzioni.
0: Vabbè, ma quali potrebbero essere queste misure straordinarie? Non è mica facile.
1: Montecitorio, per esempio, starebbe per diventare una multisala, questo è il progetto.
0: E lì la gente ci va, sì, la gente ci va.
1: Perché puoi scegliere, no?
0: Certo.
1: Invece Palazzo Madama dovrebbe trasformarsi in un centro sportivo per il padel.
0: Sì, molto amato il padel, molto amato, la gente va lì a giocare a padel, certo, queste sono idee. Ecco, questi sono fatti concreti.
1: Non, c'è non bubole.
0: E Donald Trump? Cannaggia, che sagoma! Allora, durante un evento politico a New York, ha arringato la folla maga.
1: La folla maga?
0: La folla maga. Dicendo, sono il ragazzo più intelligente che potrete mai incontrare.
1: Vabbè, ma non è un ragazzo.
0: E non è neanche il più intelligente, se è per questo, scusa. Allora, comunque... Che cosa sta cercando di fare adesso Trump? Sta cercando di nascondere la figuraccia che gli americani hanno fatto in Iran, diciamo la verità. E allora è tornata ad esaltare l'invasione del Venezuela.
1: Ma davvero?
0: Ha detto, mazza, abbiamo vinto, siamo forti, è in mano nostra. Però il Venezuela è un paese militarmente, diciamo la verità, un paese che non era in grado di difendersi militarmente appunto da una grande potenza. Quindi che cacchio di noti, esalti, di... Adesso che farà Trump? No, perché si avvicinano le elezioni di midterm.
1: Come no?
0: Pare che gli Stati Uniti vogliano mostrare la loro potenza militare contro Cuba. Sì, no? C'è già la porta aerei all'arco.
1: Certo.
0: Poi Andorra. Ma non si fermano lì.
1: No?
0: Trinidad e Tobago.
1: Pure.
0: Poi Gardaland. L'Italia in miniatura di Rimini. Per concludere poi... Questa escalation militare a Clairville, la città che da troppi anni è in mano a Diabolik e quindi Diabolik che poi verrà deportato come Maduro.
1: Maduro è vero.
0: Non si sa più niente di Maduro.
1: A proposito di Stati Uniti d'America, ieri l'emittente televisiva CNN, è giusto fare i nomi, ha eletto come miglior pizza del mondo quella di Londra, la pizza londinese, che darebbe secondo loro molti punti a quella napoletana. Capito.
0: Scusami.
1: Sì.
0: No, abbi pazienza, aiutami a capire.
1: Di.
0: Cioè la CNN è americana, no?
1: Certo, sì.
0: Sono americani.
1: Sì.
0: E perdonami, gli americani sono quelli che mettono l'ananas sulla pizza.
1: Sì, sì, insieme all'ananas metto anche il salame piccante.
0: Posso dire una cosa?
1: Che?
0: Mannata, mori ammazzati, ma la CNN, ma per favore.
1: Ma sai, lo dice la televisione, magari la gente ci crede.
0: Ma lo dice la televisione americana, però.
1: Ma parliamo sempre di cibo, con un dibattito che si è aperto su una rivista, su un sito francese.
0: Sì.
1: Qui vedo un articolo di West France, in cui una donna si è sfogata. Dice, mia madre non sciacquava mai il riso dopo averlo cotto.
0: Posso dire chi se ne frega? No.
1: Sta buona questa.
0: Attenzione.
1: Mia suocera, invece, lo sciacqua sempre, non ne fa mai a me.
0: Lo sciacqua
1: quindi,
0: sempre.
1: Chi ha ragione, chi ha torto?
0: Si è aperto un interessante dibattito su questo argomento.
1: Cioè dipende cosa ci vuoi fare, chiaramente.
0: Certo.
1: Se vuoi l'amido, invece vuoi un riso staccato e fare l'insalata di riso, per esempio.
0: Ecco.
1: Perché in famiglia si creano dei dibattiti sul cibo.
0: Sì, sul mangiare. Ma che ci hai messo lì? Come l'hai fatto?
1: Ma dai, la smetti di tagliare il formaggio? Sempre dalla parte della punta?
0: Non si taglia da là, perché poi viene un moncherino mostruoso, resta tutta la goccia, alla fine la goccia resta e basta.
1: Ma metto l'uvetta nella macedonia?
0: Mi fa schifo.
1: Allora
0: a te piace, ti ho detto mille volte, non mi piace l'uvetta, dai.
1: Raccontateci oggi il cibo che crea dibattito in famiglia, su cosa discutete?
0: Forse addirittura litigate su un cibo, su una pietanza fatta in un certo modo piuttosto che in un altro, chiamateci.
1: Telefonate all'800 800 002
0: oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: vi ci manderei volentieri al vostro paese, ma poi dice: ah Marco, però tu sei sempre così, sei spigoloso,
1: sei polemico.
0: Non so, polemico, amici, che vorrei vivere nel 1730, ecco, tutto lì, ma sono piccole pretese, tutto sommato.
1: Ma dalla nostalgia di casa, su.
0: Chi?
1: No, lei, Levante.
0: Ma non voglio saperla.
1: No, vabbè.
0: Io pure ho le mie nostalgie, ma non è che le vado a raccontare a Levante e Ponente. Allora, attenzione.
1: Discussioni in famiglia sul cibo. Ecco. Il dibattito si è creato, perché?
0: Perché si è creato questo dibattito? Sentiamo Fabio a Roma. Buongiorno
1: Fabio.
0: Buongiorno.
2: Allora. Buongiorno amici.
0: Eccolo
2: ci
0: lì.
2: Sentiamo tante volte, mi piace tantissimo questa cosa. Però
0: grazie,
2: vi devo
0: sì.
2: sempre raccontare cose che mi mettono in difficoltà.
0: E cioè?
2: Va bene, è un classico, diciamo, basilico e prezzemolo.
0: Sì.
2: Ma non perché si mettono nei denti, è un problema di gusto che potremmo declinare in maniera quasi matematica. Nel senso che c'è un discorso di proprietà associativa e dissociativa. Il basilico da solo? Ma il basilico nel pesto? Assolutamente sì.
0: Ma perché nel pesto è tutto
2: è così
0: tritato,
2: come tutti gli altri ingredienti, no? L'aglio, i pinoli, se stanno insieme vanno benissimo, presi da soli assolutamente no. Però il basilico è, come dire, cucino io da una vita a casa, specialmente adesso, ma cosa fa un'insalata di pomodoro senza basilico? È un sugo al pomodoro fresco senza basilico?
0: Ma io guarda, insomma, allora, il basilico da solo, cioè brucare il basilico, ecco, diciamo
1: strano.
0: Così, è un po' strano. Se tu me lo camuffi nel pesto, io non lo vedo, sento l'aroma.
1: Sì.
0: E quello sì, ma certo, anch'io, anche, devo dire, anche il rosmarino mi dà fastidio.
1: Però,
0: la pasta e fagioli, lo so, mi dà fastidio, a me quella specie di ago di pino.
2: Beh ragazzi,
1: però si può tritare.
0: Lo so, ma scusami Fabio, ma nella tua famiglia il dibattito come finisce?
2: E vincono loro, perché vincono. Tre contro uno. Una moglie e due figli contro di me.
0: No. Basta, è persa. Sì. Ecco, Fabio dice: purtroppo essere in minoranza. È la minoranza, anche se non è silenziosa, è sempre minoranza.
1: Però si risolve il dibattito, alla fine perdi.
0: Alla fine, dice almeno le cose. Fabio, grazie. Andiamo avanti.
1: Ci scrive Raffaella: per me esistono accoppiamenti tassativi.
0: Brava.
1: Per esempio, il ragù, solo tagliatelle o pasta corta. Spaghetti, gnocchi o riso con il ragù sono un abominio.
0: Ecco.
1: A casa però mi prendono in giro.
0: Riso con ragù, ragazzi, però riso con ragù no.
1: La paella. Che
0: no, riso con ragù, bisognerebbe istituire un tribunale. Non voglio dire tipo l'inquisizione.
1: Vabbè, ma
0: che
1: se
0: però
1: vuole mangiare risotto con ragù.
0: Mi sto frenando. Sentiamo Vittoria a San Donà di Piave. Buongiorno Vittoria.
3: Buongiorno, ciao.
0: Cara Vittoria.
3: Sempre, finalmente ho preso la linea.
0: Ce l'hai fatta, eccoti. Vittoria nel vero senso della parola. Senti, allora, in casa tua si dibatte riguardo cosa?
3: Allora, noi abbiamo un dibattito che ci ha consumati, cioè ci ha proprio cambiato le abitudini.
0: Sì.
3: Ed è un dibattito molto italiano, in effetti. Cioè, noi discutiamo sul tempo di cottura della pasta. Cioè, per me la pasta va al dente, nel senso che cioè, dal tempo di cottura segnato massimo 12 minuti...
0: Sì.
3: 11 minuti ci sta, poi la faccio
0: cioè un pochino prima del tempo di cottura dichiarato.
3: Un pochino prima.
0: Sì.
3: I miei genitori 2 minuti dopo. Quindi
0: lo so, ma
3: 14
1: sì.
3: minuti questa pasta.
0: Lo so, perché
3: niente,
0: più digeribile.
3: Siamo dannati. Adesso dobbiamo fare 3 pentole diverse.
1: Tre pentole diverse.
0: Ammazza, Vittorio, 3 pentole diverse.
1: Cioè, tira fuori un po' e continuano a cuocere la stessa.
0: No, non è facile tirarla fuori. Ma vi rendete conto?
1: No.
0: Ci sono famiglie italiane nelle quali ci sono pentole diverse per cotture diverse.
1: Se vuoi accontentare tutti, è così.
0: Poi una cosa vorrei dire: ma perché i produttori di pasta scrivono in maniera introvabile?
1: Oh, mamma mia!
0: Il tempo di cottura, cioè. Tu devi girare tutta la confezione per mezz'ora per cercare di trovare 11 minuti.
1: Intanto ti è passata la.
0: Però prima scrivono profilata in bronzo ed arricchita di enzimi animali, leccata da un cammello. Poi sotto piccolo 11 minuti. Ma va pure ammazzare. Vittoria, grazie Vittoria.
1: Allora, a casa mia si fa la guerra per il coriandolo. Io amo cucinare thailandese. Mio marito non sopporta il coriandolo.
0: Tuo marito ha ragione.
1: Dice purtroppo. Che sa di sapone, di detersivo,
0: sa
1: ma
0: di
1: che
0: sapone.
1: C'hai messo?
0: È vero, sa di sapone, è come mozzicare Kamai. Vi ricordate Kamai? È uguale. Allora, sentiamo Alessandro a Roma. Buongiorno Alessandro.
1: Alessandro.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Benvenuto Alessandro. Allora, che dibattito c'è in casa tua?
2: le olive dentro l'insalata.
0: Ecco, ah, ecco, attenzione.
2: Allora, beh, attenzione. Ormai da quando c'è questa nuova alimentazione healthy, sì, l'insalata è diventata la consuetudine, quindi certo, prima del pasto, prima l'insalata, di iniziare il pasto,
0: bravo, bravo Alessandro,
2: c'è
0: bravo,
2: sempre l'insalata, poi dopo la matriciana carbonara, però prima l'insalata
0: va bene. E allora
2: e il grande dibattito è sul fatto che lei, per lei l'insalata va salata col sale, mm, e quindi sì, e invece per me a me piacciono le olive dentro l'insalata, sì, e ogni sì sera arriva l'insalata a tavola senza le olive, mm, quando la prepara lei, mm, e io poi ce le devo aggiungere. Mentre allora, quando la faccio io però, sì, è la tragedia, perché aggiungerle è facile, toglierle è un castigo, quando ormai hanno un po' impregnato, allora, e quindi e lì nascono le discussioni.
0: Alessandro, qui bisogna evidentemente, allora, noi viviamo in un paese dove c'è libertà di insalata,
1: sì,
0: e questa è una delle libertà fondamentali dell'italiano, cioè ognuno la fa come gli pare, cioè, quindi io dico una cosa, fate un'insalata grezza,
1: poi ognuno e uno se la arricchisce come la pizza, voglio dire.
0: Ma lo vedi, no, voglio, lo vedi come questo tema è fondamentale per l'italiano?
1: Eh sì, è divisivo il cibo,
0: purtroppo il cibo è divisivo. Grazie Alessandro, grazie, continuate a chiamarci, a raccontarci tutto all'800 800 002, ma che queste dispute gastronomiche non vi privino del buon umore, dai.

0: Una giornataccia, amici.
1: Ragazzi,
0: mi irrito. Mi irrito come il sederino di un neonato.
1: Ma è facile irritare.
0: Però.
1: Perché non siamo aiutati per niente, no. Per la televisione.
0: Mamma mia.
1: Ma avete visto tutti questi casi giudiziari senza fine, no, questa spettacolarizzazione mediatica?
0: È un continuo di dire.
1: Dai.
0: C'è sempre un disgraziato davanti a una casa,
1: sì,
0: in collegamento con lo studio, che dice: qui hanno mangiato tre orfanelli.
1: Capito.
0: Non si sa chi sia stato adesso.
1: Poi intervistano il vicino di casa, ma che ne sa?
0: Poi
1: quello?
0: L'appuntato dei carabinieri.
1: Oh, mamma.
0: Ci sono 300 programmi così in televisione e mia madre li subisce quasi tutti.
1: E basta, è troppo.
0: Non è possibile. Basta con questi programmi sugli omicidi, sui fatti di cronaca nera, a farci la scarpetta lì. Basta.
1: Che si crea tensione, una tensione che può far male, può far ammalare.
0: Bisogna sfogare.
1: Bravo.
0: Proprio per questo abbiamo chiamato in studio oggi con voi, con noi, con tutti i fratelli Valvola! Ve ne parlo, so che me capite, ce so storie che so infinite, c'è una cronaca piuttosto fame che ogni giorno ce può inzuppar pane. Azzotti!
2: Pozzi
0: siede! Davvero me sono rotto! E hai ragione, fratello Valvola, hai ragione, su! Dico, ma poi c'è ricasco, c'è l'aggiornamento su Garlasco, l'altro giorno uno che non conosco per agguaglia sua famiglia nel bosco. Azzotti.
1: Veramente rotto, ci avete veramente.
0: Qui non si parla d'altro.
1: Basta,
0: sto vent'anni. Non se va.
1: Sì,
0: sono
1: però
0: notizie tristi.
1: Allora,
0: ma uno è vinto al Totto Carcio.
1: Per favore,
0: sono ricresciuti i capelli.
1: Quello non credo. Allora, fratello Valvola. Sì.
0: Si calmi.
1: Ci provi almeno.
0: Che?
1: Respiri.
0: Sto espettorando.
3: Espettori tranquillamente. Sì.
0: Allora, per favore, si calmi, si rilassi. Non è che le cose vadano poi così male.
3: No,
0: dai,
3: no,
0: su.
3: È vero.
0: Su. Poi dobbiamo anche capire una cosa.
3: Che cosa?
0: Caro fratello Valvola.
3: Dimmi una cosa positiva.
0: È che bisogna. Bisogna inevitabilmente.
3: Che cosa?
0: No, bisogna inevitabilmente approfondire le notizie.
1: No! Ma che hai detto?
0: Non lo dovevo dire.
4: Veramente rotto, sue tragedie si crea un indotto,

0: cosa.
1: No, oddio, gliela no, dice, no, no. Gliela vuole dire, gliela dice.
0: Aluridoni!
1: Oh yeah! Oh yeah!
0: Basta con Lindo e Rosa!
1: No, Lindo e Rosa! Basta, basta!
0: Basta!
1: Ci avete veramente!
0: Soci, no, favoni!
1: Soci!
0: Sciagalli!
1: Cornuti!
0: Siete sciagalli!
1: Basta adesso! Allora, la prego! Si calmi, fratello Valvola, respiri da tutti i suoi. Da tutti i suoi pori. Non tutti tutti proprio.
2: Tutti.
1: Come si sente adesso?
0: Meglio!
1: Grazie ai fratelli Valvola per quel che serve. Allora torniamo a parlare di dispute casalinghe a causa del cibo. No, non si cucina così, il ciambellone non si fa così. Sentiamo Serena d'Imola.
2: Ciao Serena.
1: Buongiorno Serena.
3: Conigli, buongiorno, cara, sono una ricettation.
1: Allora,
3: ciao.
1: Cara Serena, buongiorno. Serena, che succede a casa tua?
3: Allora, io faccio un tiramisù da competizione. Una ricetta tramandata dalla zia Giacinta, che è una cuoca, era una cuoca strepitosa.
1: Eccezionale, sì. Benissimo.
3: Eccezionale, mette d'accordo tutti i miei amici, vanno in disibilio, solo mio marito. Non è contento perché secondo lui non si fa con i pavesini come lo faccio io,
1: sì, ma con i savoiardi.
3: Con i savoiardi.
2: Sono due scuole.
1: Ha ragione,
2: sì.
1: Ha ragione tuo marito, mi dispiace.
2: Sì.
3: Serena, ma come ha ragione mio marito?
2: Anche mia madre è savoiardi, attenzione.
1: Mi dispiace.
2: Sì, è così.
1: Però
2: noi non ti discriminiamo.
1: No,
2: per questo,
1: se tu ce lo vuoi mandare fatto con i pavesini, noi ce lo mangiamo
2: qua.
1: Pure fatto con i pavesini. No? Cioè, siamo dei democratici, ecco. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45. Sempre qui.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo,
1: se
2: però.
1: Si stende. Il povero Dose si stende. Che dire,
2: fra poco.
1: Ci risentiamo fra poco.

0: auguri di buon Natale.
1: Mi sembra un po' presto, Tonino.
0: Scusate, oggi è il 25 di maggio, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Mancano 3 settimane alla fine di Matte dalle gare? E sì, 7 mesi al Natale?
1: Sì.
0: Beh. E allora vi faccio gli auguri ora. Ma auguri!
1: Perché? Ma perché? Non ho capito perché.
0: Ma come perché? Perché secondo voi a Natale ci sarete?
1: Ah, beh, sì! No? Sì!
3: Che
0: finalmente una bella battuta, parti Columbia, mamma mia! Se ne avessi fatte almeno una puntata, probabilmente arrivavate a Ferragosto.
1: Vabbè, questa per noi.
0: Piuttosto, Mario Benedetto c'è?
4: Eccomi, chef.
0: Buon Natale anche a te, Mario.
1: Sì.
0: Ma con te però ci vediamo sicuramente in qualche rave party illegale che organizzi,
1: sì, vero,
2: lo sa pure Antonino.
0: Chiara Becchi Manzo c'è?
3: Eccola!
0: Con te invece mi sa che ci vediamo il 18 marzo 2027
3: in radio, qui?
0: No. Alla giornata mondiale del riciclo.
1: Perché?
0: Così ti spiego come si fa la differenziata. Francesco Arienzo c'è?
5: Beh, eccomi.
0: Ah, per te Francesco tengo invece una bella notizia.
5: Sì?
0: A Natale ci vedremo invece sicuramente.
5: Ma che bello!
0: Perché la radio aveva bisogno di uno che andasse in onda vestito da renna e che non parlasse.
5: E
0: allora ti confermo che il posto è tuo!
5: Bene, ragazzi.
0: Ora vi saluto,
1: sì.
0: Ma ricordate che per fare una buona trasmissione il segreto non è la professionalità, no?
1: Ma
0: sta tutta sapendo in che cosa?
1: Sì, non lo dica,
0: no. Nel prezzemolo.
3: Ma non c'entra nulla.
0: Il capitano metafora.
1: No, non l'abbiamo capita, chef.
0: No.
1: No.
0: E allora addio.
1: Addio.
5: Ma perché?
1: Iniziamo.

0: Mattia Legare, lunedì 25 di maggio, come ha ricordato lo chef Cannavacciuolo in maniera molto amorevole nei nostri confronti, fra 7 mesi Natale. No, lo dico perché magari uno si può preparare già.
1: Ma non
0: no?
1: vi viene un tantinello di ansia a sentire 7 mesi? Cioè vuol dire che poi è finito il 2020? No, ragazzi, ma non sì. ce la faccio, mi sento male.
2: Pensiamo, non ci io pensiamo. Un po' non vedo l'ora, posso dire.
0: Che arrivi Natale.
2: Sì, sì,
0: un attimo
2: sì, sì.
0: comunque. L'avete sentito da Milano, Francesco Arienzo, ben ritrovato.
2: Ma ben ritrovati voi.
0: Alla nostra destra, alla mia destra, Chiara Becchimanzi.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Siete sempre puntuali, presente con la cultura e per conto del sapere, il professore Mario Benedetto.
3: Grazie. Come mancare?
0: Come mancare? Come mancare?
2: Allora, sempre più abbronzato il professore, comunque.
0: Sempre per conto del sapere, mi prende il sole.
3: Sai, la vitamina D.
0: E la vitamina D, beh, lui fa degli studi scientifici.
3: No, cioè sarà un caso perché non sono ancora andato.
0: Allora, è l'imbarazzo di far parte di questa trasmissione, può essere.
3: Questo ecco, sono abbronzato da settembre.
1: Guardate, io non sono andata al mare, ma ho tutto il lato sinistro del corpo abbronzato per la macchina, solo un braccio,
3: braccio fuori dal finestrino.
1: Allora, braccio fuori dal finestrino.
0: Se vedete una macchina di circa 40 anni fa sulla Cristoforo Colombo con un finestrino che non funziona, il braccio di fuori è lei, è la Becchimanzi.
1: Sono io. Anche uno specchietto di un altro colore, mi riconosco.
0: Ma chi se ne frega, brava Chiara. Allora, di cosa parliamo? Visto che abbiamo parlato un po' di nostalgia per il Natale, visto mancano 7 mesi, e la nostalgia ben si associa, soprattutto nel mio caso, al ricordo delle gire scolastiche. Ragazzi, siamo verso fine maggio. Molti...
1: Il periodo?
0: Il periodo di gire scolastiche in vista della fine della scuola, ed era l'unico personalmente il mio obiettivo che mi portava ad andare bene a scuola, con l'obiettivo della gita scolastica.
3: Era la gita.
0: Sì, non so voi, ma...
3: Beh sì, era comunque un momento di ritrovo, diciamo, di divertimento, no? Che
0: assolutamente
3: incentivava.
1: Certo,
3: esatto.
1: però devo dire che negli ultimi anni ho letto che professore e professoresse si sono un po' dissociati.
0: Ma no,
1: perché
0: prof,
1: c'è un'alta percentuale di professore e professoresse che vorrebbe evitarsela perché dice che è troppa responsabilità, troppo insomma.
0: Io non sono d'accordo però, perché comunque la gita è un momento, ovviamente è il viaggio della scuola che comunque rimarrà impresso negli anni.
2: Dipende dalla classe, secondo me.
3: Sì.
1: Stiamo un attimo... rivolgiamo un moto di solidarietà nei confronti di quei professori e professoresse designati ad accompagnare la classe in gita, che secondo me un po' d'ansietta ce l'hanno.
0: E poi ragazzi, ci lamentiamo gli studenti di oggi, ma noi ne abbiamo combinate in gita, guarda, se raccontasse allora, come minimo quando andavamo in gita noi erano 2-3 milioni all'epoca, gli anni 90, di danni a gita. Ma era proprio una quota fissa, cioè.
1: No vabbè, noi no. Io però ricordo distintamente una gita delle medie a Cosenza. Voi direte, perché a Cosenza? Perché siamo andati a un concorso di flauto nazionale, non so.
0: Ma
1: se
0: che
1: c'è
0: divertimento, divertentissimo, ecco, perché oggi
1: tra l'altro eliminati all'eliminatorio perché non sapevamo fare il trillo, che, ovviamente. Però io mi ricordo che è successa quella cosa tipo B-movie anni 90, e le più belle della classe, che erano bellissime, Valentina e Roberta si chiamavano, io invece no, io ero secchioncella.
0: Ma non parlare di te, dici.
1: No, mi hanno vestito e truccato, capito?
0: Ah,
1: mi hanno prestato i vestiti, mi hanno truccato,
3: e ti hanno eliminato
1: da una versione migliore di me.
0: Sei bellissima.
1: E quindi ho fatto quella cosa, capito, lo switch che c'è in quei filmetti d'amore in cui lei a un certo
0: Bridget
1: punto
0: Jones,
1: scende
0: diciamo
1: le scale ed è un'altra, ero io. E quindi però mi volevano convincere a baciare uno che però era troppo grande, quindi ho sfigata come ero, mi sono chiusa in camera. No, paura.
0: È finita la tua seduta d'analisi.
1: Grazie.
0: È una seduta d'analisi. Ci abbiamo chiesto racconta una gita, cioè è partita perché io sono scesa, io che sono Chiara Becchimanzi.
1: Vabbè, ma perché sto stimolando i ricordi degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che se vogliono ci possono raccontare al 348 7300 200 il ricordo più bizzarro, divertente di una loro gita scolastica.
0: Ragazzi, non c'è più tempo, parleremo dopo.
3: È finito.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Arrivederci.
3: A domani.
0: Aspettiamo i vostri vocali sulle gite.

0: 12 Radio 2 Patti alle Gare, stiamo parlando di gite, stendiamo insomma l'argomento di puntata anche tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, che magari sono in gita, perché no, fateci sapere se siete in gita, oppure voi che invece ne avete passato ormai da tempo le gite, fateci sapere la vostra gita più divertente, il ricordo legato alla gita di quando andavate a scuola al 348 7300 200. Ecco, nel fuori onda chiedevamo appunto al prof, sì, Benedetto, ma la gita, cioè, ha un inizio c'è una data in cui vengono come dire,
1: domanda molto interessante, perché in realtà non è solo un tempo che passa solo per divertirsi, ma fa parte di una didattica che si è affermata già nell'Ottocento.
0: Addirittura.
1: Già nell'Ottocento, i primi esperimenti appunto di insegnamento all'aperto, fuori sede, fuori la sede tradizionale, poi è stata ripresa anche da una corrente pedagogista del Novecento, la cosiddetta scuola all'aperto, quindi che poi c'è anche una filosofia che è stata ripresa dalla pittura, sì, en plein air, no? La pittura en plein air. Plein air. Quindi l'idea è che dall'osservazione nascesse qualche esperienza in più, la conoscenza. Poi in realtà, dopo, diciamo, il dopoguerra, negli anni 50-70, è diventato parte integrante della formazione. Sì, quindi la gita fa parte oggettivamente di un bagaglio, lo diceva bene Chiara prima, di esperienze che ci portiamo dietro. Perché se tu ci pensi, ci dimentichiamo esperienze di qualche mese fa. Chiara ricordava perfettamente dei vissuti di 20 e passa anni fa, quindi le gite sono delle grandissime cicatrici, anche belle, e dei grandi appunto momenti
2: anche
1: in cui compattare la memoria.
2: Anche se quella cicatrice di Chiara, professore,
0: non si è rimarginata, ce l'ha qui. Sì. Tra poco uniremo due talk, faremo di 6 minuti, Chiara ci dirà cosa è successo, perché gli è rimasta proprio qua, che è scesa truccata Chiara. Ma l'hai superata sta fase?
3: Ma sì, è stato il primo momento in cui mi sono guardata con occhi diversi.
0: Quindi è stata positiva alla fine.
3: È stata positiva. Certo.
1: È un'affermazione interiormente forte.
3: Perché non dimentichiamo che a parte la didattica c'è quella esperienza tutta speciale di dormire tutti insieme.
0: Ragazzi, allora posso dirti, diciamoci la verità, la didattica non esiste. Cioè tu ti ricordi un monumento in gita, ma stavamo tutti dormendo, camminando come zombie.
1: Praga, per dirti, io sono stato a Praga, me la ricordo.
0: E che ti ricordi di Praga?
1: Mi ricordo tutto. Dalle esperienze vissute, dal momento in cui sali
2: quante
1: sul
2: discoteche, professore? Quante discoteche?
0: Quante free drink? Ne parliamo fra poco con gli ascoltatori. 348 7300 200. State qui.

0: On and on, Nucenia, Fiduichon Smish, 18:20 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo parlando di gite scolastiche, tanti vocali, ne ascoltiamo subito uno riguardo il ricordo più bello che avete delle vostre gite scolastiche passate. Allora, il nostro amico ci dice che loro sono stati esclusi dalla gita scolastica e poi ci racconta questo, sentite.
1: L'insegnante di religione ci propose di andare da Varazze a Celle, veramente a Sanda, che è una frazione di Celle Ligure dove era parroco, a mangiare fave e ciliegie. E così partimmo, alcuni in pullman, alcuni sulla 600 del Don. Grazie. E uno addirittura sul portapacchi della 600 del Don.
2: Bello.
1: Veramente una gita memorabile.
2: Bello. E sembra la macchina di Chiara.
1: Mi auguro che qualcuno che mi ascolti mi senta, lo saluto. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, che bel ricordo.
3: Diciamo, non invitatelo a casa.
0: No, non andate sui portapacchi, però devo dire.
4: Io non ce l'ha più neanche la mia macchina.
0: Non esistono più.
4: Però dico, vedi le mete alternative, no? Da un disagio, certo. Cioè dal fatto che erano stati esclusi, hanno tirato fuori una bella
0: grazie
4: giornata.
0: Al Don, grazie al Don.
4: Io però vi ho preparato chiaramente una classifica nel mio stile.
0: Ma no, ma non c'era bisogno, grazie Chiara.
4: Ma l'Italia l'aspettava.
0: Ah, ecco, l'Italia l'aspetta.
2: Anch'io.
4: Ecco, anche Francesco. Quindi sigla. La

0: Cosa ci parli? Classifica riguardo cosa?
1: Allora, riguardo alle mete delle gite scolastiche a cui dobbiamo dire basta.
0: Perché? Sono ridondanti?
1: Sì, no, perché viaggiare apre la mente, ma certe gite aprivano soprattutto il mal di testa.
0: Vai, parti con la prima,
1: allora,
0: e sono curioso.
1: Al terzo posto ci ho messo qualsiasi strada panoramica in pullman.
0: Ah, è vero.
1: Perché dalla Grecia alla Sicilia la frase "ragazzi, guardate il panorama" detta mentre 50 adolescenti affrontano tornanti assassini su un pullman senza aria condizionata non va bene. Cioè, fuori paesaggi mozzafiato, dentro gente color grigio cadaverico che combatte contro lo tzatziki della sera prima che hanno costretto a mangiare. L'unico viaggio in cui il panorama diventa un'allucinazione.
0: Però d'altronde così si... Tra l'altro, piccola parentesi, non so se ne vedete, ma in Grecia gli autisti greci cioè vanno belli,
1: vanno, io quella proprio sto pensando,
0: veloci. Esatto,
1: salutiamo gli autisti greci che ci ascoltano. Allora, al secondo posto ci ho messo la gita al Parlamento Europeo.
0: Beh, bella però quella,
1: ma scusami, allora, insomma, la gita formativa, quella in cui a 16 anni vieni trascinato a capire il funzionamento delle istituzioni europee. Ora sarebbe anche interessante se il tuo cervello non fosse bloccato tra la tempesta ormonale e TikTok, ma non è questo il caso. No, perché se voglio vedere cose di cui non capisco il senso, mi sparo tutte le stagioni di Lost dopo aver percorso le piste ciclabili che danno sul nulla, ok? È probabilmente l'unica gita al mondo questo un poco da Emita mi è uscito, in cui centinaia di adolescenti hanno pensato "rimetteteci sul pullman per favore". Beh,
2: tranne Mario Benedetto, posso dire,
0: mi ci metto anch'io, a me piacerebbe, cioè,
1: ma dai, il te di 16 anni e ti piacerebbe andare
0: per favore
1: al primo posto. Al primo posto ci ho messo Barcellona. Attenzione.
0: Ah, Barcellona è bella.
1: Ma non
0: bella,
1: in generale, però. Barcellona con l'alloggio a Lloret de Mar.
0: Ah, ci sono stato, allora, ci sono stati, allora, tutti.
1: E no, ci siamo stati quasi tutti. Allora, anche se Patrizia ci scrive, un'ascoltatrice, che lì a Lloret de Mar ha scoperto, ha conosciuto il suo fidanzatino, diciamo la verità, Lloret de Mar è una ostia che non ce l'ha fatta. Sì, ok? Sì.
0: D'accordo. Povera ostia.
1: La destinazione definitiva della distruzione adolescenziale. Allora, formalmente gita scolastica, nella realtà esperimento sociale fuori controllo, perché dormire a Barcellona costava troppo.
0: Costa troppo.
1: Tre giorni senza dormire, professori traumatizzati, discoteche opinabili, braccialetti fluorescenti e decisioni pessime prese con assoluta sicurezza. La gita in cui capisci che qualcosa è andato storto quando i prof disperati ti invitano a una gara di rutto libero.
0: Sì, beh, sì, a me non è successo.
1: Ma sì, ragazzi,
0: ma che scuole frequentate?
1: Una storia vera. Liceo classico, gli insegnanti di italiano, tutti noi basiti, vabbè. Sì. Morale, le gite scolastiche servivano a crescere, infatti tornavamo tutti cambiati, soprattutto i professori.
0: Grandi prof, un abbraccio.

0: Radio 2, Mattia Legare, stiamo parlando di gite. Questa è una delle canzoni che sicuramente abbiamo ascoltato quando facevamo quelle gite, no?
1: Sì,
0: non so se la ricordate, no? Guardate, no, Basilica, ascoltavi tu?
2: No, no, io ascoltavo la tua amica Natalia Imbruglia, Torna.
0: Ciao,
2: me
0: Natalie.
2: La ricordo proprio. E Backstreet Boys, insomma, un sacco di...
0: Ma anche, cantati all'epoca, certo.
2: Ma anche gli Offspring, Placebo.
0: Cari al professor Benedetto.
3: Grande gruppo punk rock. Sì.
1: Quanti dischi ha messo?
0: Francesco, che c'è?
3: No,
0: che
3: non c'entrano i dischi, non c'entra niente.
0: Mamma mia.
3: Non c'è, quello è punk rock.
1: Sediamo.
0: Che c'è?
1: No, volevo dire anche io il mio punto di vista sulle gite.
0: Prego,
1: no?
0: prego.
1: No, allora, la gita scolastica, secondo me, erano quei giorni in cui capivi esattamente dove eri nella scala sociale della classe.
2: Ora, ok.
0: Ah, beh, addirittura, ma tu sei sempre largo, ma perché?
2: È vero,
0: perché
2: ha ragione.
1: C'era chi aveva il budget per comprare i souvenir, chi per mangiare fuori la sera, chi per comprare quella maglietta brutta con scritto il nome della città, che
0: poi non
1: avrebbe mai messo nella vita, capito?
2: Vero.
1: E poi magari c'eri tu con il tuo budget per la gita, che era quello per andare in gita, punto.
0: Eccolo.
2: Anch'io,
1: vedi?
2: Eccomi.
1: Autobus andata e ritorno,
0: stop,
1: basta.
0: Stop.
1: Allora, il problema qual era? Nasceva nel momento in cui tutti gli altri ti chiedevano perché non spendevi come loro.
0: Certo.
1: E tu invece di dirgli scusa, ma perché non ti fai un po' i fatti tuoi, tendevi a giustificarti.
2: Certo. Tipo?
1: Sì, ma tu non compri le calamite per tutta la famiglia? No, no, tanto i miei parenti hanno i frigoriferi in legno. Andiamo a mangiare al ristorante? No, ragazzi, sono allergico. A cosa? Al cibo.
0: In generale, sì.
1: La maglia ricordo con sopra la scritta Praga. Guarda, ho già una canottiera con scritta Fragola sopra e va benissimo la stessa. Alla fine della gita tutti avevano le borse piene e tu magari avevi una pietra raccolta vicino al museo. Trovata per terra, comunque gratis, non era un souvenir, era una pietra, punto.
0: Sì.
1: Però il fatto è che io la pietra, ve lo giuro, ce l'ho ancora. Non so da dove viene, non mi ricordo in quale gita l'ho presa, però è ancora là. I souvenir di tutti gli altri, onestamente, non so se ce li hanno
0: bravo
1: ancora.
0: Francesco, è bravo.

0: Dracula, Matti dalle gare su Radio 2 alle 18.36 con voi ancora per un'oretta. Io che sono Chiara Becchimanti,
1: lei.
0: Parti Colucci, Mario Benedetto e da Milano Francesco Arienzo. Stiamo parlando di gite scolastiche.
1: Gite scolastiche.
0: E grazie per tutti i messaggi che ci state inviando.
1: Allora, nel corso della trasmissione leggeremo un po' di messaggi. Intanto è arrivato il momento però di omaggiare i nostri ascoltatori con la Red Bag di Radio 2. Si avvicina l'estate, ragazzi, la Red Bag può essere usata in spiaggia, non lo so, al mare, al lago, in montagna, per qualsiasi evenienza.
0: Tra l'altro ci mandano foto con la Red Bag che è arrivata.
1: Arrivano.
2: Foto dell'87,
0: esatto,
2: giusto?
0: Esatto.
1: L'importante è che arrivino, voglio dire.
0: L'importante è che arrivino, uno è come no, lo slow infatti. Food.
1: Allora, siamo pronti per giocare? Prof, vuoi lanciare lei la sigla, prego?
3: Sigla.
4: Su quel palco che ha cantato il cantante mascherato.
1: Come funziona il
3: come
1: gioco?
3: Sono andato, scusami, bene.
1: Prof, ma
3: grazie.
1: Io la proporrò per
0: ma basta ringraziarvi a vicenda.
1: No, ci vogliamo bene, cos'è il problema? Ho tanta stima del prof.
0: Sì. L'incontro dei narcisisti anonimi.
1: Ma lei ti dice io che sono chiaro. Ma incredibile, ragazzi. Incredibile, incredibile. Guarda che incredibile.
0: Vuoi spiegare queste regole? Devo spiegare io?
1: Semplice. Allora,
3: io le farei spiegare se posso.
1: Francesco Arietto, vai Francesco.
2: Qual è il problema, ragazzi? Vi trovate pronto, come sempre. Allora, ci sta praticamente questo qua, no? Che ha sentito... Cioè, praticamente canta, lui nella vita fa il cantante, però non vorrebbe far capire agli altri chi è. Allora che fa?
1: Congiuntivi,
2: allora fa e dice: ragazzi, allora io sono questo, voce modificata, voi indovinate tramite tre
1: che
2: indizi
1: schifo,
2: ed è
1: guarda,
2: tutto a posto.
1: È una roba incredibile, ragazzi. Una
0: però
1: roba...
0: io ho capito, dai.
1: Perché li vuoi bene. Tre indizi, vedete capire appunto chi è il personaggio, il cantante mascherato nascosto all'interno di tre indizi. Va bene? Comunque sei stato bravo.
2: Ci ho detto
3: sì, dai.
1: Dai, primo indizio, vai.
5: Scrivo parole col cuore ferito. Il palco canto il resto scolpito.
2: Ma scusa, ma che cos'è? Romanzo criminale?
1: È modificato.
0: Ma è una voce modificata evidentemente di uno che sta in carcere.
1: Vedi che non ha capito il gioco lui. Non ha capito il gioco. Tu dici...
2: Ma mai. È una,
0: però
2: una
0: io
2: delle
0: la seconda
2: tante
0: parte
2: cose.
0: Dell'indizio non l'ho sentita. La vogliamo?
1: No, andiamo al secondo. Non c'è tempo. Secondo indizio, vai.
5: Con la mia felpa e lo sguardo pensieroso riempio gli stadi col mio stile famoso.
1: La sua felpa, sguardo pensieroso, riempie gli stadi col suo stile famoso. Beh, qualcosina. Prof, hai qualche idea?
3: No.
1: Terzo indizio.
3: Non è mica facile.
1: No.
5: Dico di essere l'ultimo arrivato, ma in classifica sono il più ascoltato. Da Roma sono partito e tutti ho conquistato.
0: Qui qualcosa dovreste capire.
3: Guarda come
0: forza,
3: scrivono gli ascoltatori.
1: Scrivete,
0: già tempestando meglio il numero. Lo ridico lo stesso. 348 7300 200. Chi è il cantante mascherato per ricevere la Red Bag?
6: Buon viaggio.

0: Love 18:42, state ascoltando Radio 2 e Matti dalle gare, stiamo giocando, state cercando di codificare quelli che sono gli indizi del nostro gioco, il cantante mascherato. Allora, chiara idea di chi possa essere?
1: Beh sì, a un certo punto l'ho capito.
0: È molto bene.
1: Il terzo indizio è stato rivelatore.
0: Anche Francesco Arienzo, anche il prof.
2: Sì, ma l'ultimo è stato
0: molto terrificatore.
2: Generoso.
0: Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al 3487 300 200, però la più veloce è Grazia da Catania che abbiamo al telefono. Ciao Grazia.
3: Ciao ragazzi.
0: Come va? Come va a Catania?
3: Va bene, abbastanza bene. Cominciato il caldo, però.
0: Vabbè, ma diciamo Catania fa sempre caldo, sembra un cliché, però effettivamente Catania, diciamo. Grazie, ti abbiamo perso?
1: No, c'è ancora.
4: C'è un po' di confusione, forse.
3: Sì, sono qua.
0: Ma dove sei?
3: Siccome sono per strada in un centro commerciale, mi parlano attorno, quindi tante volte.
0: E tu dici,
4: fai di stare zitto.
2: Silenzio, che sono su Radio 2.
0: Esatto. Senti, okay. Grazia, qual è la soluzione del cantante mascherato di oggi qui su Radio 2 ai Matti dalle gare?
3: Ultimo.
0: Bravo! Ma certo, il grande Nicolò, appunto, nome d'arte Ultimo, che tutti seguiamo.
3: Sì.
0: Esatto. Tu sei fan di Ultimo?
3: Non tantissimo, però alcune canzoni
0: però
3: mi piacciono, le ho ascoltate.
0: Benissimo. Senti, allora, che dirti? Anche tu riceverai la Red Bag di Radio 2.
1: Che arriverà prima o poi.
0: Arriverà.
1: Puoi salutare
4: pazienza.
1: Puoi salutare qualcuno, Grazia?
3: Ma no,
4: bravo, una morte, grazie.
2: Io trovo bellissimo questo fatto.
0: Nessuno
2: che
0: saluta più nessuno.
2: È stupendo.
0: Perché ormai con i social.
3: Grazie.
0: Katia, noi abbracciamo te,
1: grazie.
0: Tutta
1: quale
0: Catania e tutta la Sicilia. Grazie.
2: È affascinante. Grazie.
3: Il giochino sempre.
0: Sì.
2: Beh, questo è complimenti.
0: Grazie.
1: E niente, si ringraziano a vicenda. Grazie. Ti saluto io.
2: Grazie.
1: Un abbraccio e buon giro al centro commerciale.
0: Allora,
3: sentiamo
0: la svelata, vediamo, effettivamente ce lo chiedo qui il notaio, è effettivamente giusto. Ultimo abbiamo.
1: Quale notaio?
5: Ciao Mattia Legare, sì, sono Ultimo. Grazie. Vi ascolto sempre ogni mattina, siete grandi.
0: No, ma non è la mattina, ma sbagliato.
1: Vabbè.
0: Grazie Nicolò, intanto l'ultima canzone di Nicolò con la sua romantica.
6: Matti Dalle Gare, il nuovo programma di Radio 2.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con la sua romantica, 18:48, Radio 2, Mattia Legare. Complimenti ancora alla nostra Grazia che ha risposto correttamente assieme a tanti altri, 348-7300-200, indovinando il cantante mascherato, la cui spiegazione è stata data un po' in maniera faceta da
1: Faceta. Io penso di essere stata abbastanza dettagliato.
2: Ma diciamo che hai usato 700 parole per dire un concerto per cui ne sarebbero bastate tre, però comunque io l'ho capito.
1: Io sono generoso, chiaro.
3: No, lasciava semplicemente, adesso gli spieghiamo cosa significa faceta e si troverà d'accordo con noi. Semplicemente una questione di codici.
1: Continua a non capirti, continua a non sapere.
0: Non è un quartiere di Napoli, non è un quartiere di Napoli.
3: No, lui non è voce del verbo fare, neanche.
2: Facetere.
0: Facetere. Dai, lancia la pubblicità, torniamo fra poco. Vai tu.
1: Pubblicità!
0: Bravissimo.
3: Che talenti.

0: non lo faccio, non lo faccio. Noi dite fai il Tagadà, non lo faccio, sombre. Ragazzi, ragazzi, attenzione, benvenuti sul Tagadà con Potential. Perché voi lo sapete, dietro le quinte dei matti alle gare qui su Radio 2, giochiamo a fare insomma i giostrai.
1: Guarda, se ci fosse un'enciclopedia delle espressioni, alla voce se la canta e se la suona ci sarebbe la tua faccia.
0: Da solo, da solo. Uno costruisce uno storytelling per essere distrutto così.
1: Lo storytelling, che parolone, dai, su.
0: La storiella.
1: A proposito di storytelling, ma non c'è una notiziella matta oggi?
0: Certo che c'è una notiziella matta. Vuoi lanciarla tu, Francesco?
2: No.
3: Posso io?
0: Prego, prof, prego.
3: Sigla.
0: Era facile. Gli è andata in panico, Francesco. Che sigla, Francesco.
2: No, lo so, però lo dice così bene il professore, come faccio a prendere il suo posto?
0: Allora, le notizie sono tre notizie matte che riguardano il Giro d'Italia 2026.
3: Quindi tre sigle, no?
0: No, tre basta sigle, ma ce ne basta una. Che è partito Giro d'Italia venerdì 8 maggio, si concluderà a Roma il 31 maggio. Perché? Perché si susseguono delle notizie divertenti più che matte. La prima l'abbiamo già data, però la ricordiamo, quando a poche ore dalla tappa del Giro d'Italia a Catanzaro è spuntata una segnaletica stradale, ma anziché esserci scritto stop, c'è scritto SOTP. Sono sbagliati, ragazzi.
3: Capita.
0: Fa molto OTP, no? OTP.
3: Però la grafica è riconoscibile, cioè il segnale comunque.
0: SOTP. Allora, mentre l'altra notizia matta legata al Giro d'Italia riguarda, avete visto tutti quel video virale?
3: No.
0: Mentre i corridori stanno andando in salita, ora non ricordo esattamente la tappa, c'è stato uno, credo in Abruzzo, scusate, magari mi correggerete voi che ci state ascoltando, c'è un signore, un corridore che evidentemente si era allenato per stare al passo dei ciclisti con in mano, tutte e due le mani, circa 10 arrosticini.
1: Ma un genio!
0: Voleva consegnare a tutti i costi gli arrosticini per far pubblicità alla sua trattoria.
3: Bravissimo.
0: Meravigliosa, ragazzi.
2: Bravissimo. C'è riuscito?
0: Nessuno l'ha preso l'arrosticino.
1: Aveva dei mazzi di arrosticini.
0: Correva con gli arrosticini. Andate a vedere il video.
2: Quanto è romantico.
1: Ma io, guardate, se volete, non so, io preferisco sempre un mazzo di arrosticini al mazzo di fiori.
0: Sì, direi che un bel regalo.
3: Carino.
0: Qualora partecipasse al Giro d'Italia, ma ne dubito,
1: ecco,
0: te lo manderemo.
1: Non è detto.
0: E l'ultima notizia riguardo il Giro d'Italia è appunto questa che è stata esposta appunto dalla giuria dello stesso giro, dicendo: ragazzi, hanno fatto proprio una sorta di decreto, chiamiamolo così, in maniera impropria, rivolgendosi ai ciclisti: mi raccomando, è vietato da oggi fare insomma i vostri bisogni fisiologici nelle borracce e poi gettarle via, capito?
2: Perché c'era questa cosa?
0: Beh, è un problema quando tu sei in bici, dove la fai? Quindi i corridori, credo, per essere un po' più decorosi rispetto al passaggio, ma sai, ne la faccio nella borraccia. Però no, non si può fare più anche la borraccia.
3: Non si può fare.
1: Cioè, o meglio, la puoi fare nella borraccia, ma poi non la puoi buttare via.
0: No, c'è scritto
1: devi tenere.
0: No, neanche la borraccia.
1: Ma scusa, allora ho un'idea.
0: Attenzione,
1: ho un'idea fantastica per riunire
2: tutto.
1: Hai
2: detto fantastica?
1: Fantastica.
2: Okay.
1: Allora tu fai la pipì nella borraccia, riempi la borraccia, poi passa quello degli arrosticini, te pigli un arrosticino e gli lasci a buttare.
0: Oh, è una bella idea.
3: Posso chiosare?
0: Posso chiosare? Prego, prof.
3: Siamo in chiusura, così chioso?
0: Chiusi.
3: Chiosi. Prima di chiudere. Siete un'inesauribile fonte di riflessione e apprendimento.
0: Grazie, prof.

0: Tico Luci, Chiara Becchimazzi, Mario Benedetto e da Milano Francesco Arienzo. A proposito di questa canzone Per un po' d'amore, è arrivato il momento di dispensare dei consigli con la nostra Chiara Becchimazzi riguardo l'amore o no. Riguardo l'etica in generale.
1: No,
0: neanche. Oh, va bene. Grazie Chiara, grazie mille per il tuo supporto. Allora, vuoi parlare di uno della tua gita, della tua esperienza?
1: No, i miei traumi abbiamo deciso con la regia che faremo una rubrica a parte per la prossima edizione del programma, quindi mai. Però al di là di questo, no. Voi sapete che per me questo è anche uno spazio di crescita, di cittadinanza attiva, di coscienza civica, no? Sì. Siamo un servizio pubblico e quindi
0: ma
1: io
0: sei dotta, incredibile,
1: non guarda. Mi faccio andare giù certe cose che capitano nel mondo, certe brutture. Io ho preparato un appello.
0: Allora
1: però
0: sentiamolo, riguardo cose, possiamo spoilerarlo un pochino?
1: Vita vissuta nel traffico.
0: Ah, sentiamolo, vai.
2: Oggi sono qui per fare un appello urgente. Perché c'è una categoria di automobilisti che vive la strada come un'esperienza a metà tra l'horror e il thriller psicologico. Sto parlando di quelli che frenano senza motivo.
0: È vero.
2: In assenza di ostacoli. Ma che hai visto? Un fantasma? Hai le allucinazioni? Tu sei dietro, procedi tranquilla e all'improvviso una frenata secca, il cuore in gola, la cintura che ti sega la clavicola, la spesa che rotola nel bagagliaio come durante un terremoto. E allora guardi avanti, cerchi la causa, un bambino, un gatto, l'apocalisse. Niente. La strada è libera, ma loro hanno frenato lo stesso. Perché hanno visto una farmacia, perché forse conoscevano quella macchina, perché a 50 metri c'è un semaforo verde e non si sa mai. Persone che guidano seguendo impulsi interiori. Ma il problema non è frenare, è trasformare ogni spostamento in una seduta spiritica in cui nessuna di noi capisce cosa succederà dopo. E poi prima della curva, la frenata in autostrada senza ragione, quella nella rotatoria, ci abbiamo la precedenza, non frenare! Se non c'è un motivo, non frenare, no. Perché dietro di te ci sono persone con riflessi opinabili, traumi succosi e assicurazioni che non vogliono conoscere, quindi rifletti, guarda la strada e lascia in pace quel pedale, perché prima o poi qualcuna dietro di te potrebbe accorciare la distanza di sicurezza, ma non in macchina, quando meno te l'aspetti.
3: Giusto.

0: Canzone del 1979, bene ricordarlo anche per carpirne l'attualità di un pezzo intramontabile
1: che
0: come
1: pezzo
0: questo.
1: Meraviglioso.
2: Ma quanto mancano questi cantanti? Prima nel fuori onda.
1: Signora mia, non ci sono più i cantanti di una volta.
0: Non ci sono più gli allenatori di una volta, perché ne parlavamo il fuori onda, Francesco. Io e Mario poco appassionati di calcio, anche se lo seguiamo, ma voi due siete appassionati di calcio.
1: Siamo dispiaciuti.
3: Perché?
1: Siamo.
3: Io sono, io sono tifoso del Napoli, Chiara pure è simpatizzante, forse, non lo so.
1: Sì, tifosa.
3: È successo che Antonio Conte, il mio allenatore del Napoli, è andato via.
1: Però lo sai che abbiamo, ti faccio una sorpresina, Franci, posso? Perché forse al telefono c'è proprio lui, c'è il Conte. Conte, ci sei?
4: Ma come vi permettete a dire che sono andato via? Siete dei facinorosi. Sono in Lazione, belle e buone. Francesco Lienzo, ti vengo a prendersi. L'unico che è andato via qui sei tu, che sei andato a Gorgonzola. Vergognati.
3: Tanto di dichiarazione ufficiale, ieri hai fatto pure una.
4: Avete la diorrea, avete dei distorti, siete persone che non sono del giusto, non dicono mai la verità. Ma ti pare che io vado via da Napoli?
3: Ma se sei andato via ufficiale,
4: ma che stai dicendo? Che parlo pure napoletano.
3: Ma che c'azzecchi? Che parlo
4: napoletano?
1: Parlo napoletano, mi sembra una cosa grossa. La parola grossa
4: è arrivata la professoressa di napoletano.
3: Ma dove vai? Dove te ne vai? Posso sapere?
1: Uccidella
4: Balanzone.
3: Dove te ne vai?
4: Dove? Sono a Napoli. Io resto a Napoli. Resto a Napoli in maniera chiara.
2: Però scusi, mister.
4: Ma
2: anche Allegri mi sei per cronaca. Io non seguo. Però sentivo di Allegri. Cioè, è un po' un momento di cambiamento per tanti. Magari non la prenda. Se così fosse, non la prenda male.
4: Ma come vi permettete a fare queste illazioni? Che c'entra Allegri con me? Io mi chiamo Conte. Perché mi dici Allegri? Non sono Allegri.
1: No, ma lui il professore voleva fare così una riflessione filosofica.
4: Siete dei facinorosi.
1: Ma lei cosa vuol dire facinorosi?
4: Va bene, della brutta gente. Scusate.
1: Facciamo una cosa, Conte. È vero che lei non se ne va, ma se se ne dovesse andare, quale sarebbe l'ultima cosa che direbbe alla sua squadra, al Napoli?
4: Siete facinorosi.
1: Grazie. Rai
5: Radio 2. Matti da legare.
6: Y nosotros somos Matti da legare. Radio 2.

0: Let's go! E c'è Shakira con, anzi, Burna Boy anche. Shakira e Burna Boy, Dai Dai o Day Day, chissà.
1: Io sentivo Dai Dai
0: Dai Dai, è quello che mi dico io quando arriva il momento di venire qui in radio. Dai,
2: che ce la fai, dai.
0: Ma io chi sono? Io
3: te lo dico io chi sei, Chiara, tu sei una ragazza fidanzata, giusto?
0: Sì, è vero.
3: Perché? Allora, posso dire, da una parte mi dispiace.
2: Perché?
3: Perché se non lo fossi, ora, grazie alla mia agenzia matrimoniale sincera, ecco, avrei un profilo da proporti. D'altra parte,
2: che si chiama match.
0: Ma tu proponi, Francesco, perché non si sa mai.
2: No, d'altra parte, liberiamo Claudio.
3: Dovresti lottare con chissà quante spasimanti per avere il profilo adesso, che sto per presentarvi.
0: Addirittura?
3: Ma te ne accorgerai. Sigla!

0: Cari ascoltatrici, vi propongo questo profilo. Si presenta così: ciao, sono Mario, professore, giornalista, mi occupo di editoria e saggistica con un focus sulla comunicazione, i media e le nuove generazioni. E questo è solo quello che sono riuscito a far entrare sul biglietto da visita. Il resto lo trovate nei miei libri, ne ho scritti 5. Due dei quali letti anche da altri. Tengo conferenze in tutta Italia e ogni tanto all'estero. Raramente su invito, ma ci vado lo stesso.
1: Si presenta così.
0: Sono un uomo curioso, colto, ironico. So riconoscere una persona interessante, ma non l'ho trovata. Esiste? Non credo, ma lo spero. La donna che cerco è una che sa di non sapere, perché se sa troppo, poi capisce con chi si è messa insieme ed è un problema, perché io spesso sono in viaggio, convegni, tavole rotonde, eventi, a volte sono in luoghi che non figurano nell'agenda ufficiale, posti dove la musica è alta, le luci sono basse e tutti mi conoscono con un altro nome. Non è una doppia
2: non so chi
0: vita
2: sia questo soggetto.
0: È una vita articolata,
1: spericolata, sto punto. Dilla, no?
0: Cerco una donna che non faccia domande sulle notti di giovedì, ma che abbia voglia di sentire com'è andata, anche se io non glielo dico.
3: A me piace, passami il contatto.
0: Sì. È lì vicino, che era
4: ecco qua. Partita alle gare.
5: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Radio 2 Mattia Legare, è arrivato il momento, prima di chiudere questa trasmissione, di ascoltare quelle che sono le notizie che in maniera certosina il nostro prof Mario Benedetto ha anche oggi analizzato, cercato e ora ce le spiegherà appunto in questa puntata. Prego prof.
1: Assolutamente, è un piacere. Partiamo da una bella notizia, abbiamo parlato di arte non a caso, qui ci sono appunto gli eminenti rappresentanti. Bene, da giugno tornano i biglietti del cinema a 3,50 euro.
2: Sì,
1: l'iniziativa si chiama Cinema in Festa. È vero, è tutto vero, cioè è tutto verificato.
2: No, me l'hai ricordato,
0: metti in dubbio il prof, io l'ho capito.
1: Un po' ogni tanto. Significa ogni tanto. Indirettamente che cioè, non fosse vero il resto, vuole già stato.
3: Ma adesso era tendenzioso. Ma semplicemente quello Francesco è rimbambito, gli ha ricordato una cosa, di tutto esatto. È vero, come se fosse nel bagno di casa sua.
1: Quindi lo ripeteremo, proprio perché Cinema in Festa è un'iniziativa importante da questo punto di vista, perché ci sarà dal 9 al 13 giugno.
0: Okay.
1: Inoltre 900 cinema aderenti in tutta Italia e sarà possibile vedere tutti i film in programmazione a questo prezzo speciale di 3,50 euro.
0: Andate al cinema, mi raccomando.
1: Sì, 3,50 euro, diciamolo, quindi.
2: Quanto professor?
1: No, 3,50 euro, ripeto.
0: Quanto ti paghiamo a te a puntata, praticamente?
2: No, meno, un po'
1: sarebbero
2: meno, quasi 3,50.
1: Sarebbero anche troppi. Un'altra bella notizia, beh, questa è in realtà parte dal 28 maggio prossimo, diventa operativo Ascoltami. Ne avete sentito parlare?
2: No.
1: Bene, allora, si tratta di un servizio ideato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con l'Ordine Nazionale degli Psicologi e consiste in un supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado. Si tratta di sportelli di ascolto che saranno attivi appunto nelle scuole, anche su appunto iniziativa delle famiglie. Molto importante per non solo affrontare situazioni di criticità, ma dicono gli psicologi prevenirle, ovviamente,
0: certo,
1: che è molto
0: certo.
1: È determinante per la crescita appunto sana e serena degli individui, ed è previsto per far questo uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro, quindi una misura importante, sostenuta economicamente ma sostenuta nello spirito appunto di solidarietà e attenzione ai nostri giovani e alle nuove generazioni,
3: perché la salute mentale è molto importante e va sostenuta pubblicamente, altrimenti guarda come si finisce, no?
0: C'hai ragione.
1: Esatto, poi voliamo via per questa ultima buona notizia dal nostro paese, arriviamo in Australia. Dove c'è una misura che ha un'utilità concreta, ma anche dal mio punto di vista un significato simbolico molto importante, perché l'Australia offrirà ai cittadini 3 ore di elettricità gratuita. Tutto questo grazie all'energia solare. Quindi grazie al ricorso alle rinnovabili e alla possibilità di abbattere anche dei costi, i cittadini potranno avere 3 ore gratuite.
0: Al giorno?
1: Quindi, sì, al giorno.
3: Ma è stupendo. C'è anche da dire che in Australia quanti sono? 14 abitanti in tutto?
1: Forse sì, 3. C'è anche una densità ovviamente che lo consente.
0: Sono più canguri che uomini.
1: Dal parte, diciamo, l'aspetto pratico interessante, anche un bel significato appunto solidale che ci piace spostare e raccontare come buona notizia in chiusura di questo podio di buone notizie della
3: Mario.
1: Giornata.
3: Grazie prof.
0: Torniamo fra poco per i saluti finali. Ovviamente la musica non manca qui a Radio 2, anzi soprattutto ai Mattia Legari, perché compensa, tranne appunto fatta esclusione del prof, la nostra non cultura. E c'è Olivia Rodrigo, Drop Dread. Torniamo fra pochissimo.

0: Radio 2, Mattia Legare, siamo in conclusione di questa puntata, in questo lunedì 25 maggio. Vi auguriamo una buona serata. Salutiamo Chiara Becchimanzi, Francesco Arienzo e
1: ciao,
0: grazie
1: ragazzi.
0: Per la regia. Ciao!
1: Ciao a tutti quanti!

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Com.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2. It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.

Il 27 maggio 1977 il gruppo punk britannico, i Sex Pistols, pubblicano il 45 giri God Save the Queen, un pezzo, ragazzi, che è rimasto

Il 27 maggio 1977 il gruppo punk britannico, i Sex Pistols, pubblicano il 45 giri God Save the Queen, un pezzo, ragazzi, che è rimasto

0: pesava molto meno.
1: Vieni qua.
2: Scusa, mi sono andata.
1: Dove vai?
0: Non avevo comodo,
2: gli... No, non avevo gli occhiali, non vedevo molto. Pensavo di essere una di DJ, invece no. Siete...
0: Siamo grazie, due. Grazie.
1: Ve ne do io una di data importante. Vai. Una delle invenzioni più utili della storia.
2: Sì.
1: Il 27 maggio del 1930,
0: sì,
1: lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo.
2: Wow.
1: Bello.
2: Ragazzi.
1: Io quando mi danno uno scotch in mano,
2: io sono un MacGyver.

0: 2.
1: Perché siamo su Radio 2, anche se Luca ha sbagliato, ha schiacciato 3 in ascensore.
2: L'ha fatta apposta.
1: E non va, e non va bene.
3: Volevo vedere com'era Radio 3.
1: No. Era, è partito il VAR. Va bene, la mattina iniziamo con la musica. Ci dai un bel pezzo?
3: Ragazzi.
1: Il Guido oggi spacca.
3: Ragazzi, torniamo indietro nel tempo, qui.
1: Mi qua la storia dell'hip hop, ragazzi. Notorious Big.

0: di Notorious Big col campionamento mitico, no, del brano di Diana Ross in Coming Out.
1: Tu pensa che invece io pensavo che Notorious Big, sì, B.I.G., fosse Notorious Big perché era grosso, e invece è Notorious Business Instead of Game, cioè affari anziché gioco, è uno che già ne sapeva.
2: Sì,
1: B.I.G. è un acronimo.
2: Non andava d'accordo con, anzi no, andava d'accordissimo col milanese imbruttito, se vai a vedere.
1: Certo, ragazzi.
0: Fratelli.
1: Diciamo che l'abbiamo creato noi di Milano, ecco.
2: Notorious B.I.G.
1: Sì.
0: 100 anni di scotch, ragazzi, eh. Quasi 100 anni che teniamo in scocciata l'Italia.

0: c'è gente che si ubriaca con lo scotch, pensa.
1: Lo stai dicendo?
2: Ma che... sì. Oh, vabbè, mamma mia,
0: vabbè,
2: ragazzi.
0: Però se non sapete...
1: Comunque, dai, noi siamo certo. Un popolo che davanti a un guasto... La prima cosa che facciamo, ci penso io e tiriamo fuori lo scotch.
0: Ragazzi, ma è l'ABC. Lo scotch è l'invenzione del secolo, è quello che ci salverà la vita. Salverà da Trump. Ma
1: il telecomando è rigorosamente scocciato.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non è che puoi avere il telecomando.
0: Ma, allora, no. Quelli di adesso no, però quelli di un tempo, quelli di mio papà, erano sempre. Perché a un certo punto cadevano, si staccava il coso e uscivano le pile.
2: È vero, però adesso ci sarebbe loro le good news.
0: Ma non possiamo continuare.
2: Ricordate Spalmaburro?
1: Sì, direttore.
0: Ma non possiamo continuare invece a parlare di scotch?
1: No, no.
2: Direttore.
1: Direttore.
0: Le belle notizie.
3: Good morning, allora Radio 2 Good News, la voce di Dario Spalmaburro, e vi ricordo la settimana degli Spalmaffari e delle novità nei migliori negozi con il marchio Spalmarket.
0: Spalmaburro, la deve smettere, ma di quali novità parla? Deve smetterla, per
3: piacere. Signor Imbruttito, ma lei mi invita a nozze, insomma nei nostri negozi l'entrata... è gratuita.
2: Capirai la novità, è bella iniziativa, nuova comunque soprattutto, bravo.
3: Sì, però l'uscita a pagamento, se no dammi dentro.
1: Dai Spalmaburro, andiamo con le notizie, le belle notizie.
3: Breaking news, tutto in uno. Noi parliamo di un palazzo americano in Alaska, dove tutti i servizi, sono quelli lavorativi, sanitari, scolastici, abitativi, sì? Si trovano nel medesimo super condominio. Si tratta di 106 famiglie che lo abitano.
0: 196.
3: E nella stessa struttura ci sono scuole, un ospedale, sì, un supermercato, persino un commissariato di polizia. Un'idea già collaudata nel nostro paese.
2: Ma cosa dici, Spalmaburro? Ma dove? In Italia dove?
3: Nel bilocale in affitto di mia sorella. Sono 14 metri quadri. Per la parte ospedale c'è la suocera a letto con 38 di febbre. Lì è attaccato su una sedia, fa i compiti mio nipote. Mia sorella in cucina c'è il fornellino da campeggio. Il frigo è rotto,
0: certo.
3: Dentro c'è il tonno in scatola. Quanto al commissariato, suo marito lavora alla Polfer. Si può davvero dire che, insomma, l'idea è tutta italiana.
2: Ma mi scusi, 14 metri quadri è una cosa indegna. Chi le ha affittato quel bilocale? Meriterebbe, secondo me, il carcere.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Non si permette. Non si permetta, guardi che il contratto l'ha controllato ChatGPT, dice che è buono.
1: Vabbè, Spalmaburro, vada avanti, prima, visto che è ancora piede libero, dai.
3: Ecco, cresce il numero di persone che mettono serie TV in sottofondo senza guardarle, oppure video a caso sul computer o sul cellulare, solo per avere compagnia. La trama del filmato, del video, non ha nessuna importanza. La solitudine.
0: Beh, la solitudine, non dica che almeno una volta nella vita non è capitato anche a lei, dai, Spalmabù.
3: Ma è capitato anche a me, è vero. Quando per esempio vedo un film con Rocco, confermo, del video non ha nessuna importanza.
0: Allora.
3: Non ce l'ha. Salutando anche Rocco che ci segue sempre pure mentre lavora.
2: Esatto.
3: Diciamo.
0: Linea alla regia. Certo, alle 6:09 pensa Rocco. Avanti.
1: Ma tu puoi chiamare il direttore della nostra testata giornalistica Spalmabù?
0: Ma perché mi è uscito che era un po'. Era colloquiale. Mi chiedo scusa
2: non
0: al direttore.
2: Mai più.
0: Chiedo scusa al direttore della testata Good News. Perché...
2: Chiedi perdono.
0: Sì, esatto.
2: Perdono.
0: Non lo chiedo io, lo chiedo.

0: inimitabile. Io lo adoro, perdono.
1: Io vi perdono, ragazzi. Dopo aver sentito il duetto, i corretti fatti su questa canzone, vi perdono.
2: Lasciatemi stare.
1: Allora, ragazzi, parliamo di scotch. Fa ridere una trasmissione
3: che parla
1: si
3: di
1: parla
3: scotch.
1: Di scotch. No, perché diamo la notizia: 100 anni oggi dall'invenzione dello scotch.
0: Cioè, potevamo parlare di Francesco De Gregori, che è generali, dei Sex Pistols. No, noi vogliamo parlare dello scotch.
1: Ragazzi,
0: immaginate la struttura portante, la cultura,
1: quello che ha tenuto unito l'Italia, lo scotch.
0: Lo scotch.
2: Quello che tiene in piedi questo programma che si era rotto anni fa.
1: L'abbiamo scocciato. Tra l'altro, noi nella prima puntata.
0: Mi hanno scocciata.
1: Gli abbiamo scocciato la bocca.
0: Non
1: mi
0: facevano parlare. Perché avesse perso le puntate precedenti. Il 12 gennaio del 2026, sarà agenzia prestava ad andare in onda e veniva scocciata.
2: Pensa che sfiga averla scocciata. Cioè, perché gli abbiamo tolto lo scotch?
1: Vabbè.
0: Perdono, ma non dimentico.
1: Allora, avete mai visto voi riparazioni creative?
0: Sì.
1: Con lo scotch? Allora, io aeroporto, pochi mesi fa, un signore aveva la valigia rotta, scocciata, completamente scocciata, con lo scotch marrone più il filo del salame, no?
2: La bello, corda, lo spago.
1: Che lega lo spago.
0: Mamma
1: del salame.
0: Mia.
1: Ma la più bella, ricordo a Riccione, un signore che aveva i sandali, il sandalo si vede che si era rotto, con lo scotch.
2: Bello anche quello, ragazzi.
1: Il sandalo scocciato.
0: Ah, io due a riguardo. Mio padre si aggiusta gli occhiali sempre con lo scotch. Secondo me rompe gli occhiali appositamente per utilizzare lo scotch sul lato, sulla stanghetta sinistra. E soprattutto il tacco, non sai quante volte io l'ho aggiustato con lo scotch.
2: Anche il tacco?
0: Però chi è davvero furbo, e sentite qua, chi è davvero furbo usa l'attac.
1: Ah, l'attac.
0: Allora,
1: andremo a capire la data in cui è nato l'attac. Adesso però
0: per la smagliatura dell'età, delle calze.
2: Allora, io qui avrei

0: La versione remix è prodotta dal duo olandese Deep End Mix, la versione di un brano di Matt Simon, Catch and Release, mitico, fatto in versione acustica, trasformato così nel 2015.
1: Vabbè,
0: parliamo di furbetti, dallo scotch ai furbetti è un attimo, ragazzi.
2: Sì, a proposito, scusate, spezziamo una lancia a sfavore, ma proprio in fronte a quelli che tu vai a parcheggiare e si mettono, stanno per uscire ma ti vedono. Ti vedono che vuoi possedere il loro parcheggio e li scatta. Mi trucco, mi sistemo i capelli, faccio una telefonata che neanche Lopez con la SIP, ve lo ricordate?
1: Certo,
2: parte, lo spot.
0: Parte che parte, non esiste sì. più la SIP.
2: Vabbè, la SIP, come si chiama adesso, scusa?
0: Si chiama Team.
3: Vabbè ragazzi,
2: lo
3: scotch
2: a lui.
0: No, che a lui.
2: Scemo.
0: Ma sei
2: scemo,
0: tu hai dato la notizia.
2: Scemo, scemo.
0: Come scemo?
2: Scusa, prego, prego.
4: A seguito di revisione realizzata, la traccia audio si conferma che l'infrazione da verificare è stata seppur involontariamente pronunciata chiaramente dal conduttore Massimo Zoara. Sanzione confermata.
0: Ma guarda che sei tremenda tu,
4: 4.773
2: giusto,
4: euro dallo
2: giusto,
4: stipendio
2: 4.000
4: da devolvere all'associazione collezionisti
2: Nani da Giardino.
0: Ah, vabbè, dai, ma voi fate i furbi, ma siete voi dei furboni.
2: E non è ancora abbastanza, non è ancora abbastanza.
1: Ma guarda che cattiveria, ma...

0: Radio 2, 621, good morning, Radio 2, il programma che state ascoltando con Sara Jane, Luca,
1: il milanese imbruttito,
0: e Max De Zoara.
2: Allora, scusami, posso ringraziare tutte le persone che quando mi vedono in giro mi dicono, caspita quanto assomiglia a Lenny Kravitz, grazie ragazzi.
3: È proprio vero.
2: Lui purtroppo ha un po' più capelli, però siamo lì, lì.
0: Facci vedere il profilo.
2: Guarda così.
3: Due gocce d'acqua. Due gocce d'acqua,
2: vero?
3: Separati alla nascita.
2: Separati proprio.
3: Ora vi ricongiungiamo, ma proprio che tu veda lui, adesso invece diamo per favore il benvenuto alla signora, la reale signora di questo nostro programma,
0: la regina,
3: la signora Maria. Andiamo in Puglia.
4: Adesso c'è Casa Mandraga, adesso c'è Casa Mandraga. Rispondi a te.
2: Buongiorno signora Maria.
5: Good morning amici di Radio 2, good morning a tutti. Ma ci pensate che fra 15 giorni finiscono le scuole? No, dico,
2: sì,
5: ci pensate
2: stare.
5: Che fra 15
2: certo.
5: giorni? Sì, Luca, ci pensa,
2: certo.
5: non vedo l'ora.
2: Certo.
5: Oggi sono felice, ci sono domande per me, ditemi di sì, voglio rispondere a tutte le domande del mondo.
2: Infatti signora, a proposito di questo discorso, cioè il fatto che finiscono le scuole, lei è contenta che finiscono le scuole? Io sono distrutto.
5: Ma lei vuole scherzare? No, dico, ma lei sta scherzando? Ma sa che cosa vuol dire? Ma glielo dica anche lei che mamma, signora Sara Jessica Fletcher, glielo dica anche lei. Chiudere 17 gruppi WhatsApp, gruppo WhatsApp Catechismo, gruppo WhatsApp Comunione, gruppo WhatsApp Regalo alle Mente, gruppo WhatsApp Scuola Materna, gruppo WhatsApp Scuola Superiore, gruppo WhatsApp. Io ho un bambino di 6 anni, c'ho già il gruppo WhatsApp per la laurea. Forse lei non si rende conto. Chiudere tutti questi gruppi e il telefono respira, così da ricevere solamente le buonanotte della zia, le buonanotte della nonna, i Sant'Antoni, Santa Bernardi e le foto dei gesuiti, tutte cose belle che insomma ci rendono la vita più leggera. Ma basta gruppi scuola.
3: Quindi lei mi sta dicendo che preferisce che si chiudano i gruppi famiglia a quelli della scuola? Beh, giusto.
5: Ma assolutamente, ma questo mi fa capire che lei non è mai entrato in un gruppo scuola, chiedo scusa,
3: voglio no, dire, io sì,
5: ma lei si
3: però
5: rende
3: la
5: conto
3: scuola.
5: Che sondaggi, regali, regalini, eccetera, eccetera, è un disastro mettere 22 tigri dell'Himalaya all'interno di un gruppo WhatsApp,
2: ne so
5: scuola,
2: qualcosa
5: gabbia di leoni, forse non è chiaro, differenza invece di quello di famiglia, dove prima di tutto che siamo 37 utenti nel gruppo famiglia, di cui 25 morti, quindi già
3: sono tutta
5: morti,
3: allegria,
5: va bene così, e se non resti un po' che ci sentiamo solamente per il buongiorno e a Pasqua il coniglietto con le palle di Pasqua, a Natale
2: certo.
5: il Babbo Natale con le palle di Natale e insomma che non sono le palle di Nonno Natale, no? Quelle sono un'altra cosa bella, bella questa. Comunque, tutta la vita meglio il gruppo famiglia del gruppo scuola. Beh, detto questo signori, vi auguro una splendida giornata e a questo punto ci sentiamo domani, giusto?
2: Giusto.
5: Good morning amici di Radio 2, good morning a tutti.
2: Grazie signora Maria, sempre meravigliosa.
0: La signora Maria ha i suoi problemi comunque.
2: Sì.
0: Con la scuola.

0: I Can Wait su Radio 2. Stiamo parlando di quella specie molto diffusa in Italia che non sono i piccioni,
1: sì,
0: ma sono i furbetti.
2: I furbetti.
0: Che beh, poi tra l'altro quelli, ad esempio, no, ci sono dei furbetti che fanno, saltano la fila,
1: certo,
0: e poi fanno anche la faccia stupita. Quelli ti fanno pure incazzare, no? La faccia stupita, come se... perché protesta?
1: Appunto,
2: sì,
1: perché
2: tipo
1: protesti?
2: Dal dottore quando saltano la coda fingendo emergenza e poi escono freschi come una rosa, salutano, ciao ciao, vogliono pure l'applauso.
1: Beh, ma dico, cioè, di cosa stai parlando?
2: Ti metto le mani addosso.
0: Tu sei, no, lui è così, lui, ma, lui ad esempio mette le quattro frecce in macchina pensando che mettendo le quattro frecce diventi, no, come il mantello invisibile, diventi invisibile.
1: Ragazzi, ma è così che si vede. Questa qui non si chiama Italia, si chiama Furbalia. Furbalia è un paese a forma di stivale.
2: Tu e altri quattro furbi come
1: ma,
2: te,
1: ma,
2: perché
1: ma,
2: noi abbiamo da fare,
1: ma
2: tutti
1: poverini,
2: i giorni noi
1: ma
2: facciamo la coda.
1: A me l'importante
2: la
1: è fatturare,
2: coda.
1: Non si sa come, ma io fatturo.
0: Mettiti certo in coda, anzi, vai, mettiti vai qui, stai tranquillo, perché adesso ci fermiamo. Arriva il GR e il meteo. Guardate là le immagini.
1: Fa un caldo,
0: rosso.
1: Fa un caldo, porco!
0: Caldo, arriva il caldo!

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Diletta Parlangeli,
2: Savino Zava.
1: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
2: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
2: E infatti ecco, lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
2: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, su Radio 2.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
8: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Salta definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
9: Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti, raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah, che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Cecilia Rinaldini, GR2.
8: L'assemblea di Confindustria a Roma, ribadita dalla premier la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto quelle del caro energia, con in primis il nucleare. Parlando poi dell'Unione Europea come un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, Giorgia Meloni è tornata sulla richiesta di maggiore flessibilità. L'ascoltiamo.
10: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
8: Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha parlato di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Poi anche da lui l'invito all'Europa a cambiare passo. Ascoltiamo.
11: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
8: Nella cronaca, la scia di morti sul lavoro, 3 operai uccisi in un solo giorno in Sicilia, Emilia-Romagna e Toscana.
5: I colleghi hanno provato a soccorrerlo nonostante i loro tentativi disperati e quelli dei sanitari del 118 arrivati subito dopo. Giacomo Pucci non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni l'operaio originario di Pescia, rimasto schiacciato da una pressa nell'azienda dove lavorava da tempo, che ad alto pascio realizza prodotti per il settore farmaceutico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autogru, sul posto anche i carabinieri e gli ispettori della ASL. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente Giacomo sarebbe stato da solo, le sue urla avrebbero richiamato gli altri operai. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava eseguendo una manovra con il macchinario, ma la dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio dei tecnici. FIM, FIOM e WILM di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici. La lotta per scongiurare le morti sul lavoro, ribadiscono i sindacati, ha bisogno di una mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. Da Firenze, Ilaria Esposito per il GR2.
8: Resta in prognosi riservata il tifoso juventino di 36 anni ferito negli scontri che hanno preceduto domenica il derby di Torino. Escono dal carcere i primi arrestati.
12: Sono gli 8 arrestati il giorno dopo gli scontri, 8 ultras della Juventus che lasciano il carcere su decisione del giudice per le indagini preliminari, il quale convalida l'arresto ma dispone il rilascio con obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Mentre loro tornano in libertà, le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti, costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni, colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare. Un lacrimogeno secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino Massimo Gambino:
13: qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
12: Bruno Sokolovic, GR2.
8: Allerta caldo in Italia, in particolare al centro nord, bollino arancione in 14 città, domani sarà rossa per Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'afa precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie del periodo, dalla Gran Bretagna alla Francia, dove 7 persone sono decedute. Infine lo sport, il tennis, con il debutto vincente di Sinner al Roland Garros, il numero 1 al mondo ha battuto il francese Tabur 3-7-0, vittorie anche per Darderi e Arnaldi. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: 2-2.
18: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
19: Sì!
20: Sta pillola mi tramuterai in un puffo.
21: Che bella la nostra storia d'amore.
22: La spada di Capitan Barba Zombie.
21: Qualo!
18: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Ciao!
17: 2-2.
23: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
24: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Morning Radio 2, buongiorno di sole ai nostri ascoltatori che sono già in movimento.
1: Siete già svegli.
2: Sole caldino, una cosa leggera proprio in questi giorni. Comodo.
1: Cosa state facendo in questo momento?
2: Senti, non fare il sensuale. Ma sai che questa era la colonna sonora, la canzone della colonna sonora di Notting Hill?
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Sì, sì. Si discuteva anche di che colonna sonora facesse
1: parte. Sì, quella scena molto romantica dove
0: anche Dawson Creek l'ha messa all'episodio 9.
2: Creek.
0: Oggi parliamo di furbetti, ragazzi.
2: Vai.
0: E pensate, il campione del mondo ve lo do io di furbetti.
1: Vai.
0: È un pensionato di Avellino.
2: Ma è furbetti con la Y,
0: furbettone,
2: scusa.
0: Questo campione
2: furbetti.
0: Champions League dei furbetti.
1: Certo.
0: Un pensionato di Avellino cosa ha fatto?
2: Dici.
0: Ha tirato un cavo di 1 km e 200 metri per attaccarsi alla corrente del paesino a fianco.
1: Ma no,
0: bravo. Aveva la campagna, ha detto io faccio tiro un cavo nella mia campagna dall'altra parte, 1 km e 2 mi attacco di là e risolti i problemi del caro elettricità, insomma.
1: Questo, lui è veramente
0: poi
1: un genio.
0: Poi ci sono stati lavori in corso e l'hanno beccato.
2: Invece al 348 7300 200 qualcun altro commenta lo scotch, perché abbiamo parlato dello scotch,
0: certo,
2: della giornata, 100 anni dallo scotch. Stamattina vi ascolto dal treno, vado ad Ischia, da noi in negozio arrivano gli orecchini di Perli, lavoro in una gioielleria, incollati con lo scotch.
1: Cioè,
2: invece, gli orecchini di Perli è proprio da Barbons.
1: Un consiglio per quelli che abitano
2: Barbons.
1: Un consiglio per quelli che abitano a Milano.
2: Sì.
1: Allora, a Milano, per esempio, il biglietto non si compra,
0: no,
1: però non si saltano i tornelli come fanno in Maranza, eccetera, eccetera, come fanno i ragazzini.
2: E come
1: la
2: si fa?
1: Vera tecnica è quella dell'appiccico, cioè ti attacchi,
0: certo,
1: alla schiena di quello davanti come se fossi la sua ombra, e se quello si gira e ti dice: "Oi, cos'è che fai?" Tu lo guardi serio e dici: "Ehi, sono nudo?" No, e allora non rompermi le scatole.
2: Certo, col monopattino possibilmente.
1: Esatto, cioè, allora
0: lo faccio anch'io però.
2: Ma
0: quando
2: stai
0: ogni
2: scherzando?
0: Tanto, sì, io con la mia fidanzata ci mettiamo gli attacchiati, tac, e passiamo in due.
1: Ma lì perché
0: da
1: siete
0: milanese.
1: Perché siete dei maialini, porcellini.
2: Furbetti con la Y, non siete chiamati a raccontarci la vostra furbata. 348 7300 200.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Volevo essere un furbetto, ma non sono capace.
1: No, io sì, invece, io sono bravissimo.
0: È arrivata, ragazzi, la puntata, finalmente, l'hanno prodotta, sesto episodio.
1: Sesto episodio di Rai Hospital.
2: Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato. Rai Hospital. Nelle puntate precedenti.
3: Ambulanza in arrivo e stavolta è grave.
4: Più del mignolo?
3: Molto, molto peggio.
1: No, non dirmelo.
3: Singhiozzo.
4: No, singhiozzo no.
3: È sopra la soglia di sicurezza.
2: Niente, non ha funzionato.
5: È un codice Morse.
3: Sta dicendo qualcosa.
2: Sì, ma che cosa?
3: Dice, aspettate, dice, ho fame.
6: Buono, avete qualche cosa anche da bere?
3: Sì, se viene con me le offro qualcosa io da bere.
7: Sara!
2: Sesto episodio.
8: Presto, presto, da questa parte, cosa abbiamo?
9: Uomo, 42 anni, palestrato, single, alto 1,20 m, pressione 205 su 130. E ride, ride, sta ridendo da tre ore.
6: Non riesco a fermarmi.
8: È assurdo.
3: A me gli uomini divertenti mi hanno sempre attratta.
9: Ho una diagnosi possibile. Pare che abbia incominciato guardando un video su TikTok. Sta entrando nella fase isterica.
3: O forse ride per non piangere, l'avete considerato? No, perché se volete posso consolarlo io.
7: Sara!
10: Signori, questa non è una semplice risata.
9: Professore, ci dica.
10: È una reazione del cervello.
8: Ma a che cosa, diamine, a che cosa?
10: Alla realtà.
8: Se è così, dobbiamo interrompere subito lo stimolo comico.
9: Spegnete internet subito.
3: Cancellate tutte le app.
9: Meme,
3: Mumu, Tata, Bobo, Gugu. Tocca a lei, dottore.
9: I meme, Sara.
3: Mi scusi, dottore, ecco fatto, eliminati tutti.
8: E i video dei gatti?
3: Spariti, definitivamente, anche loro.
9: Oh cavolo, ride ancora, è in fase avanzata.
8: Diamine, sta peggiorando, lo stiamo perdendo.
9: Defibrillatore!
3: Libero! Libero! Libero! Libero!
0: Ragazzi, qui in sala operatoria bisogna mettersi d'accordo.
3: Forse va meglio, livello risata al 95%.
9: Preparate il sedativo.
3: Dose normale o serve un collega cabarettista? No, perché io ne conosco uno.
8: No, ci penso io, ci penso io. Allora, un carabiniere entra in un bar e trova i suoi colleghi al bancone con un caffè in mano.
9: Ragazzi, funziona. Ha smesso di ridere.
11: Ha smesso?
9: Sì, ha smesso.
3: Ha smesso?
11: È andata, è andata.
3: Ok.
8: Diamine, non è possibile!
3: Oh no, ha avuto una ricaduta!
10: Fermi tutti, la soluzione forse è più semplice di quel che sembra. È l'allegria da guarire.
3: Geniale! A tutto il resto state tranquilli che poi ci penso io.
7: Sara!
9: Avanti, pensiamo a qualcosa di triste.
8: Le bollette!
3: I vocali da 7 minuti!
9: Sta migliorando, funziona!
3: Ancora!
8: Bruno Vespa!
9: Basta così, se no passa alla depressione o al suicidio.
3: È salvo!
10: Grazie, dottori, ma c'è una cosa che dovete sapere.
8: Cos'altro ancora, cos'altro?
10: Non era un TikTok.
9: E allora che cos'è che l'ha fatta ridere come un cretino?
10: Una puntata di Rai Hospital?
3: Ah, ma allora i cretini siamo noi.
2: Avete ascoltato Rai Hospital. Ogni riferimento a persone realmente esistite e a fatti realmente accaduti non è puramente casuale.
0: Bravi, bravi.
12: Lei proprio top del top.
0: Lei chi?
12: Lei ha un futuro come
0: Sara,
12: attrice.
0: L'infermiera?
12: Bravissima, bravissima.
1: Sì, sì, sì. Ma infatti ha studiato un sacco di tempo a teatro, ma poi non...
12: Sì, sì.
1: Gli hanno detto di smettere.
0: Era andata a Rai Hospital. Vabbè, tra l'altro lo scotch è utilissimo anche in ospedale.
1: Certo.
12: No. Non la utilizza, insieme alla pinza nella panza.
1: No,

0: incrocio tra il Golfo di Napoli e il Tamigi.
1: Sì, sì, sì.
0: Il duo partenopeo Nugenea e il polistrumentista Tommy Misce su Radio 2. Siamo alla fine, ragazzi, ci siamo però divertiti.
1: Ci siamo divertiti, abbiamo parlato di un sacco di cose intelligenti che hanno svoltato la giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 2.
2: Mi raccomando, portatevi lo scotch ovunque oggi.
1: Abbiamo parlato di scotch e di furbetti. Diciamo che dobbiamo alzare un po' il livello.
2: Ragazzi, diamo la linea però adesso a Fiore e Biggio e noi ci ascoltiamo domani di nuovo, giusto?
1: Sì, alle 6.
0: Alle 6.
1: Sì? Ciao belli.
2: Ciao ragazzacci. Ciao.
3: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Radio 2. Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Reggiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Costanza. Grazie.
1: Troppo
0: allora,
1: buono.
0: Lolli, vogliamo mettere il meglio della puntata di ieri? C'è stato il compleanno di Mike, c'è stata l'enciclica del Papa, c'è stata le votazioni dei comuni,
1: c'è stata la Schlein, che sono tutti i giornali, è stata
0: insomma, si è parlato un po' di tutto. Sì. Non abbiamo tralasciato veramente
1: niente. Siamo stati
0: niente.
1: Bravi.
0: Quindi, vai con le danze.

0: Canza, ma cosa è successo oggi? Beh, tante
1: lui,
0: cose.
1: Lo sa, perché lui i giornali non li legge. Tu sai, ci sono state le elezioni comuni
0: dove?
1: In Italia. Come dove? Come dove? Il punto focale qual è stato? Qual è?
0: Venezia.
1: Venezia è successo. Venezia. Bravo.
0: Faceva,
1: poi cosa c'è stata? L'enciclica del Papa.
0: Che si è scagliato contro l'intelligenza artificiale.
1: E quindi ne parleremo anche di quello.
0: Sì.
1: Poi un'altra cosa che invece qui ora scatterà l'applauso gigantesco, non solo da parte del pubblico qui della Penicanza, anche al di là del vetro dove ci sono i nostri vertici Rai, c'è il nostro camicia nera che ci sta guardando. E altro
0: per se messo sarà bianca oggi, capito?
1: Oggi è particolarmente felice oggi, perché oggi sarebbe stato, anzi è il compleanno di Mike Bongiorno. Vai con la sigla.
2: È ritornata. Cosa?

0: eccoci qua seduti.
1: Allora, di cosa cominciamo? Cominciamo a parlare. Intanto diamo subito un'occhiata al mio cellulare, perché sai, mi arriva una notizia in tempo reale.
0: Sì,
1: in
0: soprattutto
1: tempo reale,
0: quando...
1: vediamo un po' che mi arriva.
0: La Meloni
1: sì,
0: ti ha scritto.
1: Sì, certo.
0: La Meloni ti scrive sempre.
1: La Meloni mi ha scritto tre volte già.
0: Tre volte già da stamattina.
1: Quante volte, mi raccomando, fa attacca il PD. Perfetto. Il PD non va.
0: PD.
1: Il PD non va attaccato, perché il PD
0: si attacca da solo.
1: Bravo. Guarda, me l'hai levata.
0: Sì, così.
1: Stavo per dirlo.
0: Sì.
1: Mi fanno quasi tenerezza delle volte,
0: sì,
1: sì. Ma lo dico con tutto l'affetto del mondo, perché sai come sono.
0: Io
1: aiuto sempre più
0: quelli che sono al governo,
1: Esempio, io vorrei fare l'ufficio stampa della Schlein, io mi candido.
0: Sì, perché
1: voglio essere il consigliere consulente della Schlein, perché la Schlein delle volte se la Schlein va a Venezia e dice: "Bene, eccoci qui". Dice: "Adesso da qui ci sarà la disfatta del centrodestra.
0: Andiamo a casa la Meloni.
1: Andiamo a casa la Meloni da qui".
0: Da qui.
1: Tutti i veneziani fanno: "Da qui a Lucio". Da qui, mentre lo diceva, da qui. Poi pam, vince il centrodestra. Invece no, se le avesse io.
0: Così. Già aveva detto, ti ricordi, non ci hanno visto arrivare.
1: E invece poi sono arrivati. Fossi stato io, il consigliere avrei detto: Schlein, un po' meno.
0: Perché
1: io avrei detto:
0: mai.
1: "Amici, eccoci qui a Venezia. Noi ci proveremo, è difficile, esatto. Comunque noi siamo qui per cercare di cambiare le cose.
0: Stiamo se lavorando.
1: Vorrete, se voi vorrete, noi siamo qui, se ci volete votare, noi siamo qui". Invece che adesso tutto accade e poi...
0: E poi ovvio che dopo...
1: E poi te credo che Ali Brandi gira per tutta via Asiago da ieri, vestito da gondoliere. E a posto del remo c'è il manganello. Che credo io? Ma come si fa?
0: E poi ovvio che la destra si sbizzarrisce e comincia a attaccare, a dileggiare.
1: Che voi siete filo governativi? No, noi siamo filo tutti, cioè voglio dire. Se voi fate queste comunicazioni, l'elettore tende sempre a votare quell'altro che viene un po', capito?
0: Sì, quello un po' più in difficoltà.
1: Ma
0: certo.
1: Ragazzi, se no non si spiegherebbe Trump due volte presidente degli Stati Uniti d'America, non si spiegherebbe altrimenti, perché più gli danno addosso e più la Schlein sta cosa
0: non la capisce.
1: Chiamami,
0: ci casca.
1: Allora vi faccio lo sconto, prenderò meno di quello che prendo qui, però vi do io due consigli.
0: Ma perché la Meloni ti chiama quando
1: secondo te tutto quello che dice la Meloni chi glielo suggerisce?
0: Tu.
1: Ma certo, ragazzi. Vabbè, se vuoi vuole la prova, allora Giorgia, se stai ascoltando la radio, chiamami in diretta lei potrebbe può confermare.
0: Esatto.
1: Allora tutti i giornali, non solo i giornali di destra, ma tutti, un po' di sinistra, un po' al Corriere della Sera, la Repubblica, tutti hanno titolato facendo quasi battutine.
0: Siccome
1: c'è il tempo, c'è campo largo, morte a Venezia. C'è il tempo, ha fatto la battutona. Allora, Libero, riferito a quelli del PD, dicono: "State serenissimi".
0: Serenissima, Repubblica serenissima. Come triste Venezia.
1: Come triste Venezia, ma gliel'hanno servita sul piatto d'argento. Ora noi, essendo pennicanti, il programma di satira e costume, su queste cose ci dobbiamo giocare, quindi su questi titoli di giornate è nata da sola, non l'abbiamo fatta neanche noi.
0: Figurati.
1: Da sola a un certo punto ci è arrivata una canzone fatta con i titoli di questi giornali.
0: Così.
1: Non ci credi? Non l'abbiamo fatta noi, guarda, mandala, guarda che roba.
2: Morte a Venezia.
1: Il tempo.

0: ed è tutto dire.
1: Vabbè, anche Repubblica. Anche sì. Repubblica con due B c'è rimasta pure Repubblica. Già Repubblica era pronta a dire siamo tutti gondolieri, capito? E invece certo. No, e invece no. Allora, signori, ci siamo. Buon compleanno, Mike! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mike. Io ho vissuto una parte della vita di Mike e l'ultima parte, tra l'altro, sono Daniela.
0: Amici,
1: Daniela, buongiorno, i suoi figli che magari non so, io non li ho avvisati, non ho detto sai oggi parleremo di no. Se lo sento, non lo sento, ecco là la foto. Siamo tutti gondolieri, capito? E invece no, e invece no. Allora, signori, ci siamo. Buon compleanno, Mike! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mike. Io ho vissuto una parte della vita di Mike, l'ultima parte, tra l'altro, sono Daniela.
0: Amici,
1: Daniela, buongiorno, i suoi figli che magari non so, io non li ho avvisati, non ho detto sai oggi parleremo di no. Se lo sento, non lo sento, ecco là la foto, che meraviglia, eccola.
0: Guardala.

0: prigioniero, pensate che lui andava, c'era Indro Montanelli, sì, che era carcerato, lui andava da in cella di Indro Montanelli, Indro Montanelli gli dava le lettere che poi lui portava alla mamma di Indro Montanelli in quanto era ragazzino, pensate, Mike, quindi certo, lo mandavano in giro a fare il messo, certo, diciamo il messo, sì, viaggiatore, sì, queste tutte cose che mi ha raccontato lui.
1: Sì, chissà quanto ne avete.
0: Lui pensate, io sto quasi per parlare come lui, perché quando penso a lui, pensate, lui mi ha detto: io sono stato davanti a un plotone di esecuzione, lo sai? Veramente. Mi disse così, lo sai. C'è neanche senso, Mike, stavo proprio davanti, erano con i fucili spianati, e quindi io pensavo, la mia vita finisce qui.
1: Certo.
0: Ecco, invece, fortunatamente per lui, pensa a sta cosa, aveva il passaporto che faceva capolino dal taschino della giacca o della camicia.
1: Ok.
0: Un ufficiale tedesco vide questo
1: passaporto
0: e te lo fa, Achtung, attenzione, un attimo, va lì, prende, dice: ma questo è americano, perché lui aveva,
1: certo,
0: il passaporto,
1: lui c'ha il passaporto americano.
0: Quindi lo tolse dal protone di esecuzione perché gli americani potevano essere, diciamo così, utili come scambi,
1: ma ti rendi
0: ostaggi
1: conto,
0: ostaggi e cose varie, e quindi si salvò la vita.
1: Ma ti rendi conto,
0: sì, il grande Mike. Che cosa abbiamo allora? Cosa abbiamo di Mike? Buongiorno.
1: Cosa ci vediamo?
0: Allora, intanto io direi di vedere di Mike una, sì, cosa bellissima, che è un pezzo da Viva Radio 2, ragazzi, programma storico radiofonico,
1: sì, sì,
0: che
1: tu lo imitavi tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, non solo lo imitavo, ma c'era lui davvero.
1: Ah, una volta venne anche lui?
0: Non che una volta, tutti i giorni lo chiamavamo, tutti i giorni a sorpresa. E la cosa era bella, io facevo: pronto? E lui faceva: sì, chi è? E io facevo: sono Fiorello da Radio 2. E allora? Questa è la sua risposta. Sentiamo cosa ci propongono. Io non so,
1: sentiamo,
0: cosa ci propongono da Viva Radio 2. Prego. Ah, è la TV, la TV.
1: Vedi, quando venne.
2: E mi avete rotto le balle, forza. Volete sedervi?
0: Mike! Grande Mike, onore a te.
2: Ti voglio vedere se a Sanremo a Pippo Baudo glielo fanno un applauso così.
0: Oh, Mike, ti invito a casa mia stasera, vieni?
3: Sì, cosa si mangia?
0: Allora, forza, a chi tocca?
3: Adesso?
0: C'è. Allora, lo sai, come noi facevamo il varietà una volta, mi ricordo quella volta che presi le Kessler e le portai in Camporella.
3: Guarda, io non so niente, sono arrivato qua, mi hai buttato nella mischia qua.
0: Basta che ti giri guardando lì e puoi fare quello che vuoi.
3: Va. A Striscia la Notizia mi distruggeranno.
0: Allegria! Traduci, Mike.
3: Non ho capito.
0: Io sono fiero di essere tuo amico.
3: Benvenuti alla 58esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Vai, no! Siamo arrivati a 2 minuti, che dici? Signori, grande Mike.
1: Sono i tempi comici involontari meravigliosi, no, lui?
0: Qui non si è capito bene, ma stavamo facendo una gag, sì, in cui io ero dietro le quinte, facevo la sua voce e, sì, lui faceva il lip sync mio.
1: Ah, ok, no, non si è capito. Okay, adesso si è capito, sì, sì, stupendo.
0: Tra l'altro poi venne davvero a casa mia.
1: Ah, sì?
0: Cioè, una sera lo portai a casa mia senza dire niente a Susanna. Che avevamo fatto questa roba qua, sì, eravamo in smoking,
1: sì,
0: a un certo punto finiamo, andiamo a casa.
1: Direte a casa. Niente,
0: apro la porta, suono, perché non avevo, sì, manco le chiavi. Susanna apre e trova me e Mike Buongiorno in smoking.
1: Diceva che state
0: bene. Io guarda, non mi ricordo se ci fossero i cellulari o no, però io avevo una Olympus, si può dire, piccolina, sì, facevo sempre foto, sì, con questa Olympus, e lo fotografai in tutti i posti della mia casa. C'ho le foto.
1: Ce l'hai ancora?
0: Mike sul divano, Mike sul mio letto,
1: bellissimo.
0: Mike in cucina, ovunque.
1: Bellissimo.
0: Perché dissi: voglio che Mike sia in tutta la casa. E la cosa stupenda è che lui, quando venne a casa mia, e disse: ma viene a mangiare a casa mia, lui mi disse: ma sei sicuro? Ha detto: ma sì, ma io sono al De Russi, perché lui alloggiava nel miglior hotel di Roma.
1: Certo, certo.
0: E disse: io mi perdo la cena del De Russi per venire a casa tua. E a un certo punto Susanna fece qualcosa con quello che aveva in casa,
1: certo,
0: e fece una pasta al pomodoro e avevamo un ciocco di mozzarella così.
1: Sì.
0: Lui, i tempi furono questi,
1: sì,
0: guarda, mangiò la pasta, sì, finì la pasta, disse: molto buona, sì, finì la mozzarella,
1: sì,
0: tovagliolo, prese il tovagliolo, fece così, guarda.
1: Sì.
0: Bene, mi chiamate un taxi.
1: Che bella, senza filtri, era così.
0: Il tempo comico, non volle stare un secondo di più a casa. Evviva Mike, buongiorno, evviva. Evviva Mike, evviva Mike, sempre nei nostri
1: cuori. Ho sentito anche la battuta delle Kessler, che non è la battuta del Kessler,
0: sì,
1: la Camporella.
0: Sì, ma quella battuta delle Kessler, sì, era ancora più...
1: Era ancora più? C'ha avuto degli strascichi?
0: No, quella nacque in radio.

0: Ah, e lui si arrabbiò molto.
1: Si arrabbiò?
0: Si arrabbiò molto.
1: Perché?
0: Perché io dissi in radio, dissi facendo mic, dissi questa cosa qua, pensate le gemelle Kessler, le andai a prendere io alla stazione di Milano, le caricai, dissi, su una 600 multipla e passammo dall'idroscalo, le feci scendere e dissi sta roba e me le feci. E lì,
1: vabbè, risate, eccetera.
0: E risate così. Quando finì la trasmissione, lui mi chiamò arrabbiatissimo e mi ha detto: oh, non puoi dire queste cose. Tu hai detto una cosa gravissima. E lui, giustamente, la Daniela ci rimane male, ma non si dice: ma che vuol dire? Mi sono fatto le Kessler, urlava. E io dicevo: ma è che uno scherzo, ma dai, scusami. E poi io dico questa cosa: dico: scusa, ma però Mike, dai, ma chi vuoi che ci creda una cosa così? Pausa. Mike e fa perché?
1: Che meraviglia.
0: Perché? L'orgoglio maschile, chi vuoi che ci creda, lui disse perché?
1: Aveva prevalso sulla arrabbiatura.
0: Va bene. Allora, arrivano, ovviamente abbiamo parlato di elezioni, stanno uscendo tutte le agenzie di stampa comunali. Il centrodestra vince la sfida di Venezia e conquista Reggio Calabria. Meloni esulta anche oggi. Rimandiamo il crollo a domani, dice. Renzi aggiorna i suoi manifesti. Quando c'era lei, ci faceva un mazzo così. Aggiornato adesso il manifesto.
1: Certo, è stato costretto.
0: Prima gli aveva dato
1: addosso adesso.
0: Bravo Renzi,
1: un bel gesto,
0: ha riconosciuto. E la Schlein, prima o poi doveva parlare la Schlein.
1: Ah, c'è una dichiarazione della Schlein.
0: Ha parlato, sì, la prima analisi politica di Elie Schlein dopo la cocente sconfitta del Campo Largo nella città lagunare. Dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei.
1: Dicono tutti così.
0: Venezia invece è bella
1: e basta,
0: e io ci vivrei
1: e tu ci vivresti,
0: ci vivo in parte, lo sai,
1: tu ci sei, perché Susanna,
0: tutti i parenti di Susanna sono di Venezia, sono tutti veneziani,
1: non capisco, ci stai bene a Venezia,
0: io mi parlo veneziano come se fosse del posto,
1: sì lo parli bene,
0: la R.
1: Quell'era difficile da fare.
0: Quella è l'era di Marghera.
1: Sì.
0: Fa con la lingua un po' indietro.
1: Marghera.
0: Capito? Togapio, dice Togapio.
1: Togapio, sì.
0: Io mettiamo non Fiorello, ma Fioreo.
1: Fioreo.
0: Come il biscotto Oreo. In effetti Oreo si chiama Orello.
1: Si
0: chiama Orello. Allora abbiamo, come vedete, la pagina dell'Osservatore Romano. Vedi, Osservatore, io dico, come fa l'Osservatore Romano? Questo. Mi sto a guardare. Allora, a proposito di Osservatore Romano, una notizia che mi ha lasciato veramente così.
1: Basito.
0: Allora, pensate, ragazzi, quando l'ho letta stamattina non credevo ai miei occhi, guardate il curling al Colosseo. Ragazzi, il curling,
1: i campi da curling
0: è come la gricia a Bolzano. Cioè, guardate, il curling cos'è, tre piste
1: d'estate
0: a Colle Oppio, tra l'altro i primi campi li hanno dovuti rifare perché l'hanno fatto un po' in discesa, a Colle Oppio, poi li hanno riaddrizzati. Ma la cosa bella, i giocatori di curling romani.
1: Ma intanto ci sono le Stone, no? Le Stone che sono quelle
0: No, a Roma no, a Stone si chiama San Pietrone.
1: Ah, San Pietrone.
0: È il San Pietrone.
1: E beh, certo.
0: Oh, tira sto San Pietrone. Tu ti vedi se quando giocano, vai cosa? E tagliate scopa.
1: Sì,
0: beh, magari, ragazzi, magari un giorno la squadra romana di curling vincerà i campionati.
1: Ma magari sì.
0: Beh, è successo.
1: Si comincia così,
0: È successo. Io aspetto ancora. Ragazzi, tu sai che esistono i maestri di sci di Catania, della scuola di sci dell'Etna, e sono bravissimi, perché un conto è sciare sulle Dolomiti,
1: è facile,
0: un conto è sciare sull'Etna, sull'Etna c'hai la variante lava. Capite? Che tu stai scendendo, magari vedi un rosso, sai come vai? Sai come vai in libera?
1: Certo.
0: E giri così, eh?
1: È quello,
0: allora,
1: per quello.
0: Allora, chi c'è al telefono? Chi è? Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, c'è una telefonata.
0: Perché ride? Chi è che parla? Chi
1: è il solito Marco.
2: Marco.
0: Salve Marco. Come va?
2: Bene.
0: Tornato a Roma, da Sabaudia.
2: Sabaudia.
1: Perché sta a Sabaudia, Marco?
0: Sì, Marco.
1: Tu ormai sei tutto
0: Sabaudia. Perché vedi, la Rai paga puntuale, lui si è comprato la casetta a Sabaudia. Sabaudia è carina e poi è comodo arrivare, devi fare la pontina.
1: Sì,
0: lasciate ogni speranza, voi che entrate. chissà se un giorno questa pontina la rifaranno, la pontina.
1: Fatelo per Marco.
0: Fatelo per Marco che fa avanti e indietro, che poi ci deve passare
3: il presidente della
0: capisci? Certo. Perché quello, solo quello ci chiama.
1: Sempre lui, sempre.
0: Sentiamo,
1: sempre,
0: pronto? Sì.
4: Sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusate, ho visto che De Luca è stato eletto.
0: Sì, è stato eletto De Luca come sindaco di Salerno.
4: Non lo siamo chiesto, ma
0: sì.
4: Scusate, ma io ero candidato, non ho vinto niente.
0: No, niente. Non candidato. Ha vinto nulla. Nulla di nulla.
4: Dice che non ero candidato.
0: No.
4: È che non ho vinto nulla. Scusate, ma visto che ha vinto De Luca, io ci sono ancora presidente della regione Campania, Roberto Fico, ci sono ancora?
0: Sì, lei c'è ancora.
1: Certo.
0: Sì.
1: Perché?
4: Quindi io potrò continuare a dire: pronto, sono il presidente della regione Campania, sì. Roberto Fico, lo posso dire ancora?
0: Può dirlo finché vuole.
4: Ma perché a me De Luca mi fa paura.
1: Ma perché?
4: Una volta mi ha dato due scaffoni e poi mi ha portato nel sottoscala della regione e mi ha chiuso nella sala delle scuole.
1: No, ha bullizzato proprio.
4: Ma vediamo chi mi impegna a Salerno, se no quello mi abboffa di mazzare. Vabbè, vi saluto che devo annullare un po' di impegno. Mamma mia, che paura, De Luca ti è andato a sentire. Ma che ci va più a Salerno? No,
0: addirittura. Un saluto. Facciamo un applauso a Roberto Fico che ci chiama. Ci siamo, parliamo del Santo Padre.
1: Ha fatto una cosa particolare.
0: E si è scagliato contro
1: l'intelligenza artificiale.
0: Sì, vedete, sì. Vedete la firma.
1: Ha detto: dobbiamo essere più umani,
0: sì.
1: Non perdiamo la nostra umanità.
0: E chissà perché.
1: Occhio all'intelligenza artificiale. E chissà perché, se ne vabbè, ci ha preso i motivi.
0: Che dici?
1: Io direi di sentire.
0: Che dite?
1: Di
0: andiamo?
1: Sentiamo. Sì.
0: Ma.
1: Magari se non c'è lui ci sarà il camerlengo.
0: Sì. Ormai parla solo lui.
1: Il papà non ci parla.
0: Allora metto una canzone, durante la canzone.
1: Proviamo a contattare.
0: Vediamo, poi chiamiamo. Okay.
1: Che
0: allora
1: ci
0: metto Casey in Sunshine Band, ti va bene?
1: Sì, benissimo.
0: Quale vuoi? Please don't go.
1: Please don't go, dai.
0: Please don't go.
1: Mitica, please don't go.
0: Quella
1: che
0: lenta vuoi? Vabbè, vai.
1: Che è lenta, please don't go. Questa è quella lenta.
0: Questa è quella lenta.
1: Però.
0: Madonna, scusa se la interrompo.
1: Sì, perché cosa ci devi raccontare?
0: No, niente.
1: Ah, non lo so.
0: Erano i lenti questi.
1: Erano i lenti. Quanti
0: era la prima che si metteva dei lenti, sì, cioè sì. Dopo esserci scatenati, quando partiva questa. Ecco, partiva così.
1: E tu ti fiondavi.
0: No, prima tutti andavano in bagno, tovaglioli di carta e si asciugavano le celle. Perché dovevano stringere, dovevano ballare
1: certo.
0: Tutti sudati, allora tutti a tamponarsi. Tutti a tamponarsi
1: questa. E poi si chiedeva.
0: E poi si ballava e si chiedeva balli.
1: A quella che ti piaceva,
0: ti
1: no?
0: Ti piaceva che balli e si cominciava e allora. Ricordi?
1: Sì, bei ricordi.
0: Sì, sì.
1: Peccato che non

0: Please Don't Go, rifatta poi da Fiorello col titolo di sì o no, ma vediamo se abbiamo il... Sì, c'è. C'è. È lui, c'è. Mi sembra di aver sentito la voce del camerlengo. Sì. Queste sono le donne pie. Che, ecco. Oh,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno camerlengo. Buongiorno camerlengo. Allora camerlengo,
1: siamo su tutte le pagine di giornali, sono
0: sì,
1: contento di questa,
0: la prima pagina dell'Osservatorio Romano, ma anche, che era molto bellissima,
1: ci mettono loro
0: certo,
1: che vuoi che ci mette a Corriere dei Piccoli.
0: Sì, in effetti non avrebbe senso. Allora noi ci chiedevamo perché, come mai il Papa ha deciso di fare questa enciclica contro
1: l'intelligenza. Ma tu sei come Papa?
0: No, com'è? Com'è? Ce lo dica lei che lo conosce, lo frequenta.
1: Paga lui, quando paga lui?
0: Paga?
1: Paga lui.
0: Paga lui.
1: Paga lui.
0: Ah, perché lui?
1: Esattamente.
0: Paga. Sì, perché lui cosa
1: ha
0: fa?
1: Ha deciso di scrivere l'enciclica contro la iaie.
0: Contro la iaia.
1: La
0: iaie. La iaie.
1: La iaie.
0: Ragazzi, scusate, io non capisco.
1: La iaie, non capisco.
0: La iaie.
1: Capisce l'italiano, figura, capisce la iaie.
0: Dai.
1: Intelligenza artificiale.
0: Ah, le iaie in americano.
1: Perché lui di notte noi scrolliamo col telefonino per vedere cosa succede nel mondo.
0: Bravi, vabbè, giusto.
1: Allora a un certo punto ci siamo imbattuti in un video fatto con intelligenza artificiale in cui il Papa fa a botte con Chuck Norris.
0: Sì, e beh, con l'intelligenza artificiale si possono fare anche queste cose.
1: Allora Papa, quando ha visto questo, che lui tirava calcio a Chuck Norris con tonica bianca
0: e kung fu fanno,
1: fanno kung fu, ha detto basta.
0: Sì.
1: Ha detto basta, questa cosa deve finire, faccio un'enciclica.
0: Ma in che senso, scusa, come in che senso faccio un'enciclica?
1: Ah, lui è fatto così, papà. Ogni volta che non gli piace una cosa lui fa enciclica.
0: Ogni volta, qualsiasi cosa.
1: Sì, fa così.
0: Tipo?
1: Ad esempio, tu sai che ne ha un programma, adesso non gli piace una cosa,
0: sì,
1: ne fa una
0: sì,
1: su quando la merendina rimane incastrata nelle macchinette automatiche.
0: Addirittura, cioè lui è talmente nervosito, ha fatto già, c'ha già pronta l'encilica.
1: Ma ce n'è anche 8 encicliche pronte, gioco santo padre, lì non deve esagerare con questa cosa.
0: Sì, perché
1: lui mi dice sempre, io sono santo padre.
0: Lui va bene, bravo, sì.
1: Lo so, non è che imito, ci sto tutto il giorno.
0: Certo, tutto il giorno.
1: Ma se quindi ne fa una adesso contro chi parla in televisione, con in un treno ad esempio.
0: Sì, addirittura
1: incicca su quello o contro una panna nella carbonara.
0: Quello sì, ci potrebbe, ci sta.
1: Ne sta preparando una contro il dentifricio che se non gli metti il tappo si secca tutto.
0: Ma addirittura un'enciclica per una cosa così.
1: Ma la migliore enciclica che fa è quella sulla legge di Murphy.
0: Sì, sentiamo.
1: Che quando vai in autostrada con la Papa Mobile, la corsia dove ci sta il Papa è sempre quella più lenta.
0: Sì, ma questo succede a tutti, e tutti qui annuiscono, camerlengo. Questa enciclica avrà molto successo, può essere,
1: Ad esempio.
0: Sì.
1: Ad esempio.
0: Sì, ad esempio.
1: L'ho fatto ieri io.
0: Come, scusi?
1: Sai che ho fatto ieri io?
0: Sì, ma non serve arrabbiare perché si fa fatica.
1: Non è mica difficile. Sai cosa ho fatto ieri io?
0: Adesso si capisce.
1: Un complimento, un predicato, un verbo, quello è.
0: Cosa ha fatto ieri?
1: Ho toccato un vasetto di yogurt nel secco.
0: Sì.
1: Senza sciacquarlo.
0: Aia, certo, non si
1: e va. Niente, Papa ha fatto in ciclica.
0: Pure su quello. Vabbè, senta, cambiamo
1: domani
0: argomento.
1: Domani la vedi su tutti i giornali.
0: Sì, no, va bene, l'aspettiamo.
1: Ah, il nostro signore sciacquava sempre yogurt quando vuoi.
0: Ma lo yogurt c'era ai tempi. Vabbè, senta, lasciamo sta storia dell'incinca. È venuto un ateo da voi a trovarvi.
1: Sì.
0: Abbiamo letto questo esperto di intelligenza. È un esperto di intelligenza artificiale, E?
1: Ma sa come si chiamava come si chiamava l'ateo?
0: Come si chiamava?
1: Christopher!
0: certo, sì, se no.
1: È come se un cardinale si chiamasse Belzebù.
0: Sì, certo, c'ha ragione. Vabbè,
1: su questa vi saluto, devo andare a sciacquare di yogurt.
0: Ecco, bravo, no, il sciacquo.

0: signori pinguini tattici nucleari.
1: Sì.
0: Incredibile. Allora, notizia di palinsesto televisivo.
1: Sì.
0: No, Mediaset non spegne la TV d'estate. Pensate a questa notizia, ragazzi. Jerry Scotti va in onda non stop. La ruota della fortuna andrà in onda a luglio-agosto.
1: Tutto l'estate, non si fermano mai.
0: Luglio-agosto, Samira, c'è scritto denuncia canale 5 per sequestro di persone.
1: Beh, sono
0: ma mandateli in vacanza. Mandateli in vacanza, proprio là. Povera ruota.
1: Povera ruota.
0: Quanti chilometri ci avrà quella ruota?
1: Sì, è da cambiare.
0: Mamma mia.
1: Da oliare perlomeno.
0: E quindi, conoscendo i miei polli, che fanno? Faranno durare pure i pacchi fino a luglio-agosto o cambiano? C'è la catena, no?
1: C'è reazione a catena, sì. C'è
0: ma nello stesso
1: catena.
0: Orario, no?
1: Reazione a catena è al posto dell'eredità.
0: Cosa c'è al posto dei pacchi, ragazzi? L'eredità.
1: Ah, sì, l'eredità sì, si sposta al posto dei pacchi. Vabbè, che c'è?
0: Che bello. È bello, cambiano, eh? Cambiano gli addendi, si diceva a scuola, ma il risultato non cambia. C'è questo momento da qua, questo lo sposto da qua.
1: Va bene, ragazzi.
0: Allora, attenzione, si parla ancora della Ferrari Luce.
1: Sì, sta a fare un po' di polemica.
0: Un po' di polemica, soprattutto l'ultima dichiarazione di Luca Cordero di Montezemolo. Veramente Luca Cordero. Ha detto si rasenta la distruzione del mito. Io sono d'accordo. Se ti compri la Ferrari, non te la puoi comprare elettrica. Anche il nostro Ali Brandi, perché Ali Brandi è ricco di famiglia, quindi non è che sono soldi che dà la Rai. Lui alla Rai lavora gratuitamente. Ha ordinato la Ferrari Luce, ma ha pretesi, cioè, con quello che spendo mi dovete cambiare il nome. Non vuole Ferrari Luce, lui vuole Ferrari Duce.
1: Vabbè.
0: Mi sembra giusto.
1: Dice lui nega, non è vero, nega.
0: Allora, abbiamo il nostro Bruno Vespa, chissà chi intervista oggi nei suoi 5 secondi.
2: 5 secondi per noi.
0: Buongiorno e benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo ospite Buddha. Signor Buddha, è pronto per la prova costume?
1: No, ormai fa sto verso.
0: Ma come gli vengono?
1: Vabbè, meno male che Buddha è ironico.
0: Ma come gli vengono, ragazzi? Come gli vengono? Allora, questa mattina, se tu ti ricordi, abbiamo lanciato delle dediche radiofoniche nella versione. Come si usava una volta? Abbiamo lanciate. E allora al 3487-300-200 sono arrivate veramente.
1: Le dediche, quelle
0: veramente.
1: Proprio...
0: Allora ve le leggo. Sì. E hanno anche scelto le canzoni. Allora, ciao, vorrei dedicare a mia mamma Paola Can't Take My Eyes Off of You dei Boys Store Gang per dirle che le voglio un mondo di bene. Che ci vediamo domani pomeriggio perché lavoro fino a tardi. Serena.
1: Che
0: hai capito? Hai capito che bello?
1: E salutiamo tutte le mamme in ascolto!
0: Sì!

0: Stupendo, stupendo. Ma il
1: Woody qui, lo sai, con questo pezzo qui, quando c'è quelli tutte le omosessualità represse escono.
0: Certo, perché ci sta.
1: Escono lì in quel punto, proprio. Non so se se vi ricordate il film In e Out, era con un altro pezzo, però
0: qual è che pezzo? Sì,
1: Gloria Gaynor credo fosse. Lolli, sì. Tu che sei un esperto, qual era? era Gloria Gaynor? E partiva, qual era di Gloria Gaynor? Qual era?
0: I Will Survive Remix.
1: I Will Survive, partiva anche lì le omosessualità represse.
0: Doveva resistere.
1: Quelle partono. Va bene, ragazzi, parliamo di cose strane.
0: Strane, sì. Sì, questa è strana. Questa è strana, veramente.
1: Ci sono due cose strane.
0: Due addirittura.
1: Una è salsiccia e bistecca con localizzatore. Vai, già, no, questa vale il prezzo del biglietto.
0: Perché?
1: Perché ci sono l'ultima trovata anti-taccheggiatore nei supermercati in Inghilterra. Che in supermercati c'è gente che si ruba il rossetto, ma gente che si ruba la salsiccia.
0: La salsiccia e la bistecca.
1: Allora hanno messo
0: il localizzatore nella bistecca.
1: L'antitaccheggio!
0: Ah, l'antitaccheggio, sì.
1: Come nei vestiti,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, quello
1: però
0: che suona.
1: Questa cosa qua nasce in Italia, pensate, l'hanno inventata ad Ariccia.
0: Ah, Ariccia, la famosa.
1: Esatto, la foto che c'è la borghetta, c'è l'app, hanno inventato un software sviluppato appunto da Ariccia, dove hanno inventato l'app Trova la mia porchetta.
0: Beh,
1: ma ragazzi, ma è incredibile.
0: Il genio italiano.
1: Il genio. Ma non è uscito più niente di politica, niente.
0: Ho anche riparato la campanella, quindi.
1: Di politica c'è niente, vediamo. È sempre la Schlein che parla, perché a Mantova, pensate, a Mantova, il sindaco del centro-sinistra ha vinto con quasi il 70%.
0: Quindi,
1: la Schlein ci hai fatto fare una brutta figura.
0: Beh, certo.
1: Come si fa?
0: Certo, sì.
1: C'è uno di sinistra che vince con 70%.
0: No, non si fa, non si fa. Allora non ha capito niente.
1: Non ha capito niente come si fa.
0: No.
1: È bello perdere, è bello, capito?
0: Ma
1: essere
0: sì,
1: un po' poi maciati, un po' perdenti, un po'
0: non finti, è facile poi,
1: un
0: sembra.
1: Un po' finti poveri, capisci? Un po'. Un po' con la remoscia.
0: Allora che c'entra con quelli che perdono la remoscia?
1: C'entra. Lo dico io che c'entra. Allora, dovevo commentare questa cosa,
0: sì,
1: che
0: dai.
1: Cioè che a Las Vegas hanno fatto, visto che si parla di doping, quello è dopato, a un certo punto
0: è vietato il doping.
1: È vietato.
0: Invece,
1: a un certo punto sai che c'è Tana libera tutti.
0: Sì.
1: Fanno le Olimpiadi di Las Vegas dove il doping è legale.
0: È legale.
1: Esatto.
0: Beh, guarda che c'è, è una cosa, eh.
1: Allora, le discipline dei dopati sono salto in lunghissimo. Pensa che il primo che ha fatto il saltatore, hanno visto quando ha spiccato il volo, ma non l'hanno più visto arrivare.
0: Atterrare.
1: Poi c'è 500 km siepi.
0: 500
1: km. Non si ferma più. Poi c'è il lancio dell'incudine. E poi abbiamo i 100. Hanno lasciato solo i 100 metri piani. La gara quella noi dei 100 metri. Sì. Sai che il record è 9,8 qualcosa.
0: No, cosa, sì.
1: Invece questi. Abbiamo l'audio della gara dei 100 metri piani. Sentiamo.
0: In effetti,
1: due secondi,
0: col
1: altro che Nandrolone qua. Allora, visto che abbiamo fatto Can't Take My Eyes Off of You, ti faccio una versione lurida.
0: Lurida?
1: Cioè, molto.
0: Che vuol dire lurida?
1: Con la voce un po', capito, da ubriaco.
0: Da fumatore.
1: Senti. You're just so good to be true. Can't take my eyes off of you. You big like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.

0: Masi che possiamo salutare.
1: Scusate ragazzi, altro che omosessualità represse qua. Qui è uscito di tutto,
0: di tutto,
1: è uscito
0: di
1: do goglio goglio qua. Appuntamento alle 13.45, non sì. mancate fra un paio d'ore. Ciao.
0: Ciao.
1: Quattro. Vabbè.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
6: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 7:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Continua la scia di morti sul lavoro. 3 le vittime in un giorno, avevano 30, 31 e 47 anni. Gli incidenti in Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna. A fondo di Giorgia Meloni sull'Europa, l'assemblea di Confindustria deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Oltre la linea gialla, l'esercito israeliano avanza via terra in Libano, bombardamenti e scontri, morti e feriti, risale la tensione Stati Uniti-Iran. Maledetta primavera, maggio con temperature da agosto, caldo anomalo anche in Francia e Gran Bretagna, primi bollini rossi domani in 4 città italiane. La RAI si veste di tricolore per la Festa della Repubblica, iniziative e concerti l'1 e il 2 giugno, evento finale in Piazza del Quirinale. Infine lo sport con l'esordio vincente di Sinner al Roland Garros e il dominio di Vingegaard al Giro d'Italia. Una buona giornata da Enrica Belli, l'avete sentito dai titoli, dunque ancora morti sul lavoro, 3 incidenti nel giro di poche ore.
11: Uccisi tutti e 3 da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un porto portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
12: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
11: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR2.
10: A Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria, presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha parlato di un'Europa da sburocratizzare, in sintonia con il leader degli industriali Orsini, che pure ha chiesto all'Unione un cambio di passo.
13: Abbiamo dimostrato che anche quando si parte da posizioni diverse ci si può a un certo punto scoprire una squadra.
14: Giorgia Meloni incassa gli applausi e ringrazia gli industriali con una richiesta: aprire un cantiere comune per riformare la burocrazia. Sotto le linee curve della nuvola di Fuxas, la Presidente del Consiglio punta dritto all'Europa. Gigante burocratico, avverte, deve fare meno ma meglio, perché, le parole della Premier, la burocrazia non può sostituirsi alla politica. Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito. È piuttosto la visione della Presidente del Consiglio, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Spiega: non è un cambio di rotta sulle spese per la difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
13: Vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
14: Federica Ionta, GR2.
10: E proprio questi temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali sono al centro del confronto tra i partiti.
15: Forza Italia sottolinea la comunione di idee con l'Assemblea di Confindustria, una sintonia in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'Assemblea. La Lega torna a chiedere all'Europa di rivedere le sanzioni e tornare ad acquistare combustibili fossili dalla Russia. Alberto Gusmeroli:
16: prevenire meglio che curare. La deroga al patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e il caro carburanti.
15: Dall'opposizione, il PD, la segretaria Lichlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto sulle bollette di imprese e famiglie. In che mondo di fantasia viva la premier? La domanda che si pone dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte:
17: non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
15: Meloni: un disco rotto, ha fallito, ma da colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi: più Europa. Per Carlo Calenda, Azione, la Premier ha fatto solo una sceneggiata. Alessandro Allegra, GR2.
10: In Medio Oriente, diplomazia al lavoro per un accordo tra Stati Uniti e Iran, nonostante gli ultimi attacchi americani e la minaccia di Teheran di una risposta armata. Sul fronte tra Libano e Israele, intensificati i bombardamenti. La corrispondente:
18: hanno percorso i sentieri a ridosso del fiume Litani. I militari israeliani hanno superato quella linea gialla in territorio libanese, che delimita un'ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Un'operazione difficile, rischiosa, perché i miliziani di Hezbollah, nonostante settimane di bombardamenti, sono ancora una minaccia. Ma il premier Netanyahu la sera precedente lo aveva detto: allargheremo l'operazione contro il nemico alle porte. Poi, ieri in serata, prima della riunione del gabinetto di sicurezza, ha rivendicato i progressi compiuti. I bombardamenti erano cominciati la sera prima, a sud del Libano, ma anche valle della Bekaa, a est, verso il confine con la Siria. Il Ministero della Salute libanese, a fine giornata, ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati almeno una trentina. In serata, quando tutta la tensione poi era rivolta al fronte nord, è arrivata la notizia di un attacco mirato a Gaza. Nel mirino, Mohammed Odeh, nuovo capo del braccio armato di Hamas, ucciso nello stesso quartiere del suo predecessore a Gaza City. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
10: Un appello a rispettare i diritti umani nella striscia è arrivato dal Papa, lasciando Castel Gandolfo. Ha chiesto di aiutare la popolazione dell'enclave palestinese. Lo ascoltiamo.
19: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
10: I 5 subitaliani morti alle Maldive, domani a Omegna in Piemonte. I funerali di Federico Gualtieri, il neolaureato che stava per andare a seguire un progetto in Giappone. Intanto all'ospedale di Gallarate eseguite le ultime 3 autopsie.
20: Nessun trauma o contusione. I primi esiti delle autopsie sono quelli attesi. Fondamentali saranno ora i test tossicologici sui tessuti per capire se si sia trattato di asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, se sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. L'inchiesta della Procura di Roma per omicidio plurimo colposo prosegue poi anche sugli altri versanti. Alle autorità maldiviane è stata inviata un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera recuperata nella grotta. Resta al centro dell'attenzione poi anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali della professoressa Monica Montefalcone ha ribadito che si trattava di attività accademiche delle quali l'Ateneo era consapevole e non di una vacanza. Fausto Bertuccioli, GR2.
10: Resta in prognosi riservata il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto domenica il derby di Torino. Altri 2 ultra finiscono in manette mentre vengono rimessi in libertà i primi 8 che erano stati arrestati lunedì. Allerta caldo in Francia e Regno Unito, le prime vittime. In Italia temperature ben superiori alla media, soprattutto al centro nord.
21: Salgono a 14 le città con bollino arancione del Ministero della Salute. Domani per 4 sarà addirittura rosso. Bologna, Firenze, Roma, Torino. Afa ben precoce, attenuata di poco da temporali previsti sulle Alpi e sui rilievi del centro-sud. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
22: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
21: Sbalzi e picchi, effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che registra oltre 10 gradi sopra la media del periodo. Situazione analoga in altri paesi europei e proprio in Gran Bretagna e Francia anche le prime vittime. Sonia Filippazzi, GR2.
10: In vista delle celebrazioni per il 2 giugno, la RAI sarà accanto al Quirinale per la grande festa popolare della Repubblica. Tra le novità, quest'anno non si terrà il consueto ricevimento nei giardini, ma ci sarà un evento proprio nella piazza del Quirinale.
23: L'Italia si addestra. 80 anni della nostra Repubblica verranno celebrati il 1° e il 2 giugno con una serie di iniziative, concerti, visite e una celebrazione conclusiva a Piazza del Quirinale con un'ampia copertura da parte della RAI. I volti della Repubblica 80 anni dal referendum, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Roberto Bolle, che danzerà sulle note del Va Pensiero, Cecilia Bartoli, che intonerà Caruso, e ancora Gianni Morandi, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Paolo Fresu, Danilo Rea. Sentiamo l'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
24: Un evento incredibile che celebra gli 80 anni della Repubblica ed è bello soprattutto il fatto che tantissime personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del mondo dello sport abbiano deciso di partecipare, ovviamente gratuitamente e liberamente, perché la Repubblica appartiene a tutti noi.
23: Marcella Sullo, GR2.
10: Siamo alla pagina sportiva, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
25: Buongiorno Erika, a te e agli ascoltatori.
10: Partiamo dal tennis, il Roland Garros.
25: Esordio vincente per Jannik Sinner, senza alcun problema con il qualificato francese Clément Tabour, 3-7-0 per il numero 1 al mondo, punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore di gioco. Sentiamo Sinner.
26: Io do sempre il 100% di questa giornata che ho, poi magari oggi non sono il 100% mio, però ho dato tutto quello che ho. Alla fine non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale, adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però i primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento.
25: Sinner che tornerà in campo domani contro l'argentino Juan Manuel Segundo, fratello meno talentuoso di Francisco, avanti anche Daniele Rinaldi, oggi in campo tra gli uomini Cina e Sonego, al femminile eliminata Elisabetta Cocciaretto, oggi tocca Jasmine Paolini.
10: E passiamo al ciclismo con i giorni decisivi del Giro d'Italia.
25: E sulle salite della Svizzera ha vinto ancora una volta Jonas Vingegaard, una prova di forza del fuoriclasse danese in maglia rosa, dominatore di questo Giro 2026, ha già oltre 4 minuti di vantaggio sul secondo in classifica generale, l'austriaco Gall. Sentiamo dunque Vingegaard al microfono del nostro Manuel Codignoni.
0: Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti avremmo avuto altre possibilità.
10: Passiamo al calcio, parliamo del mercato degli allenatori.
25: Il Milan, salutato Allegri dopo il mancato approdo in Champions, cerca il sostituto. Il primo nome è quello di Andoni Iraola, tecnico basco che ha portato gli inglesi del Bournemouth per la prima volta in Europa. Il Napoli invece, al posto di Antonio Conte, potrebbe tornare in nazionale. Conte pare abbia scelto Vincenzo Italiano, che così può lasciare Bologna. In casa Lazio il prescelto di Lotito è Gennaro Gattuso, Sarri vicino alla Atalanta.
10: Prima di salutarci Giorgio Matteoli, il punto sui playoff del campionato di basket.
25: Dopo gli ultimi due quarti di finale risolti entrambi in gara 5, si sono delineate le semifinali. Bologna supera Trento 106-95, sfiderà dunque Venezia che ha avuto la meglio su Tortona 89-83. L'altra semifinale, lo ricordiamo, Brescia-Milano.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Massimiliano Savino, la linea va al ruggito del coniglio, prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Amici, anche oggi.
1: Io ce l'abbiamo fatta, finalmente il grande risultato che tutti attendevamo è raggiunto. Che orgoglio per il nostro paese, che orgoglio per il meridione d'Italia.
0: È vero, perché si ride e si scherza, si dice, voi italiani non siete capaci a fare le cose importanti, ragazzi.
1: Per carità.
0: Perché
1: per
0: quando l'italiano ci si mette.
1: Cioè,
0: riesce.
1: Se non lo arrestano, riesce. C'è poco da fare.
0: Allora, notizia, vanto per tutti noi, per tutto il paese.
1: È il vanto per tutti noi, proprio.
0: Ci arriva dal Molise.
1: Cuore pulsante d'Italia.
0: Sì.
1: Ecco.
0: A Montaquila, in Molise, hanno realizzato un record mondiale,
1: Ma vi rendete conto,
0: Ne abbiamo bisogno, sì, uno stimolo per tutti.
1: È uno stimolo, lo sentite lo stimolo, amici? Viene da Montaquila.
0: Montaquila, in Molise, ha realizzato una maxi frittata da 2001 uova.
1: Ma che orgoglio.
0: È bellissima questa cosa.
1: Viva l'Italia.
0: Iniziativa 2001 Odissea ai fornelli.
1: Sono infervorato, scusatemi amici, proprio ci siamo abbracciati prima con Antonello, con tutta la redazione, con Paolo Restucci, abbiamo sventolato il bandierone. Ce l'abbiamo
0: fatta. La frittata più grande del mondo.
1: E come facciamo la frittata noi italiani? Non la fa nessuno, ma guardate il referendum costituzionale, guardate il centrosinistra a Venezia. La frittata è il nostro forte, amici.
0: Evviva il Molise!
1: Evviva la frittata! Un unico dubbio mi coglie, ma come hanno fatto a girarla sta frittata?
0: Ah, vabbè.
1: Ragazzi, 2001 uova, voglio dire, comunque sia. Viva il Molise, viva l'Italia, viva la frittata!

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 2-2.
4: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.

0: patrioti, ben giunti all'ascolto auricolare del ruggito del coniglio sulle frequenze di Rai Radio 2. Un saluto, sì, un abbraccio tricolore da Marco Presta.
1: E un saluto normale da Antonello Dotti. Ma che è Leiar, dai.
0: Ma sono eccitato.
1: È un pochino, sì.
0: La frittatona mi ha eccitato, abbiate pazienza. La frittata ha questo potere, eh? La frittata molisana soprattutto. Come state questa mattina? Oggi vogliamo parlare solo di questo. Noi taceremo per 2 ore e 40 e voi a turno chiamerete dicendo: sto bene, sto male, sto un po' preoccupato, mi fa male la luce del piede, c'ho la micosi. No, io invece domani esco con Gisella. Cioè tutta una serie di situazioni che si stanno creando sulla penisola, questa splendida lingua di terra protesa verso l'infinito.
1: Ma che bella immagine.
0: Grazie.
1: Poi d'Annunziano oggi.
0: Sì,
1: sì.
0: Oggi sono al di là del ministro Giuli. E volevo dirvelo anche perché ieri la premier Giorgia Meloni, parlando all'assemblea generale di non nel senso dei mannaggi, nel senso che c'erano tutti
1: sì, di
0: assemblea
1: che?
0: Generale di Confindustria.
1: Ah, è vero.
0: Ebbene, la Meloni ha lanciato una frecciatina come una giovane Navajos, diciamo, ha lanciato una frecciatina all'Unione Europea e alla sua alla sua rigidità burocratica che impone delle norme, impone dei cavilli ai paesi che ne fanno parte. Che cosa ha detto la Meloni?
1: Che ha detto?
0: Che cosa ha detto? Chiediamocelo.
1: No.
0: Che cosa ha detto?
1: Lo chiedo io a te. Cosa
0: che
1: ha
0: cosa
1: detto?
0: Ha detto la Meloni, amici? La Meloni ha detto: l'Europa deve fare meno e meglio.
1: Ah,
0: hai capito?
1: Capito.
0: Deve fare meno e meglio. Devo dire che in questo l'Italia può essere davvero d'esempio, almeno per metà, perché sul fare meno non ce frega nessuno, amici.
1: È vero.
0: Come facciamo meno noi italiani? Ma nessun altro popolo al mondo. Stiamo ancora aspettando la riforma elettorale, per dire.
1: Quindi,
0: quanto riguarda il fare meno, ma noi siamo un faro.
1: No,
0: siamo
1: certo.
0: Un faro nel fare.
1: Nel fare.
0: Meno.
1: Meno.
0: Hai capito?
1: A proposito, ma lo sai perché la sede nazionale di Confindustria è in Viale dell'Astronomia?
0: È in via... No, no, non lo so perché.
1: Perché pensa che la ripresa la vediamo col cannocchiale. Scusate, con questi.
0: Scusatelo. Scusate.
1: Populismo.
0: È un populista.
1: Populismo.
0: È un populista. Papà. Poi, perdonatemelo, perdonatemelo.
1: Ho già anche detto che l'Unione Europea è un gigante miope, polifemo praticamente.
0: Come un polifema, polifemo ci vedeva fino a che non lo cecorno, no, ci
1: certo.
0: Vedeva bene Poromo.
1: Allora, vediamo come sta messa l'industria italiana. John Elkann,
0: John Elkann.
1: Ha presentato a sua santità Papa Leone XIV e poi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
0: sì,
1: il primo modello di Ferrari elettrica, completamente elettrica.
0: Il primo modello di Ferrari elettrica.
1: Si chiama Luce.
0: Bene.
1: Giustamente, Luce elettrica.
0: Luce elettrica, elettrica, luce.
1: Però
0: giusto.
1: Ora la domanda è:
0: benissimo,
1: ma se si fosse trattato di un modello a gas,
0: sì,
1: come si sarebbe chiamata? Forse
0: Peto.
1: La
0: sì.
1: Ferrari Peto.
0: La Ferrari Peto a gas. Del resto
1: gas.
0: Luce
1: certo.
0: Elettrica Peto a gas.
1: Certo.
0: Ci sta.
1: Allora, come è uscito questo nuovo modello elettrico?
0: Non so se l'avete visto la foto sui giornali.
1: No, appena è uscito questo modello elettrico, il titolo in borsa tratatan è crollato del 6%.
0: Cioè come l'hanno vista? Crollo in borsa,
1: trascinando tutta la borsa di Milano, peraltro. Certo, John Elkann, quello che tocca, ragazzi, diventa guano.
0: Ecco,
1: diventa guano. La Juve, poraccia, eccola lì. La Ferrari perde in borsa.
0: Sì.
1: Poteva candidarsi per il centrosinistro a Venezia, avrebbe fatto l'unplanned.
0: Faceva proprio il circuito pieno.
1: Peraltro, questo nuovo modello, abbiamo letto, è stato ideato da un designer che lavorava per la Apple.
0: Johnny Ive, sì.
1: Scusate. Allora, seguite sto ragionamento. Ma perché hanno scelto uno che lavorava all'Apple quando hanno in casa l'Apple?
0: L'Apple Elkann.
1: Cioè, brutta per brutta, almeno risparmiamo qualcosetta con la risorsa interna, no?
0: Hai ragione, Antonello. Non hanno puntato sull'Apple.
1: Ma dai, la disegno pure io un'automobile così. Cioè, fai una palla
0: e c'era
1: metti
0: l'Apo.
1: Quattro ruote.
0: Anche perché l'Apo, ma che fa tutto il giorno? Diciamo, quello si annoia pure.
1: È vero.
0: Il Apo positivo. Guardate il Apo positivo. Poteva farlo lui, comunque sia. Anche Briatore ha criticato.
1: Ha detto: beh, a vederla così almeno siamo sicuri che i cinesi non la copieranno.
0: Non la copieranno, no. Comunque, ragazzi.
1: E Montezemolo?
0: Montezemolo, cosa ha detto?
1: Io mi vergogno, toglietegli almeno il cavallino.
0: Ma più che togliete il cavallino, toglietegli il vino. anche perché l'amministratore delegato della Ferrari, sapete come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Vigna. Toglietegli, lasciategli il cavallino, ma toglietegli il vino, vino però a quest'uomo. Cari, come sta? Che state facendo?
1: Che poi costa 550.000
0: costa, euro. E la Ferrari che costa di più in assoluto. Ah, quindi mi dispiace, amici, dirvelo, forse non ve la potrete permettere. Quella prima sì, perché la testa rossa, che era il modello più costoso.
1: Ormai devi dire non faccia.
0: Devi dire non faccia. Quello costa solo 460.000 euro la testa rossa, dai, proprio. E l'ex segretario del Mastro delle Vedove? Che è dimissionario, l'ex sottosegretario alla giustizia, che è dimissionario sia come del Mastro che come delle vedove.
1: E come sta? Si è dimesso? Che fa adesso?
0: E che cosa fa? È stato sentito in audizione.
1: Ah, dalla... vuole partecipare a qualche talent?
0: Antonello, no, non fa X Factor. In audizione.
1: Audizione.
0: Scusatelo, non è cattivo, è friulano. Abbiate pazienza.
1: È
0: allora, audizione dalla commissione antimafia.
1: Ah, ok, era ora. Okay,
0: sentite questa, mettetevi comodi. Mm. Siete comodi? Vado avanti. Allora, era lì davanti all'antimafia, no?
1: Sì.
0: Si mangiano due pasticcini, certo, un prosecchino. Gli hanno chiesto, ma come mai, mi scusi, del Mastro delle Vedove, Piripolli Paraponzi, come mai lei è entrato in società per rilevare un locale insieme alla figlia di un mafioso? Lei è sottosegretario alla giustizia.
1: Era, certo, sì.
0: Cosa ha risposto testualmente del Mastro delle Vedove, Piripolli Paraponzi? Ha detto... perché era un locale carino.
1: Ma no!
0: Sì, sì.
1: Ma davvero?
0: Io direi che è una risposta esaustiva, logica, che chiude ogni polemica. Chiudiamola qua. La risposta ci sta. Io perché lei fa? Era carino il locale. Sì. Allora va bene. Io dico una cosa, ma questo ci avrà degli avvocati.
1: Spero.
0: Avvocatoni.
1: Sì.
0: Di quelli che paghi 2.000 euro l'ora.
1: Mm.
0: E che cosa gli vanno a suggerire come linea difensiva al cliente? Senti, vieni qua, dica avvocato, dica, quando ti chiederanno perché l'hai fatto, tu rispondi che l'hai fatto perché il locale era carino. Ma io dico, ma dove siamo? Ma... comunque poi Del Mastro ha ammesso, sono stato ingenuo, sono stato ingenuo, avrei dovuto prima googolare. un sottosegretario che dice googolare, come sapete, infatti esiste proprio, è un simbolo, il nano antimafia, googolo. Insomma, ragazzi, questi sono i nostri rappresentanti delle istituzioni e via, e si va avanti.
1: Beh, ragazzi, è bello sapere che al Ministero della Giustizia googolano.
0: Stanno googolando in questo momento. Vabbè. Googolano.
1: Attenzione però, per i giovani in ascolto, anche per i non più giovani, grandi novità per i matrimoni low cost.
0: Ecco,
1: da giugno in tutta la Svezia sarà possibile sposarsi dentro i negozi, dentro i magazzini del marchio IKEA. Ti sposi all'IKEA,
0: ma è bellissimo,
1: nella splendida cornice della libreria Billy.
0: Cioè, c'hai una libreria Billy sullo sfondo.
1: E potrai giurare amore eterno finché Brugola non ti separa.
0: È una cosa bellissima.
1: Bella
0: cosa.
1: Bellissima. No, perché il matrimonio è un'unione componibile, no?
0: È componibile.
1: Se vogliamo.
0: Molto componibile.
1: Prendi una persona.
0: Sì.
1: Poi ci devi montare la famiglia di lui.
0: È vero.
1: Le sue abitudini. Gli amici. Eccola lì, che è lì che è il luogo perfetto.
0: E poi scusami se te lo dico, ma la donna è mobile.
1: La donna è mobile.
0: Lo diciamo noi.
1: No, lo dice
0: un personaggio molto più autorevole. Ecco.
1: Ma parliamo adesso di una coppia. Sì. Una coppia di celebrities.
0: Sì.
1: Celebrità. Ah. VIP.
0: Mamma mia, che disgusto.
1: Taylor Swift, cantante antipolvere.
0: La cantante antipolvere.
1: Che sta insieme a un campione di NBA, Travis Kelce. Allora, sono andati a vedere una partita insieme.
0: Sì, con Travis Kelce.
1: E stavano in prima fila in questa partita dell'NBA.
0: E che cosa va a succedere?
1: È una cosa lussuosa, poi ti riprendono le telecamere e lui stava dormendo.
0: No.
1: Hanno preso lui con la testina reclinata
0: come un lotito
1: che russava, peraltro è lo sport, voglio dire,
0: lui come un lotito si era accasciato.
1: È vero,
0: diciamo,
1: che lotito,
0: eppure il lotito dorme immediatamente,
1: si è addormentato e hanno fatto una figura, devo dire.
0: E allora, amici, non lasciamo che il sacrificio di Taylor Swift sia inutile.
1: E vi chiediamo stamattina, che è il 27 di maggio, confermi?
0: Grande lucidità da parte tua.
1: Vi chiediamo dove di assurdo si è addormentato il partner.
0: No, non per rinfacciargliela.
1: No, no.
0: Però stavamo lì a sentire
1: il
0: concerto di musica da camera. Ti ho portato, avevo prenotato. Tu mi fai fare questa fiducia che di fronte a uno Stockhausen,
1: certo,
0: di fronte a uno Stockhausen, tu ti sei appisolato fra lo sgomento degli astanti.
1: Ma non è solo l'appisolamento, è il russare lo Stockhausen.
0: Come un facoce.
1: Allo spettacolo di teatro no.
0: No.
1: Ti sono girati tutti.
0: Ma non si fa questo allo spettacolo, ma anche semplicemente al pranzo di nozze di mia cugina.
1: No, sei crollato sul tavolo
0: come una mucca morta, sei crollato.
1: Dove di assurdo si è addormentato il partner, la partner? Raccontatecelo all'800 800 002
0: 800 800 002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto. 2-2.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
5: Famila, con noi sei in famiglia. 2-2.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org. 2-2.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: 2-2. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: questa lamentazione.
1: Insieme a Achille?
0: Tutti insieme, la mattina alle 8 viene facile.
1: Lo sai che si è messo a fare lo stilista?
0: Sì, per Don Dapp, il marchio ho visto.
1: Perché sta sempre a far coatto.
0: Io sono contento
1: con questi abitini.
0: Perché hai visto mai che smettesse di cantare? No. Io lo apprezzo, ecco, attenzione.
1: È un po' cambiato negli ultimi 2 o 3 anni.
0: Non si tatua più.
1: Vabbè.
0: Mi ha amareggiato. Io
1: non c'è più spazio, non c'aveva, dai, pure
0: sembra,
1: in faccia.
0: Sembra una borsa di Alviero Martini ormai, completamente. Allora, cari amici, generoso popolo di Radio 2, sappiamo che la vostra mattinata è splendida. Dite la verità. No.
1: È cominciata bene.
0: Non minimizzate, su, è splendida. E quindi cominciamo l'escursione. Ti piace?
1: Escursione.
0: Escutiamo insieme, amici. E cioè usiamo lo scooter, che nel traffico è più agevole. Parliamone. Allora, abbiamo subito Lorena che ci chiama dalla provincia di Roma.
1: Ciao Lorena.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Conigli, buongiorno. Sono una ricicetto.
0: Bene, bene in questa tua, in questo tuo, come dire, calcificazione all'interno del programma. Ma Lorena, parliamone, lui si è addormentato.
2: Lui si è addormentato, ecco. Ma non solo una volta, tutte le volte. Io ho fatto parte per anni di una compagnia teatrale amatoriale e ogni anno abbiamo messo in scena una commedia e lui regolarmente con un canonico mazzo di fiori sulle gambe si è addormentato e ha russato.
0: È russato.
1: Dai.
0: Devo dire, Lorena, è abbastanza comprensibile, però perdonami cara. Ma voi che repertorio fate?
2: Commedie.
1: Ah, pure commedie.
0: Lui reclina il capo lo stesso, diciamo, in prima fila proprio.
2: Ovviamente si accascia senza ritegno davanti a tutti e russa.
0: L'unica cosa, Lorena, è... allora, in primis...
2: L'ultima volta l'ho messo in ultima fila.
0: No, mettilo dietro, cioè almeno se nota meno. E poi fate, fate Chekhov, fate autori russi, così se lui russa...
2: Sì, bravo,
0: fai un Chekhov, fai un Bulgakov, capito? Fai in modo che in qualche modo lui si intona, ecco, con... Lorena, coraggio, amalo lo stesso, amalo lo, posso, però devo dire, posso capirlo lui.
1: Recitava lei, c'è capito?
0: Lei recitava, c'è rimasta male, certo.
1: Ecco. Ciao Lorena,
0: stai bene?
1: Ancora un altro caso di teatro, il teatro è molto a rischio, devo dire.
0: Molto.
1: Elisabetta scrive, un relir, Teatro Quirino,
0: un relir.
1: Il mio fidanzato, poi mio marito, si mise a russare come un trombone, mi sarei sotterrata.
0: Un relir, un relir, però non si fa questo su un
1: per rispetto
0: già su Macbeth lo ma su Relir no. Ecco, allora sentiamo Antonio. Buongiorno Antonio a Roma.
1: Antonio,
3: buongiorno. Buongiorno
0: Antonio, benvenuto. Antonio, cosa è accaduto?
3: Noi in realtà ci siamo addormentati insieme.
1: Ah, io e due. Mia
0: moglie. Una è matrimoniale. Vabbè, un letto matrimoniale dove? Dove?
3: Ci siamo addormentati di ritorno da una cena a casa di amici, ma neanche tanto tardi, alle 11:30 sul lungo Tevere in fila. Ci hanno svegliato gli automobilisti.
1: Mamma mia. No, davvero?
0: Cioè voi eravate incolonnati sul lungo Tevere e talmente tanto la malloppa del traffico vi siete addormentati, ecco.
1: Ma è pazzesco.
0: Insomma sì, abbastanza. E dietro suonavano, immagino, figurati a Roma. Mamma mia.

0: delle volte che facciamo Lungotevere adesso.
1: Ricordate. Del resto, però, Antonio, tu ricordi la canzone della tradizione popolare romana, Chitarra Romana, che a un certo punto dice: Lungotevere dorme mentre il fiume cammina.
2: È vero.
1: E Lungotevere dorme. Non è che...
2: Lungotevere dorme. È tradizione.
1: No, di positivo c'è che tu nel traffico non ti stressi, non sei isterico come purtroppo il 90% dei romani, e questo depone a tuo favore.
0: Però potremmo crearlo il traffico.
1: Certo. Purtroppo parte degli ingorghi a Roma è creata da Antonio. Stai bene.
2: Scrive Lorenzo, dice: scrivo per conto di mia mamma.
1: Sì.
2: Papà si è addormentato al ristorante al loro primo appuntamento.
1: Mamma.
2: C'era la cameriera che rideva. Poi si è addormentato in discoteca.
1: Ma come fa in discoteca?
2: Una volta si è appisolato anche mentre camminavano insieme.
1: Ma siete sicuri che non fosse in coma, papà? Perché voglio dire.
2: Che cos'è?
1: Certo, al primo appuntamento. Eppure si sono sposati. Incredibile. Allora, Stefano a Vicenza. Buongiorno, Stefano.
2: Stefano?
3: Buongiorno.
1: Benvenuto, Stefano. Allora,
3: grazie a voi.
1: Che succede?
3: Questa è una storia meravigliosa. Eravamo in viaggio di nozze, abbiamo deciso di andare a New York. Arriviamo nel primo pomeriggio, alloggiamo in albergo, guardiamo le locandine e non vediamo altro che Elton John al Madison Square Garden.
1: Che meraviglia.
3: Meraviglioso. Abbiamo trovato due posti nelle prime file a $80. Crepi l'avarizia. Andiamo a vedere Elton John. Inizia il concerto, naturalmente provate a immaginare l'atmosfera, la musica, i decibel e quant'altro, patatine, popcorn e quant'altro. Inizia la prima canzone, bellissimo, mia moglie si alza, comincia a ballare. Alla seconda canzone vedo che non esulta, non falla, guardo e stava dormendo canzone.
2: Cioè si è sparato tutto nella prima.
1: Ha dato tutto sulla prima canzone.
3: Prima canzone ha sparato tutto e alla seconda si è addormentata. Che a un certo punto ho detto ho preso paura, perché ho detto questo gli è venuto un malore, no? A un certo punto la sveglio
1: di brutto,
3: e lei mi fa: ma dove siamo? Andiamo bene.
1: Del resto la stanchezza, il fuso orario, il viaggio, l'emozione, tutta una serie di fattori. In prima fila Elton, se vi vedeva la prendeva male forse. Grazie Stefano.
2: Può capitare ovunque. Qui Salvatore: io mi sono fatto tutte e due, la veglia di Natale e la veglia di Pasqua, da Chierichetto, tutti da 30 anni in su, e sull'altare centrale
1: e dormiva.
2: Mi sono appisolato a Castrovilla di Cosenza.
1: Il parroco che diceva,
2: e che vuoi che dica?
1: Comunque sia, amici, raccontateci tutto, raccontateci la vostra esperienza, anche perché siete in famiglia.
2: Ah certo,
1: siamo in famiglia,
2: è una bella famiglia,
1: la famiglia comunque. Coniglia.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: 2-2.
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi job coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
1: 2-2.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: 2-2.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Radio 2.
9: 8, 14 minuti, 45 secondi.
10: Ragazzi, forse abbiamo risolto il problema dell'energia.
9: Sì.
10: Tutto il mondo parla
9: bene
10: di questo problema. Anche ieri la Premier ha detto all'Europa: però aiutateci, qui l'energia costa. Confindustria pure ci si è messa. Però qui c'è un youtuber spagnolo, vedi,
9: ecco,
10: quante volte la soluzione può
9: ragazzi,
10: essere semplice, facile.
9: Youtuber spagnolo già è una garanzia, dice, tu a chi affideresti la tua vita? Youtuber spagnolo.
10: Però questo ci ha avuto
9: l'idea. No, ma io lo apprezzo.
10: Lui si fa chiamare Flamethrower. E si è messo lì a pensare come fare a creare energia.
9: Per uno youtuber è anche molto impegnativo pensare, quindi è lodevole quello che ha fatto.
10: Poi ha notato di notte che lui non riusciva a dormire, ha notato l'iperattività del suo criceto dentro la gabbia, povera bestia.
9: Che c'hanno
10: la ruota, no?
9: Corrono freneticamente.
10: E lui correva tutta la notte dentro questa ruota. Ha detto: scusa, ma se attacco un generatore a questo criceto, a questa ruota spinta dal criceto.
9: Sentite cosa ha pensato lo youtuber.
10: Posso produrre energia.
9: Ecco.
10: Quindi voglio dire, se si dice no, i cavalli della macchina, perché non possono essere dei criceti? Tu metti
9: criceti.
10: Tante ruote di criceto.
9: Ci vogliono, guarda, per alimentare una casa, per esempio l'energia elettrica, una casa, un milione di criceti può bastare.
10: Ma che vuol dire però?
9: Quindi voglio dire, tu prendi.
10: Se c'hai il mangime per i criceti, magari
9: certo,
10: a poco prezzo, puoi
9: vai avanti. Quindi il futuro dell'umanità è nei criceti, sappiatelo.
10: Ma perché no?
9: Una rivelazione clamorosa che vi diamo in esclusiva. Del resto noi siamo Ruggito del Coniglio, diventeremo volentieri Ruggito del Criceto, per carità, insomma siamo lì. Bisogna avvertire lo youtuber che però il criceto col piffero che correrebbe nella ruota se fosse libero, cioè poveraccio, quello sta in una gabbia di 8 centimetri quadrati, è chiaro, tu gli metti la ruota, quello disperatamente corre.
10: Non si rispettano i diritti umani, figuriamoci i diritti dei criceti.
9: I diritti dei criceti, ma attenzione, il partner. Questa creatura meravigliosa, questo agglomerato di cellule che noi amiamo, ebbene si è addormentato.
10: Si è appisolato improvvisamente.
9: In che situazione? Sentiamo Ilde a Bologna.
10: Ilde!
9: Buongiorno Ilde.
11: Aloha!
9: Cara,
11: ciao!
9: Cara Ilde, allora facci un quadro, dipingi un quadro della situazione.
11: Il quadro ha come soggetto mio marito Paolo, che in questo momento ci sta ascoltando tendenzialmente si addormenta ovunque, però quella volta superò se stesso, perché eravamo in soggiorno, stavamo chiacchierando con un nostro amico e ad un certo punto si è accovacciato a terra così sul tappeto per far due coccole al nostro cagnolone Copernico. E lo accarezzava, si è appoggiato sulla testa e mentre parlava, cioè lui parlava con il nostro amico Claudio, si è addormentato.
10: Ecco. Ma davvero? Mentre parlava Copernico.
9: Mentre parlava con l'amico.
11: Mentre parlava con Claudio, con l'amico.
9: Si è addormentato.
11: Sì,
9: e allora è stato Copernico che ha cominciato a carezzare lui. Ha cominciato a carezzare lui perché a quel punto è stata un'inversione di ruoli. Però
11: ma
9: perché
11: me lo
9: questo?
11: Un
9: te lo facciamo? Non abbiamo i giornali. Che ti devo dire? Guarda, però possiamo fare una cosa: prendi la mazzetta delle
10: notizie di oggi
9: e ne estrarremo una ad capocchiam. Ecco.
10: Vabbè, se dici un numero, quello
9: no, che cosa vuoi sapere, Ilde?
11: Abbiamo due serate importanti di spettacolo amatoriale per beneficenza: il 6 e l'8 giugno.
9: Che spettacolo fate?
11: Ispirato al Ritorno al Futuro.
9: Ecco.
11: Tra l'altro Copernico si chiama così proprio perché è uno proprio dei due cani di Doc.
9: Ecco, quindi avete gli effetti speciali, mi sa di no. Comunque sia, va bene.
10: 6 o 8?
11: È tutta amatoriale.
9: Scegli un numero.
10: 6 o 8?
9: No, dico
11: scelgo. Scelgo il 23.
10: Allora.
9: Chissà perché hai scelto questo numero, Ilde. Non riesco a capire il motivo di questa tua scelta. Comunque, 23. Dose 23. Sta scartabellando la notizia. Numero 23.
10: De Luca Sceriffo è tornato. Il giorno dopo l'elezione mette in fuga un parcheggiatore abusivo e va a controllare un cantiere.
9: Quindi è uscito De Luca, che in realtà non è tanto un ritorno al futuro quanto al passato, perché è stato sindaco già 5 volte. Però
10: appena eletto, neanche la fascia, il tempo di indossare la fascia.
9: Andrà bene, questo lo hanno rieletto, quindi andrà bene. La gente tornerà a vedere lo spettacolo, in bocca al lupo. E passiamo a Luigi che ci chiama da Rodi Garganico in provincia di Foggia. Buongiorno.
10: Ciao Luigi.
4: Buongiorno, Aloa, buongiorno.
9: Buongiorno, Aloa. Luigi, che è successo?
4: Niente, io eravamo fidanzati con la mia attuale moglie e praticamente la sera, alle sere di estate si andava in giro in motocicletta, giravano borghi, sagre e regolarmente mi accorgevo che al ritorno mia moglie si addormentava in moto.
9: Ecco.
4: Quindi io praticamente viaggiavo in solitario in moto.
9: Ecco, lei non guidava per fortuna.
10: Pericoloso, la legavi.
9: Perché lei dietro la sentivi che si ammollava un po'.
4: Esatto, come viaggiare con un sacco dietro le spalle.
9: Sì, eri costretto a legartela perché sennò te la perdevi pure durante il tragitto. È una cosa terribile. Grazie Luigi.
10: Qui c'è Anna che si è addormentata sul puff della discoteca sotto le casse, ma anche nella doccia.
9: Ma quanto devi
10: scivolando piano piano
9: stanca per addormentarti mentre te fai la doccia. Ma in discoteca è il massimo, però sotto la cassa. C'è Nando a Roma, buongiorno.
10: Oh, Nando.
12: Buongiorno Conigli.
9: Nando, buongiorno. Qual è la tua esperienza, Nando?
12: La mia esperienza è pessima perché porto mia moglie al cinema chiedendomi espressamente non film noiosi. Ho detto va bene, porta a vedere Jurassic Park.
9: Ecco.
12: Si è addormentata al cinema mentre il T-Rex urlava e lei ruttava e il bambino dietro, papà, ma che dinosauro è? Io ho dovuto dire mia moglie.
9: È mia moglie purtroppo, non è il dinosauro, è il rumore di mia moglie che russa. Io dico, ma come, il dinosauro è lì che si mangia una fanciulla.
10: Un'intera famiglia.
9: Sgranocchia uno scienziato e tu da biocchi. Ma io dico, la porta al cinema, ma che la porta fa? Nando, grazie. Niente, il partner, abbiamo appurato che il partner medio italiano sa biocca in qualunque situazione.

0: incapaci di tutto il mondo, unitevi, incapaci a tutto, diciamo la verità.
1: Voi di cosa siete, siete incapaci, che proprio non vi riesce, neanche una cosa semplice, piccola. Che ne so, la partenza in salita con la macchina.
0: Non è così facile.
1: Sbucciare una nespola è difficilissimo.
0: Molti cadono sulla nespola, purtroppo. Amici, allora, ci sono cose apparentemente semplici che non riusciamo a fare e ci sentiamo veramente incapaci. È mortificante. Allora aderite all'iniziativa Incapaci a Tutto.
1: Raccontateci a cosa siete incapaci. Telefonate.
0: Di cosa siete incapaci.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: Ecco, non vergognate della vostra incapacità, perché probabilmente è comune a tante persone. Quindi chiamate l'800 800 002, mentre voi lo fate, noi cediamo la linea al giornale radio.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone. 2-2.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: 2-2.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: 2-2.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: 2-2.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 2-2.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
13: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
14: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
16: Sono le 8 e 30.
17: Rai GR2. Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. 6 attivisti italiani della flottiglia fermati a Sirte in Libia rientreranno alle 9.30 all'aeroporto di Fiumicino. Il gruppo fa parte della missione bloccata 2 giorni fa dai soldati del generale Haftar, leader della Cirenaica. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro dei 2 attivisti italiani fermati domenica scorsa e sottoposti a un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. Sul campo in Medio Oriente, Israele amplifica l'offensiva in Libano. Sentiamo.
18: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti, l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatie, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contare oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR2.
17: Davanti all'assemblea di Confindustria e alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni ribadisce l'attenzione del governo alle imprese per superare la crisi attuale e il problema del caro energia. Nucleare al più presto, dice la Premier, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità e di snellire la burocrazia. L'Europa cambi direzione, chiede anche il leader degli industriali, Emanuele Orsini.
19: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
20: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
19: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto
20: dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare.
19: Infine il tema dei bassi salari.
20: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
19: Gelsomina Testa, GR2.
17: Ancora morti sul lavoro, 3 nelle ultime ore, accaduto a Catania, a Cavriago, Reggio Emilia e ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove a perdere la vita è stato un trentenne rimasto schiacciato sotto una pressa che lui stesso movimentava con un muletto. Incidenti con il muletto che sono costati la vita anche agli altri 2 operai di 31 e 47 anni. Allerta caldo in Italia, in particolare al centro-nord, bollino arancione in 14 città, domani rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. La FAP precoce tocca anche altri paesi europei, oltre 10 gradi sopra le medie del periodo in Gran Bretagna e in Francia. E il caldo non ha fermato i giochi della gioventù 2026, grande festa di apertura ieri in Piazza del Popolo, oggi al via la prima giornata di gare per gli oltre 5.000 studenti arrivati da tutta Italia. Venerdì 29 la chiusura allo Stadio Olimpico.
21: 10 discipline sportive, dall'atletica leggera al sitting volley, 2 giorni di competizioni che si disputeranno in 6 siti sportivi della capitale. Sono oltre 5.000 gli studenti arrivati da tutta Italia per partecipare alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù.
22: Nuovi Giochi della Gioventù.
21: E ieri, alla cerimonia di apertura, a Piazza del Popolo, i giovani atleti hanno sfilato con le loro delegazioni.
23: Gareggeremo per il badminton e per il sitting volley.
24: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze, stare in un gruppo è sempre bello.
25: Da dove arrivate?
26: Dal Friuli Venezia Giulia.
21: E ad accogliere gli studenti, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
27: Io credo che sia la migliore opportunità stabilire un'alleanza ineludibile tra la scuola e lo sport.
21: Tanti personaggi del mondo dello sport presenti alla manifestazione. Il campionissimo del volley, Andrea Lucchetta.
28: I giochi della gioventù danno la possibilità a tutti di arrivare qui e divertirsi.
21: Maria Cristina Cusumano, GR2.
29: Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare.
17: Con la doppia data al Circo Massimo di Roma del 6 e 7 giugno prende il via Cremonini Live 26. 350.000 biglietti già venduti per le 6 date del tour. Cesare Cremonini sale sul palco con una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso. Le 8.35 minuti, ruggito del coniglio, prossimo giornale radio, 10.30, buon ascolto.
0: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna a Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.

0: questa immagine bellissima di limonata globale, ecco, noi vi auguriamo di avere una giornata bella, piena d'amore, anche se...
1: Anche se magari soffrite un po' di insonnia.
0: Ecco.
1: Io per esempio c'è un periodo che dormo troppo poco.
0: Sì.
1: Adesso mi è presa la fissa, la mattina mi sveglio alle 4, 4 e mezza,
0: ecco.
1: Poi cerco di dormire, non ci riesco. E ci andiamo a fotografare l'alba.
0: E perché?
1: Infatti non c'è motivo.
0: Quella è sempre uguale, infatti, l'alba, non è che voglio dire.
1: Andiamo, se notate sui miei social ogni mattina
0: solo
1: c'è
0: l'alba.
1: Una stories dell'alba.
0: Non è poesia, è insonnia. E purtroppo è così.
1: Oddio, stamattina c'erano due gabbiani impazziti che facevano...
0: Erano gabbiani? Che sai, qui le specie animali più singolari stanno impossessandosi, diciamo, della nostra realtà.
1: No, perché mi ha colpito questa notizia che ci arriva dal Giappone, e dove propongono un rimedio, dicono loro, infallibile per combattere questa insonnia. Dice, bisogna fare da sera, quando si va a dormire, il movimento dello scarafaggio.
0: No, allora che cosa c'è? Che ti metti praticamente pancia all'aria,
1: sì, schiena a terra, e agiti mani e piedi verso,
0: sì,
1: l'alto,
0: sì,
1: come uno scarafaggio per, sì, un 30 secondi, un minuto.
0: Sì.
1: Dice, questo dovrebbe far aumentare la temperatura,
0: sì, sì, sì,
1: dei,
0: sì,
1: piedi,
0: sì,
1: e quindi piedi, favorire l'addormentamento.
0: E poi arriva vostra moglie col DDT e, diciamo, finisce il lavoro.
1: Certo.
0: Che, vabbè, ma io dico, ma
1: no, provate.
0: Ma no, provate il movimento dello scarafaggio, ma dove siamo? Comunque sia, amici, è il momento di sostenere psicologicamente una categoria alla quale apparteniamo tutti, cioè gli incapaci. Purtroppo capita, dai, su.
1: Siamo tutti incapacini nel nostro piccolo.
0: Allora, se siete incapaci di fare una cosa, anche una cosa molto semplice, non vergognatevene, ma telefonate a Ruggito del Coniglio, il numero è sempre 800-800-002, lo ha fatto. Katia da Roma.
1: Ciao Katia.
0: Buongiorno Katia.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
2: ben ascoltati e ben trovati.
0: Grazie. Katia, allora, questa tua piccola, come dire, problematica, ecco, che cos'è?
2: È questa. Allora, io tutti gli anni, prima di accendere il condizionatore, pulisco i filtri.
0: Giusto, giusto.
1: È
2: e
1: vero.
2: Sono, esatto, sono sempre riuscita a richiudere lo sportellone. Sono due anni che non riesco a farlo. L'altro anno mi ha aiutato una mia amica.
0: Sì.
2: E quest'anno non ci siamo ritrovate bene con gli orari. Lei c'ha un bimbo piccolo,
0: sì,
2: io so due giorni che sto con lo sportellone aperto
0: e
2: con sto condizionatore, con sta bocca spalancata. Ma... No, non riesco a
0: però,
2: chiuderlo.
0: Katia,
2: ho fatto la foto, ho cercato di ingrandire, niente, non riesco
0: quello,
2: a capire.
0: Scusami, quello si spinge, va a scatto, va truc. Tu lo spingi e quello si incastra, cioè, no?
2: Sì, sì. Io ci provo, però poi ho paura, se forzo, magari... rompo qualcosa, qualche
0: Katia, lo capisco,
2: non ci riesco.
0: Lo capisco, capisco il tuo imbarazzo, perché poi uno dice faccio un danno. Io ti autorizzo personalmente, però, a usare violenza, insomma, a fare un gesto estremo.
1: Beh,
0: è perché non se ne esce. L'unico modo è quello: devi fare tronco e devi. È quello. Improvvisamente
1: è incastro.
2: Ho fatto
0: come
2: pure
0: per
2: la foto
0: magia.
2: Ingrandito, ma non vedo niente.
1: Certo,
2: cercate di capire come.
0: Però Katia, tu capisci che chiamare l'assistenza solo perché
1: certo,
0: chiuda.
2: No, io chiamo l'amica mia che sta qui di fronte.
1: Ah, vabbè, allora
0: sì. Tutti
2: ho detto, mi fai vedere come fai e lo rifaccio davanti a te.
0: Sì. Tutti abbiamo un amico risolutivo. Io ho l'amico Bombelli.
1: Ma come, grande
0: amico Bombelli che risolve tutto. Però tutti abbiamo un amico che risolve. Chiamala oggi, mi raccomando. Non traccheggiare
2: il condizionatore,
0: peraltro, insomma. Katia, in bocca al lupo,
1: scrive Giovanna. Se io ballo da sola, ballo da Dio, ma se devo ripetere i balli degli altri, non ce la faccio proprio.
0: Lo capisco.
1: Il mio cervello non riesce, non recepisce,
0: allora,
1: non traduce ciò che vede.
0: No.
1: Quindi ballo da sola
0: Guarda, il discorso è questo. Ballare in pubblico è umiliante. Diciamo, siamo sinceri. O tu sei Enzo Paolo Turchi. No?
1: E che improvvisamente fai
0: improvvisamente
1: una coreografia,
0: scuote la chioma bionda e si lancia in un arabesque, oppure è abbastanza mortificante. Io consiglio sempre la strategia tappezzeria.
1: Voi state proprio seduto da una parte.
0: Esattamente. E via.
1: Però un po' si rischia di cadere in tristezza,
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: no?
0: Vabbè. La tristezza è positiva.
1: Poi magari ti attacchi all'alcol.
0: Abbracciamo la tristezza, amici.
1: Maria ancora ci scrive: non so schivare i buchi nella strada quando guido l'automobile.
0: Però figlia mia, se vivi a Roma bisogna pure che impari, perché dice, il semiasse è un attimo.
1: Sì, non ho mai fatto un incidente, però poi il gommista ringrazia, perché
0: credo,
1: sai quante
0: ne
1: ho rotti di...
0: Gli pneumatici. Sentiamo Paola a Napoli. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno.
3: Ehi, buongiorno, eccomi.
0: Allora Paola, senti, sei incapace di fare cosa?
3: Io vi confesso la mia inettitudine,
0: sì,
3: mai corretta. Guido il motorino in maniera abbastanza approssimativa,
0: sì,
3: ma mi serve perché è comodo. Non riesco a curvare a destra.
1: Ma dai, Guido va sempre dritta.
0: Ma come non riesco?
1: O giri a sinistra?
0: Abbi pazienza, ma come
3: momento,
0: non riesco? Quindi
3: un momento.
0: O vai il dritto o vai a sinistra. Devi girare a destra e la fine.
3: No, il problema è questa strada particolare, che è una discesa un po' in contropendenza, per la verità, che ha una prima curva che è micidiale, per cui ogni volta percorro questa strada mi fermo, scendo, giro il motorino e proseguo.
0: Ecco.
3: Questa cosa ovviamente suscita la curiosità dei passanti.
0: Ci credo.
3: Qualcuno mi ha anche chiesto: ma che succede? E io così, con aria indifferente, cerco di bleffare. Dico: no, si è bloccata la ruota, questo motorino.
0: Si è bloccata la ruota, non riesce a girare a destra. Io
3: scendo e giro a mano.
0: Ma insomma, ma...
1: Beh, sarà contenta la Schlein.
0: Sì, sarà contenta la Schlein, probabilmente, ma certo, voglio dire, è singolare. Ma, ma tu sempre o solo in quella circostanza del discesone?
3: No, soltanto su questa strada.
0: Vabbè, almeno quello.
3: Perché, ripeto, è un po' in contropendenza. Potrei evitare di farla, però è una bella scorciatoia, quindi la tentazione è grande.
0: Lo capisco, vedete, succede pure questo. Grazie Paola, grazie.
1: Anna scrive: non riesco a infilare le stringhe perfettamente incrociate nelle scarpe da ginnastica.
0: È molto difficile.
1: Ma vengono sempre fuori dei disegni.
0: È per questo che hanno inventato lo stretch.
1: Però è brutto.
0: Lo so,
1: stretch.
0: Capisco ragazzi, che
1: allora,
0: dobbiamo
1: metto
0: fare.
1: Le ciocce.
0: Allora per
1: metto
0: favore non polemizziamo sempre. C'è Giovanni a Reggio Emilia.
1: Giovanni?
4: Aloha.
0: Buongiorno Giovanni.
4: Sì, buongiorno.
0: Allora Giovanni.
4: Allora io premetto, devo fare una piccola premessa, sono quasi ambidestro in quasi tutto, nel senso riesco a fare le cose abbastanza bene sia con la destra che con la sinistra.
0: Sì.
4: Una cosa che mi è proprio assolutamente impossibile fare, però di base sono destro io.
0: Sì.
4: Una cosa che mi è impossibile fare con la destra assolutamente è soffiarmi il naso.
0: Ecco.
4: Faccio un macello tutte le volte, se ho la mano sinistra occupata e mi devo soffiare il naso
0: è
4: per
0: una
4: forza con la destra è una tragedia.
0: Tu
4: mi
0: sei mancino di naso, si definisce così, mancino di naso. Certo, porca vacca, non è facile.
1: Ma si possono essere di creare dei centri dove ti educano a fare quelle cose che non ti riescono.
0: Antonello,
1: dice, bravo, ti metti lì con un coach che ti insegna a soffiarti
0: il naso con la mano destra.
4: Con la destra.
0: Mamma mia. Giovanni, in bocca al lupo, che dobbiamo dire? Bisogna anche accettare la propria diversità a un certo punto.
1: Ma
0: però.
1: Sì, dai.
0: Soffiati con la mano sinistra e basta.
1: E il mondo è bello perché è vario.
0: Esatto. Grazie Giovanni, grazie.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: 2-2.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità.
7: È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Trifolio. Scusatemi.
1: Ti sei esaltato.
0: Mi lascio andare a voi.
1: È comprensibile, con Diana Ross succede.
0: Succede.
1: Allora, operazione della Guardia di Finanza a Barletta. Hanno sequestrato delle pizze, sentite, pizze precotte in Albania, etichettate come Made in Italy. Che vergogna. Ma dai, la pizza precotta già è una cosa strana.
0: Ecco cosa facevano nei centri in Albania.
1: Ah, le pizze precotte.
0: Le pizze precotte fanno.
1: E poi cercano di portarle in Italia.
0: Ci si ritorce contro, capisci? La pizza ci si ritorce contro.
1: E poi la crudeltà, questi prodotti alimentari sequestrati saranno donati alla Caritas. Ma poveri,
0: ragazzi, però.
1: Ma datevi delle pizze vere, no? Queste distruggetele.
0: Resto basito. Resto basito. Sì. Ciò nonostante, dobbiamo trovare la forza di andare avanti, anche perché dobbiamo sentire ancora degli incapaci che stanno chiamando il nostro numero 800 800 002.
1: E abbiamo Beppe da Monza.
0: Buongiorno Beppe.
1: Beppe.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Beppe, che incapacità hai la forza e il coraggio di raccontarci?
2: Io non sono mai stato capace sin da piccolo di fare le capriole, né in avanti né indietro. Quando c'era ginnastica alle medie mi allenavo tutto il pomeriggio prima a casa con i bambini, ovviamente fallendo, e poi la mattina dopo facevo, non so, mi inventavo delle scuse, dimenticavo la borsa.
0: Ma
2: a
0: guarda,
2: casa.
0: Beppe, l'ho già detto varie volte, la capriola può essere mortale, cioè la capriola è uno dei grandi rischi cui l'essere umano si espone in palestra da giovane.
1: Ma la capriola lì dietro?
0: No, ma io
1: storia,
0: già in avanti, io già in avanti proprio la escludo, figura dall'indietro, proprio non è che... Beppe, sono con te, dico la verità, sono con te assolutamente. Grazie di aver lanciato questo grido d'allarme.
1: Ci scrive Maria Pia sulla pagina Facebook: non riesco a fare le porzioni giuste quando taglio la torta.
0: Però puoi sembrare che fai dei favoritismi.
1: Infatti,
0: allora scusami figlia mia.
1: Ho provato anche a fare i tagli a 1080 gradi.
0: Però non...
1: Ma nulla, mi rimane sulla pinza soltanto, per dire, una ciliegina. E poi non so a chi darla sta ciliegina.
0: Allora, si ricorre, devo dire, a un sistema,
1: cioè
0: fallo fare un altro. Si può fare.
1: Si
0: può fare. Chi è che vuole tagliare? Sapete, a me vengono sempre sbieche, vengono sempre, cioè, scappa. Ecco, in sostanza, sentiamo Antonella a Vicenza.
1: Antonella,
0: buongiorno. Antonella, buongiorno. Antonella, dici pure tutto.
3: Io, al contrario dell'ascoltatrice di prima, devo dare un grosso dolore alla Shrine. Perché normalmente quando si nuota a stile libero bisognerebbe prendere fiato ogni 3 bracciate. Io però, se prendo fiato dall'ascella sinistra, imbarco acqua.
1: No, davvero?
3: Quindi,
0: come
3: imbarchi
0: acqua?
3: Come un titano. Io bevo, io bevo, non ce la posso fare. Ho provato 1 milione di volte. Alla fine dovevo decidere se respirare ogni 2 bracciate, ma allora cioè veramente vai in iperventilazione. E quindi cosa faccio? Faccio ogni 4, che comunque insomma, ecco, ti affatica un po' di più. Però ecco, io dalla sinistra proprio
0: Solo il rischio è che 4 bracciate, rischi di, diciamo la verità, di affogare queste 4 bracciate. Però 4 bracciate, diciamo, ti permette di respirare dall'ascella destra.
1: Pochino.
0: Ma tu guarda i problemi che ci abbiamo noi esseri umani. Ma vi rendete conto la vita come ci si complica anche per cose apparentemente inoffensive? Antonella, grazie.
1: C'è una richiesta proprio per te, Marco, da parte di Elena. Dice: presentami l'amico Bombelli perché io gli faccio la torta caprese.
0: L'amico Bombelli gradisce moltissimo, peraltro.
1: Poi abbiamo Rosanna. Se ho qualcuno di fronte, a me non riesco più a distinguere la sua destra e la sua sinistra. Mi devo girare dal lato suo.
0: Però stiamo cominciando a esagerare, forse, perché allora stiamo appurando che in Italia ci sono grossi problemi nel distinguere la destra dalla sinistra.
1: Non in politica.
0: Non voglio fare, per carità, delle analisi, diciamo, geopolitiche, però prendiamone atto con sgomento.
1: Mustic, non riesco a prendere decisioni, vado in confusione.
0: Cioè, in assoluto.
1: E rimando.
0: Cioè, lui sta al bar e dice: oddio, cappuccino, latte macchiato.
1: E sta lì che si fa ora di pranzo.
0: E sta lì 3 giorni. Allora, sono le 8:56 minuti e a questo punto, amici, è il momento bello. Finora è stato tutto in Darno. Lo posso
1: dire? Nel fiume Arno?
0: Non nel fiume Arno, è stato inutile perché dovevamo giungere a questo momento, al momento di lanciare l'acquisto. Inutile Quizzes.
4: inutile.
1: Diventate protagonisti dell'acquisto inutile quiz di oggi.
0: Ma anche quello di domani.
1: No, quello di oggi.
0: Quello di oggi solo.
1: Avete comprato una cosa?
0: Allora,
1: inutile, veramente inutile?
0: Chiedimelo.
1: Hai comprato qualcosa di inutile?
0: Sì.
1: Sì, allora il pubblico a casa dovrà indovinare cos'era questa cosa.
0: Sì, questo oggetto inutile che avete comprato. Tanto non vi vergognate perché ci caschiamo tutti.
1: Ma sì.
0: A tutti in un momento nella vita ci sembra assolutamente indispensabile quel certo oggetto che invece indispensabile non è. E ve ne accorgete in genere 7-8 minuti dopo averlo comprato.
1: Allora telefonate, partecipate al gioco, chiamate subito l'800 800 002.
0: Il meccanismo è molto semplice nella sua agghiacciante banalità, amici, e cioè voi chiamate, ci dite in camera caritatis qual è questo acquisto inutile che avete fatto, poi fornirete tre indizi,
1: piccoli indizi,
0: ai radioascoltatori a ciò che essi indovinino che cos'è questo oggetto inutile. È semplice. E cosa
1: perché dovreste farlo?
0: Perché vi diamo un omaggio che oggi come oggi c'ha un valore immenso.
1: La maglietta del ruggito del coniglio.
0: Ah no?
1: Non scherziamo.
0: Quindi chiamate subito l'800 800 002 per partecipare, per essere protagonisti dell'acquizzo inutile quiz. Chiamate, intanto Onda Verde.

0: se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 46 secondi. In primo piano la 4, la Venezia-Trieste. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla stessa A4, code a tratti per traffico tra Montebello e la 22 del Brennero in direzione di Brescia. In autosole, code per traffico tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano e code per lavori tra Piacenza Nord e la 21 in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A13, la Bologna-Padova, troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Sulla stessa A14 c'è 1 chilometro di coda per la presenza di cantieri tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta Mare in direzione di Pescara. 5 chilometri di coda per un incidente si sono formati sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, sono 7 chilometri di coda per traffico congestionato tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale, mentre sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Scopo Topo.
1: Ci risiamo, siamo sempre noi, siamo sempre in diretta sulle frequenze di Radio 2, vi accompagniamo. Dove dovete andare? Ditecelo. Mm. Dal lavoro, dovete andare a fare un'analisi, dovete andare a ritirare la bicicletta.
2: Dovete andare in riva al mare a fare una passeggiata, beati voi.
1: Beati voi, sì, beati voi.
2: Allora, con questo caldo, non lo so.
1: Mentre voi, diciamo, praticate la vostra esistenza, noi vi si aggiorna sulla qualità.
2: Aggiornamenti, iniziamo dalle notizie un po' preoccupanti, attacco degli Stati Uniti all'Iran, colpito sito di missili e navi. Cioè, nel momento che tu stai facendo una trattativa di pace,
1: sparare dei missili
2: non è così rassicurante.
1: Cioè, non è un gesto proprio di buona volontà, diciamo. Israele, dal canto suo, non perde occasione per attaccare il Libano.
2: Lo vuole conquistare, come la Cisgiordania, come ha fatto con Gaza, insomma. Ma se è per autodifesa, Marco, è per autodifesa.
1: Se è per autodifesa, allora.
2: Poi poi la Turchia.
1: Per autodifesa, risale. Fino agli Appennini,
2: perché no?
1: Fino agli Appennini.
2: Peraltro la situazione in Iran, c'è molta crisi. Pensate che un pollo costa più della paga giornaliera di un operaio.
1: Un pollo in Iran. Mai. Quindi non comprate pollo in Iran in questo momento, ve lo sconsigliamo.
2: Guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri Lavrov ha sentito Rubio.
1: Sì.
2: E gli ha detto: evacuate immediatamente l'ambasciata americana a Kiev. Ah, perché noi bombardiamo,
1: Ecco.
2: E poi ha minacciato altri 50 paesi, tra cui l'Italia, per cui c'è questa protesta alle Nazioni Unite, dice: la Russia ha detto che ci bombarda tutti, insomma, le ambasciate, non è.
1: Russia, ascoltami bene. Siamo buoni e cari.
2: Il ministro degli esteri Lavrov ha sentito Rubio.
1: Sì.
2: E gli ha detto: evacuate immediatamente l'ambasciata americana a Kiev. Ah, perché noi bombardiamo,
1: Ecco.
2: E poi ha minacciato altri 50 paesi, tra cui l'Italia, per cui c'è questa protesta alle Nazioni Unite, dice: la Russia ha detto che ci bombarda tutti, insomma, le ambasciate, non è.
1: Russia, ascoltami bene. Siamo buoni e cari. Siamo persone.

0: che non tutti ricordano, centrocampista Puglia del Torino, grande Torino, ecco. Allora attenzione, Russia, non fare troppo la sbrasona, che noi siamo tranquilli, democratici, poi a un certo punto
1: oh, certo,
0: gli imbruttisce
1: una parte di capoccia.
0: Esattamente, stai attenta Russia, ecco, scusate, chiudiamo la parentesi.
1: La Corea del Sud invece lancia l'allarme, Seul denuncia, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile verso il Mar Giallo. E comunque, tutti si chiedono perché dopo un mese lancia un altro missile.
0: Perché Kim Jong-un è un deficiente, purtroppo va detto. Vabbè, è un grosso deficiente, c'è poco da fare. No. L'umanità in questo momento è in preda a degli idioti che hanno un potere pressoché assoluto. Il Papa l'ha detto. Siamo in mano a una manciata, queste sono le testuali parole di Leone XIV, che non mi sembra un estremista, ha detto l'umanità è in mano a una manciata di tiranni. E io temo che abbia ragione,
1: però non ha usato quelle parole che hai usato te,
0: no,
1: prima,
0: gran cornuto, no. Ad esempio il Papa non usa l'espressione gran cornuto.
1: Allora andiamo a vedere, a parlare dei trombati a queste elezioni comunali. Antonella, perché il trombato fa sempre ridere, il trombato
0: purtroppo fa ridere, però non è bello.
1: Allora c'è Cacciari che non si è presentato, però lui è stato sindaco di Venezia,
0: non è stato
1: ha detto a Venezia è una batosta inimmaginabile. Poi dice il candidato Martella, mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui.
0: Da queste parole si capisce che non ha apprezzato molto il candidato Martella, diciamo.
1: È andato male anche Rocco Casalino, è fallito il suo esordio da candidato, sceglie Messapica, non è stato eletto.
0: Abbiamo perso un grande uomo, purtroppo.
1: Non è stata eletta a Santa Marinella Maria Rosa Rossi, l'ex fedelissima di Berlusconi, alcuni dicevano la badante
0: Berlusconi. Di Silvio non l'hanno eletta.
1: Però lei si difende e dice però a Santa Marinella portato fortuna, sì, ma non hai portato voti.
0: Hai portato fortuna perché non t'hanno eletta, quindi che botta di fortuna ci hanno avuto.
1: Giornataccia anche per Massimo Lovati, doppia giornataccia ieri. Lovati. Lui è l'ex legale di Sempio, no? In questa storia di Garlasco infinita. Praticamente non è stato eletto a Vigevano, dove ha ottenuto solo lo 0,94% con la formazione Democrazia.
0: Forse addirittura io avrei ottenuto lo 0,94%.
1: Democrazia Sovrana Popolare, popolare non tanto.
0: No, solo sovrana, guarda.
1: E poi è che è stato anche rinviato a giudizio per diffamazione dei legali di Stasi. Proprio.
0: Quindi una giornatona è stata proprio sì per lui, vabbè.
1: Poi, ah sì, c'è un allarme, l'allarme della Banca Centrale Europea, ecco, convocata a una riunione d'emergenza.
0: And why?
1: Perché c'è un rischio, un grosso rischio che l'intelligenza artificiale Claude Mythos, nome e cognome,
0: che già dal nome fa paura, diciamo la verità,
1: potrebbe riuscire a entrare dentro il sistema bancario e svuotare dei conti, se vuole.
0: Non è una cosa simpatica.
1: Non è una cosa piccola.
0: Ora la domanda è, ma Claude Mythos poi, che cacchio ci fa con questi soldi? Perché
1: no,
0: che ci compra dei frullatori, cioè oggetti tecnologici con
1: energia,
0: cui può parlare,
1: acquista server che hanno bisogno di energia, acqua, no? Queste intelligenze
0: artificiali. Sappiate che l'intelligenza artificiale può essere pericolosa.
1: Questo è interessante, c'è un decreto, un nuovo decreto che si chiama Trasparenza, una sorta di Glasnost, sugli annunci di lavoro, cioè l'obbligo di indicare la retribuzione prevista nel momento che tu fai l'annuncio.
0: A fare il colloquio di lavoro, ma è giusto che tu sappia sin da subito quanto potresti guadagnare.
1: Certo, sennò la disperazione arrivi lì. Mostri il meglio di te, presenti
0: inventi,
1: un curriculum in cui inventi delle cose.
0: Dici per esempio inglese fluente, vado a cavallo, faccio il deltaplano, ho dei superpoteri, cioè uno se le spara tutte.
1: Certo, per cercare lavoro, e quello del datore, quello del colloquio che dice interessante,
0: le faremo sapere
1: però non ti dice per cosa sono venuto qui
0: e soprattutto quanto mi pagate. Invece adesso bisognerà rendere tutto chiaro, tutto visibile alla luce del sole.
1: Perché i soldi sono importanti. Per esempio mancano anche in Germania. Sai che idea si sono fatti venire i tedeschi per sostenere ancora il welfare?
0: Fanno?
1: In questo inverno demografico hanno deciso di far pagare la cura degli anziani e dei bambini a chi non ha figli. Dice tu non hai fatto figli, quindi non paghi con...
0: sembra un po' una punizione, però abbi pazienza.
1: Però
0: tu non hai fatto figli,
1: idea,
0: paga i figli degli altri. Insomma, vabbè,
1: mentre chi non ha problemi di soldi, però c'ha problemi di altra natura, è il vecchio Zapatero. Ti ricordi il premio spagnolo Zapatero?
0: Ci pensavo l'altro giorno, che farà Zapatero?
1: Zapatero?
0: Io credo che un po' tutti a casa se lo siano chiesto, ma Zapatero perché non chiama, perché non si fa

0: vivo, ci fa sta preoccupati, che fa? Beh, lui... O Zapatero non sa, scorda mamma, peraltro, come sapete.
1: Lui è lo sponsor, no, di Sanchez, il premio socialista. Sì. La Spagna va peraltro benissimo economicamente, il lavoro sta in ripresa.
0: E Zapatero?
1: E Zapatero gli hanno trovato dei gioielli nella cassaforte, ecco. Rubini, smeraldi, diamanti, sì, nella cassaforte di casa. Guarda, qui sembra il tesoro di Napoleone.
0: Cioè, la provenienza di questi gioielli
1: e non si
0: è
1: sa.
0: Ambigua.
1: Però dicono i media spagnoli che era pronto per scappare a Caracas. Caracas.
0: Ma come Caracas, Zapatero?
1: Dice che ci si diverte.
0: Pure tu, Zapatero.
1: Tutto ingioiellato che balla per le strade di Caracas.
0: Come la Madonna di Pompei in processione. Lui si era tutto ingioiellato e si era preparato a imbarcarsi sull'aereo. Purtroppo incredibilmente lo hanno notato e lo fermorno e lo carcerorno. Vabbè.
1: Qualche problemino però ce l'ha anche Mosca, perché mancano soldati, nessuno va volentieri.
0: Ma ti credo, ne sono morti 1,5 milioni, ragazzi. Certo. Chi ci vuole andare?
1: E pare che in persona Vladimir Putin
0: ci va lui.
1: Abbia pensato una nuova strategia, sì, per arruolare nuovi
0: e la nuova strategia si chiama inganno.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: diciamo,
1: bravo, ci hai preso.
0: Si chiama inganno.
1: Cioè ti dicono, c'hai un mutuo? Se ti arruoli e parti per il fronte, noi lo cancelliamo. Però fino a $140,000, poi di più.
0: E poi se,
1: cioè non è che possiamo.
0: Se hai preso il mutuone, sì, dai, su, per favore.
1: Mentre mi ha molto colpito una fotografia, anzi un video pazzesco, girato nelle Filippine.
0: Sì.
1: Perché stava eruttando il vulcano Mayon.
0: Che già è maleducazione.
1: Ogni tanto lo fa.
0: Il vulcano Mara Mayon eruttava.
1: Diceva parolacce.
0: Anche da noi la Mayon erutta abbastanza, diciamo.
1: E mentre stavano riprendendo in notturna questa eruzione, sì, quindi quella pillola, la lava, è arrivato un meteorite,
0: pure,
1: una meteora.
0: Ma forse la meteora arrivava per chiudere il vulcano, cioè voleva tappare il vulcano.
1: Cioè, l'extraterrestre vuole fermare l'eruzione.
0: Ragazzi, guardate, siamo sulla soglia delle 10 piaghe d'Egitto, perché
1: sì,
0: il vulcano che erutta, il meteorite che arriva, mancano le lugure.
1: La pandemia ce l'abbiamo.
0: Voglio dire, siamo full option al volendo. Ecco,
1: peraltro, c'è un altro vulcano, quello nostro.
0: Lo sapevo.
1: L'isola di Vulcano.
0: Che si chiama il Vulcano. Non a caso.
1: Che peraltro è un vulcano attivo. Monitorato.
0: Però è un'isola, uno dice ciccia. Ecco.
1: C'è un allarme, una protesta dei cittadini di Vulcano, perché sta scomparendo la spiaggia nera, che è una cosa molto bella, molto rinomata.
0: Come scompare?
1: E scompare, leggo qui nell'articolo, hanno fatto un appello a Musumeci e a Schifani, perché dice in un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri. Come si sarebbe alzato? Si è alzato o non si è alzato?
0: Si sarebbe alzato di 15 centimetri.
1: Cioè, si è alzato il Mediterraneo di 15 centimetri, ce lo dite così?
0: Non è una cosa bella, diciamo. Si risieda al Mediterraneo, per favore, si metta comodo.
1: Cioè, io spero che sia un bradisismo come a Pozzuoli, non lo so.
0: Non saprei che dire.
1: Se il mare si è alzato di 15 centimetri, un bel casino, eh?
0: Sì, butta male. Perché se non siamo noi ad andare al mare, è il mare che viene da noi, capite? Che è peggio.
1: Molto peggio. Allora, parliamo di famiglia.
0: Vogliamo parlare di famiglia?
1: Di famiglia reale.
0: Parliamo di famiglia reale.
1: Di famiglia reale.
0: Cioè,
1: i Windsor. Che sono una famiglia come tutte le altre.
0: Windsor. La famiglia Windsor.
1: Che prende vento. Il principe William è andato in radio, perché insomma la radio...
0: È un collega. Il collega William è andato in radio.
1: E ha raccontato un po' di aneddoti della sua vita coniugale, genitoriale.
0: È una sagoma, guarda.
1: Ha raccontato de nonna.
0: Ah, de bora nonna, sì.
1: E poi del suo essere padre, oltre che candidato al trono.
0: No, candidato, erede.
1: Quello, è primo in linea diretta.
0: È lui, c'era Andrea, ma purtroppo Andrea ha scelto un'altra via, ecco.
1: Vabbè, lui non era...
0: La via porcina.
1: E dice, io comunque porto sempre i bambini in giro in macchina e si fanno una pipinara, perché...
0: Ma quelli sono bambini,
1: sono reali,
0: ma fanno la pipinara.
1: C'è per esempio Luis...
0: Chi è?
1: Sì. Che lascia impronte di marmellata dappertutto in macchina.
0: Guarda, allora...
1: Che non è una cosa piccola,
0: caro William,
1: sì.
0: Posso rivolgermi a lui direttamente.
1: Di.
0: Listen to me, William. I bambini, è normale che nel sedile posteriore smolligano e che lascino l'impronta della manina inzaccherata sui vetri e sulla tappezzeria della vettura.
1: Però quella è vera pelle.
0: Qual è la differenza fra noi e te?
1: Qual è?
0: Che a noi ci imbrattano la Panda, a te ti imbrattano la Bentley. Cioè, Quindi non ce lo venire a dire a noi. È sì buono, William.
1: Però dai, che i bambini devono fare danni in automobile. Ma mestiere.
0: È il loro mestiere.
1: Anche tu gli dai il giocattolino. No, però no, che no. Fai? Sei un viaggio lungo. Sì, sì. Ma povere creature.
0: Bambino dietro alle tue spalle, nel vero senso della parola, perché fa quello che fa, e lo fa.
1: E cosa fa?
0: E lo fa.
1: E vi chiediamo infatti adesso che danno ha fatto il bambino all'automobile.
0: Ecco, mentre viaggiavate o mentre eravate fermi, il bimbo dietro, a un certo punto non avete sentito più niente per alcuni secondi e avete capito che stava accadendo l'orrore sul sedile posteriore.
1: Dentro anche fuori dalla macchina, perché col pennarello un bambino di 3 anni può decidere di impreziosire l'auto del babbo.
0: Prova a dire al bambino, sempre per tenerlo occupato, lava la macchina di papà. Sì, fateglielo fare, vedrete.
1: Che danno ha fatto il bambino all'automobile? Raccontatecelo all'800 800 002 oppure scrivete.
0: Ma io preferisco come opzione sempre l'800 800 002.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: 22. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: maledetto me.
1: L'hai detto tu, quindi non, è, non ci costringe a maledirti noi, capito?
2: Io Fulminacci è fatto così, ti onesto.
1: Ringrazio, ti ringrazio. Allora, sono le 9, 18 minuti, 40 secondi. Hai capito?
2: I bambini fanno danni in automobile. Fino a che età fanno danni? Qual è la tua esperienza da padre?
1: 23-24.
2: Cioè, non smettono mai?
1: Sì, non oltre comunque. Non in genere, non oltre. Allora, raccontateci il danno fatto in auto dal bimbo. Che cosa ha combinato? Il numero da chiamare, lo sapete, è 800-800-002.
2: E abbiamo Giovanni da Messina.
1: Buongiorno.
2: Giovanni.
3: Buongiorno a tutti con noi conigli. Buongiorno.
1: Allora, Giovanni, quale situazione ci prospetti?
3: Allora, è successo nel lontano 1997. Mio figlio aveva 2 anni.
1: Sì.
3: E avevo comprato da neanche un anno, da pochi mesi, una macchina color nero fiammante specchiato.
1: Sì.
3: La stavo lucidando con la penne di pelle di zaino,
1: certo,
3: tutto quanto,
1: certo,
3: bella fiammante. Il mio figlio dietro di me, che imitava le mie stesse operazioni, però con una pietra sulla carrozzeria.
1: No, no.
3: Io non me ne ero accorto.
1: Mamma mia, no. mamma mia, figlio mio. Cuoco e tu, e che danni ti ha fatto, Giovanni?
3: Sono rimasti, anche perché poi sono andato dal carrozziere con un po' di pasta abrasiva,
2: sì,
3: ma è rimasto.
2: È rimasto.
3: Poi io chiaramente mi sono accorto subito, quasi, non proprio subito, insomma dopo qualche,
1: sì,
3: 20-30 secondi, forse anche
1: mamma
3: di più,
1: mia,
3: perché lui intanto aveva girato la macchina,
1: mm-hmm,
3: con questa pietra.
1: Mamma mia.
3: E io, preso dalla rabbia, ho cercato di rincorrere intorno alla macchina, lui
1: ecco,
3: già abbastanza veloce,
1: certo,
3: poi si è messa la rabbia.
1: Mamma
3: e
1: mia,
3: subito insomma poi è andata via, perché che vuoi, bambino,
1: che vuoi fare,
3: un
1: bambino,
3: certo,
1: è bambino,
3: che
2: ma era metallizzata.
3: Non era metallizzata, era il bello, un colore nero specchiato, quindi qualunque cosa, anche un grello polvere si vedeva.
1: Ma poi hai voglia con la pasta abrasiva, quello è un mito, la pasta abrasiva, ma la pasta abrasiva che deve fare?
2: Se vuole l'acqua de Lourdes, non lo so, una cosa miracolo.
1: Sì, perché la pasta abrasiva è come la parola magica, cioè, mettici un po' di pasta abrasiva, Giovanni, grazie.
2: Sai che adesso dicono di aver inventato una vernice che si ripara da sola.
1: Ho visto la pubblicità su Instagram. Ho anche un pennarellone.
2: Ci ho pensato.
1: Di vari colori, col pennarellone.
2: Sì, pennarellone magico.
1: È veramente la carta della disperazione, il pennarellone magico, che poi ti accorgi che magico non è mai. Comunque, andiamo avanti.
2: Allora, ci racconta Erika, pranzo di famiglia fuori casa.
1: Benissimo.
2: Al momento dei saluti, vediamo.
1: Dei salumi?
2: Dei saluti.
1: Dei saluti.
2: Saluti di commiato, siamo nel parcheggio del ristorante. Vedo mia figlia Daniela, che aveva 3 anni, che ha cercato di accendere l'automobile, la nostra automobile,
1: sì.
2: con un pezzo di un giocattolino che ha infilato nel blocchetto,
1: ecco,
2: di accensione.
1: L'ha infilato nel blocchetto di accensione.
2: Si è incastrato,
1: si è incastrato dentro.
2: Abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi.
1: Che gli vuoi dire?
2: Come l'accendi?
1: Cosa gli vuoi dire a quel pupo?
2: È la creatura.
1: Creato un danno di 500-600 mila lire all'epoca. Vabbè, andiamo avanti. Attenzione, Emanuela ci chiama da Roma. Buongiorno, Emanuela.
2: Emanuela? Manuela?
1: No.
2: Niente,
1: è una parte di infinito. Emanuela, ci sei?
2: Manuela?
1: Allora sentiamo Marcello a Roma. Buongiorno, Marcello.
2: Marcello.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, Conigli.
1: Allora, Marcello, che successe?
4: Beh, intanto è un piacerissimo, perché vi seguo da quando ero piccolo con mio papà e ogni mattina vi seguivamo, quindi
1: grazie,
4: veramente è emozionante.
1: Grazie, siamo felici che tu ci chiami. Però tu hai fatto il danno, sei stato tu allora.
4: Diciamo che ne ho fatto pure più di uno. Quando ero piccolo ero un teppista. Avevo 4-5 anni, io sono originario di Palermo, avevamo una casa in collina, diciamo in campagna.
2: Che bello.
4: Ed eravamo andati lì anche insieme ai miei zii, che avevano con noi pure questo terreno.
1: Sì.
4: Mio zio aveva una vecchia Mercedes, ero piccolo, mi sembrava grandissima, insomma, una delle vecchie Mercedes dell'epoca,
1: sì,
4: parliamo di appunto 40 anni fa, se non di più. E niente, praticamente l'aveva parcheggiata in una discesa, davanti c'era una specie di scarpata. Io che ho fatto? Sono entrato, ho disattivato il freno a mano, non so neanche come, perché poi era particolare, mi sono chiuso ovviamente nella macchina, sì, e la macchina si è andata a schiantare, per fortuna mia e di tutti quanti, contro un ulivo secolare,
1: ecco,
4: poco più là c'era la scarpata,
1: ecco.
4: E diciamo,
1: mamma mia, mamma
4: questa
1: mia
4: storia è stata narrata a tutte le generazioni,
1: e ci credo,
2: e beh, ti credo, potevi morire, non so,
1: sei vivo per miracolo, Marcello.
4: Esatto,
1: però
4: esatto,
1: devo dire una cosa, allora il rapporto fra bambino e freno a mano è uno dei rapporti più complicati della storia dell'umanità e anche uno dei più pericolosi.
2: Sì, è vero.
1: Il bambino, guardate che il bambino
2: è attirato.
1: È attratto dal freno a mano e prima o poi lo toglie. Adesso non ci sono più quei freni a mano di una volta, quelli che li tiravi su. Adesso entrano da soli, si accende una lucetta, una cosa.
2: Sì, è vero.
1: Ma il vecchio freno a mano era veramente un castigo di Dio proprio. Grazie Marcello, grazie.
2: C'è un'altra confessione. Giacomo dice: sì, il bambino dannoso sono stato io. Fine degli anni 70, mio fratello, dietro la promessa di una paghetta, mi fa lavare la sua Volkswagen Golf nuova,
1: non si deve
2: comprata
1: mai
2: nuova.
1: Ma non lo fate fare, bambino.
2: Io ho detto: beh, meglio la lavo e più soldi mi dà.
1: Certo.
2: Quindi ho usato la canna dell'acqua per lavare l'interno,
1: ecco, anche
2: l'ho allagata,
1: bravo, bellissima idea,
2: inzuppando sedile, tappezzeria,
1: tutto
2: fino allo scollamento,
1: ecco.
2: E poi non mi ha manco pagato,
1: curioso. Niente, però paghetta. Guarda, veramente la gente è strana, eh. Sentiamo Carla, buongiorno Carla.
2: Carla,
0: buongiorno
1: Carla,
0: allora chiamo da Roma, sì, dalla trafficatissima Roma.
1: Bene.
0: Circa 30 anni fa io abitavo a Corso Francia, che è di Roma.
2: Conosco.
0: Sa cosa vuol dire?
1: Sì, sì.
0: E portavo i bambini da mia suocera in un'altra zona di Roma e poi ritorno a casa e il più grande, all'epoca c'era solo lui, mi faceva domande in continuazione, aveva 2-3 anni e mi chiedeva che marche erano le macchine e lui già le sapeva tutte e qualche volta mi scappava qualche parolaccia, però lui gli dicevo, le parolacce ti dicono solo in macchina e solo,
1: sì,
0: la mamma
1: solo
0: le può
1: in
0: dire.
1: Macchina, sì. Sì.
0: Solo, qualche volta quando guardo la Roma.
1: Ecco, vabbè, sì. Allora.
0: E quindi niente, nel tragitto parlavamo, cercavo di occuparlo perché veramente il traffico è allucinante per arrivare lì.
1: Sì.
0: E un giorno non lo sento, ma per qualche secondo non lo sento. Aveva letteralmente spalmato una passarella che gli avevo comprato con la crema,
1: sì,
0: per tutto il vetro, per
1: bene,
0: tutto il vetro posteriore, ma proprio l'aveva fatto paro paro.
1: Proprio dipinto di
0: panna. E compresa la sua faccia,
1: ecco,
0: era completamente spalmato, seggiolino tutto quanto. Quindi
1: niente,
0: ci è voluto poi del pulire per staccare la crema dal vetro dietro posteriore.
1: Tu ci confermi che il silenzio degli innocenti, perché sono innocenti,
0: è
1: pericolosissimo. Il silenzio degli innocenti è pericolosissimo.
0: Ma,
1: Carla,
0: ma
1: grazie.
0: Di ogni con questa macchina, con questa storia del traffico, questa era un po' la più problematica.
1: Lo credo bene, sì, lo credo bene. Carla, grazie, stai bene.
2: Ci sono dei casi veramente strani.
1: Limite.
2: Andrea dice 4 anni, adesso in questi giorni lui raggiunge il cruscotto con le sue manine.
1: Con le manine sante.
2: Toglie Rai Radio 2 e mette Radio Maria.
1: No.
2: È strano, oddio, dipende da che orario.
1: Per carità, con tutto il rispetto, ma forse c'ha la vocazione, il piccolo c'ha la vocazione,
2: ma magari
1: lo sappiamo.
2: Ancora, Tiziana, mio figlio Andrea, viaggio in macchina da Genova a Stoccarda.
1: Beh,
2: a certo punto 2 ore di silenzio, io penso si sarà appisolato.
1: Ecco.
2: Sembrava che dietro avesse nevicato, aveva ridotto tutti i fazzolettini di carta, tutti coriandoli,
1: dei piccoli frammenti.
2: E questo era il suo gioco,
1: come un presepe. Ecco. E abbiamo recuperato Emanuela. Dai, Emanuela, buongiorno.
2: Manuela?
1: Manuè, però,
0: buongiorno,
1: sei recidiva. Buongiorno, Emanuela, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: senti,
0: buongiorno.
1: Cosa è successo?
0: Allora, vi racconto questo episodio di vita quotidiana.
1: Sì.
0: Allora, niente, partiamo con un viaggio, per un viaggio con mio fratello, quindi miei nipoti,
1: sì,
0: 3 bambine piccole a bordo, E a un certo punto una delle mie nipoti, la più piccolina, si sente male e dà di stomaco.
1: Mm.
0: Dà di stomaco proprio dalla parte destra,
5: dello sportello,
1: ecco,
5: dove praticamente quello che aveva dato di stomaco si è andato a infilare nella retina dello stereo, perché ecco, hai visto quando c'hai la parete dove ci sono le casse,
1: esatto,
5: praticamente lì, e nella maniglia praticamente
1: mia,
5: che serve per aprire la macchina, quindi insomma un po' un disastro, abbiamo dovuto portare la macchina a lavare, insomma, certo, poi la retina non è facile poi da pulire.
1: Allora Emanuela, grazie di questo tuo contributo. Bambini in ascolto, anime sante, e vomitate davanti. Vomitate davanti a voi, non fate delle variazioni, dei virtuosismi. Ecco, il virtuosismo nel vomito, onestamente, va evitato. Sincera, questo piccolo appello, mi sento di doverlo fare. Ecco.
2: Da genitore, sì.
1: Da genitore. Comunque vi ricordiamo che potete riascoltare l'orrore di questa puntata andando su Rai Play Sound.
2: E beh, se non siete schizzinosi, andate lì, c'è questa piattaforma, sito, applicazione, c'è il menu, l'uscito del coniglio, la data di oggi. La puntata.
1: È fatta, è fatta. Rai Play Sound.

0: Summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: 2-2. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: 2-2.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: innovative, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Ricchete, ra.
2: Beh, c'è una tendenza che sta attraversando tutta Europa, quella di rendere balneabili i fiumi che attraversano le grandi città. Quindi dopo la Senna, quindi Parigi, anche Londra apre il bagno nel Tamigi.
1: Ma benissimo.
2: Poi l'ha fatto Copenaghen, l'ha fatto Zurigo.
1: Parigi anche, Parigi, attenzione.
2: Sì. Quindi... il Tevere noi no,
1: Piano,
2: Tevere
1: piano, piano, piano, piano, anche piano, qui piano. Diventerà realtà un sogno, e cioè buttata a fiume. Buttata a fiume diventerà una realtà anche qui da noi in Italia.
2: Non potremmo soltanto
1: buttare nel Po, nel Tevere.
2: Certo, c'era Mister Ok a Capodanno.
1: Nell'Arno.
2: Si buttava.
1: Certo.
2: Poi lo ripescavano in mezzo ai sorci, povero.
1: Vabbè, all'epoca non c'erano ancora, dai, negli anni 60. Comunque sì, è una realtà. Quindi bene?
2: No, per tradizione, perché i romani lo hanno sempre chiamato il biondo Tevere.
1: Sì,
2: questo
1: insomma.
2: Biondo, perché?
1: Vabbè. Perché c'erano delle alghe sul fondo che davano... Sì. Conferivano queste mesh, se vogliamo. Adesso c'è parecchia ricrescita bianca, devo dire, anche nel Tevere, purtroppo.
2: Sì,
1: Ma stiamo parlando di danni fatti dai bambini a bordo dell'automobile, che è un fenomeno estremamente diffuso.
2: Perché specie il papà ci tiene a quella vetturetta, non è un luogo comune.
1: Allora sentiamo Bruna da Acquiterme. Buongiorno, Bruna.
2: Brunetta.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, Bruna, come andarono i fatti?
3: Infatti andarono che per noi è una tradizione di famiglia. La pipì in auto la faceva prima mia figlia, perché per farla dormire la si portava in auto, perché era l'unico modo per farla dormire. La tradizione l'hanno continuata i nipoti, che anche loro usufruiscono di questo pseudobagno. Una volta abbiamo recuperato un cane randagio.
1: Ecco.
2: Pure lui?
3: L'ha fatta pure lui.
1: Giustamente. Lo avete strappato all'albero che stava per irrorare per far sì che lo facesse all'interno dell'abitacolo. Certo.
2: Ma siete riusciti a eliminare quell'odore tipico, insomma, perché non è una cosa, no? Cioè manca il gatto, poi...
3: Quelli dei nipoti e dei figli perché lavando quella del cane era stato messo nel bagagliaio, abbiamo dovuto togliere tutto il rivestimento e cambiarlo totalmente.
1: Comunque si sente dire ogni tanto la mia automobile è un cesso e purtroppo c'è un motivo reale,
2: è motivato,
1: perché...
2: certo.
1: Grazie Bruna.
2: Allora Gabri racconta: figlio Mattia, anno 1997. Pensa bene, in un attimo di furia creativa, di creare un disegno sul retro dei sedili anteriori utilizzando l'accendino dell'automobile.
1: È una bellissima idea.
2: Ha fatto tutti questi cerchietti.
1: È così che nasce l'arte moderna.
2: In qualche modo, molto bello.
1: È un Pollock, ha fatto un Pollock.
2: Bello. Mentre nell'auto di Mauro, sua figlia... ha rovesciato un'intera lattina di bibita americana, quella marrone,
1: con le bollicine, benissimo.
2: La macchia ancora si vede ha corroso la plastica.
1: Questo perché si sa che quella certa bibita
2: è
1: grado
2: però.
1: Di qualunque tipo di corrosione. Michele a Treviso, buongiorno.
2: Michele.
4: Buongiorno.
1: Ciao Michele, ciao. Allora, che è successo, Michele?
4: Io ho un figlio, era piccolo al tempo, aveva 7-8 anni, e lui era appassionato di lame affilate, si entusiasmava quando affettavano il prosciutto, sentiva il rumore della fetta della lama sul di prosciutto. Un giorno, siccome ogni tanto la portavo al lavoro perché a casa faceva troppi danni, un giorno stava tranquillo, sono andato a vedere in cosa era impegnato. Era dentro il sedile, in macchina sul sedile dell'auto, e mi aveva preso una lama del cutter, il taglierino, quelli di taglia balsa, e stava tagliando la fodera della
2: per scavare dentro
4: sulla pelle del sedile
1: intarsiava.
4: Io lo sorprendo, lui tutt'altro che
1: spaventato,
4: sorpreso. Sì, io sono rimasto un po' intontito dal non neanche reagito, ho detto che cosa stai facendo,
1: cosa fai, amore?
2: Zitto,
4: senti che rumore
5: senti che bello.
1: Io avrei paura comunque, piccolo serial killer,
2: perché se non è per arte di Boluto Fontana che tagliava le tele,
4: e poi mi è scusito anche un'altra volta, non è l'unica, dopo mi è scappato un'altra volta con questa cosa qui, quindi...
1: Allora Michele, grazie della tua telefonata, prendiamo un insegnamento: non fate sì che i bimbi di 7-8 anni si appassionino a delle lame da taglio.
2: Esatto, non gli date in mano questi cutter da...
1: Grazie Michele, concludiamo con Elisabetta Trieste. Buongiorno
2: Elisabetta.
6: Allora,
1: figlia mia, benvenuta. Che succede, Elisabetta?
6: Allora, hanno più o meno 95-96, aveva mio figlio Gianluca...
1: Aspetta, Elisabetta, togli il viva voce, per
2: la
1: favore.
2: Radio, insomma, tutti spegni.
6: Ecco.
1: Adesso forse meglio. Allora.
6: Ecco, avrà avuto... 7-8 anni circa, e pranzo di famiglia pasquale, 30 persone minimo, eravamo in casa degli zii con un bellissimo giardino, con delle bellissime palme.
1: Bene.
6: E con le automobili parcheggiate tutte vicino a queste palme. Mio figlio aveva la mania delle micette. Quelli petardini, quelli
1: erano molto belli, anch'io le amavo molto le micette. belle.
6: Infatti era soprannominato petardino mio figlio, perché andava sempre in giro 365 giorni all'anno. Bene, cosa ha ben pensato di uscire mentre tutti pranzavamo, ha acceso la micetta e l'ha buttata vicino alla palma, che in 5 secondi ha preso fuoco la palma, ci ha fatto un falò fino in alto, e noi da dentro abbiamo visto questa palma
1: che bruciava, fuoco, poverina,
6: vicino alle macchine
1: e allora
6: è uscito, siamo tutti usciti impazziti da oddio prende fuoco tutto. Niente, non trovava le chiavi dell'auto, e niente, ha aperto lo sportello, non mi ricordo come, non lo so, lei ha messo in moto nel frattempo tutti gli altri con i bicchieri di acqua.
2: Con i bicchieri d'acqua del cane.
1: Elisabetta, perdonami, cosa avete detto poi al dolcissimo petardino?
2: Di Roma.
6: No, Gianluca è scappato.
1: Ah, petardino.
6: È andato
2: nel campo.
1: Birichino petardino.
2: Ma poverino. È scappato per i campi.
1: Controllati petardino. È scappato per i campi.
2: Petardino.
1: È una cosa terribile.
2: Grazie.

0: Rolling Stones
1: cantato dai Pennarelli, hanno
0: The Colors. Che già ci siamo chiesti, ma i Rolling Stones avranno inciso The Colors.
1: Possono ancora farlo,
0: lo vogliono. Un appello che facciamo a Mick Jagger, ma adesso amici basta traccheggiare, basta, perché è il momento dell'acquisto inutile quiz.

0: quiz.
1: A giocare oggi con noi è Daniele di Vicenza.
2: Buongiorno Daniele.
1: Daniele.
3: Ragazzi, buongiorno, ben trovati.
2: Grazie della tua disponibilità, Daniele. Allora,
3: a voi.
2: Hai fatto un acquisto inutile, giusto?
3: Assolutamente sì.
2: Adesso, quanto tempo fa l'hai fatto, Daniele?
3: Ormai saranno 6 mesetti abbondanti.
2: Ecco. Allora, vogliamo dare ai radioascoltatori che possono già chiamare da adesso l'800-800-002 per battere meschinamente sul tempo la concorrenza, vogliamo dare il primo indizio.
3: Allora, è un oggettino che è per amanti delle serie TV.
2: Amanti delle serie, aspetta, me lo sto appuntando. Amanti serie TV. Ecco, questo oggetto può essere utile a chi ama seguire queste serie
3: TV.
2: Che anch'io subisco in maniera assolutamente supina. Ecco,
3: è una malattia che abbiamo
2: soggetti
3: un po' in tanto.
2: Lo so. Allora, attenzione: 800-800-002 è un oggetto che serve per chi si piazza lì sul divano a seguire le serie TV. Fenomeno molto diffuso. Chiamate l'800-800-002, anche se mi rendo conto che però
1: sì, io qualche piccola idea già ce l'avrei, non lo dico perché non voglio influenzarvi, però
2: allora vediamo,
1: per
2: se
1: uno
2: c'è
1: che guarda continuamente serie TV potrebbe essere utile, no?
2: Cioè, Daniele, scusami, dopo quanto ti sei reso conto che l'oggetto era inutile?
3: Praticamente subito.
2: Praticamente, come lo hai scartato, diciamo,
1: appena
2: così
1: arrivato a casa
2: l'ha visto,
3: esatto.
2: Ed è stato ognuno sta sulla terra col cuore trafitto da un raggio di sole ed è subito inutile praticamente.
3: Diciamo che è stato un acquisto online, come tante acquisti online. La foto era assolutamente meravigliosa, sembrava tutto.
2: Vabbè, allora abbiamo una telefonata coraggiosa in linea.
1: Pronto?
2: Sentiamo chi è.
1: Pronto, qui Radio 2, chi sei?
4: Io sono Elena da Roma.
2: Elena, benvenuta, Elena. Allora, che cos'è questo oggetto?
4: Un decoder.
1: È addirittura
2: Bella spesa.
4: No.
2: Daniele, è un decoder?
3: No, non è un decoder.
2: Elena, grazie però per il tuo coraggio.
1: Lui già le vedeva le serie televisive.
2: Andiamo avanti. Pronto, c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi sei?
5: Ciao, che emozione, sono Mara da Diano Marina.
2: Cara Diana, vedi, il coraggio è donna, c'è poco da fare. Prima Elena, poi Mara. Mara, che cos'è questo oggetto inutile per seguire le serie TV?
5: Allora, secondo me è un recipiente diviso in due ciotoline per i pistacchi.
2: Quasi una perversione, diciamo.
1: Però ci sta.
2: Brava Mara. Daniele, è questo?
3: No, l'idea è bella, però non
2: l'idea è
3: bella.
2: Mara, grazie. Ritenta Mara, grazie.
1: Attenzione, abbiamo una terza telefonata subito. Pronto?
6: Pronto.
2: Buongiorno. No.
1: Come ti chiami, amico?
6: Buongiorno, sono Simone da Livorno.
2: Sì. Allora, Simone, che cos'è questo oggetto secondo te?
6: Secondo me è una ciotola da popcorn per il microonde.
2: Mamma mia, anche questo è un oggetto di alta tecnologia.
1: Per il microonde. Beh.
2: Daniele, è quello?
6: Altissima tecnologia, ma non è lui.
2: Non è quello.
1: Ci dispiace, Simone.
2: Riprova, Simone. Allora, io direi, passiamo al secondo indizio, Daniele.
1: Vai, Daniele.
3: Allora, il secondo indizio è che è un accessorio per lo smartphone.
2: Per lo smartphone, accessorio. Un accessorio per lo smartphone può servire per seguire le serie TV.
1: Segui la serie TV o segui lo smartphone?
2: Ci sarà un perché e vorrei capirlo stasera.
1: Allora, se qualcuno se la sente di buttare a indovinare, 800-800-002.
2: Questo è il numero da chiamare, 800-800-002. Abbiamo detto, un oggetto che serve per seguire serie TV. Ed è un accessorio del telefono cellulare.
1: Del telefonino.
2: Mamma mia.
1: Che può essere?
2: Io brancolo.
1: Che diamine può essere?
2: Sto brancolando, ma anche il pubblico un po' brancola. Io però credo e confido che stia arrivando qui all'800-800-002 un coraggioso che osi lanciarsi in un'ipotesi, devo dire ardita a questo punto, perché sinceramente c'è una telefonata. C'è.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
7: Pronto? Sono io?
2: Buongiorno, signora.
1: Come ti chiami in quanto tu?
7: Sono Anna Rita da Lecce.
2: Anna Rita, allora Anna Rita, che cos'è sto oggetto misterioso?
7: Per me è un bar sound, quelli che si mettono sotto vicino al televisore per amplificare.
2: Interessante. È quello, Daniele?
3: Diciamo che amplificare, ma non è quello.
2: Non è quello. Mi
7: dispiace.
2: Però ti sei avvicinata. Grazie di aver chiamato. C'è un'altra telefonata.
1: Pronto? Qui sempre Radio 2. Chi sei?
0: Sono Claudio da Bronte.
2: Claudio, benvenuto. Allora, che cos'è sto oggetto benedetto secondo te?
0: È un oggetto che avevo anch'io, non so se l'ascoltatore malato come me di tecnologia. È un affare che si mette nel telefono per trasformarlo in telecomando, gli dà gli infrarossi.
2: Mamma mia. È quello, Daniele?
0: No, non è questo.
1: Però sapere che esiste mi ha cambiato la giornata.
2: Mi getta nel deliquio quasi. Grazie comunque aver provato, amico di Bronte. C'è un'ulteriore telefonata. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Lei come si chiama?
8: Valerio, chiamo da Ascoli Piceno.
2: Benissimo. Valerio, che cos'è questo oggetto?
8: Secondo me è un dispositivo tipo una chiavetta che si mette sul cellulare per permettere di vedere la televisione sullo schermo dell'auto.
2: Mamma mia, che cosa che uno poi si sfragna da San Paolo, però
1: sì,
2: perché
1: si fa fatica a seguirvi pure.
2: Daniele, è quello?
8: Allora, diciamo che nell'analisi un dettaglio è corretto, ma non è questo.
2: Però ragazzi,
1: fochino.
2: Niente, fochino, è andata male. Grazie di averci chiamato, Daniele. Ultimo indizio a questo punto.
8: Allora, la sua funzione principale è quella di ingrandire.
1: Ingrandire.
2: Quindi serve per seguire le serie TV.
1: Sì.
2: Si applica, è accessorio del cellulare e serve per ingrandire.
1: Per ingrandire, vabbè.
2: Cacchio. 800-800-002 il nostro numero. Pronto? Chi c'è in ascolto? Chi sei tu? Chi sei?
9: Pronto, sono Jacopo.
2: Jacopo.
9: Da Romana.
2: Bene, Jacopo, che cos'è sta roba?
9: Secondo me è un proiettore.
2: Addirittura.
9: Da muro.
2: È un proiettore da muro, Daniele?
8: Non è un proiettore da muro. Vacca,
2: ma che è sta
8: però ci siamo vicini.
2: Ci siamo vicini, Jacopo. Pocarelli. Grazie del tuo contributo. C'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Come ti chiami?
2: Sì, parla, ti prego.
1: Sappiamo che sei lì.
2: In radio parlare è importante.
1: Eccolo.
2: Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami?
10: Ciao, sono Giovanni,
2: che cos'è sto oggetto?
10: Allora, secondo me è un visore ingranditore che raddoppia lo schermo del telefono.
2: Mamma mia, è una cosa terribile. Daniele, è quello.
8: Ci ha indovinato.
2: Allora, cosa spinge?
10: Anche mia moglie.
2: Pure. Cosa spinge un essere umano a comprare una cosa del genere? Io non ne ho idea, ma essa esiste ed è stato comprato e adesso, grazie a questo oggetto inutile, però arriverà a entrambi l'utilissima maglietta in omaggio del Ruggito del Coniglio.
1: Certo.
10: Grazie
2: a voi.
10: Grazie a voi.
2: State
10: giornata.
2: Bene. Buona
1: ciao,
2: giornata.
1: Ciao.
2: Che succede nel mondo ancora?
1: Sapete, no, che c'è crisi di vocazioni, mancano un sacco di sacerdoti.
2: Sì.
1: A Verona si è pensato di chiedere aiuto alle donne. La diocesi chiama le donne a gestire la parrocchia. Perché dice qui non ci sono i sacerdoti.
2: D'accordo, però le donne non possono fare più di tanto.
1: Vabbè, però possono fare molto. Possono fare davvero molto.
2: Questo è importante.
1: Aeroporti, il piano del MIT, del Ministero dei Trasporti, voli intercontinentali a Milano Linate. Ma, attenzione, c'è un ma, solo in classe business.
2: Cioè i voli dei poracci vanno da altre parti, mentre in classe business partirete da Linate.
1: Bloccata invece dai funzionari dell'agenzia delle dogane una donna francese che cercava di imbarcarsi su un traghetto per tornare in Francia con in valigia 40 kg di conchiglie e di sabbia di stintino.
2: Ma
1: adesso ragazzi,
2: 40 kg. Ma fossero state vongole pure lo capivo.
1: Ma dai,
2: uno le porta a casa, se fa sta spaghetti, 40 kg di conchiglie di stintino
1: e di sabbia che sta scomparendo.
2: La carcerorno naturalmente, devo dire meritatamente,
1: Ma Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez
2: è non è una parolaccia, Ocasio-Cortez, ma è un nome.
1: Deputata americana democratica, Alexandria Ocasio-Cortez, giovane e anche molto brava nell'arte oratoria, ha incastrato l'agenzia, un'agenzia che si occupa dell'ambiente, perché è andata lì e dice guardate che questi data center che fanno l'intelligenza artificiale sono inquinantissimi, è una vergogna. E c'era lì un rappresentante di Meta, di queste aziende di big data, che diceva ma no, non è così. Dice, ma voi avete fatto dei controlli dell'acqua?
2: No.
1: Veramente no.
2: No.
1: e a quel punto ha portato un baratto,
2: una boata
1: della fanghiglia inquinata da questi data center.
2: Mamma mia.
1: Cioè, vedete, poi la gente si deve bere questa cosa qua,
2: e sarebbe meglio evitare,
1: sai, in un'aura di processo.
2: Perché come la vuole, liscia, leggermente o fangosa, capisci?
1: Però ragazzi, insomma, l'acqua servirebbe per essere bevuta
2: in teoria. Sì.
1: Come si è fatto tardi?
2: Si è fatto tardi?
1: Sì.
2: E allora?
1: È arrivato il momento del sondaggio.
11: Non si deve mai sapere.
2: Io declino ogni responsabilità.
11: Il sondaggio.
2: No, non ne voglio sapere niente. Dai.
11: Non si deve sapere.
2: Non mi riguarda. Sì.
11: Il sondaggio con le pere.
1: Invece, questo sondaggio parte da una notizia che forse riguarda te.
2: Prima,
1: parlavi delle difficoltà nel ballo, alle feste, no?
2: Sì.
1: Che tu ami talvolta fare tappezzeria.
2: Io proprio come un cadavere. Come una salma lì da una parte, ecco.
1: C'è questo studio invece che ha riguardato 600.000 persone, quindi è un caso pubblicato su Nature Human Behavior.
2: E
1: dice che se odi ballare alle feste
2: sei uno psicopatico.
1: No, il problema non sei tu, è proprio il tuo DNA.
2: Allora vedi, non ho colpe.
1: È un problema che forse parte dagli occhi, che non riescono a coordinare bene il movimento.
2: Addirittura.
1: Però tu sai che gli altri ti guardano e
2: quindi
1: ti vergogni.
2: Ecco.
1: E quindi ti incastri sulla tua goffaggine, che però non è colpa tua.
2: No,
1: non è che
2: il DNA.
1: Faccio il corso alla Scala con Roberto Bolle e imparo a ballare. No,
2: è proprio il DNA.
1: Se non sei portato, non lo puoi fare.
2: Devo dire che se nel DNA più persone avessero la capacità di vergognarsi, forse questo paese andrebbe meglio. Ma chiudo parentesi.
1: Sondaggio: vi si chiede alle feste temete di più di essere coinvolti nei balli? Perché lo fanno, o che ci sia troppo poco cibo.
2: Cioè, voi temete più che ci sia l'amico che dice: dai, facciamo stalli calli, vie. Ma non so ballare, ma dai. Oppure che non ci sia quel tramezzino. Uovo sodo e tonno che voi tanto amate.
1: Perché non l'avete preso in tempo.
2: Purtroppo ce n'erano pochi.
1: Cosa temete di più? Votate, chiamate l'800-800-002.
2: Oppure l'800-800-002. E che c'è voi?

0: Ebbene, ci siamo. È un sondaggio molto interessante proprio da un punto di vista antropologico.
1: Alle feste vi abbiamo chiesto: sì, temete di più di essere coinvolti nei balli, mamma qualsivoglia mia, ballo, mamma o mia, che ci sia troppo poco cibo da mangiare?
0: Cioè che il buffet sia squallido. Mm. Cioè, io sono venuto alla festa, voi ballate. In più,
1: ma ti presenti, dico, delle noccioline,
0: tre rustici, logico proprio,
1: sì. Alle feste vi abbiamo chiesto: sì, temete di più di essere coinvolti nei balli, mamma qualsivoglia mia, ballo, mamma o mia, che ci sia troppo poco cibo da mangiare?
0: Cioè che il buffet sia squallido. Mm. Cioè io sono venuto alla festa, voi ballate, in più,
1: ma ti presenti, dico, delle noccioline,
0: tre rustici,

0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Io sono Guia, quella con la G. Saluto l'altra Guia che vive a Viareggio.
2: È senza G quella?
0: Sì, no, sì, ce l'ha anche lei la doppia G.
2: Certo. Il famoso punto G, diciamo, il famoso punto G.
0: Esatto.
2: Ecco, Guia, e qual è il tuo voto?
0: Io temo di più il ballo, perché se io ballo da sola è tutto ok. Se iniziano a insegnarmi dei passi,
2: è brutto.
0: Io faccio tutto il contrario.
2: Momenti,
0: quindi
3: no, cioè, tu vuoi essere libera di esprimerti come meglio vuoi,
2: come nel noto film.
0: Esatto,
2: io ballo da sola, certo, questo
0: non
2: è comprensibile.
0: Non su insegnamento, ecco.
2: Grazie Guia, condivido questo tuo voto.
0: Mi può arrivare una maglietta?
2: Intercederemo per te, Guia con la G. Intercederemo per
3: certo
2: te.
3: Certo che ballare da solo sembra un po' matto, insomma. Dice,
2: ma te chiudi a casa, in camera.
3: Ah, se lo fai, certo. In discoteca tu pensi, ma chissà che se fa, cioè che cosa ha preso per così.
2: Ti prego, controllati. Certo. C'è Andrea Perugia. Buongiorno.
3: Andrea.
4: Buongiorno.
2: Allora,
4: è un piacere, finalmente.
2: Caro Andrea, benvenuto. Come la vedi tu?
4: Grazie. Allora, nonostante io sia un pessimo ballerino, che mi piace fare la tappezzeria anche a me, e sto con una ragazza che invece ballerebbe in qualsiasi momento, però meglio ballare a stomaco pieno
2: quanta saggezza in un uomo italiano.
3: Quindi temi che ci sia poco cibo.
2: Ballare, ma che balla, fatevi magnà. È un po' questo, diciamo, che poi è il naturale istinto dell'essere umano, no? Il cibo, la ricerca.
3: Mangiare
2: del cibo.
3: E poi ballare per digerire. Poi.
2: Andrea, c'è molta saggezza, nonostante la tua giovane età, che io percepisco dalla tua voce, c'è tanta saggezza.
3: Grazie.
2: Nelle tue
3: grazie.
2: Parole. Grazie, Andrea, grazie.
3: E andiamo in provincia di Firenze da Laura.
2: Buongiorno, Laura.
5: Ciao.
2: Buongiorno. Allora, Laura.
5: Buongiorno.
2: Qual è la tua opinione?
5: Io temo di più la mancanza di cibo.
2: Ecco.
5: Perché, insomma, due pizze, quando sono quei buffet tanto tristi che tocca farle a sgomitare per prendere quel tramezzino, come ha detto prima.
2: Sì.
5: Sinceramente io voglio poter ballare, perché
2: sì, però...
5: e poi quando ho fame va andare lì e così ancora.
2: Ma ha ragione, qualcosa. Perché questa è una paura atavica dell'essere umano, la mancanza di cibo. Cioè l'essere umano senza ballo può campare, ma senza cibo no.
3: Poi sembra vedi, rende triste tutta la festa, poi
2: sì.
3: Anche quei piatti di plastica, di carta.
5: Si ricarica, poi riballa, poi rimangia, ribeve anche.
2: Certo. Però prima il cibo, che è quello che qualifica una festa. Grazie Laura, e a questo punto l'ultimo voto, che può essere determinante in un senso o nell'altro. Serena a Potenza.
3: Ciao Serena.
6: Ciao,
2: buongiorno.
6: È bello parlare con voi.
2: Cara
6: sono
2: Serena,
6: felicissima.
2: Benvenuta Serena, la tua opinione
6: grazie.
2: Qual è?
6: Allora, anche io temo che non ci sia abbastanza varietà di stuzzichini, tramezzini, pizzette, cose varie, che io adoro. Io adoro mangiare queste
2: porcherie. Diamo il nome tecnico, porcherie.
3: Queste tozzate.
2: E però danno tanta soddisfazione.
6: È vero. Io adoro gli aperitivi dove ti offrono sempre questa roba, e quindi anche alle feste assolutamente. Devo provare un po' di tutto.
2: Per forza.
6: Assaggio tutto.
2: Serena.
6: E poi in realtà a me piace anche ballare, quindi non temerei il ballo, temo la mancanza di cibo.
2: Allora,
6: sì.
2: Questa è una dimostrazione, io credo, di saggezza del popolo italiano. Grazie Serena, il risultato è evidente.
3: Sì, 75% degli intervistati teme di più che ci sia poco cibo a disposizione.
2: Poi ballare, ragazzi, vada
3: certo,
2: male ballo, Mattia, che devo fare? Non è che voglio dire.
7: Radio 2. Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: 2-2.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco.

0: bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: 2-2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: E basta, chiudiamola qui, anche perché è il momento di lanciare i neologismi di famiglia.
1: In tutte le famiglie, in tutti i consessi sociali, sul lavoro, in ufficio, si creano delle parole nuove, si inventano, ecco. E poi entrano nel lessico familiare.
0: Ah, no? È così, quella parola che avete inventato nella vostra famigliola per descrivere certo comportamento, un certo oggetto, una certa persona. E allora raccontateci, diteci qual è questo neologismo.
1: Telefonate subito all'800 800 002.
0: Oltre all'800 800 002 per voi c'è naturalmente a disposizione la pagina Facebook. Avevamo preparato una rubrica, purtroppo poi all'ultimo momento, per una serie di elementi che non sto qui a dirvi,
1: è saltata. Abbiamo 2 minuti e mezzo.
0: È saltata.
1: Possiamo fare un piccolo riassunto.
0: Facciamo un piccolo riassunto.
1: Meno peggio della zampetta del coniglio.
0: No,
1: dai.
0: La zampetta del coniglio no.
1: Orso nero apre la portiera di un'automobile e ruba una cassa di birra nel Tennessee, Stati Uniti d'America.
0: Quindi orso nero, ma soprattutto ubriacone. Più che orso, fammelo dire, sorso. Un sorso nero.
1: Sono fatti furbi gli orsi americani.
0: Comunque poteva andare peggio, se aprivano lo sportello e se magnava un ragazzino, no, per dire, certo. Era molto peggio.
1: Le mucche invece sanno associare il nostro volto alla nostra voce. Hanno imparato, sì. Cioè, riconoscono dalla voce.
0: Cioè, ti riconoscono e pensano, ecco questo imbecille.
1: Quindi fate sentire la radio anche alle mucche.
0: Alle mucche perché faranno meno latte. Sì. No, faranno più latte, più latte.
1: Mentre in Brasile ha suscitato molto scalpore un cane che ascolta in silenzio il Vangelo. Lui entra tutti i giorni nella chiesa di Nossa Signora de Perpetuo Soccorro nel sud del Paraná, in Brasile. E sta lì, entra proprio al momento del Vangelo, delle letture, si mette vicino al parroco, lo ascolta, finisce il Vangelo e esce.
0: È una creatura di Dio, è giusto, è bello, una cosa bella.
1: Un altro invece caso in Brasile riguarda un cane che è stato premiato addirittura, si chiama Hulk, il cui fiuto straordinario ha portato al sequestro di 48 tonnellate di marijuana.
0: Mamma mia.
1: Però pensa, 48 tonnellate di marijuana, pensa quanta puzza c'hanno. Cioè quello si sentiva.
0: Forse l'avremmo 20 sentito
1: chilometri
0: pure
1: di
0: noi,
1: distanza.
0: Forse anche noi l'avremmo percepita.
1: E poi c'è questa notizia che forse ti turberà.
0: Sarò turbato.
1: Uno studio pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution dimostra che le mante, sapete che c'hanno sempre queste remore appiccicate.
0: La manta è questo animale bellissimo. Che nuota nel mare.
1: Io l'ho visto, mangia il plancton, meraviglioso.
0: E
1: ci sono queste remore che gli si appiccicano addosso.
0: Sì, come anche agli squali, alle balene.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E hanno scoperto, hanno fatto un esperimento, hanno visto che queste remore talvolta si infilano nella cloaca della manta.
0: Cosa intendi per cloaca?
1: Nell'ano, insomma, nel sederino. E hanno scoperto che le mante non gli piace questa cosa.
0: È strano.
1: Di scuotere questo.
0: No, perché la manta si chiede, ma perché allo squalo gli viaggia vicino e a me mi si infila? Perché, cara manta, infilarsi lì nello squalo, magari lo squalo la prende male e te se magna, mentre tu, manta, sei più, diciamo, come dire, tollerante.
1: Vuoi mangiare il plancton?
0: Povera manta, però.

0: E intanto il diritto d'autore corre.
1: Che bello. Super Lolly di Benny and Gus Dapperton.
0: Però è allegra, eh?
1: Molto allegra, molto allegra. Attenzione, amici, neologismi di famiglia. Quelle parole che tutti quanti in famiglia inventiamo per descrivere certe cose.
0: E poi alcune diventano anche di uso comune, finiscono nei vocabolari, nei dizionari.
1: Allora, 800-800-002 il nostro numero, oppure pagina Facebook, c'è subito Andrea da Conegliano.
0: Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi, conigli.
1: Allora, Andrea, di che cosa si tratta?
2: Innanzitutto devo dire che la parola l'ho creata dalle parti di Marco, sulla Tuscolana.
1: Bah, meraviglioso, uno dei punti più belli d'Italia, diciamo la verità. E qual è questa?
2: La parola è Orquè.
1: Orquè?
0: Orquè.
1: Perché?
2: Orquè, che sta a indicare il dove si nasconde qualcosa che non riusciamo a trovare in casa.
1: Orquè. Bello.
2: Orquè, e l'avevo anche inventata un po' in latino, perché ho fatto finta che nascesse da urque.
1: Sì.
2: Ed era per quanto tale ove si nasconde.
1: Urquè, bello, bello, perché è molto dolce stil novo, non so come dire. Urquè,
0: aulico, sì.
1: Vedi che a volte sono parole che meritano di sopravvivere, in effetti. Grazie, Andrea. Grazie.
0: Beh, Alessandra dice: mia figlia, 8 anni, ha battezzato il bastone appendiabiti col nome di Giuseppe. Non si sa perché.
1: Brava, perché ha senso della sintesi. Bastone appendiabiti è una cosa lunga, macchinosa.
0: Quando serve, ce me passi Giuseppe, per favore. Giuseppe.
1: Benissimo.
0: Non si sa perché.
1: Bello,
0: bello. È chiaro.
1: Mi piace molto. Sentiamo Marco, che ci chiama da Milano. Buongiorno Marco. Buongiorno.
0: Marco.
3: Buongiorno. Mi sentite?
1: Allora, bene, ti sentiamo bene. Marco, che parola avete inventato?
3: Allora, in realtà era una mia amica che aveva inventato un neologismo riguardante la simpatica sorellina.
1: Sì.
3: Che era una crasi fra un rettile e il noto escremento umano. E sì, la sorellina era nota a tutti come la viperda.
1: La viperda. Diciamo che ne aveva stima, ecco, per creare questa crasi. Viperda. Merdipera era peggio, in effetti. Sì, merdipera era un po' peggio. Grazie, Marco. Vedi che a volte i neologismi hanno anche una forza satirica notevole.
0: Beh,
1: se vogliamo.
0: Poi diciamo che le storie arzotate in genere
1: hanno grande successo.
0: Beh, sì, perché per non dire quelle brutte parole, una se ne inventa altre. Per esempio, qui Daniela, da bambina io la indicavo come Bedette. Ho fatto la Bedette.
1: Sai che bello,
0: la Bedette.
1: A parte questo tocco di francesismo che in qualche modo
0: riscatta, vero?
1: Perché però la
0: Non lo spiega.
1: La Bedè, ho fatto a Bedette, venite a vedere, forse la Vedette, ecco, ricorda un po' la Vedette. Sì.
0: Ho fatto una cagata, vabbè. Sonia, sempre per non sapere dov'è qualcosa, Dio solsa,
1: è bello. Sembrano degli accordi di chitarra, Dio solsa, però ecco. Sentiamo Emanuela in provincia di Bergamo.
0: Emanuela.
1: Buongiorno Emanuela.
4: Buongiorno.
1: Allora, Emanuela,
4: buongiorno a voi.
1: Che parola avete inventato?
4: Allora, mio figlio, quando era piccolo, adesso non ricordo bene l'età, metteva tutti gli oggetti in fila, i dinosauri, le macchinine, e diceva: ho fatto la binda bunga.
0: La binga bunga?
1: Come si chiama sto bambino? Scusami Emanuela. Farà carriera sto bambino, se io lo vedo farà fortuna.
4: Lo vedi
1: che tutto
4: un
1: qua.
4: Altro termine. Non so perché avevamo un appartamento con le tapparelle,
1: sì,
4: e quando bisognava aprirle lui diceva: apri la ganga.
1: La ganga,
0: la ganga,
1: la ganga, pure, e anche lì c'era una ganga nell'altro caso, però vabbè, ganga e binga bunga. Grazie Emanuela, grazie.
0: Leggiamo il messaggio di Raffaella, the last but not the least. Il cazzabotto, il cazzabotto, si dice di souvenir, soprammobile o bomboniera. In pratica un oggetto inutile.
1: Inutile.
0: Ma togli, buttiamolo via quel cazzabotto.
1: Diciamo l'oggetto che si aspetta e in qualche modo si auspica anche che si rompa.
0: Diciamo, che sparisca improvvisamente.
1: Diciamo la verità, dai, su.

0: Era Harry Styles sulle frequenze di Rai Radio 2 alle 10:27 minuti e oramai 53 secondi, attenzione.
1: Notizia last minute, molte proteste, 30 minuti di terrore nel quartiere di Bagnoli, nel Napoletano, bombe, carte, fuochi d'artificio in strada per festeggiare una prima comunione.
0: Ragazzi, però...
1: cioè,
0: no,
1: prima comunione col botto, va sì, bene, ma no.
0: Poi la prima comunione diventa funerale e non è una cosa simpatica.
1: Ma poi di questi tempi...
0: Tempora, umores.
1: Capito.
0: Comunque siamo arrivati alla fine di questa puntata, riascoltatela su Rai Play Sound.
1: Fatelo quando volete, dove volete. Stanotte invece dalle 2 alle 2:30 ci sarà una piccola replica di questa puntata.
0: Non di un'altra, questa qui.
1: E domani mattina, se volete, in diretta, una puntata nuova dalle 7:45 qui su Radio 2.
0: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione, state bene, passate una bella giornata. Questo è il nostro augurio e noi a questo punto non possiamo fare altro che cedere la linea prima al giornale radio e poi a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 2-2.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sono le 10:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Rissa a Milano, accoltellato a morte un 22enne.
7: Almeno una decina di ragazzi, tutti italiani di origine sudamericana, divisi distintamente in due fazioni, il ring scelto e il binario 6 della stazione Milano Certosa, l'appuntamento poco prima delle 22:30. Sembra esserci stata una regia, un'organizzazione dietro l'incredibile rissa tra giovani che si è scatenata ieri sera, degenerata però in tragedia, perché oltre ai pugni e ai calci ad un certo punto sono spuntati i coltelli. Un 22enne viene colpito alla gamba sinistra, il fendente recide l'arteria femorale. All'arrivo degli uomini della polizia ferroviaria, i ragazzi è incosciente, ha perso molto sangue, le sue condizioni sono disperate. Muore in ospedale dopo qualche ora di agonia. Con lui c'era anche un'altra persona, sembra un parente, ricoverato pure lui, ma per lievi ferite. Sull'episodio indaga la polizia, che sta cercando soprattutto di capire il perché della maxi rissa finita nel sangue. Sul binario, quando sono arrivate le forze dell'ordine, non era rimasto più nessuno, tranne la vittima e il ferito. L'ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti tra gang di sudamericani, organizzata e preparata da tempo e con cura. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere della stazione per individuare tutti i partecipanti e i responsabili dell'omicidio. Giuseppe Lisi, GR2.
6: Arrivati a Fiumicino, i 6 attivisti italiani fermati a Sirte in Libia facevano parte della flottiglia terrestre diretta come le navi a Gaza. Ancora nessuna notizia invece sul possibile rientro degli altri 2 attivisti italiani arrestati domenica scorsa e sottoposti a un ordine di espulsione con l'accusa di immigrazione illegale. E restiamo sul Medio Oriente. Una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, affermano fonti dei Pasdaran, dopo aver minacciato di rispondere agli attacchi americani di ieri. In Libano, forze israeliane lanciano una nuova offensiva a dispetto del cessate il fuoco. 31 le vittime negli ultimi bombardamenti.
8: Temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran, che fra passi avanti e retromarce sembra comunque delinearsi, il premier israeliano Netanyahu annuncia in video l'intensificazione delle operazioni in Libano e il rafforzamento della zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. L'offensiva israeliana si spinge così oltre la linea gialla sul fiume Litani, squassa di bombe e tiro alla valle della Bekaa, la città storica di Nabatie, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dichiara l'esercito israeliano, mentre il Libano tiene conto dei morti civili, che aumentano oltre 3.200 da marzo, malgrado la tregua, bombe anche a Gaza City, dove, conferma Hamas, è stato eliminato Mohammed Odeh, 15° capo dell'ala militare del gruppo ucciso dopo il massacro del 7 ottobre, morti anche la moglie e i figli. Valeria Fraschetti, GR2.
6: In Spagna la Guardia Civile sta perquisendo la sede centrale del Partito Socialista del premier Sanchez, premier che proprio in questi minuti sta incontrando a Roma Papa Leone XIV. L'operazione rientra in un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al partito tra il 2017 e il 2024. Ripresa a Roma dopo quasi 2 anni di stop l'attività della commissione di vigilanza RAI. L'ufficio di presidenza della bicamerale ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione che riguarda la cessione del Teatro delle Vittorie e il piano immobiliare della RAI. Lo sblocco dell'attività deciso dopo la protesta del deputato di Italia Viva Giachetti, che aveva avviato uno sciopero della fame. E veniamo all'allerta caldo. In Italia domani, con grande anticipo, i primi bollini rossi. Afa estiva anche in altri paesi europei.
1: Gran Bretagna e Francia contano le prime vittime dirette o indirette del caldo, 2 per malore durante attività sportiva, 9 per annegamento mentre probabilmente cercavano refrigerio in acqua. Sbalzi e picchi di temperature effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. A Siviglia sono 37, l'Olanda ferma esercitazioni militari per timore che inneschino roghi. Temperature ben oltre le medie del periodo anche in Italia e per l'impatto sulla salute sono 14 le città a bollino arancione, ma domani scattano già i primi bollini rossi dell'anno per Bologna, Firenze, Roma e Torino, AFA attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
9: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge temporali anche di forti intensità.
1: Sonia Filippazzi, GR2.
6: Auguri a Giuseppe Tornatore, il regista premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso e pluripremiato per tanti film, compie 70 anni. E a proposito di premi, Tornatore riceverà il Golden Globe per il miglior documentario per Brunello, dedicato allo stilista Cucinelli. La consegna dal 10 a 14 giugno durante il Taormina Festival. E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.

0: Tecnicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Eccoci qua, sudatici ma felici da Radio 2 e Social Club a temperature che mai l'essere umano aveva sfidato. Emma Stoccolma.
3: Luca Barbarossa, infatti fa caldo stamattina, ho fatto addirittura la doccia.
2: Addirittura.
3: Beh, perché abbiamo anche grandi ospiti.
2: È quella mensile?
3: Esatto. Sanno i francesi.
2: Questo ventaglio che io sto utilizzando sì. È il nuovo libro di Niccolò Amaniti, il custode che mi ha salvato la vita nel viaggio di andata e ritorno per Milano in treno. Mi sono letto questo libro, si legge, cioè niente, non puoi interromperlo quando lo leggi, sta incollato lì.
3: Amaniti veramente. Fa questo effetto, devo dire.
2: Fa sempre
3: dagli anni 90 in poi.
2: Però insomma, non delude, questo voglio dire, sai, perché le aspettative sono sempre più alte, sempre più alte. Oggi ne parleremo proprio con l'autore Niccolò Amaniti con noi per il suo romanzo Il Custode.
3: Che bello, sono una grande fan, e sono una grande fan anche di Giuliano Sangiorgi qua con noi oggi per il tour dei Negramaro, una storia ancora semplice.
2: 25 anni dei Negramaro, ci si può credere?
3: No.
2: Sembrano nati ieri, però faranno un tour stellare veramente, e oggi Giuliano Sangiorgi canterà dal vivo su questo palco anche con una sorpresa finale. Ma prima di tutto,
3: che per caso sei fan anche di Saverio Raimondo?
2: No. Perché c'è pure oggi.
3: C'è pure oggi Saverio Raimondo, vabbè, però sicuramente siamo fan di Francis.
2: Però io voglio dire ai politici basta con le raccomandazioni. Saverio Raimondo,
3: casa.
2: Pure tu. No, vabbè, allora fate le raccomandazioni. Francis!
4: Good morning!

0: ragazzi, se la
1: faccia lunga.
2: L'hai sventolata un po', sì. fa caldo.
3: Sono l'aria condizionata di Francis. Questo è il mio nuovo impiego.
2: E allora thank vai you, su accanto alla sua sedia, faccio io qua.
3: Ah sì, fai tu, dai.
2: Adesso Saverio Raimondo.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno Saverio.
2: Niente a destra, niente a sinistra, non capisco mai da che parte arrivi.
4: Allora,
2: Saverio. Sono fidanzata.
3: da mezz'ora peraltro.
4: Allora ti ho portato la raccomandazione firmata, Luca. Tieni.
3: Grazie. Di quale politico è? Ministro del...
4: In quota maggioranza, ovviamente.
2: By love of my life.
4: Allora,
3: E subito parte la grazia.
4: Quella è la grazia firmata. Questa
3: allora,
4: è la
3: dai, siamo allora, seri.
4: Ieri bollino arancione per 12 città italiane. Oggi salgono a 15. Sì. Le città italiane con bollino arancione, siamo già in emergenza, caldo, e siamo soltanto a maggio. Quest'anno la primavera è arrivata in ritardo, ma l'estate in anticipo. Risultato: allergie e caldo tutto insieme.
3: Non e solo, ma insomma tante patologie.
2: Luca, vabbè, fermiamoci qua. Sì,
4: guarda che è un problema, perché
3: il
4: noi
3: caldo
4: maschi,
3: è un macello,
4: Luca,
3: macello.
4: Sai di cosa parlo? Noi maschi non sappiamo se starnutire o se sudare, se col sì. fazzoletto soffiarci il naso o tamponarci il sudore, che noi due cose insieme non le sappiamo fare,
3: no,
4: una
3: è
4: volta
3: vero, quindi caldo. Io adesso sto sudando, per
4: adesso
3: esempio.
4: Stai sudando,
3: sì, no, però hai visto pure stando
4: no, incredibile.
3: Sono un po' femminile, la mia parte femminile ha prevalso.
4: Questa combinazione ha prodotto una specie nuova di zanzare, e cioè la zanzara polline. Siamo passati alla zanzara tigre alla zanzara
3: com'è polline. Com'è la zanzara?
4: La zanzara polline è quella che quando ti punge,
3: sì?
4: ti prude naso, occhio e gola. Gratti, naso.
3: Ma esiste davvero?
4: No, ovviamente è una cazzata.
3: No, è una cazzata tua.
4: In questo momento, ma questo caldo cosa ha fatto? Mi ha ispirato l'ennesima top ten di stronzate. Che
3: dove vai?
4: Da Mackie Marturano questa rubrica.
3: Ma che pensi di essere, Francis? Dove vai?
4: Beh, ci vuole il batterista per fare la top ten.
3: Sì.
4: Allora mi raccomando, nel momento in cui dico c'è talmente tanto caldo, tu mi vai di rullata, quando finisco la battuta tutuntish, va bene?
2: E allora vedo un bellissimo momento di radio.
3: Fatti pagare, Mackie, fatti pagare.
4: Allora, quest'estate farà talmente tanto caldo che l'Iran aprirà lo stretto di Hormuz per fare corrente.
3: Battutona.
4: E attenzione, quest'estate farà talmente tanto caldo che il ministro Tajani suggerirà agli italiani sotto le bombe di bere tanta acqua. Fondamentale, fondamentale. Allontanatevi dalle finestre e bevete tanta acqua. E ancora, farà talmente tanto caldo che Trump, oltre alla Groenlandia, vorrà anche tutto il circolo polare artico. Quando fa caldo, è così. Farà talmente tanto caldo che il tribunale dell'Aquila darà ragione alla famiglia nel bosco, perché lì i figli almeno stanno freschi. C'ha ragione.
3: Avevano capito tutto
4: caldo,
3: dall'inizio.
4: Che fai, li mandi a scuola, li tieni nel bosco. Farà talmente tanto caldo che la procura di Garlasco dirà che non è tanto sempio, ma l'umidità. È così. E ancora, farà talmente tanto caldo che Putin non bombarderà nelle ore più calde. Almeno quello.
3: Bravo Putin.
4: Farà talmente tanto caldo che il ministro israeliano per la sicurezza, Ben Gvir, farà la prima cosa umana in vita sua, e cioè suderà. Almeno quella, si comincia così a essere umani. E ancora, farà talmente tanto caldo che prima delle benedizioni il Papa terrà l'acqua in freezer. Almeno arriva fresca.
3: Almeno rinfresca. Come gli idranti della polizia.
4: Farà talmente tanto caldo che la nazionale italiana non parteciperà ai mondiali di calcio quest'estate, ma i nostri bibitari sì. Perché almeno portano qualcosa di fresco. E per concludere la top 10, farà talmente tanto caldo che Emma avrà uno svenimento, ma per tirarle sulle gambe ci vorranno 12 persone.
2: Per i piedi, 43 di piede.
3: Grazie a Saverio Raimondo, ma soprattutto a Mackie Marturano.
2: Ma se non capiva le battute, non capiva quando fare il...
3: Ma perché lui non lo sente da lì, capito? Sta dentro la gabbia dorata.
2: Comunque fa talmente tanto caldo che i francesi si stanno buttando nella Seine,
4: sì,
2: l'avete
4: visto.
2: Completamente vestiti così.
3: Sì,
2: vabbè.
3: Se senti qualcuno in Francia, gli dici per cortesia, durante le partite di tennis a Roland Garros, di stare zitti, perché il tennis si gioca in silenzio.
4: E anche oggi ci ha messo il tennis.
2: Sono le 10:45, io ti faccio una multa, te lo brucio quel tennis. Un po' di musica su Radio 2.
4: Te la brucio. Ah, non è

0: c'è bisogno di annunciarlo, a parte che è un grande amico del Radio Social Club.
1: Sì, c'è bisogno, perché la dobbiamo fare un po' pomposa, perché 25 anni sono tanti, sono un traguardo importante per una band. Soprattutto

0: eccolo qua, in rappresentanza dei Negramaro che partono in tour per celebrare questi 25 anni di musica, canzoni che hanno segnato intere generazioni. Faccio il conduttore adesso.
1: Bravo. Perché, ma non eravamo amici? Potevate essere sinceri.
0: No, ma siamo sinceri. Siamo sinceri, ma non vogliamo che l'amicizia tolga qualcosa alla tua prestigiosa presenza.
1: Grazie.
0: A Radio 2 Social Band.
1: Lo sai quanto sono felice ogni volta di essere con voi, con la poi Radio 2 Social Band, con te, con questa dolcezza di
0: è fantastica.
2: Stai parlando
1: con lui? Non lo so, vedremo.
0: Vabbè, ma
1: no, è un piacere veramente, mi sento a casa ogni volta, per cui quando chiamate corro.
0: Non solo, ma io lo voglio dire perché tanti non sanno cosa c'è dietro. Poi il mondo dello spettacolo è sempre visto come un mondo un po', no, sconclusionato, ma i professionisti, gli appassionati di musica come Giuliano arrivano qui la mattina presto, provano per ore, stanno lì, rifanno i pezzi, li cambiano gli arrangiamenti. Cioè io arrivo qua la mattina che Giuliano sta già qua, che ha provato 3-4 pezzi.
1: È la parte divertente.
0: È la parte divertente, però tanti pensano, no, dice vabbè, uno arriva all'ultimo momento, no? Ci sono artisti che arrivano
1: devo dire
0: di
1: che
0: ritardo.
1: La Radio 2 Social Band fa tanto effetto, nel senso io voglio arrivare prima perché me la godo con loro.
0: Cioè, ti diverti.
2: Bravi ragazzi.
0: La social band, senza Radio 2.
1: Togliamo Radio 2,
0: no,
1: la Social Band.
0: Radio 2, per carità, cioè,
1: certo,
0: Radio 2 Social
1: però
0: Club.
1: Però qua la possiamo brandizzare, fuori da qui.
0: Fuori da qua band. È Social Band. Social.
1: Vabbè, siete dei social pazzeschi.
0: Perché tu non ci crederai, ma hanno una vita anche fuori da questo studio.
2: No, più che altro hanno anche dei sentimenti, cioè,
0: no,
2: nonostante siano dei musicisti.
0: Non esagerare.
2: Te lo giuro.
1: Poi volevo anche
2: persone,
1: dirti questo. Io ogni volta voglio cantare con te, tu vuoi cantare con me, ma alla fine ti rendi conto che abbiamo tirato fuori un disco da qui con questa.
0: È vero, se noi mettiamo insieme tutti i duetti che abbiamo fatto al Social Club con Giuliano, viene fuori un disco.
1: Certo, tipo oggi ne abbiamo provate due.
0: Oggi ne abbiamo provate
1: due. Adesso è buona la prima.
2: Quindi canterete insieme durante la puntata?
1: Speriamo.
0: Vediamo.
1: Mi concede sempre questo onore.
0: No, vabbè, sì.
2: Perché io, a differenza di Giuliano, arrivo veramente all'ultimo, quindi non so cosa è successo nelle prove.
0: Lui è talmente generoso che ogni volta che viene qua mi coinvolge. Non ne avrebbe nessuna necessità e bisogno, però ci piace, appunto. È come quando.
1: Io c'ho Luca Barbarossa e non lo coinvolgo, ma qua siamo.
0: Ma che siamo impazziti?
1: Stiamo impazzendo. Ragazzi, cioè.
0: Per noi è come quando cade il pallone, sai, i ragazzini gli va fuori il pallone dal campetto, cioè non vedi l'ora di calciarlo, capito?
2: Ma male che non hai detto il tennis, ascoltiamo Gaia, Bossa Nostra su Radio 2.
0: Dopo invece parlerò di tennis con Giuliano.

0: Giuliano San Giorgio interpreta Gaia. L'altra sera l'ho incontrato al concerto di Olivia Dean. Ho incontrato un sacco di cantanti. C'era Alvaro Soler, che abbiamo salutato perché è stato qua numerose volte. C'era Gaia, c'era Iello, c'era.
1: Sembrava una puntata di Social Club.
0: Sembrava una puntata di Social Club. No, è stato molto, molto divertente perché Olivia Dean credo sia la cantante più amata dai cantanti.
1: È molto brava.
2: Ma perché non me l'hai detto che andavi a vedere Olivia Dean?
0: Perché io ho una mia vita, cara Ema.
2: Ma quando mai? Andiamo in pubblicità.
0: Non ti posso portare ovunque. Ci ho portato quell'altro.
2: Ma con io? Hai portato tua moglie?
0: Certo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Jobgoat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che c'ho? www.amref.it.
4: 2-2. All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: better.
1: Eccoci qua con Giuliano San Giorgi in rappresentanza dei Negramaro, che stanno partendo con questo tour celebrativo di 25 anni di carriera, una
2: tra
1: storia
2: tra i 20 e i 25, diciamo.
1: Tra i 20 e i 25, non, che fai, te cali gli anni? Te cali.
2: E me voglio calare qualche anno, dai. No, no, però insomma.
1: Una storia ancora semplice,
2: storia ancora semplice.
1: Una citazione.
2: Un'autocitazione lecita, nel senso che comunque riguarda quello che fu il Greatest Hits del 2003. Una storia semplice, appunto. Quella storia è ancora semplice, da lì sono arrivate tantissime altre nuove hit, anzi fra poco ne faremo una di questo Greatest Hits Live che avverrà poi in questi concerti. Cioè noi stiamo festeggiando in realtà i 20 anni da un paio d'anni, no? Nel senso, abbiamo cominciato dagli stadi, abbiamo fatto la tournée europea, abbiamo fatto i teatri in pietra stupendo, quindi incredibile. Poi abbiamo fatto i Palasport, abbiamo fatto il grande evento a Lecce all'aeroporto. Mancavano, dopo 20 anni, i festival, per cui ripartiremo data zero da Campobasso, una città che ci ha visto nascere.
3: Il 12 giugno.
1: 12 giugno Campobasso.
2: Ma la prima data è Rock in Roma, e ti devo dire questa cosa veloce.
3: Il 20
1: dilla,
3: giugno.
1: Dilla.
2: Rock in Roma per noi è una gioia ed è anche il primo momento di consapevolezza, cioè in tutta questa carriera in realtà in quel periodo, dopo Mentre tutto scorre, esplose il disco e andavamo a suonare tutte le feste dell'Unità, insomma i festival gratuiti, e arrivavano 30-40 mila persone cantando tutto Mentre tutto scorre, l'album. Arriviamo al concerto di Capannelle, Rock in Roma, ed era incredibile perché la manager di allora non ci aveva detto nulla, per non farci preoccupare, diceva lei. Però nel parcheggio mi dissero: Giuliano, lo sai che stasera è il primo concerto vostro a pagamento? E io partii con una serie di parolacce indicibili, irripetibili, perché avevo paura, dicevo, adesso arriveranno in 300, dopo, abituato a migliaia di persone col gratuito, ho detto, è una tragedia. E mi disse una parolaccia irripetibile e disse, guarda che sold out da mesi.
3: Wow!
1: Che soddisfazione!
2: Cui, Rock in Roma per noi è questo ritorno, e questo ritorno dei festival finirà all'Arena di Verona il 20 settembre.
1: Siete anche stati, Negramaro, la prima band ad avere San Siro, a fare San Siro.
2: La prima band dell'Arena di Verona, ieri siamo stati proprio lì a fare di nuovo la conferenza, accolti come nel 2006, dal comune, insomma, veramente in un'accoglienza calorosissima come la prima volta. E la prima volta è stata incredibile perché siamo stati la prima band italiana a suonare nell'Arena di Verona, per cui tutte queste prime volte poi si devono tradurre in una canzone, certo. Si è tradotte in quella canzone.
1: Senti, partiamo dall'inizio, perché di quando eri ragazzino, di quando eri adolescente,
2: vabbè,
1: perché...
2: di quando avevo i capelli, sì.
1: No, i capelli non servono, e poi oggi con sto caldo. No, anche perché poi arriverà Niccolò Ammaniti, che è uno scrittore che di adolescenza se ne intende parecchio, insomma, l'ha esplorata in tutte le sue sfaccettature. Ma siccome voglio far arrabbiare Emma Stoccolma, perché quando si arrabbia è ancora più bella. È ancora più bella.
2: È il fascino.
1: È il fascino, sì. Tu è vero che da ragazzino suonavi la racchetta da tennis facendo finta che fosse una chitarra?
2: Sì. Perché prima di... cioè, quanto è grande il sogno ti permette di sognare così in grande da vedere già una cosa che non c'è nemmeno tra le mani.
1: Ma chi imitavi? Chi scimmia?
2: Io mettevo, tra l'altro, l'ho portato anche qui un brano, mettevo gli U2, mettevo uno dei dischi live più belli della storia, che è Rattle and Dam. Tra l'altro un disco è andato malissimo in America, ma in realtà in Europa è stato incredibile, mi ha incendiato. È stata un po' la colpa quel disco, cioè ci sono delle canzoni incredibili, per cui mettevo il disco Rattle and Dam degli U2, mettevo gli occhiali, pensavo di essere Bonovox, dietro avevo disegnato le sagome di The Age, Adam Clayton e Larry Mule.
3: Avevi disegnato
2: cui...
3: le sagome, sei un genio,
2: sì.
3: Tu avevi fatto la tua band.
2: No, non sono un genio, sono secondo me pazzo,
1: no,
2: nel senso che
1: sognatore.
2: I bambini andavano a giocare il sabato, io facevo sti concerti per me da solo, con le luci, quelle degli anni 80, ve le ricordate, quelle che andavano a tempo pulsante con qualsiasi rumore ci fosse.
4: E suonavi la racchetta?
2: Suonavo, ero un racchettista perfetto.
4: Pensa che Sinner invece da bambino sognava di fare il tennista e giocava a tennis con la chitarra.
2: Con la mia chitarra.
4: Esatto.
1: Pensa che il padre a un certo punto ha capito che doveva fare qualcosa.
2: Era un problema, però la pallina arrivava sempre nel buco della chitarra.
1: È andato a comprare finalmente una chitarra.
2: Sì, sì, perché la prima chitarra l'ho usata con, vabbè, queste sono cose che si ripetono, però è sempre bello parlare di questo, perché comunque ti rendi conto veramente che dei gesti poi delle persone a te vicine sono degli sliding doors veri. Cioè mio padre mi comprò una chitarra perché all'epoca ce n'era una a casa, pensavo fosse, una volta rotte le corde, fosse morta per sempre una chitarra, e quindi misi degli elastici tecnici, no? Quelli della, insomma, della cartolibreria, e iniziai a suonare Smoke on the Water da solo e registrai una cassettina. Mio padre se ne accorse, guarda caso si trovava in macchina quella cassettina, e lo sliding door della mia vita. Tornò indietro da dove stava venendo e comprò la mia prima chitarra.
1: È stato il tuo talent scout.
2: Esatto.
1: Tuo padre è stato il tuo vero talent scout.
2: Super Gianfri.
1: Però passiamo alla musica dal vivo, perché siamo tutti.
3: Date una racchetta, date una racchetta.
2: Datemi una racchetta.
3: Ci abbiamo preparato le sagome della social
2: band. Vabbè, io salgo allora.
3: Sì, sì.
1: Sono i cartonati della social band che ti attendono.
2: Bah, bellissimo, dai. La racchetta?
3: Arriva.
2: Se fate arrivare una racchetta è storia, ve lo giuro.
3: Ascoltiamo.
2: Però deve essere di legno.
3: Rigorosamente di legno, certo. Acustica.

0: live pazzesco, Giuliano San Giorgi con la Social Band, la prima volta.
1: E adesso non c'è niente al mondo che possa somigliare

0: storia che eravamo, i giorni che ora siamo, è l'assenza che mai, mai, mai saremo un giorno.
1: Vorrei poter dire a quelli che ascoltano la radio che l'hai cantata per me, invece guardavi Luca Barbarossa. Era
2: no,
1: più una scena
2: tutte
1: romantica.
2: Tutte le parti in cui mi hai ucciso sei tu.
1: Amore.
3: Guardava me, ma amava te.
1: Guarda, guarda, io sono sempre quella stronza che uccide.
4: Tu. Questa
3: che live.
4: Precede,
3: Ragazzi, un live pazzesco oggi a Radio 2 Social Club. Avere una voce così di mattina non è da tutti, veramente. Giuliano San Giorgio, ancora un applauso. Pazzesco,
1: e
3: pazzesco.
1: E non è finita perché canterà ancora dal vivo a Radio 2 Social Club.
3: Ragazzi, io sono, come posso dire, emozionato e grato di tutto quello che accade qui a Radio 2 Social Club, perché adesso accanto a un grandissimo artista come Giuliano se ne aggiunge un altro, un grande scrittore che viene a trovarci per il suo nuovo libro, Il Custode, che racconta una storia molto particolare, perché racconta di Nilo, questo ragazzino che praticamente è custode appunto di un segreto, ma neanche prigioniero, un segreto ancestrale, antico, che vive in questo piccolo centro, dove a un certo punto arriva una giovane donna, diciamo allo sbando, con sua figlioletta, e Nilo conoscerà anche l'amore, soprattutto l'amore che sconvolgerà i suoi piani. Ma non si può dire altro, perché il libro ha dei colpi di scena che non possono essere svelati. Il Custode, con noi l'autore Niccolò Ammaniti.
5: Buongiorno.
3: Ciao Niccolò, grazie di essere qui. Grazie. Senti, è stato un piacere.

0: È stato un piacere leggere questo libro che si legge di un fiato, voglio dire, sono 140 pagine se non sbaglio, quante sono?
1: È 170 mi pare.
0: 170, cioè, è un racconto che ti tiene incollato, che si legge in poche ore ed è pieno di cose. Dicevo prima che sei un esperto di adolescenza perché l'hai esplorata e continui ad esplorarla, ma questo da dove? L'altro giorno sai che abbiamo avuto ospite tuo padre Massimo.
2: Me l'avete detto, io non lo sapevo.
0: Non te l'ha detto?
2: Non me l'ha detto.
0: No,
2: non me l'ha detto.
0: È stato come sempre straordinario, ma noi non lo conoscevamo di persona.
2: Ma lui è molto più social di me, quindi non fa le cose, non neanche me le dice.
0: Probabilmente
2: non so neanche se probabilmente ci avrà anche una pagina su Twitter, non ho idea.
0: Beh, no, voglio dire, siccome anche lui nel suo mestiere, quello di psicoterapeuta, di psicanalista, è un esperto appunto dell'infanzia, dell'adolescenza, ti viene un po' anche da...
3: L'adolescenza è quella che mi ha distrutto con branchie, tipo.
0: Esatto,
2: sì, quella sì, lì, no?
1: Uguale,
3: finito, capito?
0: Sì. No, dico, viene anche dal rapporto con tuo padre, da quello che hai visto in casa, forse.
2: Non credo.
0: No?
2: No, no, è tutta mia, nel senso che credo che poi, sai, l'adolescenza è difficile che qualcuno te la spieghi, te la devi vivere. Ognuno se la vive in maniera diversa, però è un periodo sostanziale. Credo che non esiste nella vita un periodo, forse solo quando uno comincia veramente a invecchiare, a capire quello che perde, ma l'adolescenza è una transizione dove chiunque è un protagonista di una storia. Ogni adolescente si inventa un mondo che non conosce, un pioniere dell'esistenza che abbandona con dolore la propria infanzia.
0: Cosa succede a un adolescente quando, appunto, come dicevo prima, è un po' ingabbiato in regole antiche, no? Questo ragazzino vive con la zia, con la madre, e ha questo obbligo familiare di custodire questo segreto.
2: Beh, guarda, secondo me noi tutti, chi più chi meno, insomma, chi ha avuto una famiglia, come dire, poi nasce con delle regole che ti vengono imposte dall'inizio. Tu, se nasci in fondo in un acquario, quelle sono le regole dell'acquario. Poi arriva un momento in cui ti cominci a confrontare col mondo, e di solito arriva l'adolescenza in cui anche quelle regole, quelle sicurezze, quelle certezze, quelle tradizioni vengono messe in discussione. Allora lì tu sei su un bivio: cosa ti propone la vita e che cosa ti propone invece la famiglia e la tua infanzia. E su questa china Nilo si trova a dover rispettare una storia millenaria addirittura, ma nello stesso tempo avverte la libertà che è sostanzialmente uscire fuori di casa. Vede questa donna che arriva un po' acciaccata, un po' incasinata, che sta lì, non si capisce perché, e avverte la libertà, perché la libertà è una cosa che si avverte sulla pelle in qualche modo. C'è un momento, secondo me, durante l'adolescenza in cui c'è la possibilità di dire: beh, io faccio questo piuttosto che quello, godo di qualche cosa che non mi è mai stata detta prima, e intravedi delle possibilità anche nel tuo futuro che ti sembrano immense. E quindi lui avverte questa cosa e quindi tutto il resto incomincia a crollare.
4: E quando è che tu nell'adolescenza hai avvertito questo senso di libertà, questa scelta che potevi prendere? Forse anche quando hai detto ai tuoi che non volevi continuare l'università?
2: Beh, diciamo che io me la so portata parecchio a lungo la mia adolescenza, come molti italiani. Io in realtà mi rendo conto anche che poi dopo il liceo c'era l'università per me, e quindi ho scelto l'università perché non c'erano altre possibilità se non fare l'università. E quindi sì, continuavo a stare a casa incominciavo a essere adulto, ad avere le fidanzate, le cose, però poi le regole sembravano un po' le stesse. E poi a un certo punto ho cominciato a scrivere per caso e quando ho deciso che quello poteva essere, perché mi pubblicavano il libro, mi ho detto: io me ne vado da casa. E quel momento lì è stata la grande rottura, ma è arrivata veramente tardi, cioè ero già adulto.
0: Cioè, sei andato via da casa prima dell'anticipo dell'editore?
2: Sì, no, ma non c'era manco l'anticipo in realtà dell'editore, me lo pubblicavano e basta.
0: Quindi sei andato via nell'incognito totale.
2: E poi mio padre è arrabbiatissimo, ovviamente, perché diceva: tu prima finisci l'università, stai qui, io ti ho mantenuto per gli ultimi 6 anni a fare l'università, a due esami
0: e
2: te ne vai.
0: La molli così
2: e l'ho mollata. E devo dire, è stato un momento di massima libertà quella lì, assolutamente sì.
0: Beh, mi sembra che non sia andata malissimo.
4: Adesso penso che farà piacere anche a Giuliano, perché noi su Radio 2 ascoltiamo Elisa.
3: Molto. Ciao sorellina.

0: scattare una foto.
1: Ah no, eccoci qua.
2: Ah no, ah sì, ah no, ah no. Ah sì invece, Radio 2 Social Club.
1: Sono contento perché in genere a questo punto del programma c'è la pubblicità, ma invece oggi no. Non c'è, perché è una puntata speciale. E perché è speciale? Perché c'è Niccolò Amaniti.
3: Grazie.
1: E c'è Giuliano San Giorgi. Puntata spettacolare.
2: Ma vi conoscevate voi due?
4: Sì, ci conoscevamo. Io sono andato anche a un suo concerto a Vulci, sì, in mezzo al nulla, bellissimo.
5: Tra l'altro è nel parco dove hanno girato le immagini Benigni e Troisi per Non ci resta che piangere, per cui noi tutto il giorno continuavamo a dirci là sotto al palco, no, per 9 farà 81 la scena di Da Vinci,
4: ma bellissimo,
1: un fiorino.
5: Poi, insomma, io con Nicolò, diciamo che questa fascetta gialla è stato il mio trauma da scrittore, nel senso che sognavo, dopo la chitarra, la racchetta, sognavo di scrivere anche romanzi. Mi è successo di scriverne due, per cui quando è arrivato proprio questo tipo di romanzo con la fascetta gialla di editore, di Paolo Repetti, che mi aveva pubblicato, io non riuscivo a metterlo accanto ai suoi, mi sembrava troppo, capito? Quindi ce l'ho sempre più giù, in modo tale che non si confonda con i miei seri.
1: Ti voglio dare una notizia, scusa, Niccolò sta incidendo un disco, lo metterà accanto ai vostri.
4: No, ma quella è la sfiga degli scrittori, che gli scrittori scrivono, poi non sanno suonare, invece chi suona può anche scrivere, quello è il...
5: Io ascolterò la sua canzone, però lui ha letto il mio primo romanzo e non lo sapevo.
4: Sì che l'ho letto, certo che l'ho letto, era molto bello, era un noir molto cupo, funzionava. Grazie. Bello.
5: Lo spacciatore di carne, per cui uno si aspetta da me tutto il romantico, cioè è romantico, il sangue è romantico.
1: Io ho scoperto con Niccolò adesso, perché ogni tanto nelle conversazioni mi trovo solo contro tutti, quando dico che io leggo e uso moltissimo il Kindle, no? Si può dire Kindle? Non so, è una marca? Non lo so. Vabbè.
6: È un supporto per
4: il book reader.
1: Sì, il book reader, diciamo così, poi non ci crede nessuno. Però stavo dicendo, l'altro giorno appunto ero in treno, la libertà di acquistare, cioè di prendere, quando sei in viaggio, di prendere tutti i libri che vuoi, di portarli con te dentro questo schermo, e trovo uno scrittore che mi dà ragione, ed è la prima volta che in genere quando lo dico ai miei amici, no, perché per me la carta non può, io leggo solo su carta, invece si può fare.
4: Poi la carta, cioè, io capisco anche che è bello avere la libreria a casa, cioè avere tutti i libri che hai letto,
6: arreda molto.
4: Dall'altra è un'angoscia avere questa sensazione di tutti questi libri che ti guardano, invece averli dentro un Kindle e sapere che te li puoi portare ovunque e che c'hai tutti i libri, mentre ne leggi uno ti interessa un'altra cosa, lo trovi, è grandissimo. E poi non hai questa sensazione di questa specie di collezione che hai dovuto fare durante la vita, che invece per molti è bellissimo. Quindi a me i libri a casa non mi piacciono.
1: Vedi, guarda, un contro, finalmente controcorrente. Io, guarda, io sono per l'eliminazione dei supporti, guarda, no, a parte il vinile, perché il vinile,
2: esageriamo.
1: No, il vinile c'ha un suono.
5: Il libro è anche un po' il vinile
1: della letteratura. Sì, però allora, tu hai idea di quanti libri ogni giorno ci arrivano, ogni settimana ci arrivano? A un certo punto devi anche avere lo spazio.
5: Ma io, tipo,
6: Luca Barbarossa contro i corrieri. Non vuole più che i corrieri.
1: L'altro giorno uno mi ha svegliato mentre facevo la pennichella, la penniganza.
4: Ma infatti bisogna, quando uno, se ti arrivano i libri che non leggi o che hai letto, li devi dare ai corrieri, loro se li leggono. Io glieli do e sono contentissimo.
2: Ma veramente?
4: Giuro.
1: Quindi tu lo restituisci.
4: Io ricevo un libro e gliene do in cambio un altro e sono molto contenti. Comunque avere un libro è una
1: questa
4: cosa.
1: È una bella tattica, perché a un certo punto uno non c'entra più dentro casa.
4: Saranno tutti contenti, cioè almeno quelli che vengono da me ormai mi conoscono.
5: Un giorno mi travesto da corriere, ti porto il libro e me ne dai uno.
4: Non gli do il mio,
5: No, me ne
6: faccia inediti di Amaniti.
1: Ci scambiamo un segno di pace, scambiamoci i libri, ma intanto ci scambiamo anche il video dei Negramaro.
2: Vabbè, allora fai tutto te, dai.
1: No, dai, non fare così, ma tu sei indispensabile.
2: Dammi quel libro
6: stai in cambio.
2: Intanto il libro carta me lo prendo, io me lo faccio anche autografare.
1: Sì, però adesso che c'è? Adesso
2: c'è un video di Negramaro, c'è
1: ma
2: Marziani.
1: Quale? Esatto.
6: Niente meno.

0: C'è una certa somiglianza.
1: Allora
0: Olivia Dean
1: è disciplinato perché ci stanno gli amici tuoi al tavolo, ogni volta che rientriamo parli di altro.
0: Si parlava del concerto di Olivia Dean, che ho visto che
2: quella qui non ti ha portato.
0: Si rifà molto a Francis. Si rifà molto a Francis. Questo volevo dire, solo questa stronzata.
3: Noi l'abbiamo colta.
2: Ti sei rivolto a me, Luca, scusami.
0: No, adesso
1: a proposito
0: volevo dire a Nicolò Ammaniti, che ha fatto dei complimenti pazzeschi ad Emma per il libro, il suo libro, la sua autobiografia.
3: Li ho fatti entrambi, non è che li faccio
0: per il mio bene.
3: Basta che hai pubblicato un libro.
0: Hai letto tutto, hai letto quello di Giuliano San Giorgio, hai letto quello di Emma Stoccolma. Ma Giuliano l'ha scritto proprio lui, ma gliel'hanno scritto.
1: Non è vero, è scritto male il mio, l'ho scritto proprio io.
0: Però è noi che facciamo servizio pubblico attraverso Saverio Raimondo.
2: Pensa come è messo il servizio pubblico.
0: Esatto. Noi cerchiamo di evitare ai nostri ascoltatori di leggere, perché leggere è faticoso.
2: Leggere è faticoso, fa male.
0: Esatto.
2: Allora io cosa faccio? Io cerco di riassumere grandi classici della letteratura agli ascoltatori di Radio 2 e Social Club, così possono non leggerli ma vantarsi di averli letto in giro.
0: Esatto.
1: Prego. Non ti vergogni di fare questa cosa davanti a Nicolò?
2: Certo, ma la mia vita è tutta una vergogna. Sono 42 anni che mi vergogno.
1: Prego, prego, prego.
0: Senza diventare mai rosso, peraltro.
2: Esatto, è il mio pallore, è il mio pallore. È a prova di imbarazzo. Allora, per esempio, L'insostenibile leggerezza dell'essere, no? Di Milan Kundera, è un romanzo che hanno letto tutti, ma fino al titolo, perché poi raramente sono andati avanti. I protagonisti sono quattro intellettuali artisti cecoslovacchi che vanno a letto fra di loro, ma senza ammucchiarsi, uno alla volta, e alla fine muoiono. Morale: la vita è un gioco erotico finito male. E è un romanzo ambientato a Praga attorno al 1968, ma i protagonisti hanno di meglio da fare, come ho detto prima. È un romanzo saggio, le scene erotiche si alternano con brani di riflessione filosofica ed etimologica, detti anche periodo refrattario. Questo
0: è come averlo letto, è come averlo letto.
2: Meglio di un...
4: Io l'ho letto adesso, visto.
2: Ed è così, no?
4: Se me lo chiedi, dico l'ho letto.
1: Di cosa parla?
0: Adesso possiamo frequentare caffè letterari e vantarci di averlo letto.
2: Potete anche vantarvi di aver letto Ragione e Sentimento di Jane Austen, che è tipo Guerra e Pace.
4: È il bignami della letteratura.
2: Sì, ma anche il bignami di un essere umano, come
1: non era di Maria Nazionale, Ragione e Sentimento.
2: No, quello è il reboot. L'originale è di Jane Austen. Ed è tipo Guerra e Pace, con l'Inghilterra al posto della Russia e i parenti al posto dell'esercito nemico. Quindi molto peggio, perché peggio di un esercito nemico ci sono solo i parenti. Tutto parte da un'eredità e dai problemi di successione. Per risolverli, i protagonisti, invece di andare da un notaio, decidono di innamorarsi a vicenda. È una soluzione come un'altra, paghi meno. Alla fine le due protagoniste si sposano con i rispettivi mariti, celebrando un unico matrimonio, così risparmiano sul catering.
0: Ma ottimo.
2: Questa è Ragione e Sentimento.
0: L'hai sintetizzato benissimo.
2: Ne vuoi un terzo?
0: No, non ora.
2: Non ora.
0: Cioè, ce lo teniamo per la vecchiaia o insomma per un altro momento della puntata. Ma due, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ha scordato qualcosa di questi due classici?
3: È stato perfetto.
2: Perfetto,
0: vedi?
2: Lo vedi, potete fidarvi.
0: La capacità della sintesi.
2: Lo so, è un dono.
0: Nicolò, prima parlavamo di adolescenza, ma in questo libro, oltre che di adolescenza, oltre che di amore, perché poi è un romanzo d'amore, anche se sempre con dei tratti ovviamente noir e tutto, ma il mito anche è presente, la mitologia, e questa è un'altra tua fissa.
5: Sì, è una mia fissa, ma è una novità nei libri, nel senso che non avevo mai affrontato così di petto la mitologia, ma io poi ho sempre avuto una passione particolare poi per i mostri mitologici. Cioè il mostro mitologico per me è stato la grande scoperta, che ho detto vabbè, ma allora non sono solo io che li vedo nel sogno i mostri, ma esistono e qualcuno li ha descritti. E i mostri che vedevo i greci erano dei mostri pazzeschi, erano dei mostri che erano delle chimere formati da mille animali, da donne con le zanne, capaci di avere poteri straordinari, e sembrava che li conoscessero perché ognuno li raccontava, e quindi nella loro religione esistevano questi mostri che stavano in alcune zone. Quest'idea che i mostri mitologici esistono e basta cercarli e trovarli è stata poi, come dire, alla base di questo racconto, perché è partito proprio dall'idea: se un ragazzino a casa avesse un mostro mitologico.
0: Tu ce l'hai mai avuta questa passione per la mitologia?
4: Sì, negli studi classici, cioè nel senso mi sono appassionato, però poi quei mostri per me sono diventati Transformers, per dirti. Cioè, per me sono
3: e
4: stati,
3: poi è quello in realtà,
4: sono stati sempre quelli, sono stati, i robot per me erano mitologia vera, parlava del mostro nella stanza, per me la stanza era piena di robot. Ancora oggi a mia figlia, quando ancora Michele non c'era, regalavo e regalo robot. Cioè, proprio il mio mostro preferito, il robot, non so come dire.
0: Qual è il tuo mostro preferito?
1: Sei tu, Luca Barbarossa. Ascoltiamo un po' di musica su Radio 2.
0: Io non avevo dubbi.

0: A Radio 2 Social Club, Niccolò Ammaniti per il suo libro Il Custode, Giuliano Sangiorgi perché si sta preparando per il tour che partirà il 12 giugno da Benevento.
1: Da Campobasso.
0: No, ho detto Benevento.
1: Campobasso. Campobasso, è il 20 giugno la prima data zero Campobasso. Prima data è Rock in Roma.
0: Grande gioia. Grande ritorno a Rock.
1: Ma torneremo in tanti posti, torneremo alle Cave del Duca di Lecce l'1 agosto, sono più o meno 23-24 anni non torniamo. Quindi sono proprio i andiamo da casa in casa a trovare tutti. È l'inverso di quello che avevamo fatto in questi anni, che radunavamo negli stadi o in posti, diciamo, grandi. Quindi
0: a domicilio.
1: A domicilio. In Agramaro, ieri ho detto da qualche parte, tipo Testimoni di Geova, ovunque. Arriviamo e bussiamo.
2: A Luca Barbarossa.
1: Esatto.
0: Se vi citofonano in Egramaro, sappiate.
1: Non aprite.
0: È a fin di bene. Senti, tu hai scritto, Giuliano, per tutti. Mina, Celentano, Vanoni, Patti Bravo, Elisa, Pausini, Fiorella Mannoia, Morandi.
1: Ma per te no!
0: Marco, come mai questo?
1: Perché
0: poi
1: non me l'hai chiesto?
0: No, vabbè, questo poi ne discuteremo in privato. Mengoni, Malika Ayane, insomma, veramente tanti. Ma forse meno persone sanno che tu hai fatto una canzone per lo Zecchino d'Oro.
1: È il mio gol della vita, cioè proprio. Sì, no, nel senso, quest'anno c'è stata in gara Raffa la Giraffa. Io avevo un mito, ne parlavamo prima con Niccolò. Bruno Lauzi con la tartaruga, no? Per me era mitologia vera, a proposito di miti. Era mitologia perché uno come lui, che adoravo da Ritornerai, aveva scritto questo brano per lo Zecchino d'Oro, che era stupendo tra l'altro. Quindi nei miei goal della vita c'era questo, però non ci avrei mai pensato se non in questa maniera. Cioè, io raccontavo questa favola a Stella per addormentarla e mi ero inventato questa favola non conoscendone molte, per cui a un certo punto è caduta in canzone, perché quello fanno le cose che scrivo, ed è diventata una canzone giusta per lo Zecchino d'Oro. Per cui quando mi hanno detto hanno preso la canzone allo Zecchino, festa. E oggi rivedere Stella che si rivede in TV fra i vari cartoon, Bartolito, sai, la vecchia fattoria, e io arriva Raffa la Giraffa, per cui Stella rimane folgorata,
0: scioccata.
1: Michelino non sa nulla, per cui passa oltre. Si fa oltre.
0: Com'è? Ritornerai com'è?
1: Vado, che bello. Mi ammazzi.

0: adesso
1: possiamo ringraziare,
0: a improvvisare così, no?
1: Possiamo ringraziare anche tutta la squadra che in un attimo qua, il gobo, i musicisti, tutto, insomma, bravissimi, ritornerà.
0: Ma poi a ricordarsi le parole, ma tu sei pazzo.
2: Forse qualcuno ne avremo sbagliato,
0: sì,
2: però
0: sicuro,
1: bellissimo, ritornerete anche

0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: 2-2.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
1: 2-2.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Dobbiamo fare un album doppio con Giuliano San Giorgi qui a Radio 2 Social Club con la social band. Nicolò Amaniti ci ricordava anche un'altra grande canzone interpretata da Lauzi, che è L'Aquila di Mogol e Battisti. Il fiume va, vabbè, un altro capolavoro assurdo.
1: Fare pure quella social band.
0: No, vabbè, non le possiamo fare tutto, anche perché oggi Giuliano ci fa veramente un regalo straordinario. Ci canta gli U2, che una volta li cantava con la racchetta da tennis, esatto, in cameretta, ma adesso li può cantare su qualsiasi palco lui decida.
2: Salgo.
0: Ma sì, dai.
2: Allora, no, ma semplicemente perché è un po' la prima volta, parlavamo di tutte le prime volte, no? E gli U2 sono stati un po' la prima volta, grazie a mio fratello Salvatore, che era più grande, faceva il figo, ascoltava la musica seria. Io ero bambino e quindi mi rubavo tutto quello che potevo. E allora in queste prime volte rubavo la musica degli U2, che mi ha fatto veramente così prendere questa strada, ahimè o ai voi, non lo so, però
0: beh, direi che c'è parecchia gente contenta, eh.
2: Galeotti furono gli U2 per me.
0: E allora ascoltiamo dalla voce di Giuliano San Giorgi The First Time.

0: regali in una sola puntata di Radio 2 Social Club, Giuliano San Giorgi.
1: Grazie.
0: Che voce, che cosa straordinaria. Nicolò, io leggevo fra le tue dichiarazioni di qualche tempo fa che ti saresti dedicato solo al cinema, invece ci sei ricascato.
1: No, ci sono ricascato anche con grande gioia, devo dire. È così difficile, è così faticoso fare il cinema che, devo dire, i libri e poi alla fine ti danno talmente tanta, è quella dimensione solitaria sulla quale veramente puoi lavorare senza che nessuno ti dica nulla, e che quello non è male.
0: Lo scrittore è il mestiere più bello del mondo, va perché lo puoi fare dove ti pare, quando ti pare, certo, poi bisogna venderli i libri, però
1: è così, e dall'altra poi a un certo punto hai bisogno delle persone anche per confrontarti nel lavoro, quindi è difficile fare solo lo scrittore. Io non ero convinto di saper fare altro che scrivere ed era un dubbio, dico, ma se non avessi fatto lo scrittore sarei stato in grado? Una cosa l'ho fatta e quindi adesso sto a posto.
0: E poi spesso i tuoi libri diventano dei grandi film, insomma.
1: Ogni tanto è successo.
0: È successo, potrebbe risuccedere, credo, con Il Custode, no?
2: A proposito di scrivere un po' dove uno vuole, perché lo scrittore veramente può anche viaggiare, so che vorresti dedicarti un po' di più ai viaggi, forse abbiamo letto questa cosa che ti piacerebbe. Tra un po' ci sarà il tuo compleanno, vero? È passato?
1: No, ancora no.
2: Tra un po' c'è il tuo compleanno.
0: No, a settembre.
2: A settembre. C'è una cifra tonda e ho letto che vorresti un po' viaggiare.
0: Ma che non vuoi dire l'età? C'è paura di dire l'età?
1: No, diciamo. Ognuno sta facendo 60 anni.
0: Fra 60 anni è una tappa importantissima. Io mi ricordo 30 anni fa quando l'ho compiuti.
1: Vorrei viaggiare, è vero, vorrei viaggiare di più, perché poi alla fine la mia pigrizia è quello che mi ha sempre bloccato, e forse uno a un certo punto della vita deve decidere che viaggiato, ma ho sempre viaggiato poi legandolo al lavoro, invece viaggiare basta, credo che sia di, anche se ora è diventato sempre più complicato muoversi, purtroppo, però va fatto.
3: Portati,
1: è quello che poi dà senso anche alla scrittura, cioè viaggiare, perché poi alla fine la descrizione dei luoghi secondo me è sostanziale per scrivere un libro. Se non sai descrivere i luoghi è difficile che poi racconti una storia.
0: Spesso tu scegli poi piccoli centri, scegli la provincia per ambientare le tue storie.
1: Sì, spesso, perché anche in questo libro, perché in qualche modo riesci, come dire, a muovere meglio i personaggi all'interno anche di situazioni un po' desolate. Però poi, non so, il penultimo libro era su Roma, molto centrato su Roma, sul potere, la moglie del premier, insomma era tutta un'altra storia diversa da questa.
2: Bellissimo, è vero.
0: Giuliano, come ti prepari al tour? Come ti prepari? Proprio atleticamente, voglio sapere.
4: Allora, io di atletico c'ho poco se non i concerti. Cioè lì mi rendo conto di fare tutta la palestra che non faccio durante gli anni.
0: Sono 2 ore e mezza di sport lì.
4: Sì, no, però mi preparo, sì, diciamo un paio di mesi prima comincio a far fiato, a costruire il fiato per poter reggere poi quei palchi grandi.
0: Abbiamo sentito che il fiato c'è.
4: Non lo so, vediamo, perché poi dipende da il fiato non dipende solo dalla preparazione, dipende anche dall'emozione forte che provi, per cui bisogna anche imparare a gestire quella cosa, e ancora dopo tanti anni questo mi fa piacere, perché provo ancora quell'emozione così forte che a volte mi blocca il fiato, e invece chi sta accanto a me non ci crede, cioè non ci crede che io, anche mia figlia per esempio una volta doveva fare uno spettacolo teatrale e mi diceva che era spaventata, no? Diceva, ma tu non ti spaventi mai, tu che puoi capire a me, tu vai sui palchi, gli stadi. Stella, forse non hai capito, io entro in un posto e mi vergogno di base.
0: Lo so, cioè, ma proprio provo, non il puoi... papà è indistruttibile per definizione.
4: Sì, però non, per lei era questa
0: di default,
4: immagine,
0: capito?
4: No? Cioè,
0: certo.
4: non provi quella cosa che sto provando. Certo. Io ho detto, guarda, non è vero, io la provo ogni volta, e se non la provassi sarebbe il vero problema, non dovrei più andare avanti. Quindi
2: è che uno che non fa questo mestiere pensa che con una voce così, cioè vai su qualsiasi palco e sai già che andrai bene,
4: no,
2: capito?
4: No,
2: invece
0: stai parlando di te?
2: Sto parlando anche di me, sì.
4: No.
2: Quindi non è così in realtà, cioè...
4: No, a parte non mi sono mai reputato un cantante, nel senso, quello che scrivo riesco a dargli voce in qualche modo, provo a dare voce a quelle cose che scrivo, per me è più importante scrivere addirittura che cantare, per quello poi ho scritto per tanti, per me è stato...
0: Però guarda, fidati di uno, io me ne intendo, secondo me anche con la voce della carica, cioè,
2: sei un cantante.
4: Vabbè, ci proviamo.
2: Ascoltiamo su Radio 2 Talk Talk, It's My Life.

0: musica di Radio 2, anche se noi abbiamo il privilegio fuori onda qua in studio di sentire
1: anche
0: delle prove
2: tra poco faremo un omaggio doveroso al grande Gino Paoli. Ma prima di tutto questo volevamo chiedere a Niccolò Ammaniti, come chiediamo a tutti gli scrittori ospiti di Radio 2 Social Club, consigliarci un libro, visto che andiamo incontro alla nostra pausa estiva e c'è un po' più di tempo per i nostri amici per leggere.
3: Sì, faccio sempre fatica a scegliere. Oggi però, mentre venivo qui, ho visto vicino a casa mia che c'è questo cane gigantesco, questo maremmano che si chiama Bravo, che sta lì al sole, buonissimo, ma è enorme, quindi la gente ci passa, ma è buonissimo. E allora ho pensato a quel romanzo di Stephen King che si chiama Cucio, che è un romanzo bellissimo, forse anche uno dei più sottovalutati di King, che è la storia di un cane, di un enorme San Bernardo buonissimo, che a un certo punto, inseguendo un pipistrello, viene morso dal pipistrello, e il pipistrello c'ha la rabbia, e quindi questo cane impazzisce. Quindi, e c'è tutta la storia di questo cane che tenta di entrare in questa macchina in cui c'è una donna chiusa che non riesce a uscire, con un caldo terribile, con questo cane che gli gira intorno, ed è una versione horror di Zanna Bianca. Quindi secondo me è un grande libro da leggere, che...
0: stupendo.
2: Niccolò, se non c'è una parte noir, è proprio vero. Manco li prende in considerazione, no. I libri, grazie. Adoro, del consiglio. Wow. Giuliano, io direi che qui ci hanno preparato, Roberto il nostro tecnico ci ha preparato un set perfetto qua con Sgabelli, la social band.
4: Grazie ragazzi.
2: È una
0: Giuliano
2: lunga
0: San Giorgi,
2: storia d'amore.
0: Luca Barbarossa.
4: Beh, possiamo fare un omaggio a Gino e Ornella. Gino Paoli e Ornella Vanoni.

0: ragazzi, Luca Barbarossa, Giuliano San Giorgi con la Social Band. Che bello, grazie per questo regalo, grazie a tutta la squadra, questa è stata una puntata veramente meravigliosa.
1: Grazie a tutti voi, grazie.
0: Giuliano, noi ci vediamo il 20 giugno a Roma, Rock in Roma, te lo vuoi portare?
1: Io me lo porto ovunque, ti porto ovunque, con me sempre, lo sai, Emma.
2: Sarò in prima fila, sarò in prima fila.
3: Non sappiamo dove metterlo,
0: Barbarossa. C'è una storia ancora semplice, parte il 12 giugno con la data zero a Campobasso.
1: Tra l'altro a Campobasso, scusa Emma, ma per me è proprio... Per noi, per i Negramaro, è una festa perché abbiamo passato tanto tempo nei primi periodi della nostra vita, suonavamo, cioè, provavamo a Montagano, lì vicino,
2: sì, lì vicino.
1: Un paese in montagna. Sembravamo Rocky, tipo ci allenavamo nella neve, per noi che siamo terronissimi, la neve era il posto in cui potevamo veramente sognare nel bianco tutto quello che avremmo voluto costruire.
0: Un film veramente.
1: È bello ricominciare da lì.
0: Quest'estate si fa festa con i Negramaro in tour, grazie Nicolò Maniti, il custode, grazie
4: a voi.
1: Grazie Nicolò.
0: Grazie Luca Barbarossa, Saverio Raimondo
3: da Stoccolma.
0: Ci vediamo domani.
2: A domani, ciao.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. 2-2.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi giovane. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno e bentrovati. Serena Bortone saluta innanzitutto Max Cervelli, esule.
2: Buongiorno,
1: a
2: Serena.
1: Milano, scherzo.
2: Buongiorno, esule.
1: La capitale morale.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Come
2: buongiorno,
1: va la trasferta milanese? Sei felice?
2: Bene, bene, sì. E domani ritorno e quindi farò un Roma-Milano come il programma televisivo senza la posizione dell'autista o quella del viaggiatore, no? Pilota e navigatore come quel programma bellissimo che fecero qualche tempo fa.
1: Che fu anche
2: Viaggio
1: venduto
2: in treno.
1: All'estero e ci sì. E Dario Fosco perse di aver ricevuto il Nobel.
2: Brava.
1: Venne annunciato proprio durante Milano-Roma.
2: Ambra Angiolini e festeggiarono all'Auto Grill con uno champagne degno di Borotalco, quello dei Castelli.
1: Si festeggia bene comunque. Peraltro il programma di Claudio Canepari, mi fa piacere salutarlo perché comunque è un regista, insomma, un autore molto sveglio, molto in gamba, nonché un amico. Buongiorno Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica e Libreria, con un volume super interessante perché dà un nome alle cose, Rosso Bruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia, UTET. Però ne approfitto anche per chiederti qualcosa di politica attuale, ovviamente. C'è stato il primo turno delle comunali, ieri abbiamo parlato con Agnese Pini e diciamo, come sempre in questi casi, tutti dicono che hanno vinto.
3: Sì, è un classico.
1: È un grande classico, insomma, diciamo, noi vecchi cronisti politici siamo abituati. E invece in questo caso, secondo te, hanno sovrastimato Venezia, cioè sovrastimato i sondaggi di Venezia nel centrosinistra, oppure effettivamente non averla conquistata è un vulnus per la remontata auspicata dal centrosinistra dopo la vittoria al referendum?
3: Ma guarda, come succede spesso nella vita in generale, è tutta una questione di aspettative, no? Contano solo le aspettative in certi casi. E siccome il centrosinistra era ragionevolmente certo di vincere a Venezia, il fatto che poi invece non solo l'abbia persa, ma addirittura al primo turno, ha dato un'impronta molto forte poi alla valutazione del voto.
1: In realtà al primo turno sono 7 i comuni conquistati dal centrosinistra, 3 dal centrodestra, sì, mi sembra. E poi ovviamente i ballottaggi decideranno,
3: sì,
1: no?
3: Ma il quadro complessivo non è un quadro dove emerge un vincente assoluto.
2: Netto.
3: Ma non c'è dubbio che la storia di Venezia ha finito, ma anche giustamente, come era,
1: certo,
3: inevitabile, per dare, no, un'etichetta
1: monopolizzare
3: alla tornata.
1: E invece parlami di Vincenzo De Luca, solo due cose, perché poi è un personaggio che tutti conoscono, non solo perché diciamo, ha un ruolo politico importante, governatore della Campania, è stato sindaco di Salerno, torna a fare il sindaco di Salerno con il 70% dei voti. Tutti lo conoscono perché è un personaggio, io li amo definire flamboyant, no, comunque spesso sopra le righe, imitato da Crozza.
3: Flamboyant mi piace molto.
1: Sì, è una mia
2: Vincenzo.
1: Quando non voglio dire dico flamboyant, che vuol dire fiammeggiante.
3: Solo nel cinema si usa per i melò, diciamo, sia
1: sì, un po'
3: i melò, esatto, flamboyant.
1: Esatto, quello è il gotico, diciamo, quello di Notre Dame. E appunto, Vittoria, cosa ci racconta la parabola di Vincenzo De Luca, che peraltro, diciamo, Schlein non ha mai amato, per usare un termine,
3: e viceversa,
1: ok?
3: Sì.
1: Ricambiato,
3: questo è un eufemismo, non l'ha mai amato, è un eufemismo. Ma insomma, io intanto però penso che bisogna partire in questi casi dal rispetto della volontà degli elettori.
1: Sì, 70% mi pare, insomma,
3: nel senso che
1: bunker.
3: Da una parte fa impressione pensare che De Luca, che è stato eletto sindaco per la prima volta, vado a memoria, 33 anni fa a Salerno, quindi una vita geologica fa, un'era geologica fa, adesso torni a essere sindaco. Questo può fare impressione, può dare l'idea non sbagliata che ci sia un problema di ricambio. E d'altra parte però i salernitani hanno espresso un'opinione molto chiara, molto netta, quindi evidentemente i salernitani sono contenti del ritorno di De Luca a casa e lo hanno testimoniato con un voto chiaro.
1: Quanto c'è di De Luca nella politica contemporanea? Perché poi il libro Rosso Bruni parla anche in generale anche del populismo cosiddetto, con un'altra parola molto più ampia ovviamente del termine Rosso Bruni, e Vincenzo De Luca può essere nominato come un, può essere definito comunque un, insomma, è un, viene dal PC se non erro, Partito Democratico, però ha delle nuance di populismo, giusto? Anche solo le cose sulla sicurezza, il rapporto diretto con i cittadini attraverso la televisione.
3: Sicuramente, come hai detto tu, non è un Rosso Bruno, non lo potremmo catalogare nell'album di famiglia, ma non c'è dubbio però che fa parte della famiglia del populismo, per un motivo molto semplice, che è uno di quei leader che si sono smarcati dall'appartenenza di
1: partito. Viene dal PC, se non erro, Partito Democratico, però ha delle nuance di populismo, giusto? Anche solo le cose
3: di
1: battaglia sulla sicurezza, il rapporto diretto con i cittadini attraverso la televisione.
3: Sicuramente, come hai detto tu, non è un Rosso Bruno, non lo potremmo catalogare nell'album di famiglia, ma non c'è dubbio però che fa parte della famiglia del populismo. Per un un motivo molto semplice, che è uno di quei leader che si sono smarcati dall'appartenenza di partito. Io credo che negli ultimi anni De Luca abbia parlato

0: nella sua città.
1: Max, tu te lo vedi mai i videini di De Luca o ti vedi come solo, no, le imitazioni di Crozza? No, è resistibile.
2: Tutte e due. Però De Luca delle volte è superiore a Crozza, quindi questo la dice lunga su il sua i contenuti. Ricordo anche l'incontro con la Meloni, a proposito, per essere bipartisan, ti ricordi Stefano?
0: Fu,
2: no?
0: Fu meno reattivo però, perché la Meloni fu molto aggressiva quando lo salutò.
1: Perché ricordiamolo, lui aveva definito in un audio rubato con un epiteto brutto,
0: ripetibile,
1: esatto, però era un audio, non era una, diciamo, non faceva parte di quelle sue esternazioni, diciamo, pure molto
2: pubbliche,
1: ricche, esatto. E quindi lei, quando lo ha salutato, gli ha stretto la mano e ha detto: io sono quella, puntini puntini, della Meloni.
0: E lì lui non ha avuto la risposta pronta come al solito, è rimasto un po' spiazzato.
1: Beh, vabbè, insomma,
2: sì,
1: quindi,
2: in effetti
1: così andò. Va bene, cattive abitudini ne abbiamo?
2: Sì, con Salmo e Marcia. Ricordate la canzone nostra, Sono tornati in coppia. Eccoli qua.

0: Cattive abitudini, Mace Salmo, è mezzogiorno e 09 qui a Radio 2, Serena Bortone in compagnia di Stefano Cappellini, mentre Max Cervelli è a Milano, come avete già detto, come avete già sentito, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia. Oggi c'è una definizione per tutto, ma la definizione di rossobruni però è una definizione antica ed è molto chiara. Chi sono i rossobruni?
1: Ma guarda, per usare la definizione che coniò per se stesso il grande scrittore Antonio Pennacchi, sono i fascio comunisti.
0: Fascio comunisti, certo.
1: E lui la usò per un romanzo molto famoso, di grande successo, un film forse ancora più conosciuto, anche perché aveva degli attori molto noti. Ma insomma, il fascio comunista era un libro profondamente autobiografico, perché Antonio Pennacchi da ragazzo a Latina era stato un fervente militante del movimento sociale, quindi all'estrema destra. E poi invece lasciò il movimento sociale e si iscrisse

0: Un minuto dopo si iscrisse al Partito Comunista. E in realtà non considerava questo passaggio come un'improvvisa
1: una stravaganza, una follia,
0: un improvviso cambiamento, no? Inversione, esatto. A U, come si direbbe, okay, in strada, ma anzi la considerava una naturale evoluzione, cioè pensava che il Partito Comunista avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi che lui aveva come ideali meglio del Movimento Sociale, ma gli ideali erano sostanzialmente i medesimi.
1: Quali?
0: Insomma, l'idea di una politica per il popolo, di una politica sociale. Pennacchi era fascista come molti a Latina, perché considerava che il lavoro che il Duce aveva fatto,
1: beh, Latina Littoria, quella, una una delle città ideali costruite da Mussolini, poi ci sono le bonifiche, no?
2: Dell'Agropontino.
1: Esatto, uno dice ha fatto cose buone, sì, sempre le bonifiche.
0: E Pennacchi era un uomo di sinistra anche quando stava nel Movimento Sociale, perché questo anche è una parte del racconto del libro. Il fascismo di sinistra è stata una realtà nel
1: perché esistono
0: paese.
1: Destra sociale, esiste anche un interventismo di Stato nell'economia in quegli anni aveva la Russia, aveva anche gli Stati Uniti di Roosevelt, no?
0: Quindi l'idea di Pennacchi, che non fu il solo a farlo, per il libro si racconta che nel dopoguerra ci furono migliaia di aderenti alla Repubblica di Salò che convintamente si iscrissero al PC, e tra l'altro fu sollecitata questa iscrizione, nel senso che non avvenne in modo spontaneo, ci furono proprio degli ambasciatori, se ne occuparono Paietta, lo stesso Togliatti, che accompagnarono dentro il partito questo pezzo di ex fascisti che pensavano che il PC fosse il luogo giusto dove proseguire le loro battaglie.
1: Del resto Mussolini nasceva come socialista.
0: Mussolini è stato puramente un rosso bruno, nasceva come socialista, poi diventa dittatore fascista e poi però muore di nuovo socialista, perché negli ultimi disperati e velleitari giorni di Salò, quando lui ormai insomma non ha più nessuna speranza, è un uomo che è finito da tutti i punti di vista, però cerca di recuperare l'ispirazione giovanile, tanto che si circonda di alcuni comunisti, non nemmeno ex, il più famoso di questi Nicola Bombacci, che era stato un importante dirigente del Partito Comunista negli anni 20, parlamentare, muore con lui e viene appeso con lui a Piazzale Loreto.
1: Vai Max.
2: Un appello tra l'altro del Partito Comunista del 36, no? E Fratelli in Camicia Nera di cui parli.
0: Sì, guarda, quello è un passaggio molto rimosso nella storiografia.
1: Non a caso tu scrivi.
0: È un po' imbarazzante, no?
1: Per tutti e due.
0: Cioè succede che nel 1936, nel momento di massimo consenso del regime fascista, perché è il momento del successo dell'impresa coloniale in Africa, quindi è il momento in cui Mussolini gode del consenso più ampio del paese, l'impero. Il PC è talmente convinto che in quel momento Mussolini non sia battibile, non sia sfidabile, che sceglie di provare a sfidarlo sul suo stesso terreno. Fa questo appello ai Fratelli in Camicia Nera, firmato da tutti i principali dirigenti del Partito Comunista, all'epoca in clandestinità, il cui senso testuale è: cari fascisti, il fascismo vi ha tradito, perché siamo noi che possiamo attuare il vero programma fascista, quello del 1919, il famoso programma di Sansepolcro, in cui c'era molto di socializzazione, c'era un programma appunto puramente rossobruno, e il PC dice agli italiani: cari Fratelli in Camicia Nera, Mussolini vi ha promesso delle cose che non vi ha dato, ve le daremo noi.
1: Poi adesso ci spiegherai, però, perché detto così sembra che siano uguali, quali sono le differenze tra fascismo e comunismo, e questo ovviamente dobbiamo sempre condividere, e quali sono invece i punti in comune. Forse il primo è, diciamo, l'idiosincrasia verso la democrazia, verso i valori liberali, perché si può votare ma si possono poi conculcare poi invece quelle che sono le libertà, e questo diciamo i regimi lo sanno fare benissimo. Ci ascoltiamo i Cranberries.
2: Sì, Dolores O'Riordan, la voce bellissima della frontwoman di questa band irlandese, questo è un classico che ritroviamo su Radio 2, Linger, a Stai Serena.

0: Una voce indimenticabile dei Cranberries, e abbiamo qui Stefano Cappellini con il suo Rosso Bruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia, UTET, nonché vice direttore di Repubblica. I Rosso Bruni sono i fascio-comunisti, sono appunto comunisti e fascisti insieme. Allora, cosa hanno in comune le due ideologie del Novecento e che cosa invece li divide per sempre?
1: Li distingue.
2: Allora, parto intanto dalla prima parte, perché il libro ovviamente non vuole sostenere un'equiparazione tra
0: comunisti. No, ma certo, è un'analisi storica e contemporanea, ovviamente.
2: E ovviamente continua a esserci una enorme differenza, soprattutto in un paese come l'Italia, dove il Partito Comunista ha contribuito in modo decisivo alla riconquista della libertà, alla scrittura della Costituzione, all'avanzamento della democrazia, al contrario invece del fascismo, che anche con i partiti che poi sono nati sulle ceneri del fascismo non ha scritto la Costituzione, anzi si è opposto alla Costituzione, ha partecipato sì al gioco democratico, ma da una posizione che riteneva, diciamo, la conquista della democrazia un passo indietro rispetto alla situazione precedente. Quindi questo lo dico per chiarezza. Poi però il rossobrunismo è, diciamo, un fenomeno di contaminazione che non nasce per caso, perché già all'inizio del secolo scorso ci sono state tantissime figure. Prima abbiamo parlato di Mussolini, ma ce ne sono state decine di altre, non solo in Italia.
0: Anche linguisticamente il nazismo era il nazionalsocialismo, tant'è che la Alice Wiedel, la leader di AfD, partito che si può definire neonazista, alcuni lo definiscono così, di estrema destra tedesco, in un'intervista a Elon Musk disse: certo, Hitler non era di destra, ma era socialista.
2: E in Francia nasce alla fine dell'Ottocento, quindi ancora prima, nasce il cosiddetto socialismo nazionale, che diciamo alla fine è un'inversione anche da un punto di vista linguistico dei due concetti, ma il punto è sempre quello, no? Una contaminazione tra elementi di estrema destra, degli elementi invece di estrema sinistra, e c'è una tradizione fortissima di storia delle idee.
0: Anche nella storia comunque recente degli anni 70, no? Tu citi appunto anche la fisicità, no? Negli anni 70, che era simile, no? Oppure mi ricordo c'era questo libro Fascisti Immaginari che raccontava come i ragazzi di estrema destra avessero il posto di Che Guevara in stanza.
2: Sì, ma perché poi dipende dalle epoche. Negli anni 70, quando era egemone la sinistra, soprattutto tra i ragazzi, tra i giovani, gli anni 70 sono gli anni della grande mobilitazione a sinistra dei ragazzi,
0: certo,
2: delle ragazze.
0: Post Vietnam.
2: È la destra soprattutto che cerca di, come dire, di camuffarsi o comunque un po' di travisarsi, tanto che c'è un fenomeno abbastanza conosciuto,
1: i campi maoisti.
2: Quello ancora prima, ma qui volevo citare i campi Hobbit, che a un certo punto, sempre per questa fascinazione per Tolkien, che poi abbiamo scoperto essere arrivata fino ai giorni nostri con la Meloni e altri che sono dei grandi fan del romanzo di Tolkien, i campi Hobbit erano dei luoghi di ritrovo dove improvvisamente i giovani di destra cominciano intanto proprio a presentarsi diversamente, perché compaiono le polacchine, le Clarks, compaiono i parka, le barbe lunghe. Fisicamente alcuni di questi ragazzi che militavano nel movimento sociale, quindi all'estrema destra, alla prima vista potevano sembrare del campo opposto.
0: E poi va detto che l'elemento della destra sociale esiste, cioè l'attenzione agli ultimi, no? Anche che ha segnato anche il voto di tante periferie, no? Avviene per i partiti della destra.
2: Certo, ma lì c'è il tratto comune, per rispondere poi alla domanda da cui eravamo partiti. Cos'è che fin dall'inizio è il tratto distintivo del rossobrunismo? È l'avversione alla democrazia, cioè l'idea che la democrazia sia nemica del popolo, e quindi il popolo, per stare meglio, ha bisogno di separarsi dalla democrazia. E in questo c'è il minimo comune denominatore del rossobrunismo.
0: E che peraltro, insomma, è quello che chiamavano una volta il popolo contro elite, no? Quando sì, anche quando arrivò il 5 Stelle al governo, grande successo.
2: E i 5 Stelle, che in qualche modo stanno dentro questa storia, perché sono nati esplicitamente con l'idea di rompere lo steccato tra destra e sinistra,
0: certo,
2: e con l'idea di portare elementi di programma che potevano schiacciare l'occhio più all'elettorato di sinistra e altri che lo schiacciavano
0: a quello
2: di destra.
0: E non a caso elettorali oggi sul voto per Venezia,
2: ancora adesso è così,
0: il voto a destra è andato dagli che dai i 5 Stelle
2: non
0: hanno votato il candidato di destra, magari perché era più bravo adesso, però comunque insomma ovviamente è meno ideologico. E, Max, c'hai qualche curiosità in più?
3: Sì, sulla base di quello che ci stiamo raccontando c'è anche una lettura su ciò che sta accadendo in Russia, e vorrei parlare di Putin, che tu vedi erede di queste dottrine, no? In che modo la sua politica riflette il rossobrunismo?
2: Ma Putin è un rossobruno proprio consapevole, nel senso che c'è proprio una lucida strategia da parte sua nel coltivare questo sentimento nell'opinione pubblica. Perché Putin che cos'è? È un leader autocratico, dispotico, che nel suo paese ha un regime che non sarebbe azzardato anche definire fascista per molti versi.
0: Perché non comunista? Posto che anche l'Unione Sovietica è stato un regime comunista.
2: Guarda, la commissione è proprio lì. Putin, infatti, che cosa fa contemporaneamente? Riabilita Stalin.
0: Certo.
2: A tutti i livelli, lo celebra,
0: piange per il crollo dell'Unione Sovietica.
2: Dice che il crollo dell'Unione Sovietica è stata la più grande tragedia del Novecento
0: e della sua vita personale anche.
2: Della sua vita personale, alimenta la nostalgia dell'Unione Sovietica, pur non riproponendo nulla ovviamente del programma comunista, ma riabilita Stalin come grande figura dell'imperialismo russo, della fase in cui la Russia era grande, e con ciò strizza l'occhio ai tanti nostalgici che anche fuori dalla Russia pensano che quella stagione lì, tutto sommato, pur con tutti i suoi errori, aveva qualcosa di grande. Perché? Perché si opponeva all'Occidente cattivo e
0: capitalista. Materialista, agli Stati Uniti, eccetera.
2: E se tu vedi quali sono nel mondo le figure, i partiti che sostengono Putin, tu avrai quasi in pari misura movimenti e personalità dell'estrema destra che Putin ha finanziato.
0: Le Pen in Francia.
2: Le Pen in Francia.
0: Marine
2: Le Pen. Ma anche lo citavi tu, Alice Weidel, i neonazisti tedeschi.
0: Lo stesso Salvini, che comunque è dichiaratamente di destra.
2: E al tempo stesso partiti di estrema sinistra, alcuni comunisti nel nome, altri no, ma comunque diciamo collocati in quell'area, che pensano che Putin, magari ti dicono che non è il loro modello ideale, ma ti dicono Putin però è l'unico che combatte l'Occidente, l'unico che fa argine
0: il materialismo che corrompe.
2: E in questo c'è il rossobrunismo. Che cosa mette insieme? Quelli di destra vedono in Putin il grande difensore dei valori della cristianità, della
0: vero,
2: tradizione,
0: giusto.
2: E gli altri invece ci vedono il baluardo all'imperialismo occidentale, agli Yankees. E quindi in questo modo, agli Yankees di prima, perché oggi Trump è il principale
0: totale
2: di Putin, quindi le cose si sono mischiate ulteriormente.
0: Però ricordiamo che appunto Gianfranco Fini entrò nel movimento sociale all'epoca perché vedeva quelli che contestavano Berretti Verdi di John Wayne, quindi lì l'antiamericanismo. I figli di La Russa si chiamano Cheyenne e Apache, perché appunto erano antiamericano.
2: Molti avranno letto
0: un cortocircuito assoluto.
2: Molti avranno letto il bellissimo romanzo di Carrère, Limonov.
0: C'è Limonov,
2: certo. E quindi sanno bene che Limonov, perché nel romanzo poi è molto ben raccontato, a un certo punto della sua vita, negli anni 90, fonda un partito e lo chiama Partito Nazional Bolscevico. Ed è un partito dichiaratamente rossobruno, è un partito fascio comunista, fin dalle dichiarazione di intenti. E chi è il sodale di Limonov nella fondazione di questo partito? Aleksandr Dugin.
0: Come no, ideologo di
2: personaggio
0: destra.
2: Che all'epoca era all'opposizione di questo piccolo, come leader di questo piccolo partito, che negli anni è diventato una sorta di ideologo del Cremlino. Sì, è stato recuperato.
0: La figlia è stata uccisa in un attentato ucraino.
2: Dugin, che è rimasto un nazional bolscevico e che è l'idolo di molti rossobruni nel mondo, è molto letto e osannato come autore ideologo, Dugin è diventato, da quella nicchia che era il Partito Nazional Bolscevico, uno dei consiglieri di riferimento.
0: E poi la guerra in Ucraina ha cambiato delle cose, ad esempio nella destra che ci governa, no? Perché Meloni si è schierata anche quando non era al governo per inviare per inviare appunto le armi all'Ucraina, che pure secondo me merita assolutamente di essere sostenuta in quanto paese invaso e paese che tenta una difficile e complessa strada verso la democrazia, e che è un valore irrinunciabile.
2: E però scusami, cos'è che dice Putin? Dobbiamo denazificare l'Ucraina.
0: Esatto, questo te l'avrei detto subito dopo, perché appunto lì c'è il tema degli ucraini che in realtà sono nazisti, eccetera eccetera. Però mandiamo la musica, dai, boccata d'aria,
3: Siena, e poi torniamo. Spyro, questa è Material Lover su Radio 2, 12:26.

0: Vai Serena, Serena Bortone, Max Cervelli, Stefano Cappellini, ospite. Max, che ne pensi dei complotti? Io sono un anticomplottista per natura.
1: Beh, dipende da quale complotto, di quale complotto stiamo parlando, però anch'io sono anticomplottista, però alcuni sono più veri che verosimili, ecco, questa, poi bisogna sempre, oggi c'è la pagina di Ustica, no? I familiari delle vittime non vogliono chiudere il processo,
0: ragione,
1: no?
0: Lì hanno certo. Ragione, siamo tutti d'accordo, ovviamente.
1: È complotto vero.
0: Non si archivi, no, facevo questa domanda perché il complottismo è un altro segno distintivo dei rossobruni.
2: Sì. Questo sia nell'epoca di 100 anni fa e tanto più adesso. Il Covid non esiste, il Covid è una pandemia.
1: La terra è piatta.
2: Sì, ma soprattutto, cioè, certo, anche il terrapiattismo in qualche modo c'entra, ma meno. Sono i complotti.
0: L'uomo
2: che devono...
0: non è mai andato sulla Luna.
2: Sono i complotti.
0: L'11 settembre sì. È finto.
2: Quello
0: L'11 settembre è una roba.
2: Quello è fondamentale perché
0: no?
2: Da subito ha messo insieme anche lì sinistra e destra, no? C'erano alcuni autorevoli opinionisti.
0: L'antisemitismo che è stato dall'Ferdi da Fius in poi.
2: Che è sempre stato un tratto comune. Perché il complotto piace tanto ai rossobruni? Per un motivo semplice: devono dimostrare che la democrazia è sempre un inganno, non quando non funziona, quando c'è davvero qualcosa che non va.
0: Quando c'è anche la propaganda succede, ma
2: sempre,
0: perché sempre
2: dietro ci sono leve oscure.
0: Ragionate, leggete, moltiplicatevi. Rosso Bruno spot e GR2 Rosso Bruni.
3: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
4: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
5: Rai GR2.
6: Buongiorno da Fabiana Cofini. Nuovo appello di Papa Leone contro le guerre all'udienza generale del mercoledì. Il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. La guerra, ha detto in una piazza San Pietro gremita di fedeli, non risolve i problemi ma li aggrava. Non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Di impegno per la pace Leone XIV ha parlato questa mattina con il premier spagnolo Sanchez. E mentre il premier Sanchez è a Roma, a Madrid il clima è incandescente, il governo traballa e si rischiano elezioni anticipate. In studio c'è Cecilia Rinaldini.
7: Pedro Sanchez in conferenza stampa tira le somme della sua visita a Roma, si dice in sintonia con il Papa rispetto alla sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace, e poi parla della Spagna. Il governo spagnolo è appeso a un filo, indebolito da mesi di inchieste giudiziarie su esponenti di primo piano del Partito Socialista, a cui si aggiunge il pessimo risultato elettorale della settimana scorsa in Andalusia. Ma Sanchez non getta la spugna, insiste sull'importanza della stabilità ed esclude il voto anticipato, mentre sono in corso a Madrid perquisizioni della sede centrale del PSOE, e ribadisce il suo appoggio a José Luis Rodríguez Zapatero, l'ex premier spagnolo e leader socialista, al centro di un caso giudiziario che continua a montare. Zapatero è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra in cambio di favori economici e avrebbe negoziato accordi su tonnellate di petrolio nonché esportazione di oro nickel dal Venezuela. Zapatero nega ogni addebito, ma l'effetto politico scuote il già fragile equilibrio dell'esecutivo. Sanchez sottolinea la presunzione di innocenza e assicura piena collaborazione con la magistratura.
6: Grazie Cecilia Rinaldini. Andiamo in Medio Oriente. La ripresa della guerra è poco probabile, ma le nostre forze armate sono pronte. Lo affermano fonti dei Pasdaran dopo aver minacciato una risposta agli attacchi americani di ieri. Stasera il presidente Trump riunisce i vertici dell'amministrazione. Intanto nel sud del Libano l'esercito israeliano starebbe continuando ad avanzare nel distretto di Nabatieh, mentre nel distretto di Tiro si contano 2 morti e 1 ferito, oltre 30 vittime nelle ultime ore. sono stati rimpatriati dalla Libia e sono atterrati a Roma i 6 componenti italiani del Land Convoy verso Gaza, la carovana umanitaria via terra. Il gruppo è stato attaccato lunedì scorso da forze militari libiche.
8: Erano stati fermati a Sirte, un volo da Istanbul li ha riportati a casa. All'aeroporto di Fiumicino ad attenderli, oltre a familiari ed amici, anche alcuni componenti della carovana umanitaria rientrati nei giorni scorsi. Che fia sulle spalle raccontano cosa è accaduto.
9: C'è stato chiesto di andarcene, non abbiamo potuto fare altro.
8: Erano partiti dalla Mauritania per attraversare il Nord Africa e raggiungere Gaza. Sono stati fermati con l'accusa di ingresso illegale lungo i confini tra la Libia dell'Est e la Cirenaica. Gli uomini del generale Haftar li hanno trasferiti a Bengasi, sgomberato il loro accampamento. Restano ancora in Libia 10 attivisti, 2 sono italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Sulle loro condizioni non si hanno notizie precise.
9: Perché stavano superando un checkpoint del governo della Libia dell'Est in cui sono stati invitati ad entrare per delle negoziazioni e da lì abbiamo perso le comunicazioni, non sappiamo le loro condizioni.
8: Speriamo che tornino presto, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 2 attivisti veneti atterreranno a Venezia tra 2 ore. Arianna Di Giorgio, GR2.
6: Il caso del Mastro, la Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sulle attività di una società che gestiva un ristorante che, secondo le accuse, riciclava denaro del clan di Camorra dei Senese, della quale l'ex sottosegretario alla giustizia aveva una quota, chiede alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat fra Del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Ancora una vittima sul luogo di lavoro, un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda di impianti fotovoltaici è morto in contrada Gravilla nel Siracusano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo stava scaricando del materiale da un camion con un muletto ed è rimasto schiacciato da un bancale contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio trasportato all'ospedale è deceduto per le gravi ferite riportate.
10: Ancora molto caldo, valori più elevati.
6: E siamo all'allerta per l'ondata caldo precoce in vari paesi d'Europa. Temperature estive e alcuni decessi in Gran Bretagna e Francia. Afa intensa anche in Italia, in particolare al centro-nord. Bollino arancione del Ministero della Salute in 14 città. Domani sarà rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
10: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge temporali anche di forte intensità.
6: E la linea torna a Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13.30. Buon ascolto.
11: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
11: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
11: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
11: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Radio 2, stai serena.

0: Buongiorno, bentrovati dopo il GR a Stai Serena, Serena Bortone, Massimo Cervelli in diretta da Milano, io da Roma. Con noi c'è probabilmente, anzi sicuramente, la più importante regista teatrale contemporanea italiana, che è ancora in scena con il Tancredi di Rossini, opera lirica che potrete vedere a Roma ancora martedì 26 maggio e venerdì 29 maggio. Ladies and gentlemen, Emma Dante. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Buongiorno Emma, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
2: Intanto,
1: grazie.
2: Ieri la prima appunto all'Opera di Roma, com'è andata?
1: La prima è andata benissimo.
0: Martedì scorso, sì.
1: Martedì scorso, sì, è andata benissimo, molto molto emozionante, anche perché c'era questa novità appunto della presenza per la prima volta in Italia di un controtenore, perché di solito il ruolo di Tancredi lo fa, di solito lo interpreta un contralto,
0: quindi una donna.
1: È una donna, esatto. E quindi c'era molta molta attesa, insomma, perché appunto, come dicevo, è la prima volta in Italia che lo fa un controtenore, in questo caso non un controtenore qualsiasi, ma Carlo Vistoli,
0: che è un numero uno assoluto, è stato anche ospite l'anno scorso di 5 in condotta, insomma lo conoscono gli ascoltatori di Radio 2 e lo hanno già ascoltato. E poi Tancredi è un'opera giovanile, Rossini la compose quando aveva 21 anni, quindi proprio genio assoluto, ambientata nella Sicilia di Emma Dante, ovviamente in una Sicilia immaginaria che Emma ricostruisce con i pupi siciliani, ed è una grande storia d'amore, oltre che ovviamente di guerra, di battaglie. Però prima vorrei che tu mi raccontassi i pupi siciliani che hai messo nel Tancredi rossiniano, perché sono appunto pupazze, il coro diventano pupazzi, ma no, e anche gli interpreti, no, manovrati da fili. Cosa hai voluto raccontarci?
1: Guarda, in realtà questa è una mia scelta che non è assolutamente indicata nel libretto.
0: Esatto.
1: E tra l'altro appunto questa storia, come sappiamo, viene ispirata insomma al Tancredi di Voltaire, quindi insomma c'è dietro un grande romanzo e c'è comunque appunto questa favola d'amore molto giovanile, anche la favola, non solo da Rossini che la scrive, la compone a 21 anni, ma anche i protagonisti sono proprio giovanissimi, e noi abbiamo scelto il finale tragico, perché ci sono due finali in questo Tancredi,
0: sì.
1: Noi abbiamo scelto quello insomma in cui lui muore, perché appunto poi alla fine insomma per me, poi alla fine io faccio sempre solo opere in cui soprattutto muoiono le donne, ma in questo caso muore un uomo con la voce da donna, però quindi insomma non
0: peraltro,
1: ci dimentichiamo.
0: Peraltro ecco. Emma, tu dici, tu le fai opere in cui le donne muoiono, ma le donne nell'opera lirica o impazziscono, Lucia di Lammermoor, sì, i puritani,
1: esatto,
0: oppure muoiono,
1: sì,
0: cioè è proprio il patriarcato,
1: sì,
0: messo in scena, Butterfly non le parliamo, ma insomma Traviata,
1: sì,
0: Rigoletto,
1: sì, Madame Butterfly, sì, la Bohème, sì sì, muoiono o tutte di freddo che sembra che non sanno mai non c'hanno mai il manicotto per farle le mani, oppure non c'hanno mai le pellicce o le cose, le coperte, quindi muoiono di tisi, di freddo, con la manina gelida, eccetera. Oppure muoiono pazze, come giustamente hai detto tu, anche la Lady di Macbeth, no?
0: Certo.
1: Muore pazza. Cioè, mi sentite?
0: Sì, sì, ti sento, vai, sì, vai, sì, vai, Emma.
1: Ecco. No, no, appunto, ecco, oppure appunto Madame Butterfly, che addirittura si suicida lei,
2: suicida
1: personalmente, insomma, ecco, si danno da fare in questo senso. Io non ho niente incontrato, oppure che non so, il femminicidio di Carmen,
0: certo,
1: ecco, tutte queste donne, io le ho fatte tutte.
0: Nel Rigoletto, la povera innamorata del Duca di Mantova si fa ammazzare al posto del Duca, cioè sacrifica la,
1: sì,
0: sua vita per un uomo che l'ha pure tradita, l'ha sbeffeggiata.
1: Esatto. Esatto,
0: ma che cosa ci racconta,
1: sì,
0: questo?
1: Sì, ma anche esatto, hai detto bene, non solo delle morti fisiche, ma anche proprio ma anche in Traviata.
0: Certo.
1: Lei, per esempio, il padre degli Alfredo gli dice: tu adesso lo devi lasciare, e lei, dopo un lunghissimo lamento, eccetera, addirittura gli chiede. chiede al padre di Alfredo non solo, cioè non solo accetta, ma chiede anche di abbracciarla, gli chiede di abbracciarla.
0: Dice la colpa della, perché appunto Traviata, per chi non se lo ricordasse, è una prostituta ad alto bordo, potremmo dire, una escort,
1: sì,
0: potremmo
1: esatto.
0: dire. Quindi c'è l'espiazione della colpa, no?
1: Mm-hmm.
0: E vabbè,
1: esatto,
0: e poi
1: esatto.
0: c'è questa scena pazzesca, questa donna pagata
2: Alfredo.
0: Alfredo le tira i soldi a un certo punto perché crede che lei lo abbia lasciato, in realtà lei si è sacrificata. Ma insomma, tutto questo, posto che la Veronica fa parte del patrimonio nazionale, perché anche chi non la conosce la conosce, che cosa ci racconta su noi povere ragazze?
1: Allora, no, guarda, io non, cioè, non ho niente in contrario ovviamente con i finali tragici, perché io credo nella catarsi, quindi credo nella catarsi che il teatro deve in tutti i modi, in tutte le maniere, provocare nello spettatore, nella spettatrice. Quindi certo, il fatto che vengano sempre sacrificate le donne è anche un fatto di culturale, perché ovviamente fino a questo momento qua la donna va sacrificata, ecco, e quindi l'opera lirica, che è un gesto artistico più antico del mondo, ovviamente risente di questo sacrificio. Ma va benissimo, nel senso, però io adesso mi voglio inventare anche delle morti laterali degli uomini che hanno causato la morte, con degli infarti, con degli aneurismi,
2: delle cadute in scena.
1: Sì, con degli ictus, capito? Che non sono segnati nel libretto, che però io mi posso prendere a un certo punto la libertà. Anche
0: il primo che vuoi far morire, chi facciamo morire? Dai, inventiamo chi facciamo morire per primo.
1: Ma guarda, per esempio, ora stiamo facendo con questa cosa su Traviata, che è appunto Traviata, ma come Madame Butterfly, no? Che sono donne che vengono molto, molto, come dire, violentate psicologicamente, perché ripeto, la morte fisica non è, c'è anche soprattutto quella psicologica. Io poi ci ho fatto uno spettacolo sulla morte psicologica prima del femminicidio reale, quello proprio in cui la donna muore. Non so, per esempio il padre di Alfredo,
0: ecco.
1: Se poi dobbiamo andiamo a guardare il finale in cui lei fa quest'urlo straziante e poi muore,
0: sì.
1: Prima di quest'urlo straziante, secondo me un ictus ci sta.
2: un coccolone, come si direbbe.
1: Un accasciamento, che si accascia e poi dopo senza rovinare la morte di Violetta, rovinare la morte di Violetta. Vabbè,
2: però,
1: comunque questo è un gioco.
2: Paga.
0: Lo trovo molto divertente, mentre invece appunto non farei salvare Carmen, perché poi Carmen deve morire, perché Carmen è libera, è nata e libera morrà, e questo, diciamo,
1: esatto.
0: Togliere una volta è stata fatta questa operazione,
1: infatti,
0: un po' scema secondo me, di non far morire Carmen.
1: Infatti poi quando io feci la mia Carmen, quella la prima, poi quella la Scala, che mi, insomma, che mi aprì questo altro mondo incredibile del teatro musicale, io poi a un certo punto il coltello glielo facevo a Don José, glielo facevo dare da lei, cioè lei a un certo punto gli dice se tu io non ti voglio più, che voglio dire, questa è una cosa anche che va contro quel tipo di cultura lì, no? Una donna che dice io non ti voglio più all'uomo, ecco, quindi siccome io non ti voglio più, quindi tieni questo coltello, se tu invece mi vuoi a tutti i costi, mi devi uccidere, devi passare sul mio cadavere, quindi glielo dava lei e lui la uccideva.
0: Comunque
1: quindi,
0: nel libretto,
1: insomma,
0: c'è questa cosa, cioè lei è consapevole che lui l'ammazzerà, però non rinuncia alla sua libertà.
1: No.
0: Vabbè, siamo andati molto lunghi e invece
1: mi
0: adesso atterriamo su una canzone. No, ripeti con noi, Emma, abbiamo un sacco di cose da chiederti. Atterriamo su Mona Lisa, che non è quella di Leonardo, ma di chi è?
2: Dominic Fike, su Radio 2 alle 12:48, eccola qua. Mona Lisa,

0: Lola Lisa, Dominic Fike, 12:51 alla protagonista del quadro di Leonardo. Non sono state dedicate opere liriche, eppure ce ne sarebbero di storie da raccontare intorno a quel quadro su cui tante tesi sono addensate.
1: La scriviamo noi, Max.
0: Fantastico. Con Emma Dante in regia che dirige il tutto. E intanto la potete vedere con il Tancredi di Rossini venerdì prossimo all'Opera di Roma. Abbiamo fatto, Emma, che noi al telefono stai serena su Radio 2, una carrellata su tante opere, no? E le tante donne che cadono alla fine dell'opera lirica. Qual è la tua preferita in assoluto tra le tante che abbiamo citato? Ce n'è una?
2: Sì, sì, io amo molto Macbeth di Verdi. Sì, perché poi in realtà forse avrebbe dovuto intitolarsi Lady Macbeth, perché è molto più, a parte perché insomma viene dal teatro e perché il libretto è, rispetto a tanti altri, invece un po' più articolato. Poi c'è questo senso di colpa, questa bramosia del potere, cioè ci sono tante cose anche che ovviamente vengono da Shakespeare, quindi e questa donna è molto interessante, Lady Macbeth, perché poi lei è il vero motore di tutta la macchina, diciamo, di morte e di omicidio e di caduta di questo grande regno.
1: Senti, ma invece tornando a Tancredi,
0: questo è Macbeth Verdi,
1: la tragedia scozzese. C'è pure una leggenda nera su Macbeth, una di quelle opere che dicono che portino sfortuna. Io indosso una maglietta
0: a teatro,
2: nella prosa io sapevo,
1: forse anche io sono più melomane, quindi volevo dire che io indosso una maglietta viola, quindi oggi siamo a posto.
0: Bene.
1: Raffaella Carrà mi avrebbe cacciato dagli studi di Via Asiago, perché lei cacciava anche se avevi, che ne so, un fiorellino in mano, viola. Sì, era scaramanticissima, cospargeva di sale ogni angolo. Comunque, sì, no, aveva questa lega, una iperrazionale, molto concreta, però era molto scaramantica. Senti, invece, tornando a Tancredi, lui e Amenaide, che ritrova dopo un viaggio fortunoso, eccetera, non si capiscono mai. Nel senso che lui è geloso, la accusano di una cosa che non ha fatto, però non si riescono a spiegare. Ecco, tutto questo è molto contemporaneo, perché diciamo le relazioni sono sempre più complesse, perché l'opera lirica peraltro è universale. Cosa ti ha suggerito questo?
2: Sì, c'è un'incomunicabilità che mi ha suggerito anche qualcosa di più, come dire, astratto, nel senso che poi questa incomunicabilità ha a che fare anche con il destino segnato dall'inizio, per cui come se appunto questi due amanti poi alla fine non avessero neanche bisogno di dire la verità, ma di amarsi, cioè è più importante l'amore che non la verità, e questa cosa mi ha sempre affascinato di Tancredi. Non mi sono, a un certo punto ho smesso di chiedermi perché non glielo dice, poi invece ho scoperto che non glielo dice perché lui in realtà dice a lei quando si dichiara, dice non dire a nessuno, non dire a nessuno la mia identità, quindi davanti agli altri lei non può parlare. Poi è vero che ci sono dei duetti tra i due in cui sono soli, ma lei non glielo dice, insomma. Poi a un certo punto ho smesso di preoccuparmi di questa mancanza, di questa incongruenza, e sono andata invece dritta verso il destino, che poi il destino è una storia d'amore. Lui finisce, muore tra le sue braccia e finalmente muore con un sorriso, perché finalmente il padre di lei gli dice la verità, e quindi insomma lui muore felice. Io l'ho ambientata, come dicevamo prima, in una grande opera dei Pupi. Ho lavorato sulla costruzione di Tancredi lentamente, cioè nel senso che all'inizio Tancredi, i personaggi di Tancredi sono scuri, si nascondono, sono tutti uguali, neutri, proprio perché incarnano quel personaggio dell'opera dei Pupi che ci ha insegnato Mimmo Cuticchio, che è l'oprante, cioè colui che l'oprante è colui che che muove i fili, colui che sta dietro il teatro, quello che opera, insomma, l'oprante. Solo che con Cuticchio a un certo punto questa figura è venuta allo scoperto, e questo è stato interessantissimo perché ci ha fatto scoprire gli ingranaggi, no? Lui è uscito con il suo pupo, che tra l'altro si ricostruisce lui, e lo faceva, lo muoveva e lo faceva parlare, e c'era un dialogo molto intimo tra lui, tra l'operante e il pupo. Io ho voluto un po' ispirarmi a questo e lasciare che i personaggi all'inizio fossero gli operanti dei loro pupi e poi man mano che la storia va avanti diventassero
1: essi stessi pupi, certo.
2: Pupi quindi come quindi, insomma, quindi guidati.
1: Peraltro poi in Tancredi c'è questa cosa comunque bella che lui, pur sospettandola infedele, comunque la difende comunque, quindi qui certo. C'è un elemento anche molto contemporaneo, molto libero, che non era scontato, no? in un'opera lirica, certo. Soprattutto di quegli anni. Mm. Ma tu ci credi al destino, a proposito di pupi, e quanto conta? E quanto ha contato nella tua vita, Emma, il destino?
2: Allora, noi in realtà io ci credo soltanto come evento poetico, non credo nel destino, credo che il destino ce lo costruiamo noi. Però se devo fare uno spettacolo, se devo insomma pensare a uno spettacolo che comunque ha quel tempo limitato, il destino, lo spettacolo lo deve in qualche maniera pilotare e coordinare, e quindi c'è, in uno spettacolo c'è il destino, secondo
0: e
2: me.
0: Come lo piloti
2: nella nostra
0: tu?
2: Vita, come?
0: E come lo piloti tu il destino, se è possibile pilotarlo o comunque indirizzarlo?
2: Il regista è un po' questa specie di divinità, di Dio che decide le sorti, no? In questo caso ovviamente c'è il libretto, c'è la musica, però quando io faccio gli spettacoli miei con la mia compagnia divento una specie di Deus ex machina, che insomma in qualche maniera il destino ha a che fare anche, è necessario per la catarsi anche, insomma ci sono tutti insegnamenti che ci vengono dai greci, ecco, quindi noi abbiamo imparato lì da loro, abbiamo imparato tutto questo insomma.
1: Senti, ma ti verrà dato il Leone d'Oro alla carriera per della Biennale Teatro? Te lo consegna William Dafoe, no? Quando è tra poco?
2: Il 12 giugno, Il 12 giugno faremo questa... Non mi sono ancora preparata a nessun discorso.
1: Pensavo il vestito.
0: Il vestito c'è l'altro.
2: L'uno
0: e l'altro.
1: Il vestito ce l'hai?
2: Niente. Non mi sono preparata a niente e quindi non so se farlo oppure, cioè se scrivere andare così a non lo so. L'unica cosa che mi piacerebbe dire alla fine dei ringraziamenti, perché poi quando prendi questi premi ringrazi certo. Tutti, perché non è che li prendi, questo premio non è che io l'ho preso da sola, cioè l'ho preso con tutto, compreso il pubblico, no? Tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi anni. Forse la cosa che mi piacerebbe dire alla fine è che quando premiano le donne, di solito le donne vengono un po' dimenticate quando si parla del premio in questione. E, non so, faccio un esempio proprio stupido, che ne so, il Nobel a Dario Fo e non si dice mai Grazia Deledda, per esempio.
1: Ah, Grazia Deledda, certo, è vero. Ne abbiamo parlato qui qualche settimana fa di Grazia Deledda.
2: Ecco, mi piacerebbe fare un po', perché le donne tendono sempre un po' a essere dimenticate. Quando c'è qualcosa di un evento importante da ricordare, si ricorda l'uomo.
1: E invece forse che siamo anche un po' schive, ma è stato un piacere essere con te. Quando grazie. Passi da Roma chiamaci, così vieni, così chiacchieriamo qua in studio, andate a vedere il Tancredi e nutritevi l'anima della bellezza.
2: Grazie
0: a voi, Nadante.
2: Buon proseguimento, ciao.
3: Radio 2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: 2-2.
5: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
4: 2-2.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Radio 2, stai serena.

0: Tornado, Santa Maria 13 e 4 minuti, Radio 2, stai serena, e a Roma in studio con Serena Bortone, io il cervello è a Milano, c'è Flora Canto in tour, grande successo dello spettacolo Me la canto e me la sogno.
1: Buongiorno!
0: Ancora. Buongiorno Flora! Buongiorno.
2: Ti perdi questo uragano di energia positiva, di energie sono tanti tipi, però Flora devo dire ogni volta che la incontro
1: ti do un... sì, scarica. Un...
2: Infatti sei una persona super piacevole,
1: guarda,
2: lo sai di tu anche, no?
1: Una botta di vita
2: in francese. E invece in italiano come si dice?
1: Ma è una leggerezza, una freschezza, una leggiadria.
0: Capito sciocchezza,
2: perché, capito, esatto. Perché riempie teatri. One man, one girl show.
1: One girl, io ti voglio bene, lo sai, one girl una volta. Adesso è one old woman.
2: Ma smettila,
1: show,
2: ma che dici?
1: No, one, che difficile, one woman,
2: esatto,
1: show.
2: Esatto.
1: È uno show. Francese.
2: E invece in italiano come si dice?
1: Ma è una leggerezza, una freschezza, una leggiadria.
0: La sciocchezza,
2: capito, esatto. Perché riempie teatri. One man, one girl show.
1: One girl, io ti voglio bene, lo sai, one girl una volta. Adesso è one old woman.
2: Ma smettila,
1: show,
2: ma che dici?
1: No, one, che difficile, one,
2: esatto,
1: one, è uno show tutto al femminile.
2: Che ti sei anche scritta.

0: Sì, no, allora, la cosa divertente è che l'ho scritto da sola perché c'erano talmente tanti autori che si sono proposti, non è vero, manco per niente. Si dice proprio che la, come si diceva la fa virtù.
1: Necessità virtù.
0: Necessità fa virtù. Vedi? E quello ho fatto. Sì, io a un certo punto.
1: E cosa ci hai messo dentro?
0: Allora, intanto la sopravvivenza ti fa diventare scrittrice, perché comunque i teatri ormai erano presi, le date erano uscite, i biglietti si vendevano, pensa.
1: Ah, cioè tu hai venduto lo spettacolo prima
0: perché
1: ancora di averlo
0: solo
1: scritto?
0: Il titolo. C'era il titolo, per cui per fortuna la gente mi
2: tanto
0: vuole
2: bene.
0: Tanto
2: il cartellone c'era.
0: Mm. Esatto, e quindi a scatola chiusa loro prendevano. Però, insomma, ci ho messo quello che poi è parte di ognuno di noi, quindi le disavventure delle donne.
1: Dimmene una, facci sognare.
0: Beh, devo dire che in questo particolare spettacolo parlo forse delle disavventure come moglie che ha un marito, è tratto da una storia di fantasia.
1: È tratto da una storia di fantasia.
0: È una giovane donna che sposa quest'uomo di spettacolo e fa una vita tanto difficile, Serena mia. Perché è un uomo che ha un peso specifico, quest'uomo, è un peso pesante dentro casa. Madonna
1: tipo che
0: mia,
1: fa?
0: Come tutti gli altri mariti. Quindi io faccio capire che il mestiere non fa la differenza. Siamo tutte sulla stessa barca. Quando stai con un uomo. Per esempio io che ho dei figli a volte devo dire salutate papà, chi è il signore Corpizzo, quello che lo vedono passare,
2: quello che passeggia per il corridoio,
0: esatto, e quindi poi tante volte ci sono problemi di comunicazione, no? Sai, con gli uomini magari non ti ascoltano, oppure quando loro passano tante ore al bagno e magari tu hai cucinato e la cena si fredda e tu dici ma come ho mantecato bene la pasta, dove si vanno a nascondere? Quando tu dici amore è pronto, dove si vanno a nascondere? Perché si vanno a nascondere? Cioè un minuto fa c'era, io l'avevo visto, io metto la pasta, è una cosa dalla seconda mano al palazzo, cioè non so che cosa fa in quel momento.
1: Ma lui cucinare mai?
0: Sì, allora lui è bravo sulla pizza, devo dire.
1: Beh, però devo dire è bello skill, vabbè.
0: È bravo sulla pizza, però capisci, la pizza la fai 3-4 volte l'anno, quindi insomma diciamo quelle 3-4.
2: Hai più un forno.
0: Non lo so, a Milano gli uomini cucinano? Che magari sbagliamo.
1: No, ma
2: sì,
1: Milano per sbaglio, non è che vivi a Milano.
2: No, io sono romano poi di residenza.
1: Fiorentino,
2: quindi...
1: la Toscana.
2: Sì.
0: Quindi
2: cucino.
0: Vabbè, però i toscani cucinano.
2: Sì, non sono un cordon bleu, intendiamoci. Non sono un cordon bleu, nel senso
1: non è che
2: sono...
1: non è che...
0: Voltini primavera.
2: La sopravvivenza si fa, certo.
0: Sopravvivenza,
2: certo.
0: Diciamo... Sì.
1: E che fa Enrico
2: però
1: a casa?
2: Però so che, ad esempio, Enrico ti regala più frutta e verdura che fiori, perché così puoi mettere...
0: Sì, è una storia molto triste, non so se la vogliamo raccontare, però insomma, diciamo che era partito con grandi mazzi di fiori. Quei mazzi di fiori sono diventate piante di peperoni, piante di cose... Cioè, io ho spiegato, sai, lui venendo da una famiglia di fruttivendoli,
1: certo,
0: Taroli anche per chi ha una passione per la frutta che io avevo sposato, cioè a me piace la frutta, però dopo un po' mi piacciono pure le scarpe, le borse, gli anelli, le cose, quindi ho spiegato che una donna si corteggia sì con la frutta, le castagne, le ciliegie, ma anche con altre cose.
1: E tu come lo corteggi lui?
0: Ma lui deve ringraziare Dio già che ha detto sì, molto pure corteggiato.
1: Maroon 5, ci ascoltiamo, Heroin.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad AMREF. Basta poco, cambia tutto. Che c'ho? www.amref.it.
3: 2-2.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: 2-2.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: 13 e quasi 15 minuti, Flora Canto a Roma con Serena Bortone in studio. Si sta parlando del Me la canto e me la sogno ancora. È vero che non hai dormito 2 mesi prima del debutto per l'ansia? Ma voglio dire, l'ansia, visto che avevi venduto lo spettacolo senza aver scritto niente se non il titolo, immagino fosse giustificata.
2: C'è un'ansia che è quella che muove tutto in uno spettacolo, che è l'ansia da prestazione, perché in effetti chi aveva comprato il biglietto l'aveva comprato a scatola vuota, cioè a scatola chiusa. Meno male, poi si è riempita.
1: Anche vuota, se vuoi.
2: No, nel senso che poi in effetti io non sapevo se quello che avevo scritto poi facesse ridere nella realtà. Quindi poi la prova del 9 purtroppo non ce l'hai prima, non c'è una prova generale, ce l'hai la sera con il pubblico in sala. E se per caso hai toppato l'intero spettacolo, tu te ne accorgi lì. Quindi l'ansia
3: terribile
2: era
3: poi.
2: È terribile.
1: Quando sciogli l'ansia? Dalla prima risata o perché ti sciogli tu?
2: No, dalla prima risata. Dalla prima risata
1: arriva...
2: perché ti fa capire. No, quello ce l'hai, diciamo, dipende dagli spettacoli. Nel mio caso, dopo 5-6 minuti, dove c'è un cappello iniziale, una premessa, tu lì, quando lanci la prima battutina per rompere il ghiaccio e senti un sorriso, una risata, hai capito che comunque più o meno il mood che hai dato allo spettacolo è giusto. In questo caso, per esempio, io d'estate farò l'anteprima di uno spettacolo, sempre un one man show musicale e comico, che è Non prendiamoci sul serio. Quindi io lo dichiaro all'inizio, farò delle date in estiva proprio per sondare anche un po' dei pezzi nuovi, dei monologhi nuovi.
3: E dove te ne vai di bello con Me la canto e me la sogno e con Non prendiamoci sul serio?
2: Allora, sono due iter diversi. Quest'estate faccio ovviamente un po' le cose di mare, le località di mare.
3: Quindi ti dobbiamo googlatemi
2: Flora Canto, googlatemi. Tra l'altro, in questo spettacolo c'è un'evoluzione, perché una volta che ho parlato delle mogli, dei mariti, qui si parla invece dei social, della donna nei social, dove c'è
3: questo
2: stata...
3: Non prendiamoci sul serio.
2: Esatto, c'è un'involuzione della donna. Sai che le donne si sposano con se stesse? Una si è sposata a un tram, sai, quando a Roma dice ho preso una tramvata, quello è quella roba là.
3: Come si sposano con se stesse?
2: Ci sono donne, guarda, cioè statisticamente nel mondo c'è una percentuale piccola, per fortuna, di donne che si sposa con se stesse. Poi c'è una percentuale di donne che si è sposata con l'intelligenza artificiale, si è fatta creare un uomo, e poi c'è questa donna molto singolare che ha sposato un tram.
3: Ma dove abita sta signora? Conosciamo
2: in Asia,
3: subito.
2: In Asia, abita in Asia, ed io non ho voluto chiederle il sesso come andava, perché lì, insomma, se passa il treno e tu non c'eri, capisci, anche già per noi è complicato, ma pensa a lei.
3: Ma che vuol dire, ha fatto una cerimonia col tram?
2: Ha fatto una cerimonia,
3: è
2: vestita da sposa.
3: Ma è un mondo fantastico!
2: Certo, c'aveva il bouquet. Tutto come se
3: fosse. Sai come diceva invece una femminista, alcune di noi diventano gli uomini che vorrebbero sposare.
2: Vedi.
3: Questa è bella,
2: è bellissima.
3: Questa te la puoi rivendere.
2: È bellissima, però non risolve il problema.
3: Però non hai più bisogno di avere un uomo a cui appoggiarti.
2: Fai tutto da te, fai da te. Allora poi rimarrà singola a vita, però.
3: Poi in realtà era Gloria Steinem, ma si è sposata poi.
2: Vedi, alla fine uno
3: fa
2: beneficenza.
3: Senti, ma chi ha conquistato chi tra te e Enrico?
2: No, lui ha conquistato me, perché allora io ero innamorata della comicità da quando ero piccola. Partiamo da questo presupposto.
3: Hai lavorato pure con Lino Banfi, peraltro.
2: Con Lino Banfi, con Max Tortora, con Gabriele Cirilli. Enrico è arrivato dopo diversi attori comici che avevo conosciuto, con cui avevo lavorato, ma io ero cresciuta con Anna Marchesini, con il trio, quindi tutto ciò che era la comicità per me proprio regnava sovrana. Quindi diciamo che lui giocava facile, ecco. Perché insomma è uno tra i numeri uno della risata, quindi il suo. Pensa, io quella
3: perché
2: sera...
3: tu ti innamori di chi ti fa ridere.
1: Fa divertire.
2: Sì, oddio, pure Alvaro Vitali mi faceva simpatia, ma non è che
3: pace
2: all'anima sua, era straordinario. Vabbè. Però nel senso che Enrico aveva anche un carisma che a me piaceva
3: e
2: molto.
3: E quella sera che è successo?
2: Io quella sera non volevo uscire, c'era la prima di Michel Unzi, che era al Teatro Sistina, parliamo di 16 anni fa.
3: Sì.
2: Io non volevo uscire perché io tanto c'è sempre la stessa gente, le prime teatrali.
1: Che faceva tutti insieme appassionatamente.
2: Mi scappa da ridere, mi faceva. Quindi un mio amico disse: no dai, andiamo, alla fine esci un po', vabbè, esco, e quella sera incontro, proprio sliding doors, l'ex produttore di Enrico. Mi dice: senti, so che hai appena finito con Banfi ed Enrico sta cercando la moglie in scena, quindi questa settimana farai provini,
1: vai.
2: Dico vabbè, vado. Quando andai al provino, tra l'altro quella mattina mi hanno rubato le ruote della Smart, il frontalino, perché all'epoca c'era, sai, il frontalino
3: della radio,
2: con il CD, con la base musicale per fare il provino. Quindi io sono arrivata a questo provino svantaggiatissima. Le altre
3: anche un po'
2: preparate.
3: Isterica probabilmente.
2: Beh,
3: insomma,
2: sì,
3: insomma, piacevole.
2: Diciamo che i santi lì, insomma. E sono arrivata con questo frontalino in mano, con CD, dico guarda, io la base non ce l'ho perché me l'hanno rubato, mi hanno rubato le gomme. Io credo che mi abbia scelto per pena, ancora prima del provino. Però
3: probabilmente
2: lì,
3: raccontando queste cose l'hai già fatto ridere.
2: Sì, ma poi lì insomma hanno chiesto di cantare, di ballare, fare il monologo, quella cosa. Io portai la sessuologa di Anna Marchesini.
3: Faccela un po', l'abbiamo ricordata l'altro giorno.
2: Allora aspetta, c'avevo in mente la cameriera. Salve, sono no, la sessuologa è attenzione donne che state all'ascolto, diciamo che il l'atto maschile può essere più lungo, più dipende anche dalla durata, ma anche dalla quantità di questo organo, che spesso che diciamo che può essere uno o più ad avercene più, ma uno già basta, ecco. Poi diceva cose che qui magari non possiamo dire, però
3: sì, abbiamo ascoltato le ascoltatrici emancipate, dai, su, non ti scandalizzeranno. Ci hai fatto molto ridere.
2: Comunque diciamo che questo è servito. Io ho capito in quel provino che il mio durò un'ora, c'erano cinque autori più Enrico, le altre durarono 10 minuti. Quindi, quel provino fu un po' il provino della vita. Secondo me lui lì aveva capito che c'era il matrimonio, due figli. Beh, secondo me un po' sì.
1: E subito si dichiarò?
2: No, mi ha corteggiato per un po'. Noi abbiamo fatto poi una tournée quell'anno, durata un anno, in tutti i palasport d'Italia. Quindi sai, un po' orretto, però dopo un mese. Noi abbiamo fatto una colazione, diciamo una settimana dopo c'era il famoso callback, sai, no? Quando fai il provino c'è il callback, una settimana dopo.
1: La seconda
2: io ero
1: chiamata.
2: Arrivata, esatto, ero arrivata in anticipo rispetto alle altre quattro e lui arrivò da dietro al portone, quindi io che fino ad allora avevo fatto grazie, arrivederci, molto lieta, è arrivato dietro e ho fatto ma che sei scemo, ha fatto piancorpo. Diciamo che lì lui ha capito che ero molto verace, eravamo molto simili,
3: una persona,
2: ecco,
3: autentica, e quindi
2: sì,
3: c'erano
2: detto,
3: delle
2: mai
3: corde.
2: Preso il caffè perché non siamo mattinieri, dico in effetti no, sono le 9. Quella colazione diciamo che fu un pochino
1: galeotta.
3: Sempre avuto colpi di fulmine nella vita?
2: No,
3: l'amore quindi non è solo colpo di fulmine. Va bene, è uscito il nuovo album, il nuovo singolo di Lorenzo Giovanotti. Questa volta canta con Alfa. Ci tengo a dire io queste due parole perché è sempre stato il mio saluto, che è poi il saluto dei marinai, di chi va a vela, che è Buon Vento. Com'è questa canzone? Non l'ho ancora ascoltata, ho detto la voglio ascoltare in radio. Max
1: l'ha fatta sentire Fiorello il giorno prima dell'uscita nella Pennicanza, molto molto bella, sentitela perché poi diventerà tormentone estivo. Eccola
3: buon
1: qua.
3: Vento, buon vento.
4: Era un po' di

0: Alfa e Lorenzo, il giovanotti buon vento, con un video che racconta di come si siano divertiti anche durante la registrazione del pezzo. Flora Canto con noi per questi ultimi minuti di Stai Serena, Serena Bortone, Max Cervelli. Me la canto e me la sogno ancora. A proposito di musica, tu canti e bene, lo hai dimostrato anche a Tale e Quale Show, con una galleria di cantanti fantastica. Quale ti è rimasta più nelle corde?
1: Due in memoria, particolare meglio. Forse ti direi Cristina D'Avena, che era molto simpatica, che c'ha questo singhiozzo guarda in campo c'è una nuova giocatrice, c'è questa cosa,
0: questa
1: no? Tutta così. E poi c'era Orietta Berti che faceva
0: finché la barca
1: sì, tutte e due ma adesso non te la imito, se no rompiamo i timpani a chi ci ascolta. Però ti direi che loro mi facevano simpatia particolarmente. Poi Orietta Berti è scesa in diretta.
2: Sì.
1: E ho detto ho portato i biscotti di Osvaldo. Allora dico, vabbè, ma come ho cantato? E l'inciso non era perfetto, ma va ben così, vai. Ha fatto un mini cazziatore subito Orietta.
2: Vabbè, ma la si ama anche per
1: la
2: questo.
1: Si ama,
2: lei le può dire
1: arriva col gin
2: nota.
1: E poi non puoi non amarla.
2: E a proposito di cantare, sei anche nel musical Cantando sotto la pioggia, ricordiamo il film ovviamente
1: storico,
2: Ginkelli, eccetera.
1: Eh sì, io quest'anno abbiamo fatto da tanti teatri.
2: Ma canti, cioè, no, il ruolo femminile è lui che canta Singing in the Rain.
1: Lui canta Singing in the Rain, sì. E lei, che sarei io, poi mi piace. Parlo al terzo, Katie Selden, esatto. Hanno questo modo di parlare. Oh, Don Locke, te la prego, non faccia così. Questa è la risata dell'epoca.
2: Sì. E tu la rifai?
1: Io la rifaccio, esatto. Okay. E lì canto, ballo. Cioè,
2: è un musical vintage, è un tuffo nel passato.
1: Sì, io l'ho resa un pochino più ironica come personaggio. Però insomma, quest'anno rifaremo, perché è andato bene per fortuna, Teatro Nazionale di Milano e il Brancaccio di Roma.
2: Va bene, sei piena di impegni e questa cosa ci rende molto felici. Qual è invece il film che ti ha fatto decidere di diventare un'attrice comica?
1: Madonna, che domanda impegnativa così al volo, tipo, manco 30 secondi, dai, vedo che è il primo che mi viene in mente.
2: Il film che ti fa più ridere.
1: Allora, non ti dico il film, ti dico l'attrice.
2: Vabbè,
1: perché
2: Marchesini.
1: È l'attrice che mi ha fatto. No, Giulia Roberts.
0: Giulia Roberts,
2: attenzione. Okay. Attenzione. In quale ruolo, Pretty Woman?
1: Bah, tanti, perché lei è talmente versatile, tanti.
2: Grazie Flora Canto,
1: grazie a voi.
0: Grazie a Gioele Campagna, la parte tecnica qua a Milano. Appuntamento a domani, adesso GR2 Penicanza. Ciao.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 22
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. Radio
4: 2. Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
7: Sono le 13:30. Le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: In studio Livio Fittella, buongiorno. Medio Oriente, ancora pesanti raid israeliani in Libano, droni di Hezbollah nel nord di Israele. Nuovo appello per la pace di Leone XIV, la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, ha detto Prevost. Bufera politica in Spagna, la Guardia Civile nella sede del Partito Socialista per l'inchiesta per corruzione che riguarda Zapatero. Solidarietà all'ex premier dal primo ministro spagnolo Sanchez che è in visita a Roma. Il caso del sottosegretario Del Masso e la sua quota nel ristorante romano che per la procura riciclava denaro della Camorra. I PM chiedono di acquisire le chat con il titolare dell'attività ora in carcere. Al via il tour estivo dell'Eterno Edoardo Bennato, partenza da Venezia, poi tappa a Roma e a Pompei. Infine la pagina sportiva, oggi la 17ª tappa del Giro d'Italia, si cercano rivali per la maglia rosa Vingegaard. Cominciamo quindi dal Medio Oriente, 14 morti, fra i quali anche bambini, nei bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Hamas conferma l'uccisione del suo nuovo capo militare a Gaza, la corrispondente.
10: Gli scontri tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah si stanno intensificando, oltre quella linea gialla superata ieri dall'esercito di Tel Aviv. L'operazione è difficile, ma Israele non recede. L'allargamento dell'offensiva, deciso due sere fa dal premier Netanyahu e i vertici della sicurezza, con la luce verde da parte degli americani, rischia di trasformarsi in un ulteriore bagno di sangue. Nella notte il presidente americano Trump ha sentito Netanyahu, chiesto in modo netto che non venga colpita la capitale Beirut come già visto nelle settimane passate. Ma i bombardamenti colpiscono pesantemente il sud, in particolare da ieri l'area di tiro lungo la costa e Nabatie. Nella notte ci sono state altre 14 vittime, tra di loro anche dei bambini. Non sarà un'operazione breve. Intanto questa mattina Hamas ha confermato la morte di Mohammed Odeh, nuovo capo militare del gruppo che aveva solo una settimana fa sostituito Ezzedine al-Haddad, anche lui ucciso in un raid israeliano. Con Odeh sono morti anche la moglie e i suoi figli. E il ministro israeliano della difesa Katz torna a parlare del piano di emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza, che già in passato aveva scatenato durissime critiche della comunità internazionale. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
9: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre all'udienza generale del mercoledì. Il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Ascoltiamolo.
11: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
9: Il premier socialista spagnolo Sanchez, in visita a Papa Leone in Vaticano, si dice in sintonia sui temi della sua enciclica sull'immigrazione e sulla difesa della pace. Intanto a Madrid il clima è incandescente, l'esecutivo è indebolito da un'inchiesta giudiziaria e pesa anche la recente sconfitta in Andalusia, ma Sanchez insiste sull'importanza della stabilità e esclude il voto anticipato. A scuotere il governo anche il caso che vede l'ex leader socialista Zapatero accusato di traffico di influenze illecite, a cui Sanchez ribadisce il suo appoggio e assicura piena collaborazione con la giustizia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati a Sirte in Libia. Il volo della Turkish Airlines era decollato da Istanbul. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. Siamo preoccupati per i nostri compagni che non sentiamo da 4 giorni, perché quella che è avvenuta è stata una vera cattura, ha raccontato Sara Suriano di Andria, attivista. La pagina politica, la legge elettorale e l'economia al centro del confronto fra i partiti.
12: Interrogato sulla legge elettorale che oggi riprende l'iter in commissione alla Camera, il vice premier azzurro Tajani risponde che la priorità è l'economia e l'attenzione a famiglie e imprese. Deregulation, parola chiave per la maggioranza, fino alla Lega che con Bagnai insiste, le regole europee reprimono la crescita. Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
13: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito alle madri lavoratrici 12.000 euro in più di reddito. È un segnale puntuale del governo alla famiglia, qui teniamo molto.
12: Sulla legge elettorale Maurizio Lupi incalza per le preferenze. I cittadini devono poter scegliere, dice il leader di Noi Moderati, e proprio su questo punto attaccano le opposizioni con il Dem Parrini che accusa Meloni di incoerenza sulle liste bloccate. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra Radio Anch'io, sull'attuale proposta di legge elettorale.
14: Punta a fare della volontà popolare qualcos'altro e invece noi dovremmo restituire qualità alla rappresentanza. Anche questo è uno dei motivi che allontanano le persone dal voto.
12: Questa mattina alla Camera la cerimonia per la targa dedicata a Giacomo Matteotti. Al termine, le opposizioni hanno chiesto a Meloni un'informativa sulle frasi antisemite in una chat di Fratelli d'Italia a Trento. Ci spieghi se intende espellerli dal suo partito, chiede il capogruppo 5 Stelle Pirondini. Noemi Giunta, GR2.
9: E siamo al caso del Mastro e della sua quota nella società con un ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro della Camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario e il titolare dell'attività, ora in carcere per reati di stampo mafioso.
15: La notizia arriva all'indomani dell'audizione di Andrea Del Mastro davanti alla commissione parlamentare antimafia che proprio sulla vicenda della bisteccheria d'Italia intende fare luce. La procura di Roma, che indaga sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, sostanzialmente, questa l'accusa, un'attività legata al clan di Camorra dei Senese, da decenni ben radicato nella capitale, chiede alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare dell'attività, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Del Mastro aveva una quota nella società che gestiva la bisteccheria, aperta nel 2025, quota poi ceduta nel momento in cui con la condanna definitiva emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni nulla collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che ieri in antimafia aveva parlato di leggerezza di errore spiegando che non sapeva nulla, e adesso si attendono le decisioni della Camera. Bruno Sokolovic, GR2.
9: L'economia, secondo l'Istat, bene l'industria italiana, ma le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulla crescita.
12: Fa
16: Fabbrica Italia continua a macinare numeri positivi. A marzo, secondo l'Istat, il fatturato dell'industria è cresciuto del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e quello dei servizi del 4,6%. Lo scorso anno, rileva il Fondo Monetario Internazionale nel suo report annuale sull'Italia, la nostra economia è cresciuta solo dello 0,5%, un ritmo moderato che dovrebbe estendersi anche al 2026, scrive sempre l'FMI, che raccomanda di sostituire il taglio delle accise sui carburanti varate dal governo per mitigare il caro petrolio con misure mirate limitate alle famiglie vulnerabili. Dello stesso avviso la Banca Centrale Europea, che nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda come i sostegni contro il caro energia debbano essere temporanei per evitare di alimentare pressioni inflazionistiche prolungate e di mettere ulteriormente a dura prova le finanze pubbliche. Amalia Carosi, GR2.
9: Ancora una notizia di cronaca: a Milano, un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata fra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana che si sono dileguate. Già operative le prime ordinanze anticaldo, dopo quella firmata dal presidente della regione Lazio Rocca, che prevede lo stop al lavoro nei cantieri e nei campi dalle 12.30 alle 16.30, anche il sindaco di Roma, Gualtieri, ha varato misure di prevenzione contro gli incendi e per i rischi legati alle ondate di calore. Analoghi provvedimenti sono attesi in varie regioni e città. Le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
17: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32-36 gradi. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge temporali anche di forte intensità.
9: La musica partirà il 6 luglio da Piazza San Marco a Venezia, Quando sarò grande, il tour estivo di Edoardo Bennato, che poi proseguirà al Circo Massimo di Roma il 20 luglio e al Teatro Grande di Pompei il 12 settembre. Intanto nella capitale è in corso la mostra dei disegni e dei dipinti del cantautore dal titolo In cammino.
18: Ha cominciato con le copertine dei suoi dischi, La Torre di Babele, Rinnegato, fino a Pronti a Salpare, l'album che nel 2015 ha ispirato una serie di quadri, ora in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 21 giugno. Edoardo Bennato.
19: Ho rappresentato gli emigranti, i Vuokumpra, che camminano sulle nostre spiagge, camminano e comunque rappresentano il cammino della famiglia umana negli ultimi 30.000, 40.000 anni. E in questo cammino sembra che su questo pianeta ci siano diverse razze. In realtà è questo l'obiettivo della mostra. Questo pianeta non ci sono diverse razze, ma soltanto una razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del cammino latitudinale.
18: Al centro dei suoi quadri c'è spesso la figura femminile.
19: Allora viene imposto il velo e anche il mitra, mentre invece questa donna più fortunata, che vive in un'area privilegiata, è libera. È nuda.
18: In tour festeggerà anche gli 80 anni con una canzone inedita.
19: Io li faccio sempre in film inglese i brani. Loro l'ho mandata a Eugenio, Eugenio ha fatto un testo bellissimo, per cui noi collaboriamo da sempre, fin dalla prima ora.
18: Come si intitola?
19: Ogni settimana.
18: Timiso Ara Pinto, GR2.
9: Pagina sportiva, in studio con me c'è Francesco Repice.
20: Buongiorno.
9: Ciao Francesco, oggi la 17ª tappa del Giro.
20: Sì, una tappa da interpretare, inizia fondamentalmente la caccia a Vingegaard dalla maglia rosa e noi ci colleghiamo con Manuel Conignoni, come di consueto, al seguito dei corridori. Buongiorno Manuel.
21: Buongiorno Francesco a te, buongiorno a Livio, buongiorno a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Tappa che, come dicevi tu, da interpretare. Una delle possibili interpretazioni era la fuga, ed effettivamente una fuga è andata avanti. Sono in sette in avanscoperta, ci sono anche due italiani, Tarozzi e Tonelli. Alle spalle di questi sette c'è un drappetto di altri sei inseguitori, anche qui ci sono due italiani, Milesi e Mattia Bais, en fond du pays, lui che adesso va nominato la freccia di Nogaredo proprio perché è trentino. Il gruppo insegue a 1 minuto e 13, gruppo che sembrava lasciare stare, poi invece ha avuto un'accelerazione quando è iniziata la salita verso il primo gran premio della montagna di giornata. Dunque situazione fluida, situazione in fieri, tutti a caccia della maglia rosa di Jonas Vingegaard, ma probabilmente quest'oggi per il leader sarà una giornata tranquilla, perché in vista poi del fine settimana sulle montagne crediamo che i big della classifica generale quest'oggi non si faranno male. Con Danilo Ambra da Andalo in Trentino, a te.
20: Grazie.
9: Intanto Francesco continua Roland Garros con gli italiani in campo.
20: Parliamo italiani di tennis. In campo Federico Cina purtroppo perso in 3-7 al secondo turno, oggi tocca a Jasmine Paolini e a Sonego. In chiusura il calcio con la finale stasera di Conference League tra il Rayo Vallecano e gli inglesi del Crystal Palace, si giocherà a Lipsia. Un'ultima notizia di mercato praticamente ufficiale: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 45 milioni netti, contratto quinquennale a 5 milioni letti l'anno.
9: Grazie a Francesco.
20: A voi.
9: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinaudo. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fettella, buon ascolto.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
22: Dica.
1: Magari ci ascolta già, ecco.
22: No.
1: Mai ascoltati?
22: No.
1: Una replica?
22: No.
1: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
22: No.
23: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
24: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
25: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
26: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
27: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
28: 2-2.
29: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
28: 2-2.
30: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
31: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.

0: telecamera.
1: Questa telecamera, questa qua, questa!
0: Oh, ma ciao, ma benvenuti! Ero distratto dal cellulare, basta!
2: Chi t'ha
0: questi
2: scritto?
0: Cellulari che ci distraggono, non se ne può più! Benvenuti alla Femicanza! Grazie Lolli, grazie.
2: Viva!
0: Allora, noi siamo un po' anticonvenzionali.
2: Molto anticonvenzionali.
0: Sai quando ti insegnano le cose, a me nessuno mi ha insegnato niente. Dice, ma nasci stembarato, sì. Perché si di mai dare le spalle alle telecamere. Invece noi viviamo di
2: così,
0: spalle
2: facciamo
0: telecamere.
2: Tutto il contrario.
0: Dovremmo stare di tre quarti, no? Tu che sei l'attore, tu sei attore.
2: Sì.
0: Fare queste
2: cose. Il profilo migliore, tutti gli attori hanno un profilo migliore.
0: Quando fanno un primo piano cosa fai?
2: Allora, primo piano devi stare. Eh no, ma ci sono delle regole. Allora, intanto devi avere gli occhi intensi.
0: Peccato che siamo in radio, perché vi state perdendo uno sguardo di un intenso.
2: Intenso, non sì, è da tutti gli occhi.
0: Sì,
2: intenso.
0: Sembri un labrador. Sai quelli. Quelli tristi. Allora, no, ragazzi, entriamo subito nella missione. Noi siamo un programma radiofonico, quando ci ascoltano in radio, siamo anche televisivo 202. Siamo anche
2: molto televisivi
0: molto
2: la mattina.
0: Piattaformati, perché siamo anche su
2: RaiPlay.
0: E siamo anche televisionati, perché la mattina alle 7:10 siamo su RaiPlay 2.
2: Su RaiPlay 2.
0: Quindi diamo notizie, caldo estremo. Ci siamo,
2: in
0: maggio c'era freddo. E adesso guardate qui, caldo estremo, a fine maggio l'impatto.
2: L'anticiclone subtropicale.
0: Si muore. Cioè, poi se vivi a Roma. Se vivi a Roma, quando cammini nell'aria senti di mortaggio, che cazzo le carze, senti ma vedi che carma, mortaggio, sono tutto andato. No, veramente fa un il caldo incredibile, ragazzi. Talmente caldo che si sono risciolti i Maneskin ancora. Per la seconda volta.
2: Si erano appena risolidificati.
0: Tra l'altro è uno scoop nostro quello lì.
2: Perché te l'hanno detto a te, tu l'hai detto.
0: Io
2: ho
0: detto
2: tutti.
0: E l'ho spoilerato come sempre. Allora, cosa devo dire? Non sto benissimo.
2: Sì, c'è un leggerissimo gonfiore.
0: Quindi la guancia destra, vedi?
2: È leggerissimo.
0: Perché io solitamente sono molto Johnny Depp, sono molto,
2: sì, molto
0: scavato.
2: Poi tu c'hai la tecnica anche per scavarti.
0: Certo,
2: vero?
0: Io faccio così. Okay, mi metto lì di qua quando devo fare un
2: si preme fortissimo per 5 minuti così.
0: Guarda, e poi così.
2: Guarda, attenzione. Primo piano. Sguardo intenso. Rimane.
0: Ma perché, sai perché? Perché quando uno è vecchio la pelle rimane.
2: Certo,
0: a 20 anni fai così e ritorna.
2: Certo,
0: invece noi
2: no, rimane. C'ha le pelle flaccide.
0: Tua sorella anche ce l'ha. La chiamano così sua sorella.
2: Stavo ballando.
0: Ma tu ce l'hai la sorella?
2: Sì, ma e c'ha la pelle flaccida.
0: Come si chiama?
2: Barbara,
0: ti chiedo scusa, si dice tua sorella metaforicamente,
2: sì,
0: così, ma non è che uno pensa alla reale sorella. Quanti anni ha tua sorella?
2: 51, meno 51. Uno meno di me.
0: Eravate proprio
2: molto vicini.
0: Io guarda, mi ti immagino bambino, avrei voluto vederti da bambino. Vabbè, basta. torniamo, però prima di tornare, voglio far vedere questa foto, perché come vedete Ali Brandi, il nostro, non è qui con noi oggi, perché da quando il centrodestra ha vinto a Venezia signori, Ali Brandi, eccolo qua, guardatelo.
2: ma non è un...
0: Signori, il nostro Ali Brandi, il nostro direttore di... Ma guarda col braccio teso.
2: Comunque gli dona la magliettina a righe.
0: Gli dona, con una tiene a remo. Vabbè, vai con la sigla. Dai.

0: Brava, brava, brava,
1: mi fa male.
2: Senti un po' di dolore.
1: Mi fa male la guancia. Ma si vede anche in video?
2: Sì,
1: guarda,
2: sì, un po' si vede.
1: Qua il destro, vero? Il destro.
2: Un
1: qua,
2: po'
1: qua.
2: Si vede, no. Un po' si vede, sì, sì.
1: Ho preso un Brufen adesso.
2: Vabbè, dai, il tempo
1: si può dire
2: che
1: Brufen
2: effetto.
1: È pubblicità occulta.
2: Beh, è un prodotto, sì,
3: proprio.
2: Adesso tutti vanno voglia di Brufen.
1: Si può dire. Se, però me lo bisogna esagerare, perché io sento sempre.
2: Sì?
1: Più c'è sto nome, tutti, vabbè, prendo un Brufen. Vabbè, prendo un Brufen. Si sta un po' esagerando col Brufen.
2: Sì, poi uno
1: che
2: si
1: poi c'è
2: fa
1: 200, 400 e 600, il 600 normalmente fa tum.
2: Sì. C'è una bella mazzata, sì, c'è.
1: Cioè, addirittura dice antinfiammatorio, spegne gli incendi. Se tu c'è un incendio adesso che d'estate partono gli incendi. I vigili del fuoco nel Brufen tirano pastiglie di Brufen,
2: vengono domati
1: e domano gli incendi col Brufen. No, anche perché io l'ho preso prima, sì. E non sto benissimissimo.
2: No, dai, resisti.
1: Infatti non so di cosa parlare, di cosa guardare.
2: Beh, adesso. Intanto ci sono, ma c'è solo il pezzo della scelta.
1: Abbiamo un sacco di notizie. Beh, intanto, allora, uno degli argomenti, io non pensavo che la Ferrari elettrica destasse tutto questo
2: sdegno social.
1: Poi, ma c'hanno ragione, però, sì. Mi dispiace, io mi devo schierare con Luca Cordero di Montezemolo.
2: Sì, che anche lui si è schierato contro.
1: Ma no, non è che si è schierato contro,
2: sì,
1: ma tantissimo.
2: Detto, sì.
1: Quanto costa?
2: Sì.
1: Quanto costa? C'è scritto quanto costa?
3: Sì, sì.
1: 5,50?
2: 550 mila euro?
1: Sì. Ma diciamolo, è bruttina, ma guarda,
2: sì,
1: lì,
2: non
1: ma
2: ha lo stile Ferrari neanche nella carrozzeria.
1: Ma no, ma secondo me il cavallino è scappato, che c'era davanti, non c'era lì.
2: È un po' vero, non c'è neanche il cavallino davanti. Vai.
1: Però ragazzi, che cosa fa della Ferrari la Ferrari?
2: Il motore.
1: Secondo te la carrozzeria?
2: No.
1: Cioè io compro la Ferrari perché c'ha degli specchietti retrovisori che sono la fine,
2: certo,
1: del mondo, oppure
2: sì,
1: mi compro la Ferrari che c'ha delle gomme pazzesche. No, uno si compra la Ferrari perché ti compri la Ferrari? Per il motore. Cioè il motore Ferrari, il rumore del motore. L'avete mai sentita una Ferrari? Tu l'hai mai guidata una Ferrari?
2: Mai.
1: Io l'ho guidata una Ferrari.
2: Sì, tu l'hai guidata?
1: Sì, ho guidato.
2: Me l'hanno raccontato che alla prima guida mi hanno detto che sei
1: cosa
2: stato.
1: Cosa ti hanno detto?
2: No, mi hanno detto che.
1: Ma chi te l'ha detto?
2: Forse chi ti conosce bene.
1: Ma
2: l'ha detto che tu
1: racconta.
2: Praticamente perché? Questo ragazzo qua, che uno non gli direbbe una lira come guidatore, invece come showman.
1: Gli
2: dicono: c'è una Ferrari, la posso provare?
1: Sì,
2: e un pazzo sconvolto ha detto sì. Un pazzo che.
1: Veramente?
2: Sì, alla prima guidata, questa è. Ma come si accende così?
1: È vero,
2: partita, ha fatto
1: è stata
2: delle cose
1: clip,
2: incredibili.
1: C'era il cambio che lo vedi sul volante. Fatto, perché la Ferrari urla.
2: Sì.
1: Non è neuro, capito perché Luca Cordero di Montezemolo è inorridito? Cioè, uno si compra la Ferrari, poi apre e trovi una Duracell gigante.
2: Sì.
1: Cioè, ti posso dire la verità?
2: Sì.
1: Io vorrei fare un paragone. Adesso veramente chiedo scusa, però mi viene dal cuore, cioè mi è venuto dal cuore. Cioè è come se uno comprasse la Nutella e ci troviamo a merda. Ma chiedo scusa.
2: Ma scusa! Ma non si può dire. La metafora rende l'idea, però.
1: Sai chi sembra? Secondo me adesso riceverò causa. John Elkann mi farà.
2: Sì, perché non è sempre
1: causa,
2: un motore Ferrari.
1: No,
2: anche
1: ma io
2: se...
1: non poi al limite mi fa causa Ferrero. Al limite,
2: Ferrero Ferrari, tra l'altro.
1: Vedi. No, ma io invece ho fatto i complimenti alla Nutella. Perché uno compra la Nutella, apri cosa c'è la Nutella. E invece no.
2: Anche le altre creme spalmabili sono buonissime, No, perché poi c'è dopo
1: dimmi un'altra.
2: Dopo ci fanno il richiamo
1: dimmi un'altra.
2: Quella della 5 quella delle stelle, come si chiama? Pandistelle.
1: Perché ha fatto la crema?
2: Fa una crema
1: c'è la crema Pandistelle.
2: La Venchi,
1: signori. Poi cosa c'è?
2: Poi non ce ne vengono in mente altre, ma sono tutte
3: c'è la Valsoia.
2: La Valsoia, la Valsoia
1: maglia
2: perché...
1: della
2: tela. No!
3: Buonissima.
2: Io l'ho assaggiata, è buonissima, ma questa
3: è buonissima.
1: Amici della Valsoia, io vi voglio tanto bene. No, ma però io mangio il gelato Valsoia, ad esempio.
2: Bravo,
1: è pazzesco.
2: Io ecco.
3: Adesso partono i gelati.
1: Sai qual è la cosa bella? Che siamo in diretta, non ci possono
2: fermare. Niente,
1: ormai è fatta.
2: Unstoppable.
1: Io vorrei essere a quinto piano in questo momento, all'ufficio legale. Oh, ho sentito, l'ha detto.
2: No.
1: Hanno detto tutte le marche. Che acqua stiamo bevendo?
2: L'hanno tolto l'etichetta.
1: Ce l'hanno levate le etichette perché sanno
2: che non è buono.
1: Vabbè, comunque, amici della Ferrari, non è che ce ne siamo accorti solo noi, anche la borsa se ne è accorta,
2: è
1: perché il titolo è crollato.
2: Si è dimesso pure.
1: Fai vedere l'articolo, guarda lì, Ferrari.
2: Allora, si è dimesso il DG Ferrari? 8% ha perso.
1: Ma è tanto, si è dimesso. Chi è che si è dimesso?
2: Lascia WeBuild, il DG della Ferrari.
1: Come si chiama?
2: Ecco, WeBuild.
1: Capito, se tu come DG della Ferrari metti uno WeBuild, che è marca italiana, cioè la Ferrari deve essere proprio, capito, deve avere il cuore.
2: Deve trasudare.
1: Comunque, se la volete comprare, oggi come oggi, dopo sto crollo, su Amazon la trovate.
3: Sì, esatto. È scontato.
1: La mettete nel carrello e ve la comprate scontata.
2: Aggiunge al carrello.
1: Guardate, vedete, ve la dà, quella è la
2: Ferrari. No, dai, no.
1: Bellissimo.
2: No, vabbè.
1: Bellissimo.
2: Per chi ci segue in radio, c'è una spiegapolvere Ferrari.
1: Ma voi vi rendete conto che abbiamo parlato 20 minuti della Ferrari e non dovevamo.
2: Senza dire chi l'ha provata.
1: Tra l'altro, il Papa. Io quando ho visto il Papa sulla Ferrari ieri, che pure il Papa, visto quando è entrato, faceva ma.
2: C'è luce, Papa. Si chiama luce.
1: E il camerlengo col quadro diceva: cos'è sta macchina? Non si capisce.
2: Il nome luce dovrebbe piacere al Papa, no? Il nome luce.
1: Sì, lui, luce, certo, in fondo al tunnel.
2: Luce, no, sì.
1: Allora, no, visto la luce. A questo
2: ma
1: punto,
2: l'ha provata anche Mattarella.
1: Io chiederei però a Mattarella.
2: Com'è andata? Dai,
1: chiediamo a Mattarella.
2: Proviamo.
1: Aliberandi! È tornata Aliberandi!
2: Da Venezia! Mazza, fatto veloce.
1: È tornata da Venezia, ragazzi! Il nostro. Lui c'ha la Ferrari Duce. E allora. E Giulia, e pensa che non posso neanche ridere perché ho qualcosa sulla guancia. Ma sai cosa mi è successo?
2: Cosa?
1: Mi si è rotto un dente.
2: Ah, era quello.
1: Allora, ed è rimasto. Sai quando si rompe metà dente e l'altra metà che rimane è.
2: Si infetta facilmente.
1: È affilata,
2: sì.
1: Quindi mi ha grattugiato la guancia interna.
2: E poi infettato un po'.
1: No, quello no.
2: No, dici di no.
1: No, però mi fa malissimo. Capisci?
2: Sì,
1: e io dopo il programma non posso andare al dentista.
2: No, perché c'hai l'appuntamento.
1: No,
2: importante.
1: Devo andare alla protomoneteca.
2: alla protomoteca.
1: Alla protomoteca.
2: Alla sala dei busti.
1: C'è lo spettacolone, ragazzi, Elena di Troia, roba fighissima. C'è la sfilata di moda, tutto il polo scolastico romano,
2: certo.
1: Il Caramellani.
2: Domani ci racconterai tutto.
1: Il
2: poi.
1: Dante, domani ricordo tutto. E incontrerò molto probabilmente il sindaco di Roma, per cui parleremo di parcheggi.
2: Povero sindaco di quartieri, è così, appunto. Lui
1: sì,
2: c'è
1: la notizia sul sindaco, mi ricordo.
2: Sì, c'è la notizia che insomma che.
1: Allora, ci colleghiamo con.
2: Vediamo, ci proviamo. Sta squillando.
1: Sta squillando,
2: sta squillando. Vediamo se per caso il nostro presidente ha la musichetta di attesa. Sì. Va in loop l'inizio.
1: Sempre.
2: Non
1: sì.
2: Parte mai. Sì. Ah, sì.
0: Eccomi.
2: Ecco, è sempre molto sintetico. Salve presidente Mattarella.
1: Buongiorno.
0: È sbalordito. Sono veramente sbalordito, annichilito.
2: Annichilito addirittura.
0: Come si diceva dalle mie parti in Sicilia, minchioluto.
2: A minchioluto.
0: A Palermo lo dicevamo sempre, minchioluto.
2: Sì, lo sappiamo.
0: Non
2: lo
0: potevo
2: sappiamo.
0: Crederci, sono salito su questo.
2: Quindi l'ha provata lei.
0: Ferrari Luce, ho dovuto fare pure davanti del canna una faccia. Accondiscendente.
2: Perché lei non era accondiscendente.
0: Non mi
2: dentro.
0: Guardavo, le piace io sì. Non potevo credere non solo le mie occhie ma le mie orecchie.
2: Certo, perché il rumore non è certo quello del motore.
0: Io che da ragazzo ero soprannominato il Niki Lauda delle Madonie.
2: Addirittura.
0: Pensato, ho fatto anche una targa Florio. Lei sa cos'è la targa Florio?
2: Beh certo, la targa Florio non sto qui a ripeterlo, ma lo sanno tutti.
0: Sì certo, tranne lei. È una gara automobilistica.
2: Si chiama targa Florio, sì. Senta, ma non sapevamo di questa
0: Mai
2: sua passione.
0: Sono un ignorante del genere.
2: Vabbè, non è che sono appassionato.
0: Come faccio a non farlo entrare in Rai? Io non riesco ancora a capire.
2: Presidente, io non sono appassionato di macchine, invece a quanto pare lei sì.
0: Certamente io sono appassionatissimo.
2: Ah, vedi?
0: Da giovane scorazzavo per le vie di Palermo, pensi col mio caschetto di pelle avevo a quei tempi.
2: Ah, certo, sì, usava.
0: Avevo
2: sì.
0: Una Fiat 500 Abarth truccata con carburatori dell'orto a doppio corpo. Una sinfonia di decibel che manca un concerto di Vasco Rossi.
2: Certo, ero contenti. Senta.
0: E quando arrivavo... dicevo, ecco, Mattarella sta arrivando.
2: Ero contenti.
0: Lo imito perfetto.
2: sì, lo imita molto bravissimo. Bene, bella, qui il pubblico è invisibilio. Senta, ma però noi vogliamo sapere questa Ferrari Luce com'è, l'ha provata?
0: Sì, l'ho provata. Ho fatto quindi... due testa coda nel cortile Quirinale.
2: Ma
0: nel silenzio più assoluto.
2: Immagino.
0: Una desolazione. Sì. Mi sembrava di giocare con la pista Polystyle. Neanche la soddisfazione di una sgasata, niente. A un certo punto John Elkin mi ha chiesto se potesse metterla in carica. Ho sentito i contatori del Quirinale girare vorticosamente. Appena arriva la bolletta gliela giro.
2: Ti credo, mi sembra
0: che
2: giusto.
0: Vuol dire mettere in carica 550 gol?
2: Sono fatti.
0: Intanto faccio il rumore della mia 500.
2: Invece quella elettrica che rumore faceva, presidente, se ce lo vuole fare? Ah, ma fa niente, un soffio.
1: Niente.
2: Un soffio. Comunque
0: uno,
2: vai.
0: Uno si compra una Ferrari per poi sentire.
2: Sai, davvero, ma poi abbiamo visto che sono andati dal Papa.
0: Sì, poverino.
2: Come poverino?
0: Ti posso dire che quella macchina adatta al silenzio della Chiesa, lo sanno tutti, no? Beh, che Dio disse luce e luce fu.
2: Esatto.
0: È una battuta.
2: Sì, sì, l'abbiamo capita, anche molto carina la battuta.
0: Sì, ma neanche lui immaginava che sarebbe finita così mestamente.
2: Certo.
0: Hai capito?
2: Immagino.
0: E questo è.
2: Immagino.
0: E con la tristezza assoluta che vi saluto.
2: Sì.
0: E se volete vi rifaccio la mia 500 Abarth.
2: Sì, ce la faccio, ci lasci con la 500
0: Abarth.
2: Vi
0: lascio con questo perché...
2: Sì. No, non si può sentire. Non si può sentire. Prego.
4: Bellissima.
2: Ma la messa in moto. La messa in moto la sa fare.
0: Ricordate.
2: Pensa chi mette in radio adesso, si sintonizza, dice.
0: Ricordatevi che sono sempre presidente, non posso giocare così. Tra l'altro oggi devo ricevere un sacco di persone per la Repubblica, sapete?
2: Ah certo, c'è l'80 anni della Repubblica.
0: Esattamente. Quindi anche... mi toccano incontri su incontri su incontri su incontri.
2: Lo so, quindi, purtroppo. Fa parte del. No, complimenti!
0: Arrivederci.
2: Mi ha detto che palle.
4: Sì.

0: Willy Peyote. Mettiamo musica bella noi, eh. Mettiamo sì. Musica bella, Willy Peyote. Poi abbiamo anche un pubblico bello, eh.
1: Sì, sempre. Sì, oggi un bel pubblico.
0: Sempre.
1: Bel pubblico.
0: No, oggi anche ieri, devo dire.
1: Anche ieri.
0: No, quelli di ieri dicono che noi.
1: Sì, esatto, sì, hai ragione.
0: Vai che roba, vai. C'è anche, abbiamo anche Maurizio Busso, che Maurizio salutiamo Busso, anche sì, nella sì, diretta. Sì. Maurizio Busso, stavo dicendo, lo diremo domani, perché io prevedo il futuro, che diremo
1: no,
0: cose.
1: Possiamo chiedere di rimanere anche per la mattinanza di domani.
0: Puoi rimanere domani alla mattinanza, perché guarda, lui mi ha ispirato per un sì. Personaggio che faccio qua, perché sì. Nel film Tolo Tolo di Checco Zalone, in cui sì. Lui era coprotagonista insieme a Checco Zalone, sì. Parlava in una maniera particolare. Allora, prima sentiamo come parla normale. Sì. Ciao Maurizio, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tu dove sei nato?
2: A Roma.
0: Quanti anni fa sei nato a Roma?
2: 31 anni fa.
0: Vabbè, 31 anni fa.
2: Di allora, porto bene.
0: Nel personaggio che faceva con Checco Zalone, invece, come si chiamava quel personaggio?
2: Lui si chiamava semplicemente Immigrato.
0: Sì. Si chiamava Immigrato Checco Zalone. E come parlava?
3: Parlava un po' così, capito? Che doveva chiudere un po' le vocali e poi aprire all'improvviso.
4: Ha capito? A chi mi sono ispirato per fare Canarelli?
0: A lui mi sono ispirato!
1: Bravo!
0: Maurizio Busso, con noi, evviva! Allora, okay. Guardate ragazzi, Fratelli d'Italia apre a Calenda, incredibile.
1: Ogni tanto
0: noi parliamo anche di politica, che
1: dobbiamo.
0: Ogni tanto. Calenda, sapete che fa parte della lista, come si chiama? Calenda
1: la lista
5: Calenda greca.
0: Quella è Calenda greca, no? Come si chiama?
1: Azione.
0: Che ci hanno tre elettori hanno praticamente. Fratelli d'Italia apre a Calenda per Roma e Milano, cioè nel senso per il sindaco sì. Di Milano. Vedete, è arrivata, perché c'è anche Arianna Meloni,
1: sì.
0: La sorella di Giorgia Meloni, vedete, chiude una sua candidatura nella capitale, io non lo vuole fare,
1: non vuole
0: e
1: fare
0: hanno, hanno aperto a Calenda,
1: il
0: sindaco di Roma, però con certo. Fratelli d'Italia. Suggestione.
1: Calenda accettato.
0: Allora, Arianna Meloni esclude quindi la sua candidatura di Roma, dice, me lo ha consigliato Gualtieri. Meglio non fare il sindaco finché c'è Fiorello in radio.
1: Giusto. T'ha ragione. Sì. Perché lui prende provvedimenti e tu li contrasti, li critichi.
0: Sì.
1: Allora, la conto personale, poi.
0: È arrivato il messaggino privato
1: di chi?
0: Del dirigente Rai.
1: Ah, che dice?
0: La piantate. Che te possono inquadrare la parte sotto, quella sotto.
1: Sì, che posso vedere qual è il nome del dirigente?
0: No.
1: Beh, certo, non poteva essere che lui.
0: Vedete, la piantate sì, che te sì, possino, sì, vedete? Sì. Eccolo qua. Allora, il dirigente non lo potremmo mai dire. Claudio Fasulo, che salutiamo. Però almeno la Rai vede che Claudio Fasulo si è interessato.
1: Perché,
0: allora, qual è il giochino?
1: Sì.
0: Io, ovviamente, Claudio
1: tu
0: Fasulo.
1: Tu dici una marca.
0: Chi decide qui in Rai?
1: Tu.
0: Certo. Io vado da Claudio Fasulo sì. E dico, Claudio, sì. Io oggi dirò magari sì. Marche, cose. Sì. Tu chiami e fai finta di arrabbiarti, così io dirò okay. Che lui si è arrabbiato, la Rai è contenta, lui non perde il posto e
1: la colpa la prendo io, ma tanto
0: esattamente, perché ricordatevi tutto. La Ferrari è si dirà la Ferrari elettrica è come una moda. Ovviamente Claudio
1: tu
0: Fasulo
1: tu dici una marca.
0: Chi decide qui in Rai?
1: Tu.
0: Certo. Io vado da Claudio Fasulo sì. E dico, Claudio, sì. Io oggi dirò magari sì. Marche, cose. Sì. Tu chiami e fai finta di arrabbiarti, così io dirò okay. Che lui si è
1: arrabbiato,
0: la Rai è contenta, lui non perde il posto e
1: la
0: noi
1: colpa
0: ci divertiamo.
1: Prendo io, ma tanto
0: esattamente, perché ricordatevi tutto. La Ferrari è come si dirà, la Ferrari elettrica è come una Nutella,
1: diventerà.

0: Dico, sì, spettacolo.
1: Sì, sì,
0: non diciamo che ti ha scritto prima, no. Non lo diciamo perché sono cose tue, però.
1: Sei un cretino. Chi è questo? Sempre lui. Sempre male. Certo. È quella giù, guarda, quella sempre.
0: Sì,
1: giù.
0: Sei cretino, però con le risatine, con le emoticon che
1: vedete qua, dai. Vedete? Sai che mi chiama più nessuno? Allora, questa cosa, sì, sì. Nessuno per politici, personaggi dello spettacolo mi mandano messaggi durante la diretta.
0: Ma va?
1: Sono terrorizzati del fatto che io spiattello.
0: Leggi tutti. Su, i vocali poi li fai sentire senza neanche ascoltarli.
1: Quanti ne abbiamo oggi?
2: 27.
1: Tanto c'ho un disco, mi hanno mandato, uno me l'hanno mandato, Cioè, mi hanno mandato un disco da sentire, c'è scritto embargo fino al 29. E credo è il nuovo DJ Axe.
0: Certo.
1: C'è scritto embargo fino al 29, cioè significa che fino al 29 non si deve sentire in radio perché c'è la partenza.
0: Però tu c'hai questo vizio.
1: E io sto pensando se
0: di spoilerarlo.
1: Di spoiler... Vediamo se lo trovo, così no, vediamo se lo trovo.
0: DJ Axe, il nuovo DJ Axe.
1: Vediamo se lo trovo. Ma c'ho qui la, eccolo.
0: Ce l'hai DJ Axe.
1: Aspetta un attimo.
0: Attenzione. Stiamo per sentire in anteprima assoluta,
1: no,
0: illegale.
1: Inquadra tutto.
3: Dopo il successo del brano di Sanremo
0: 2026, J-Ax esce il 26 maggio, il 29 maggio.
1: Che c'è scritto in rosso?
0: Embargo fino al 29 maggio, in rosso sottolineato.
1: E com'è che si chiama il pezzo?
0: Il pigliaio, però anche noi, sotto in piccolo, mi raccomando Fiorello, non fare la...
1: Nuovo singolo per la Columbia Records, eccetera, eccetera.
0: E quindi? Che fai?
1: Ma aspettiamo il 29.
0: Bravo.
1: Perché metterlo adesso?
0: Bravo, esatto.

0: Come DJ Ax insieme a chi era?
1: Da solo? C'era scritto nel messaggio.
0: Ah, no, perché ormai fanno tutti
2: featuring.
0: Un messaggio di mia moglie che mi manda dice? Adesso. No, mi ha mandato una cosa molto carina, molto carina.
1: Ah, vabbè, noi che ce ne frega.
0: No, beh, te la faccio vedere perché mi riguarda, no? Vedi? Vediamo. Mi ha mandato, vedete qui la protomoteca.
1: Ah, questo è l'ingresso della protomoteca.
0: Indovina cosa mi sta preoccupando a me? Guarda quante scale ci stanno.
1: Ah, ecco perché te l'ha mandato.
0: Cioè, ti rendi conto cosa devo fare io? Tutta sta scalinata a piedi, così non c'è. Sotto al sole a 50 sole, gradi, sì, vabbè, sì. Viva! Mamma, guarda, pure le statue sudano, guarda qua, vedi? Allora, una di quelle che sale qui è mia figlia, si vede, ma
1: carina,
0: non posso sapere chi è. Allora, c'è un piccolo articolo che mi ha colpito perché sì. È una cosa che capita a tutti noi genitori, zii, nonni, soprattutto certo, io sono anche certo. Nonno. E sta cosa dei cani, papi, guarda che
1: tengo l'assedio
0: per avere un cucciolo, ecco l'articolo, non so
1: sì,
0: se
1: perché
0: ce l'hai.
1: Il bambino ti chiede il cucciolo, voglio sì, un cagnolino, voglio un gattino.
0: E noi che cosa facciamo? Cosa sì, facciamo
1: subito
0: noi?
1: Subito glielo
0: compriamo perché poi no, però allora,
1: però te ne occupi, li diciamo, no?
0: Te ne occupi, invece i figli cosa fanno? Fine che sono piccoli, che sì. Fanno le olivette, no? Fanno le olivette
1: sì,
0: piccoline,
1: le
0: allora la prendono così. Ma quando cominciano a fare i muffin?
3: Esatto.
1: Ma scusa, ma che immagine per
0: quando cominciano a fare, capito, le cassatelle ricce,
1: certo, sì,
0: allora
1: sì.
0: lì i genitori, i nonni, oppure chi lo porta giù, devo studiare, devo andare, sì, devo fare, quindi noi
1: quindi
0: siamo questi
1: tocca
0: detti,
1: a poi, noi, tocca a noi,
0: sì, Amadeus, no? Sì, lo vedi che sta sempre con sto cane che piscia?
1: Sì, cocchina, certo.
0: Perché prima lo voleva

0: aveva era
1: José, certo.
0: Papà, prendi il periodo di Sanremo era piccolo, il cane, allora dice prendiamogli il cane, ma José il cane
1: non gli interessa più,
0: ma, beh, adesso gli interessa la gnagna.
2: Quindi è giusto,
1: vabbè, quando diciamo 18 anni, 19,
0: se a 18 anni
1: interessa,
0: cioè,
1: adesso
0: io tra cagnolino e la gnagna preferisco
1: sì, il cagnolino, tu, ma lui
0: la gnagna,
1: cioè, anche tu la gnagna, okay.
0: Da ragazzo,
1: ah, da ragazzo, da ragazzo. Sì, scusa, quindi il problema è quello.
0: Ma scusa, che pubblicità gnagna? Di che cosa?
1: No, c'è un prodotto che si chiama gnagna?
0: Non lo so, forse del Mulino Bianco. Che
2: le gnagne del Mulino Bianco non va male.
1: La gnagna del Mulino Bianco.
0: Cremonesi, questo è l'umorismo che gli piace di più a lui.
1: Sì, quello becero.
2: Ma no, non è becero.
1: Sì, è becero.
0: È molto
1: becero.
0: Mi dai quelle parole, guarda. C'era, io mi ricordo su sta cosa qui dei ho sentito una specie di lamento. Su sta cosa dei cagnetti, no? Sì. Degli animali, che poi noi abbiamo comprato di tutto. Io mi ricordo Pesciolini Rossi.
1: Sì,
0: mia figlia ha avuto il periodo di Pesciolino Rosso.
1: Pesciolino
0: Rosso,
1: no?
0: Sì. È morto 10 volte. Ma
1: ogni
0: volta io.
1: Sì, così.
0: Io la mattina andavo prima io nella stanza e vedevo sto galleggiamento, sto pesciolino che poi messo nella vasca rettangolare. Voi sapete che adesso i pesciolini non si possono più mettere nella boccia tonda
1: perché impazziscono,
0: impazziscono. Quindi diciamo io avevamo messo lo scoglietto,
1: il finto corallo,
0: la vita è merda,
2: poverino.
1: Il forziere dei tesori.
0: Dopo un tot sti pesci e tu che facevi, sai che sei morto, no? No, ne prendevi un altro e lei magari delle volte come è cresciuto, perché io mica stavo a misurare la
1: no, non è che potevi.
0: Quindi delle volte le prendevi uno più grande, uno più piccolo, quindi lei vedeva sti pesci
1: era
0: da piccola,
1: muta forma.
0: Sai che non gliel'ho mai detto?
1: Lo scopre adesso,
0: adesso
1: segue, sì.
0: Adesso c'era una canzone,
1: sì,
0: una canzone di Gianni Morandi, sì, a questo proposito.
1: Ah, certo.
0: Me lo prendi, papà? Sì, ma ve lo ricordate? Cremonesi, abbiamo carino, una versione molto bella, molto bella.
1: Sì, sì, sì.
0: Aspetta, Cremonesi.
2: Sì.
0: Ci sei?
2: Aspetta. Io sì.
0: Ci sei?
2: Tu ci sei?
0: Sì, sì, io ci sono. Allora,
1: dai. Sì, sì, facciamola.
0: Se mi dai il testo, che me la sono preparata. Era molto bella perché la canzone parlava del bambino che chiedeva
1: gli animali al papà.
0: E Morandi cantava così: quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha.
3: Me lo prendi, papà?
0: Sì.
1: Ma papà,
0: ma aspetta, ma era una vecchia gag questa che si faceva negli anni 80. Era meravigliosa. Vai. È un po' cinica, ma è carino. Ma senti,

0: prendo se vuoi.
1: Sì.
0: Ma fatti un po' in là.
1: Perché? L'hai presa al primo colpo.
2: Mazza. Vabbè.
0: Vabbè, ma si fa per ridere.
2: Chiediamo scusa a tutte le associazioni animalisti, gufetti,
0: sì,
2: che caga.
0: Ci chiamano domani.
2: Subito.
0: Cioè, sicuro
2: subito,
0: arriverà subito, la PEC. Voi avete permesso, che esempio date.
2: Esempio, poi...
0: già ammazzate gli animali. Non è così. Questa è una gag che abbiamo copiato, perché questa gag la fecero, credo, in un fantastico, una roba vecchissima.
2: Ma quei tempi erano un po' diversi.
0: Un po' tempo, come cazzo?
2: A quei tempi.
0: Allora. Si parla in Spagna.
2: Sì. Ah, e beh certo, perché
0: e quindi?
2: Zapatero.
0: Mi ricordo,
2: Zapatero.
0: Ah sì.
2: Ti hanno trovato i gioielli.
0: Cioè, hai capito il socialista Zapatero? Cosa gli hanno trovato in casa, ragazzi? Sì. Gli hanno trovato qualsiasi cosa, guardate, gioielli.
2: Il valore inestimabile.
0: Gioielli, anelli, orologi. Orologi, e lui che cosa ha detto? Sì, è l'eredità di mia moglie. A Zapatero. Ci sono agenzie su sta roba?
2: Non c'è un'agenzia,
0: qualcosa.
2: Non c'è, c'è un'agenzia, però c'è una pubblicità.
0: Sì, ma fammi vedere questa. Non c'è un'agenzia?
2: No, c'è questa.
0: Siete sicuri?
2: Sono curo al 100%.
0: Ah, non c'era. Io ero convinto ci fosse, capito? Zapatero. Vedi i Zapateri come
2: vedi,
0: sono?
2: Certe volte certe uno si aspetta l'agenzia e l'agenzia
0: non arriva.
2: No,
0: perché ai tempi passava per quello, capito? Volemmo se bene, il popolo.
2: Sì.
0: Aveva sta voce che... con Berlusconi se pigliamo, cioè quello è il popolo della Spagna, parlava tutto quello, dai, sono in tutta Montegeri,
2: e si prendeva un gioiello
0: ma visto che aveva i gioielli della corona, ragazzi,
2: in quel gioielli della corona hanno trovato.
0: E Sanchez adesso difende, tra l'altro è qui a Roma Sanchez,
2: Sanchez
0: sì, amici romani, se vedete traffico in giro è perché Sanchez è in giro per
2: quindi
0: Roma
2: macchine,
0: esatto. Allora
2: tra
0: l'altro abbiamo una pubblicità pubblicità che riguarda questo mondo di Zapatero e di quelli che sgraffiano. Prego.
3: Hai a casa dei gioielli di dubbia provenienza e non sai cosa farne? Temi che qualcuno possa chiederti spiegazioni? O semplicemente sei un ex premier socialista spagnolo preso in castagna? Affida la tua refurtiva ai fratelli Paco e Sancho Manolesta. Paco e Sancho Manolesta sono specializzati nel confondere le acque e farti sembrare innocente. Abbiamo scuse prontissime, tipo erano gioielli di famiglia, eredità di uno zio catalano, sono regali di matrimonio, anche se non sei sposato. Finalmente potrai comprarti le macchine più costose e fare vacanze di lusso, senza che la guardia di finanza disturbi la quiete del tuo tempo libero.
0: Certo, sembra giusto.
3: Paco e Sancho Manolesta. E se porti un amico, possibilmente socialista spagnolo, in omaggio un buono per riciclare i tuoi gioielli in denaro. Così non dovrai temere che qualche malintenzionato te li sequestri indebitamente.
0: Amico!
2: Che carini!
0: Sancho Manolesta! Allora,
2: che carini.
0: Consentitemi di salutare il mio grandissimo amico Francesco De Gregori, perché tra una manciata di minuti dobbiamo scappare.
2: Sì, ha fatto un'intervista.
0: Quella Excalibur
2: mi aspetta. Sì, devi andare.
0: Mi dai
2: andare.
0: Un articolo, guardate, amici.
2: Ha fatto un'intervista perché è in, c'ha
0: il nostro amico
2: tour.
0: È De Gregori. Mi servirebbe però l'articolo estratto dal Corriere della Sera. Corriere della Sera, perché ha scritto una cosa veramente incredibile. Ha scritto una cosa, ma io la trovo sul cellulare. Ecco il mio cellulare. No, te lo dico
2: sì,
0: io.
2: No, era questo.
4: Ora canto i miei brani meno noti, è questo.
0: No.
2: Ah,
0: questo.
2: No, ho capito quale dici tu. Sì, quell'altro.
0: Ma ci penso io.
2: Eccolo.
0: È quello della sera?
4: Eccolo, aspetta, mi ricordo che era più o meno qua. Eccolo qua.
0: Chi promuove? Allora, vedete, De Gregori fa un'intervista in cui lui parla del suo spettacolo che farà e canterà le canzoni, diciamo così, meno note.
2: Sì.
0: Infatti si intitola, aiutatemi,
2: Nevergreen. Perfette
0: Never
2: sconosciute.
0: Green. E dice una cosa nell'intervista che se lo dice De Gregori, allora veramente
2: certo.
0: Se lo dice De Gregori è De Gregori, scusa, un attimo. Se lo dice De Gregori è De Gregori.
2: Certo.
0: De Gregori dice questa cosa, non mi sento superiore al pubblico, non credo di poter dare lezioni su Gaza o sull'Iran, non do lezioni e non le voglio nemmeno prendere da un cantante o da una persona di cinema. Ragazzi, incredibile. Ho sbagliato tutto.
5: 92 minuti di applausi.
2: Chapeau. Era preparato anche
5: 92 minuti di applausi.
2: Eri preparato anche il tasto per 90.
0: Finalmente qualcuno l'ha detto!
2: Vabbè,
0: e chi l'ha detto? De Gregori l'ha detto!
2: Ho capito, ma ognuno fa quello che vuole.
0: Ho capito, ma lui dice: non devi stare lì. Okay. Devi cantare, sì, sì. Canta.
2: Devi
0: cantare, canta. Capito, poi l'impegno sociale c'è, ma magari in modo diverso, ecco. Però se tutti siamo lì a menare terrore, non è ognuno che sale su un palco.
2: È obbligato, è poi obbligato, a dire.
0: Quasi obbligato.
2: Sì, sì,
0: pure
2: adesso.
0: A me me l'hanno detto, ma non dici niente. Ma uno
2: è vero, questo è brutto.
0: Ma non dici niente su Gaza. Ma perché devo dire per forza ogni volta?
2: Esatto.
0: Poi abbiamo dimostrato ampiamente durante questo programma,
2: certo.
0: Non solo abbiamo parlato di Gaza, abbiamo parlato dell'Ira, abbiamo parlato dei paleoli, abbiamo parlato di qualsiasi cosa,
2: ma soprattutto se ritiri un premio,
0: io quando dirlo e non se vado a ritirare un premio mi godo il premio, vedete, ma sono punti di vista, chi siamo noi? Ora De Gregori l'ho chiamato per fargli comprare questa frase, e lui mi ha detto così: senti, io canto le canzoni meno note, qualcuno a cantare le mie canzoni note ci vuole adesso, cantale te, a me.
2: Ah, te te l'ha chiesto.
0: Quindi mi ha chiesto, lui me l'ha chiesto lui, di cantare Rimmel. Perché lui mi ha detto: tu fai una versione che tra l'altro lui poi ha fatto anche lui perché gli era piaciuta.
2: La tua
0: versione. Sì, perché io e Cremonese abbiamo fatto questa cosa. Vero?
6: Vero, verissimo.
0: Vero, lui la sentì una volta e disse, come disse?
6: Bella.
2: Vabbè, ma De Gregori è fatto così, di poche parole.
6: Fatto così, sì.
0: Quando ridi, allontanati. Allora, la versione è un po' blues, che è così, sentite. E qualcosa rimane, suona più piano, tra le pagine chiare e le pagine scure.

fondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Ehi! Ehi! Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato vincente, ma lo zingaro è un trucco.

0: o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi, come noi, come noi, come noi. Grazie. Allora, 22. Io non so come fare, perché noi dovremmo lasciare lo studio della Penicanzia, perché mi aspettano le scalinate, devo fuggire perché voglio essere preciso in orario. Quindi hai 25 esatto.
1: Devi andare. Quindi vai adesso, vai adesso.
0: Tu devi venire con me.
2: Che c'è?
1: Ma lui deve andare, ragazzi.
2: Aspetta,
1: deve andare.
2: C'è una telefonata importante.
0: Ma chi è che parla?
2: Marco.
0: Marco, sempre tu sei.
2: Solo io, sì.
0: Sempre tu sei. Sempre tu sei. Che mi devi dire?
2: Il presidente della regione Campania, Roberto.
1: Ma noi dobbiamo andare. Noi dobbiamo andare, non si può.
0: Vabbè, passiamolo, dai, passiamo.
1: Okay. Veloce, però.
0: Passiamo.
3: Sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Sì. Scusate, ho letto sul Mattino di Napoli che in Spagna a Zapatero hanno sequestrato i gioielli che ne venga a Saporto. Ma è vero sto fatto?
0: Sì. Che hanno sequestrato i gioielli, sì.
3: Dice, è vero, ma no. Mamma mia.
0: Che c'è?
3: Ma scusa, questa cosa mi preoccupa.
0: Ma perché la preoccupa?
3: Non è che sequestrano i gioielli pure a me.
1: Ma perché?
3: E io non me lo posso permettere, capito? Ve l'ho detto che ho fatto pure un mutuo per ristrutturare casa, non possiamo,
0: Beh. Sì, ce l'ha detto diverse volte, però lei non è sotto inchiesta, non rischia nulla di niente.
1: Sì, certo.
3: Non rischio nulla. Ma voi siete sicuri che non rischio nulla?
0: Cioè, ma lei poi che gioielli ha, scusi?
3: Io tengo l'orologio d'oro della prima comunione, che mi ha regalato mio zio, l'anello di fidanzamento, la fede d'oro,
1: deve stare tranquillo.
3: E poi la collanina d'oro del battesimo, un candelabro d'argento. Che era di mia nonna. E poi c'è anche dei swatch
0: crown. Sì, ma pure uno swatch, vabbè, stia tranquillo.
3: Sta tranquillo, ma non mi fidi questo qua, va. Chiamo Vincenzo Salemme, che lui se ne intende di gioielli, di sicuro. Vabbè, vi saluto, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
1: Arrivederci, vabbè.
0: L'ho sentito alquanto nervoso, perché c'è anche il fatto che De Luca è sindaco di
1: Salerno.
0: Di Salerno. Hai visto che già ieri da sindaco ha fatto qualcosa?
1: Subito?
0: Ieri da sindaco.
1: Credo da qualche. Eccolo qua.
0: Che ha fatto? Vediamo. Da sindaco, vedete, il primo giorno da sindaco di Vincenzo Luca, blitz in strada contro i parcheggiatori abusivi a Salerno.
1: Sì.
0: Lui non. Subito, lui non ha assessore, lui c'ha gli Avenger. Cioè lui. Boom, boom.
1: Incredibile,
0: Vabbè, amici.
1: Sono il 25.
0: Il 25 per
1: dobbiamo scappare.
0: E chi prende il nostro posto?
1: E chi c'è dopo di noi?
0: E che ne so io?
1: Borghesano e Manina Lazzaro.
0: Borghesano,
1: eccoci, ho pensato io, eccoli qua.
4: Ci hanno chiamato e hanno detto dovete andare, dovete prendere il posto di... A me è toccato Biggio.
5: A me è toccato Fiorello sbaglio, biondo.
4: Ci provo.
5: Tutti gli
4: sbaglio. Ci provo un attimo.
5: Tutti gli sbaglio.
4: Io mi siedo lì. Buon pomeriggio.
5: Cinque minuti.
4: Ragazzi, carina.
1: È stupenda, stanno meglio a te che a me.
5: Biggio, devi scappare. Cinque minuti.
0: Salutiamo, grazie.
5: Grazie Rosario, grazie Fabrizio.

0: Bassa Lolli, Marco Lolli. Allora, ho scoperto che Rosario ha dei volumi incredibili. Io mi sto guardando. No, aspetta, io mi sto guardando adesso sul monitor. Devo dire che Domenico Cosentino, il nostro vice direttore, ha ragione. Ho la giacca in tinta con i capelli.
1: Anche questo è vero, però mi sto guardando lo schermo e devo dire che ha ragione. I baffi mi stanno veramente bene. Stanno... Ma di che? Ma scusate.
0: No, tu sai che storicamente Bigio una.
1: Adesso ne abbiamo due.
0: Due.
1: Sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Allora, intanto teniamo un attimo di compagnia ai nostri ospiti. Intanto è stupendo, insomma, parlare con qualcuno che ci ascolta fisicamente, fa quasi impressione.
0: Posso dire una cosa? Che dopo 10 anni d'amicizia è la prima volta che voglio salutare e naturalmente l'applauso spontaneo dello studio per il maestro Enrico Cremonesi.
2: Grazie.
0: Da Milano, bravo. Allora dai,
1: allora parliamo di UFO. A proposito, siete degli appassionati di UFO? Ci incuriositi magari?
0: Di lei così. Sì, aspetta.
3: Ecco,
4: dai.
3: Sì.
4: Ciao.
5: Salve. Va bene, non si sente.
0: Qua devo prendere le misure. Ciao, come ti chiami?
5: Alessandra.
0: Alessandra, di dove sei?
5: Provincia di Napoli, San Giuseppe Vesuviano.
0: Lì tra l'altro ci sono un sacco di avvistamenti. Tu credi negli UFO?
5: Sì, io credo in qualcosa.
1: Salve, prego, ma faccio come se fosse casa sua, ci mancherebbe.
0: Era Bigio. Parli di UFO?
1: Di Bigio chi, scusami?
0: No, Bigio lui.
1: Ah, ecco quell'altro.
0: Allora, stavamo dicendo.
5: Io credo in qualcosa, sì. Secondo me ci sono delle entità.
1: Anche in Argentina erano convinti di credere in qualcosa, tanto che hanno sbagliato un attimo numero di telefono probabilmente.
0: Allora, c'è un discorso, ci sono tantissimi programmi televisivi dedicati agli UFO.
1: Sì.
0: Uno di questi sta proprio nella TV di Stato argentina, dove vuoi non avere un esperto di UFO?
1: Stai scherzando?
0: Allora fanno il numero, iniziano a parlare, questo lo vedono un po', capito, stranito, eccetera. Sì. Perché?
1: Ma perché? Perché avevano leggermente sbagliato, anziché un ufologo, avevano chiamato un urologo. Perché poi un attimo,
0: cioè, tutto vero.
1: Come potete vedere anche me, Julian, è un attimo che veniamo sostituiti.
0: Tutto
1: la
0: vero.
1: Notizia è che la prostata c'è anche, insomma, nel...
0: La prostata
1: c'è anche lì, probabilmente.
0: Allora,
1: anche
0: tolgo l'occhiale, mi scusi. Scuserà,
1: i baffi comunque.
0: Mi scuserà Rosario. Sai che sta bene la Nazzaro
1: benissimo.
0: Con i baffi? Chi l'avrebbe mai detto di vedere una Miss Italia con i baffi?
1: Ragazzi.
0: Allora, signori, di notizie ce ne sono. Hai visto questa cosa dei selfie?
1: A proposito, avete fatto foto con Fiore? Non lo so se va bene.
0: Io mi rimetto
1: cosa.
0: Gli occhiali perché
1: questa
0: Fiore c'ha anche queste due lampade.
1: non va super bene perché dovete sapere che adesso gli specialisti sono bravi a captare le impronte digitali anche attraverso le foto dei selfie.
0: Quindi non fate mai la foto con il viva, al contrario così, ma fatelo sempre con il viva. Ti captano anche le unghie così.
1: Esatto.
0: Diventa un po' difficile. Volevo salutare il nostro direttore Giovanni Alibrandi, non farò delle battute, non si può.
1: Sì.
0: Io non posso fare. Rosario le può fare le battute sul direttore,
1: no,
0: se le facciamo noi ci troviamo.
1: Nel senso, cioè, noi volevamo suggerire altre posizioni per fare foto, insomma.
0: Allora, volevo invece salutare tutto lo staff della Penicanza che merita davvero autori, cameraman, registi.
1: Bravi,
0: un applauso meraviglioso. Perché anche visti da sopra fate un lavoro straordinario.
1: È vero.
0: Bravi.
1: Intanto.
3: Si dimentica sempre tutto.
1: Sai qual è il problema? È che io con i baffi convinco, niente. Questa roba qui adesso tutta la music room. Rimango con i baffi.
0: Cremonesi, ma tu la sai una cosa? Che Bigio stava tornando dal comune di Roma. Cioè, ogni volta che dimentica una cosa, riparte dal comune. E ritorna qui a
3: velocissimo.
1: Come dobbiamo fare? Cioè, hanno lasciato qualcos'altro?
0: Allora, senti, a questo punto del programma, solitamente i padroni di casa fanno una canzone.
1: Non
0: cantiamo noi, ma canta il pubblico.
1: Aspetta un attimo, scusami se ti interrompo. Vediamo se possiamo collegarci con Music Room. Se i due conduttori sono pronti.
0: Chi parla?
1: Sono entrata troppo nel personaggio.
0: Stai esagerando. Allora, maestro, quale può essere una canzone che il pubblico canta in modo corale, una bella festa qui per chiudere questa puntata della Pennicanza?
3: Facciamo Come mai degli 883.
1: Sì,
0: la sapete?
1: Bella.
3: È bella.
1: Bella, bellissima.
3: Dal ritornello, eh?
1: Sì.

0: Rosario, grazie Biggio per questi 6 minuti emozionanti. Cosa devi...
1: Non diteglielo a Fiore, ma io lo voglio fare da quando lui ha iniziato.
0: Devi rovinare tutto, ma perché? Potete mandare la sigla della pennicata.
1: Non diteglielo.
0: Grazie.

0: per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: Ciao a tutti!
6: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Figa? L'ho detto,
1: stai bene però, eh?
0: Resterò tutta la puntata così.
1: Oh, perché donna baffuta
0: sempre piaciuta.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui, mamma mia che caldo. Allora, intanto ringraziamo Rosario Fiorello e Fabrizio Bigio perché abbiamo fatto questo gioco meraviglioso. Abbiamo provato anche l'ebbrezza di avere un pubblico, il pubblico della Pennicanza.
0: Poi vabbè, il calore, l'affetto del pubblico di Fiore, in qualche modo possiamo dire la generosità di Rosario e di Fabrizio, che non appartiene a tutti, lo voglio dire.
1: No,
0: e
1: brava.
0: Vogliamo bene.
1: No,
0: per
1: anche
0: questo,
1: perché
0: grazie.
1: Darci in mano, no? Il loro programma per sei minuti, dove sei minuti
0: non lo faranno mai più.
1: Sono sei golden minutes.
0: Stai scherzando.
1: Domani con gli ascolti andranno a vedere e diranno perché abbiamo fatto sta cosa. Allora, tanta musica anche in questa puntata. Allora, intanto torna a trovarci Francesco Gabbani, Alex Warren, The Rolling Stones, Ladies and Gentlemen. Ci sono anch'io. C'è anche Zucchero.
0: Oh, finalmente.
1: Sì. Allora, ma scusa, li tieni tutta la puntata?
0: Ho detto che li tengo tutta la puntata. Io sono una un'artista coerente.
1: Io avevo caldo con la giacca di Fiorello.
0: Io sto a fare sauna con questi baffi. Un chilo e mezzo di pelliccia.
1: Dai.
0: Ma oggi sarà una puntata gustosissima. Attenzione, parleremo di gelati perché ritornano i gusti obsoleti. Vintage, se vogliamo dire così.
1: Vintage.
0: E quindi al 3487-300-200 chiacchieremo di questo.
1: Quando?
0: Sapere quando. Qua,
1: dimmelo, quando?
0: Ovviamente nella prossima
1: ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, dito nella piaga, Margherita che salutiamo, si è esibita il 23 sera per la notte dei musei all'Ara Pacis qui di Roma, 250 persone di pubblico, un euro di biglietto per i residenti,
2: sì,
1: 2 euro per i non residenti, esibizione piano e voce, quindi in acustico.
2: Brava.
1: Voglio capire su questo pezzo quando c'è il come ha fatto, il maestro andava in giro e faceva
2: lei ha una voce pazzesca,
1: le battute arrivano sempre più tardi, quando finiamo appunto. Sì. Bella però.
2: No, devi sapere una cosa, sto grondando.
1: Ma togligli sti baffi, dai.
2: Aspetta, non posso,
1: non è che puoi essere bigio tutto
2: perché...
1: il giorno. No, anche perché c'è un problema poi. Che bigio prende anche il tuo compenso di questa puntata se continui a tenere i baffi.
2: Comunque ho fatto la sauna, mamma mia.
1: La ceretta hai fatto.
2: Ho fatto, sì, ma anche la sauna, guarda, un chilo di baffi.
1: Che schifo.
2: Va bene.
1: Allora 14 e 41 minuti.
2: Dai, allora parliamo di gelati. Dovete sapere una cosa, che sta tornando un gusto che era scomparso, io lo ricordo quando ero piccola, ed è il gusto Malaga.
1: Malaga. Ma piccola.
2: Lo so, ma ero piccola perché io ricordo la mia nonna prendeva queste vaschette di gelato,
1: sì,
2: e in mezzo a questi colori c'era appunto questo gusto, anni dimenticato appunto, dimenticati proprio perché poi si è dato spazio anche a gusti strani, nuovi. Era il periodo anni 70-80 ed era letteralmente re della vaschetta. E il ritorno di questo gusto rientra un po' in quel ritorno dovuto un po' alla nostalgia, quindi i dischi. Giradischi, i vinili, musicassette,
1: tutto in Malaga.
2: E tutta una serie di oggetti che
1: è vero, no, però era un classico. Cioè io mi ricordo anni 80, andavi nel bar, un gelato, sì, un cono come lo vuole, Malaga cioccolato,
2: che era un po' alcolico.
1: Un po' tanto. Allora, la base è crema o fior di latte, poi c'era una robusta variegatura di uvette ammollate in rum,
2: wow,
1: o vino liquoroso.
2: Ecco.
1: Sta di fatto che all'inizio tutti noi, cioè loro adulti, perché io ero un bambino, loro adulti dicevano, vabbè, ma il gelato alla Malaga
2: sì,
1: non è alcolico.
2: Che?
1: Non è alcolico. E c'è, mi hanno chiamato, sì, non è alcolico. E c'erano bambini che andavano in giro,
2: era leggermente
1: dondolanti, era,
2: sì,
1: era molto alcolico,
2: sì, esatto. Comunque nelle migliori gelaterie italiane torna, date un po' di Malaga, pure gelato a Malaga a Barti Colucci, gentilmente, che
1: perché
2: ce lo perdiamo.
1: Ma
2: di
1: dov'è
2: vista
1: Barti?
2: Va bene, allora parliamo dei vostri gusti preferiti al 3487 300 200,
1: sì.
2: Qual è il vostro gusto preferito? Sto parlando a Barti.
1: Scusa, posso far dire una
2: Barti
1: cosa
2: lì.
1: C'è Colucci che quando fa il suo programma si blinda, non può entrare,
2: sì,
1: nessuno, poi lui entra nel nostro.
2: Sì, dà sempre molto
1: Barti
2: fastidio.
1: Ecco, poi fai
2: sempre
1: gestaggi.
2: Molto fastidio.
1: Vabbè, salutiamo Barti.
2: Arriva Jack Bug qui su Radio 2.
1: Jack Barti.

0: Vabbè, allora stavamo guardando i messaggi al 348 7300 200.
1: Cosa?
0: Cosimo ha scritto: siete uguali a Fiore e Biggio. Cosimo è uno degli affezionati,
1: sì,
0: della Pennicanza.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, comunque.
1: Uguali, in che senso uguali?
0: Aspetta, in Argentina, in Argentina a Napoli c'è qualcun altro che aveva scritto, e leggiamo adesso, eravamo giù prima. Abbiamo avuto un vero alieno, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona,
1: certo.
0: Siamo tutti d'accordo su questa definizione.
1: Allora, intanto al 3487-300-200 stanno arrivando già i primi messaggi,
0: sì,
1: riguardo ai gusti preferiti. Il cioccomenta, devo dire che è una delle cose più buone, che io non amo particolarmente la menta, però chi ama la menta, il cioccomenta credo che sia proprio in assoluto uno degli abbinamenti migliori. E poi abbiamo un vocale molto simpatico di Christian, ascolta.
0: Sì.
2: Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga, Malaga. Ma anche fragole e cioccolato sono buonissimi.
1: È vero, hai ragione.
0: È vero, se non sei allergico alle fragole
1: e al cioccolato.
0: Mia moglie è allergica sia alle fragole che al cioccolato, se le dico amore, fragole e cioccolato sono buonissimi.
1: Ecco, ho finito
0: il matrimonio.
1: Allora, Patrizia da Monte Cassino ci scrive: sì, il mio gusto preferito è il caramello salato. Vabbè, oggi però l'ho detto che oggi sarebbe stata una puntata particolarmente gustosa.
0: Corinna al pistacchio salato.
1: Sì,
0: mamma mia.
1: Ma non posso.
0: Carioti, a te piace il gelato?
1: No, dai ragazzi,
0: vabbè, quello
1: gelato,
0: sta a dieta sul tutto.
1: Dai, c'è anche il gelato.
0: Mamma mia, che gelato,
1: gelato
0: ti piace?
1: Senza zucchero.
0: Pistacchio, nocciola, abbiamo
1: questa cosa in comune, vedi? Pistacchio, nocciola,
0: cecini, Matteo,
1: anche lo yogurt è molto. Matteo non mangia gelato, no.
0: Ceci, secondo me, è da yogurt greco, no, turco.
1: Come si fanno a mangiare il gelato?
0: Croazia.
1: Matteo, sei da studiare insieme a mio figlio Francesco, perché ecco anche lui.
0: No, però c'è gente che non mangia il gelato.
1: Allora, per esempio, il gelato è consigliato anche nelle diete ipocaloriche, chiaramente in sostituzione completa di un pasto. Ma attenzione, perché se preferite il cono o la coppetta, noi vi analizziamo, cioè, giusto per capirci, facciamo per capirci.
0: Sì, senti, allora, scusa.
1: Vi leggiamo.
0: Carlo ha scritto: ma oggi Radio 2 è una comune. Voi da Biggio e Fiore, Barti da voi, quelli del Ruggito stanno mica bussando.
1: Aspetta che
0: però è lo spirito di squadra, è questo.
1: Che bello, bello.
0: Senti, allora mettiamo una canzone,
1: sì,
0: poi devi approfondire,
1: esatto, certo,
0: perché cono e perché gelato.
1: Per chi sceglie l'uno o l'altro è la psiche, noi vi leggiamo. Intanto arriva Lady Gaga.

0: Da una parte è Gino Paoli per il testo, dall'altra Zucchero Fornaciari, e nasce questa canzone meravigliosa Come il sole all'improvviso. Sai che all'inizio, nonostante il titolo Come il sole all'improvviso, che uno dice no, la sorpresa, la novità eccetera, non ebbe grandissimo successo.
1: Davvero?
0: No. Poi un po' alla volta insomma è diventato uno dei cavalli di battaglia di Sugar. E io poi sono venuto qui perché ho visto una con i baffi.
1: Bella, era carina con i baffi.
0: Certo.
1: Dignità al baffo femminile.
0: Dignità al baffo, li fai crescere?
1: No. Pur volendo non arriverei mai a quei livelli. Era un chilo e mezzo di pelliccia quella, magari. Era una roba esagerata.
0: Va bene,
1: grazie,
0: signori,
1: alle costumiste della Pennicanza.
0: Sì.
1: Un po' meno la prossima volta. Cioè, proprio grondavo il viso.
0: Lo so. Allora, 14:56, questa è Radio 2 Music Room, il programma Nazaro Borghesan tutti i giorni, lunedì, venerdì, 14:30-16.
1: Sì.
0: Poi Weekend con la Silvietta e il Fabrizio.
1: Bravi.
0: La versione del Weekend.
1: Allora, intanto tanti messaggi sui vostri gusti, mi sta venendo una fame. Gianduia e pesca, cioccolato, gianduia e pesca per Gabriella. Ancora i miei gusti preferiti, liquirizia e yogurt, che sono un po' più particolari. Quest'ultimo senza zucchero, in cono per comodità, tanto il cono non lo mangio. E qui volevo venire, e qui vi volevo.
0: Cioè?
1: Perché il cono è più comodo rispetto alla coppetta, perché la coppetta è mangiata col cucchiaino,
0: certo.
1: Il cono lo mangia la cialda del cono. Intanto, secondo la psicologia, se scegliete cono, coppetta, c'è proprio una sorta di riflesso di quello che siamo noi.
0: Sì.
1: Proprio così.
0: È vero. Tra l'altro hanno una bella storia sia il cono che la coppetta, ma il cono soprattutto sono quelle idee che vengono per sbaglio
1: necessità.
0: E per grande necessità.
1: Vero.
0: E utilità. Quindi alla fine nel corso del tempo si è evoluto il cono fino a rotolare una cialda calda per tenere il gelato eccetera, dopodiché un italiano, perché alla fine siamo sempre noi, un italiano ha detto no, aspetta, adesso li produco già fatti così, in modo da reggere le palline di gelato.
1: Sì.
0: E il cono è diventato qualcosa di famoso in tutto il mondo, prima in Italia, poi negli Stati Uniti e via così. Insomma.
1: Allora, secondo la psicologia, chi sceglie il cono cerca, perché poi quello del gelato è davvero un momento di relax, un momento di davvero di benessere, se si può dire così, chiaramente per gli amanti del gelato. Ma chi sceglie il cono cerca un piacere sensoriale completo.
0: Sì.
1: Rispetto alla coppetta, perché chi sceglie la coppetta è un po' più misurato, è come se ha bisogno di controllare le porzioni e quindi il momento del benessere un po' alla Verdone l'ho fatto.
0: Ok,
1: in
0: no
1: senso.
0: Ma ci stava Talk to You, perché noi parliamo a voi, voi parlate anche a noi se volete. Musica.

0: senti che ritmo, senti che musica, sì, la musica proprio, di Radio 2.
1: Questa è proprio da scoteca, eh.
0: Questa suonone. È da scoteca. Senti, allora, a proposito di messaggi, Sebastiana c'è scritto: annegato a rum, gelato gianduia con rum, gelato in coppa molto in voga negli anni 70-80 a Catania.
1: Sì.
0: Dove c'è gente che stanno ancora cercando.
1: Sta ancora gattonando alla ricerca della casa.
0: Sono 50 anni che arranca in giro.
1: Esatto, esatto. Allora, messaggio molto simpatico di Antonio. Io ricordo un bambino negli anni 90. Vero. Prese uno dei gusti più scadenti mai fatto, era celeste, ti ricordi il gelato al
0: puffo?
1: Ma ho capito, ma era a base di di coloranti,
0: era tutto colorante, sì.
1: Non so se è ancora vivo, comunque cioccolato e zabaglione, ne farei il bagno come Nanni Moretti con appunto l'antella, esatto.
0: Allora, qui hanno sbloccato un ricordo, state omettendo di quando il fior di latte poteva gustarsi spalmato tra due biscotti. Non lo ricordo anagraficamente, ma questo non per dire al nostro ascoltatore che è over, ma non lo ricordo, almeno io non l'ho mai preso, però
1: sì.
0: C'era.
1: Sì, è tipo un biscotto, insomma, c'era un biscotto, c'era. Ok. Sì. Allora, per esempio, Nicola scrive: tra cono e coppetta scelgo la coppetta, proprio perché quando ho voglia di sfondarmi, scrive, cioè proprio di mangiare in una quantità abbondante, perché è vero, perché il cono a un certo punto non è che lo puoi riempire più di tanto, perché no, crolla. Invece la coppetta un po' ti porta, ti invita, e dai un altro po', e la coppetta diventa il coppone, il cono, diciamo, è più una cosa più misurata. Paradossalmente invece per la psicologia è proprio esattamente il contrario.
0: È vero. Qua un altro ricordo: sconfitta ai mondiali con il Camerun, Nkono Damilla, era la battuta che girava. Chi sì. era Nkono, portiere del Camerun? Uno che, cioè, gli dicevi anche buttati a caso, ha parato
1: qualsiasi cosa,
0: anche i tiri della partita precedente, tutto ha preso, ed è diventato un mito. Nkono si dice appunto, buongiorno Nkono Damilla, perché sì, era un po' uno sfotò, visto che avevamo perso.
1: Allora, intanto, a proposito di, noi abbiamo parlato di questo ritorno dei gusti un po' obsoleti, in realtà nelle gelaterie impazzano dei gusti strani, un po', diciamo, acchiappa clientela in qualche modo. Per esempio, praticamente c'è il gelato alla moringa, che ha la moringa, che è un'erba che ha un effetto antiossidante, tipo il gelato al paracetamolo. Lo sai che esiste il gelato al paracetamolo? Che ha, se hai mal di testa ti prendi il gelato al paracetamolo. Al cucunci, che
0: quello io ogni giorno,
1: il frutto del cappero, il cucunci, il cucunci,
0: sì, carioti,
1: del cappero, esatto,
0: sì.
1: Poi al tartufo bianco, ok, al sì. gusto di bretzel, sì. che è il pane salato, sì, no. tipico, certo. tedesco,
0: certo.
1: Il gelato al pancake con variegato di acero, proprio tipo la colazione. E poi in realtà tantissimi sono i gelati stranissimi, insomma.
0: Allora, chiudiamo questo discorso sui gelati. Giacomo di Palermo: qui in Sicilia stiamo messi male per la psicologia, il gelato mangiamo nella brioche.
1: Oh, che buono!
0: Lo so.
1: Amy Winehouse.

0: e lì c'è proprio questo omaggio a Amy Winehouse, c'è questa statua in bronzo, sì, che tra l'altro è stata inaugurata alla sua scomparsa ed è un gesto di affetto da parte della città di Londra e dei fan, ed è stata inaugurata proprio dalla famiglia di Amy Winehouse, e lì c'è un pellegrinaggio e un silenzio, cioè nonostante nelle vie di Camden tu vai a far shopping eccetera, arrivi lì in questo slargo e c'è un silenzio assoluto e un rispetto incredibile per questa straordinaria artista sfortunata nella vita.
1: Sì, proprio così, proprio così. Allora, intanto ve lo diciamo, sono tantissimi messaggi, non riusciamo a leggerli tutti sul gelato, perché proprio c'è voglia con questo caldo, c'è proprio voglia di freschezza, sì, e ci sta tutto. Sì. Però insomma, posso attenzionare il gelato al pesto che io ho assaggiato ed è molto buono?
0: Sì, con gli spaghetti è buonissimo.
1: Gelati e spaghetti.
0: Anche le penne.
1: Esatto. Allora, vabbè. Bologna anni 60.
0: Adesso riparti con i gelati.
1: No, aspetta, no, c'è la gelateria, c'era la panierina, cioè la coppetta e la tavoletta. Ah, la tavoletta di gelato, quello che dicevi te.
0: Io.
1: Sì, che leggevi prima. Due biscotti, cialda, 10 lire, ricordo, 10 lire la panierina, 10 lire la coppetta, sì, e 20 lire la tavoletta.
0: Tutto in etta finiva. Tutto in etta era 10, 20, 30 lire.
1: Esatto.
0: Va bene, signori, le 15:08 minuti, però sì, è stato bello parlare di gelati, perché poi io d'estate il gelato lo associo a quel famoso cornetto lì, lo associo allo stabilimento balneare, lo associo al jukebox, okay, alla canzone di quell'estate, perché era un classico. Tu compravi dal frigo, prendevi il tuo cornetto anche confezionato, poi andavi al jukebox, mettevi le 100 lire, selezionavi la canzone, quella del momento, quella che era la regina del festival bar.
1: È vero, che ricordo.
0: Ma che ne sanno i 2000?
1: Ma che ne sa? Va bene, dai, noi torniamo. Vabbè, parliamo di altro, dai. Tra poco parleremo della Ferrari elettrica. Vuoi che noi non parliamo della Ferrari elettrica?
0: C'era anche Carioti.

0: of You.
1: Il buon Ed Sheeran con Shape of You 2017, poi l'anno dopo questa canzone ha vinto il Grammy e se lo merita tutto, perché lui è un artista, parere mio, straordinario, no? Poi come tutti gli artisti, può piacere, non piacere,
2: certo,
1: ma
2: no.
1: Ti ricordi quando è venuto allo Stadio Olimpico qui a Roma, concerto, a un certo punto 70.000 persone ammutolite, lui esclusivamente chitarra e voce.
2: Ah, bello, è straordinario.
1: No, una cosa,
2: di
1: pazzesca.
2: Talenti straordinari, fortunatamente ne raccontiamo tanti.
1: Tanti, oggi ce n'era uno con i baffi, ad esempio, a Radio 2, un talento incredibile.
2: Incredibile, mamma
1: ma
2: mia.
1: Ma poi una
2: proprio
1: conformazione fisica particolare per avere i baffi, però... Bella.
2: Funziona.
1: Sì, poi
2: funziona.
1: C'era quell'altro in tinta capelli giacca che non era mai.
2: Eri in palette arancione fosforescente oggi.
1: Sai che mi ha scritto lo zio?
2: Sì.
1: Mi ha scritto complimenti per l'abbinamento.
2: Sì, esatto, era tutto in palette.
1: Esatto.
2: Allora, vabbè, è stata presentata, dicevamo prima, la Ferrari 100% elettrica. Si chiama Luce. Sapete perché si chiama Luce? Perché a bolletta da luce per caricarla, sapete a che numeri può arrivare? Come si fa a caricare la Ferrari?
1: Che arriva la bolletta.
2: Stai scherzando?
1: Ma tu scherzi.
2: Cioè, io vedo la mia amica che carica sempre la macchinetta, quella piccolina a due posti, sta sempre lì a caricarla, a metà raccordando un'ora e fa, devo caricarla. Ma la Ferrari come
1: tu
2: fa?
1: Tu sai se questa la carichi, che c'hai, sai che tanti hanno l'allaccio privato, eccetera, spegni il condominio per una settimana.
2: Esatto.
1: Comunque, è stata presentata, tra l'altro, è stata presentata anche al Presidente della Repubblica Mattarella, che si è seduto, abbiamo visto nei telegiornali, si è seduto proprio dentro, ha controllato eccetera, e al Santo Padre
2: addirittura,
1: che ci ha fatto un pensierino,
2: sì,
1: invece della Papa mobile, visto mai che
2: Ferrari
1: faccio da 0 a 100 in 2 secondi e mezzo.
2: Sì, sai com'è saluti i fedeli in un attimo, se riesce a salutare tutti i fedeli del mondo in un attimo. Però c'è da dire che chiaramente la presentazione è stata estremamente divisoria, c'è chi ha apprezzato, chi chiaramente no. In tutto questo posso sorridere il video di Flavio Briatore che ha pubblicato dicendo: tutti mi chiedono cosa ne penso di cosa penso della Ferrari
1: Luce.
2: Della Ferrari Luce. Ha detto: bella idea, almeno questa non ce la copieranno i cinesi. Nella serie pessima, cioè non è assolutamente a favore di questo tipo di...
1: Questo suo parere, certificato anche dal parere, è confermato anzi, di Luca Cordero di Montezemolo, che col mondo Ferrari non è l'ultimo proprio, no? Che ha espresso forti preoccupazioni sulla perdita di identità del marchio e ha detto: spero che tolgano il cavallino. Perché? Perché anche qui la parte, diciamo, ferraristi, amanti dell'automobile,
2: puristi,
1: hanno detto no.
2: Certo,
1: no,
2: certo.
1: No, però, è come uno shuttle a pedali.
2: Però vi do una notizia.
1: È un'idea questa.
2: Shuttle della Ferrari.
1: No, lo shuttle per andare sullo spazio.
2: I miliardari green sono tutti contenti.
1: Quelli sì.
2: Capito? Sono
1: quelli sì.
2: Arrivano Marrakesh insieme a Madame.

0: Madame e Marrakech, MM, insomma è una accoppiata per questo pezzo molto bello, tra l'altro l'abbiamo ricordato più volte, Madame è stata anche grande protagonista recentemente con questo progetto radiofonico, questo momento radiofonico tutto suo nel corso della settimana su Radio 2, Radio Disincanto, un progetto unico, sì, molto molto bello, speriamo anche poi di poterlo replicare per altri artisti. Il 30 giugno parte per la tournée dopo 3 anni di distanza, dai, lontana dai
1: anche,
0: palchi.
1: Anche di silenzio, infatti questa, certo, canzone con cui è ritornata in realtà racconta, volevo capire chi era accanto a me nonostante il silenzio, nonostante non fatturassi nulla, insomma molto...
0: Fatturassi dice?
1: Sì. No, nel senso nonostante non avessi soldi, ecco, in questo senso.
0: Comunque, vedevo. 30 giugno da Capannori, chiude il 13 settembre a Taormina, in mezzo sono anche diversi festival e location estive tra le più importanti d'Italia. Viva Madame!
1: Viva.
0: Non fa allora, però è bello.
1: Sì. Allora, intanto c'è la diatriba Montezemolo Briatore. In realtà la, sì, questione, giusto per chiudere il discorso, la questione Ferrari elettrica, non ce la copieranno i cinesi, sembra che l'abbia detta anche Montezemolo. Comunque io il video di Briatore l'ho visto in macchina e quindi posso quindi testimoniare che Briatore l'ha detto.
0: Ma possono dirlo anche,
1: certo,
0: può essere,
1: certo,
0: una casualità, no?
1: Certo,
0: i due dicono la stessa cosa.
1: Invece c'è una notizia che ci ha fatto, sì, veramente pensare, insomma un po' riflettere, sì, perché la notizia riguarda l'acqua servita ai ristoranti,
0: sì,
1: per cui i ristoranti e gli hotel possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti.
0: È vero.
1: E questo succede praticamente in seguito ad una diatriba accaduta in un ristorante, magari la raccontiamo tra pochissimo.
0: La raccontiamo tra poco perché non è in tutte le nazioni così, però ci sta anche questa cosa qui. Mettiamo una canzone.
1: Vai,

0: Alex Warren qui con Fever Dream, 15 e 27 minuti, ancora una manciata di minuti, poi la linea andrà al GR, giusto per insomma raccontare questa notizia che riguarda
1: l'acqua, perché l'acqua non, quella del rubinetto non te la danno tutti. Ed è successo ad esempio nelle Dolomiti, hotel a 5 stelle, dove una signora ha fatto causa perché
0: non voleva pagare l'acqua minerale.
1: L'acqua minerale costava 7 euro a bottiglia, ha detto scusate, io a casa bevo acqua del rubinetto, siamo in montagna, bella fresca, posso bere quella lì? Non hanno voluto. Alla fine ha chiesto un risarcimento di 2.763 euro sostenendo che l'acqua sia un diritto umano universale, ma non è così.
0: Ma non è così, perché la richiesta, cioè nel senso sì, è un diritto universale, ma la richiesta è stata respinta su tutti i gradi di giudizio, quindi il ristorante può rifiutarsi di servire dell'acqua, probabilmente perché loro sanno sistemi di filtraggio non sono magari al massimo. Senza stare a spiegare delle cose, è probabile che il ristorante si senta più sicuro nel servire l'acqua minerale, e quindi è così.
1: È così, però così. A differenza dell'Italia, in altri paesi fornire acqua potabile gratuita su richiesta è obbligatorio per legge. Okay. È obbligatorio. In Francia devono, ad esempio, i locali offrirla gratis a chi ordina anche altro, mentre in Spagna una legge sui rifiuti impone una struttura ricettiva di dare l'acqua del rubinetto come alternativa alle bottiglie.
0: Molto bene, dai, ci fermiamo un attimo, GR2, torniamo tra pochissimo.
1: Vai Saxa!
2: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest. Radio

0: fatiche, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Sono le 15:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Il conflitto nel Golfo, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, Washington ritira le forze militari vicine al territorio iraniano e revoca il blocco navale sui porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, si legge nella bozza, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nuovo appello di Papa Leone XIV contro le guerre all'udienza generale del mercoledì. Il pontefice segue con preoccupazione il conflitto in Ucraina che, dice, conosce in questi giorni una forte intensificazione. Prevost ha espresso in particolare il suo dolore per le vittime civili. Di impegno per la pace, Leone XIV ha parlato questa mattina anche con il premier spagnolo Sanchez in visita in Vaticano. La cronaca: c'è una gang di giovani di origine sudamericana dietro l'omicidio di un ragazzo di 22 anni italiano nato da genitori ecuadoriani, accoltellato sui binari della stazione di Milano Certosa.
4: Quando i soccorsi sono arrivati, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia da famiglia originaria dell'Ecuador, era già in gravissime condizioni. Una profonda ferita a una gamba lo stava dissanguando. Dal binario 6 della stazione Certosa di Milano, periferia nord della città, la corsa verso il Fate Bene Fratelli. Poche ore dopo, il decesso. Intorno alle 22:30 la rissa in mezzo ai binari. Gang di Latinos, dicono gli investigatori. Oltre 10 persone. Il motivo scatenante non è ancora noto. Subito dopo il ferimento, la fuga degli aggressori. Così la descrive una testimone.
5: Hanno gridato e io personalmente ho visto proprio un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione. Saliti su un treno, sì, questo me lo dà le parole di mio marito.
4: Sembra piuttosto chiaro il filmato delle telecamere della stazione all'esame degli investigatori, così come sarà fondamentale sentire la ricostruzione del fratello della vittima, ventenne anche lui, ricoverato al sacco per leggere ferite riportate nella rissa.
6: Da Milano per il GR2 è Leonora Di Lauro.
3: Il caso del Mastro, la Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle attività della società che gestiva il ristorante Bisteccherie d'Italia per l'accusa centro di riciclaggio di denaro sporco del clan Senese, della quale del Mastro aveva una quota, chiede alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire tutte le chat tra del Mastro, che non è indagato, e Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del capo clan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. All'ultimo processo sulla strage di Ustica in corso a Roma, gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il 27 giugno 1980, 81 persone morirono dopo l'abbattimento del 19 Italia sui cieli del Mediterraneo.
7: Un lavoro che non può terminare senza gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace.
8: Daria Bonfietti guida l'associazione dei familiari delle vittime di Ustica.
7: Archiviare sarebbe una sconfitta per la giustizia.
8: Le sentenze, ricorda, hanno accertato che il 19 fu abbattuto in uno scenario di guerra nei cieli del Mediterraneo, ma i responsabili non sono mai stati individuati. Di fronte al muro di gomma opposto da Francia e Stati Uniti, che non hanno risposto alle rogatorie, la procura ha chiesto l'archiviazione, ma la verità, affermano i parenti degli 81 morti, non può essere archiviata e per ottenerla, 46 anni dopo, chiedono di acquisire nuove prove.
7: Per esempio una richiesta alla NATO di elementi che negli anni non sono stati dati. È chiara la presenza della Focke, la portaerei francese, sempre negata nelle rogatorie.
8: Tra le richieste anche quella di allargare le ricerche sui tracciati radar e una nuova perizia sui resti dell'aereo ricomposti nell'hangar della memoria a Bologna. Dal Tribunale di Roma, Simone Zazzera, GR2.
3: L'allarme per il virus Ebola. Il Ministero della Salute rende noto che è stato organizzato un rientro in sicurezza dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus. Si tratta di una chirurga di Medici Senza Frontiere. Non presenta sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Secondo l'OMS, la Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica collisione tra Ebola e conflitto. La linea torna ora a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
11: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
12: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 2 Music Room.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, Radio 2, 15.39, siamo tornati in Via Asiago, ringraziamo gli amici della redazione del GR2. Sai che sto ragazzo è da 20 anni che fa musica, infatti in un'intervista ha detto: io continuo il mio percorso tranquillamente, il grande pubblico l'ha conosciuto insomma recentemente con il Festival di Sanremo, però questo vedi, quando hai una vita dedicata alla tua grande passione e non è che cavalchi quella passione perché devi diventare famoso.
2: No, perché la ami ed è la tua vita in qualche modo.
1: E questo secondo me vale per qualsiasi forma d'arte, soprattutto nel mondo dell'arte, no? Il canto, il ballo, recitazione, cioè tu fallo, poi se diventi famoso è perché evidentemente gradisce il grande pubblico.
2: C'è grande sacrificio. Ah, sì, ecco, guarda, sì. Allora ci va proprio a cecio la notizia di Britney Spears. La notizia che riguarda Britney Spears, sappiamo bene che sta attraversando dei periodi abbastanza complicati, sia per la gestione personale, familiare, insomma, lo sappiamo molto bene. In realtà lo sappiamo bene che è stata arrestata recentemente e sono stati diffusi appunto questi video dell'arresto, dove appunto la polizia della California ha proprio pubblicato questo fermo della cantante, che è avvenuto a marzo, e in quel momento viene interrogata dagli agenti, sottoposta a controlli sul posto. In pratica lei è stata accusata di guidare in uno stato alterato, chiaramente aveva bevuto oltre misura, e lei ha semplicemente risposto: scusate, io sono andata a ballare. Quindi sono diventati virali questi video dove lei dice: io sono andata a ballare, scusate, sono brilla perché sono andata a ballare, senza alcun tipo di giustificazione.
1: E sì, poi ha detto: sto provando la macchina nuova, sì, quindi ero un po' agitata eccetera. Poi è arrivata alla stazione di polizia, in realtà si è dichiarata di seguito colpevole di un reato minore, cioè guida spericolata, sì, evitando così un periodo di libertà vigilata più lungo. Cioè, capito la fuori? Guida spericolata.
2: Allora, fammi capire, se la sono così apparecchiata l'accusa.
1: Certo, perché lei ha detto guida spericolata, ma io non l'ho
2: capito. Ma
1: bene,
2: era chiaramente uno stato alterato.
1: Vabbè,
2: insomma,
1: ma magari hanno capito. Hai visto anche Harry Styles, cos'è, un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, hanno fermato anche lui. Ste giovani superstar, capito?
2: Dai.
1: Ogni tanto si lasciano prendere la mano. Però io dico una cosa: il pericolo, ragazzi, mi rivolgo alle superstar, è chi trovate in mezzo alla strada,
2: non
1: che non
2: vostro
1: c'entra assolutamente niente con i vostri problemi di testa.
2: Infatti bisogna avere 100 occhi. Allora, bravo, sapete, vi dico, noi vorremmo riavere Britney ai tempi di Baby One More Time. Bello. L'abbiamo amata, la follia, tutti quanti, adesso l'ascoltiamo qui.
1: Io la ballo.
2: Due, dai.

0: Vabbè, 1998, Britney, lo so che ci ascolti, ci segui, ecco, così ti vogliamo. Sì. Non si può tornare indietro di 30 anni, però insomma.
1: Però insomma, questo pezzo, ragazzi, ecco, è stato fantastico. Successo tormentone pazzesco. Va bene, come di consueto, noi all'interno del Radio 2 Music Room abbiamo il momento delle pillole musicali.
0: Siamo?
1: Cioè quelle notiziole che stanno girando i diversi corridoi, redazioni e quant'altro. Pillole musicali.
0: Ah, tutto era la sigla, bella la sigla. Oggi era più bella del solito.
1: Più.
0: Allora, cominciamo con Bad Bunny, che entrerà nel cast di Toy Story. Il portoricano, da sempre tra l'altro fan di una delle saghe più celebri della Pixar, presterà la voce ad un personaggio, la pizza con gli occhiali. Il nuovo personaggio, appunto, previsto nell'ultimo episodio in uscita a giugno.
1: Beh, io quando dici Bad Bunny mi immagino sempre il coniglio, capito? Comunque, il docufilm King Marrakesh cash in testa al box office di lunedì, oltre 22.000 presenze nel primo giorno in sala, programmazione estesa ai 3 giorni evento, e quindi complimenti al Marra.
0: Rimaniamo ancora in casa nostra con il mitico Cesare Cremonini, più di 350.000 i biglietti venduti per il suo tour 2026 che comincerà il 6 e 7 giugno con doppia data a Roma al Circo Massimo.
1: Torniamo dall'altra parte. Miley Cyrus entra nella storia di Hollywood. È ufficiale, a soli 33 anni la pop star ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, diventando la prima persona nata negli anni 90 a ottenere questo riconoscimento dopo la Nazzaro. Andiamo, musica.
2: Radio 2 Music Room.

0: capito?
1: The Rolling Stones, la nuova.
0: Capito?
1: La nuova. In the Stars.
0: In the Stars. I vecchi Rolling, sti ragazzacci, incredibile. Va bene, questa è Radio 2, signori, 15:51 minuti. Buon pomeriggio, se avete acceso la radio in questo momento vi siete persi un sacco di cose, ma c'è una notizia che arriva da oltreoceano, perché è quasi tutto pronto e finalmente ufficializzato nella coppia d'oro degli States.
1: Sì.
0: Due multimilionari che sì. si sposano. Lei è anche multimiliardaria, credo.
1: Sì, lei è tra le donne sicuramente più ricche al mondo, parliamo di Taylor Swift. Il suo matrimonio, che sarà celebrato il 3 luglio, sta facendo discutere tantissimo, perché ha deciso di adottare la regola del plus one, ossia
0: cos'è?
1: Il plus one vuol dire che si accettano accompagnatori se sono accompagnatori ufficiali, e quindi tutte le amiche single secondo appunto questa regola si devono presentare da sole,
0: cioè devi avere marito, fidanzato,
1: convivente ufficiale.
0: Ah, quindi non l'amico, quindi,
1: no,
0: l'amico di casa,
1: il fidanzatino del momento, no, cioè se non c'è una
0: ufficialità.
1: Un'ufficialità nella relazione, questa persona non può essere invitata, e quindi sembra che ci siano tante amiche che purtroppo sono costrette a dare forfè, più che altro perché si sentono un po' in imbarazzo, perché poi è vero, se ci pensate bene, quando si va a un matrimonio ci si incontra con tanta gente che non si conosce, un po' di imbarazzo nel rimanere da soli c'è.
0: Ciao, ciao, come va? Bene, ma chi si sposa? Che ne so. Comunque loro probabilmente sono al Waldorf Astoria, un hotel chic della Grande Mela. Secondo me però non li fanno entrare loro.
1: Perché non li fanno?
0: Perché arrivano
1: entrare?
0: Single. E qui è vietato l'ingresso ai single. La regola vale per tutti.
1: Esatto.
0: Comunque loro l'avevano detto il scorso agosto sui social, hanno detto la vostra insegnante d'inglese e il prof di ginnastica si sposano. Carini.
1: Che carini.
0: Che carini.
1: Che carini. Però comunque lo sai che il Galateo dà ragione a
0: loro?
1: Taylor? Sì, sì. Sì, sì, sì, sì.
0: Tanto, tu eri stata invitata?
1: No, io non sono stata invitata.
0: Io neanche.
1: Sto cercando una cosa importante, perché parte il tour di Vasco Rossi.
0: Cioè, hai capito? C'è anche Luca Carioti.
1: Sì, dai.
0: Luca, Leonardo, Luca il fratello.
1: Esatto.
0: Allora, Vasco Rossi ritorna negli stadi con Vasco Live 2026. Prenderà ufficialmente il via il 5-6 luglio al Parco Urbano Bassani di Ferrara, preceduto dalla tradizionale data zero del 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini, laddove, signori, signori, perché in tutto sono 11 date, sono delle doppie praticamente, c'è Udine Ancona, Bari, Olbia e Ferrara. Data zero al 30 a Rimini,
1: 30
0: c'è
1: maggio.
0: L'after show,
1: il
0: prima
1: che
0: dello,
1: stai a di.
0: Non lo so, dopo entra Vasco, prima di Vasco
1: è il pre-show
0: Carioti e Barti Colucci.
1: Esatto, e il DJ set targato Radio 2.
2: Radio 2 è radio ufficiale di Vasco Tour 2026. Vivi grandi eventi con Radio

0: Rock in chiusura di Radio 2 Music Room in questo mercoledì 27 di maggio. Oggi, permetteteci di dirlo, è stata per noi una giornata, una puntata strepitosa. Grazie ancora una volta a Rosario e Biggio, perché insomma ci hanno fatto un bellissimo regalo.
1: Bello, bellissimo regalo.
0: Penicanza.
1: Abbiamo chiuso la penicanza e siamo partiti con la nostra. Domani vengono loro qua.
0: Magari, li aspettiamo.
1: Aprono loro la nostra.
0: Li aspettiamo. Vabbè. Allora, un ringraziamento alla parte tecnica, Fabrizio Paccione e Domenico Ganci.
1: Matteo Tarquini da Ascoli, grazie alla Vision.
0: Grazie alla nostra squadra. Ci ritroviamo domani alle 14:30.
1: 610, ciao.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 16.

0: Buon pomeriggio e benvenuti, questo è Lillo e Greg 610.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Come va?
1: Bene. Tua presenza va sempre bene, Carolina Di Domenico, che è qui con noi.
0: Ecco fa. Bello, questo mi sembra un po' diverso, questo applauso, mi piace. Sì. Ma sempre lui? Bello, va sì, bene.
1: Quindi continua l'accordo con Carolina, la regia.
0: C'è nessun accordo, insomma. E spontaneità.
1: Registrato altre persone.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Allora noi iniziamo perché abbiamo la nostra solita mezz'ora insieme, quindi cosa promettervi? Se non mezz'ora,
1: proprio sicuramente faremo mezz'ora. Questo me la sento di promettervi.
0: Va bene, iniziamo.

0: nel momento in cui 610 apre le porte a tutti i nostri ascoltatori e chiede consiglio in realtà a loro. Noi abbiamo già dato la possibilità di aprire le linee, quindi adesso vediamo chi vorrà dirci insomma la sua su questo programma, darci appunto magari qualche consiglio in merito, no?
1: Con tranquillità, nel senso che io, almeno io, ma pure voi, so, preferisco le critiche, preferiamo le critiche piuttosto che complimenti, i soliti complimenti, sì, che certo, per carità fanno sempre piacere, però se ci avete qualcosina da dire ditela, con noi siamo apertissimi.
2: Preferiamo è che appunto non devono essere quelle sterili, cioè non come i cosiddetti odiatori, gli haters, sono così a caso,
0: costruttive.
1: A noi ci fanno più comodo quelle che qualsiasi tipo di complimento,
2: che i soldi,
1: esatto. Quelli
0: vabbè, sentiamo chi c'è in linea. Pronto,
3: ciao, sono Gerardo.
0: Ciao Gerardo. Da dove chiami?
3: Chiamo da Latina.
0: Benissimo.
1: Sei un fan di 610?
3: Io sono forse uno dei più grandi fan di 610, mi ascolto da sempre, ragazzi. Bene. Complimenti.
1: Allora, hai sentito quello che ho detto prima, no? Se mettiamo da parte i complimenti, noi ci aspettiamo da te una critica.
3: Io
1: qualsiasi.
3: Sono in difficoltà.
1: Vabbè, ci sarà qualcosa che cambieresti, no? Dai.
3: No.
1: Ma è impossibile.
3: No, è perfetto, è un programma perfetto.
0: Da sempre.
3: È impossibile.
0: Qualcosa
3: la telefonia
0: che
3: italiana è proprio il migliore, secondo
1: vabbè,
3: me.
1: Vabbè, no, dai, è troppo.
2: Ma al di là di quello, un aspetto che tu dici, il programma mi piace tantissimo, sì, non potrebbe essere meglio di così. Mi piacerebbe però che ci fosse anche questo, che ne so, oppure
3: vabbè, allora proprio se proprio vogliamo andare tra una cosa che tra l'altro non c'entra col programma, perché io vi seguo anche sui social di Radio 2 e spesso quando vedo i video, insomma, a volte mi risulta un po' statico, perché voi chiaramente fate radio, siete ripresi da visual, però magari un po' più di mimica, no? Durante i social, i video dei social.
1: Che intendi, scusa?
3: Un po' più come fanno tutti i reel, tutti quanti, che magari fanno qualcosa, qualche scenetta, qualche gag.
1: Sì, cerchiamo a fare il moonwalker adesso. Va bene, facciamo il moonwalker adesso, mentre balliamo, magari balliamo.
0: Poi
1: mentre
0: scenetta, capito la parola?
2: Spielberg che vuole un po' di mimica.
1: Vuole un po' di mimica. Abbiamo Stanley Kubrick qua che mi regista, improvvisamente.
2: Come intonazioni vanno bene, oppure...
1: No, perché non lo so io, se vuoi darci anche qualche consiglio di come si recita,
3: ma
1: magari
3: col
1: come...
3: programma,
1: no
3: però.
1: Vabbè, dai, ma come è possibile, ma che critica è allucinante, ma attacca, andiamo avanti, imbecille, andiamo avanti.

Greg 610 Rai Radio 2, ma ogni tanto la abbandona Rai Radio 2 e va a gemellarsi con altre radio. Oggi è la volta di Radio Canzoni per Bambini, per gente con evidenti turbe che non li apprezza.

0: E questa era Carletto. Vi ricordo che io sono DJ Pool e voi siete sempre sintonizzati su Radio Canzoni per bambini, per gente con evidenti turbe che non le apprezza.
1: Radio Canzoni per bambini, per gente con evidenti turbe che non le apprezza.
0: Ma passo immediatamente alle telefonate. Pronto?
2: Sei mezzanuda?
0: Pronto?
2: Secondo me sei mezzanuda, con la maschera antigas, vero?
0: Sono DJ Pool, tu chi sei?
2: Scusa, sono Saverio. Sono Saverio, ho 55 anni e vivo a Rovigo.
0: E che fai di bello nella vita, Saverio?
2: Io vivo con la mia mamma, noi due, da soli.
0: Bene, bene, perché ci chiami?
2: Perché vi ascolto sempre, sempre, appena mi sveglio.
0: Bene, questo ci lusinga molto.
2: Non sopporto quelle canzoni di merda per bambini, non le sopporto proprio.
0: Lo so, però d'altronde questa è Radio Canzoni per Bambini, per gente con evidenti turbe che non le...

0: Circa l'80% del nostro palinsesto prevede canzoni per bambini.
1: Lo so, infatti mi piace molto la vostra radio, ma non sopporto le canzoni per bambini, non le sopporto.
0: Ma perché allora ascolti proprio noi?
1: Perché mi piace ascoltarvi, tranne quando telefono alle donne.
0: E a quali donne telefoni?
1: E quelle che trovo sull'elenco, per sapere se sono mezze nude. A me piacciono mezze nude, però anche con la maschera antigas.
2: Radio, canzoni per bambini, per gente con evidenti turbe che non le apprezza.
0: Va bene, Saverio, quale canzone vuoi dedicare e a chi?
1: Voglio dedicare Lili Marlene a tutte le donne mezze nude con la maschera antigas.
0: Non ce l'abbiamo. Puoi scegliere tra La tartaruga di Bruno Lauzi e Occhi di gatto di Cristina D'Avena.
1: La tartaruga di Bruno Lauzi, che però mi fa schifo. Non sopporto le canzoni per bambini.
0: E allora adesso spegni la radio.
1: No, mi piace ascoltarvi, mi piace.
0: E allora La tartaruga di Bruno Lauzi, dedicata da Saverio a tutte le donne mezze nude con la maschera antigas.
1: Ok.

0: Hashtag 610 Rai Radio 2, che spesso si affida ai consigli inestimabili dell'uomo che ci dissolve ogni dubbio quando ci troviamo di fronte a delle notizie che diciamo facciamo fatica a comprendere. Quindi...
1: Non solo Carolina, questa notizia ci ha anche un po' toccato a livello emotivo, direi.
0: Ah beh, certo.
1: Proprio, perché veramente è una notizia pazzesca, ma la commentiamo col grande capo Esticazzi che è qui con noi. Benvenuto grande capo.
2: Grazie dell'invito sempre accettato con onore e orgoglio.
1: E vai Carolina, vai con la notizia.
0: Altrettanto. Allora, la notizia è la seguente. La figlia di Michelle Hunziker racconta il difficile distacco dal suo primo animale domestico che ha preferito i vicini di casa.
2: Ah, questa è la notizia? Sì. E sti cazzi di questa notizia pensa che è molto... profonda per amore che questa persona ha per il mondo animale.
0: Le spieghiamo qualche dettaglio.
1: Sì, ma anche perché andava
0: effetti...
1: tutto bene, addirittura la sua relazione con Goffredo Fersa andava a gonfie vele.
2: Sti cazzi, pensa che questa è già una cosa che ti tiene stabilità.
1: Però poi invece con la gatta non andava a gonfie vele perché se n'è andata dai vicini.
2: Quindi lei stava con questo... persona
1: sì,
2: maschio
1: sta con Goffredo Fersa,
0: sì,
1: tuo marito,
0: sì.
1: E va a gonfie vele
2: e sti cazzi, questo l'ha già capito.
1: E invece la tua gatta
2: poi aveva
1: la gatta Sabba
2: che
1: se n'è andata ai vicini.
2: Ah sì? E sti cazzi, pensa che probabilmente non si è creato un buon rapporto tra queste due persone, perché gatti sono un po' come non hanno appunto dipendenza come cani da capobranco. Gatto sceglie il suo amico.
0: Infatti raccontava proprio questo.
1: Che lei infatti ci è rimasta male perché ha scelto i vicini.
0: Che loro uscivano per lavoro,
1: esatto.
0: E lei frequentava i vicini. E quindi poi
1: alla fine ha scelto i vicini.
2: E sti cazzi, allora pensa che lei forse deve fare esame di coscienza, sì. E vedere dove ha sbagliato.
1: Forse era troppo assente per gatta Sabba.
0: In fondo ha scelto anche lei. Alla fine
1: ha scelto anche lei. Comunque noi speriamo tutti, ecco, ci auguriamo tutti che gatta Sabba stia bene.
0: Ma sicuramente questo sì. Grazie grande capo.
1: Grazie
0: mille.

0: Spesso i grandi attori amano confondersi tra la folla e non farsi riconoscere.
1: Sei sicuro di non voler mandare qualcuno al tuo posto, Ben? Ci sarà molta gente, dovrei fare una lunga fila.
2: Senti, Bruce, ogni tanto voglio sentirmi un uomo normale. Penso di essere ancora capace di pagare un conto corrente alla posta.
1: Ti capisco, Ben, ma le riprese del film cominciano fra 2 ore. Potresti non fare in tempo.
2: Io ce la posso fare, Bruce, ce la voglio fare. Guarda, così vestito e truccato non mi riconoscerà nessuno.
1: Va bene, è rischioso.
0: Ma la realtà può superare l'immaginazione.
2: Permesso, scusi, è questa la fila per i conti correnti?
3: Sì.
2: E non si prendono i numeri?
3: No.
2: Come mai?
3: La macchinetta è rotta da 3 mesi.
2: Ah, allora sono dietro di lei.
3: Sì.
0: Il tempo è inesorabile, un'ora passa in fretta.
2: Scusi, ha molti conti correnti?
3: Sì.
2: Non è che mi farebbe passare avanti, io ne ho uno solo.
3: Non ci penso proprio.
2: Vede, io sono un attore, non so se mi riconosce, devo cominciare un film tra pochi minuti.
3: Sì, raccontane un'altra.
2: Mi guardi, sono un attore molto noto. Questa settimana sono anche in copertina sul giornale VIP.
3: Ma fammi il piacere.
2: Ma no, è vero, ne ho anche qui una copia. Ecco, guardi, sono in VIP.
3: Ma fammi il piacere, in VIP tu, sì.
0: In VIP tu, nei cinema.

0: qui questa puntata di Lillo e Greg 610, ma noi torniamo domani,
1: torniamo puntuali
0: su Radio 2. Esatto. Nel frattempo, se sentite esageratamente la nostra mancanza, potete andare su.
2: Anche una domanda a noi.
3: Su www610.
0: No, non esiste più. RaiPlaySound. In podcast trovate le puntate.
3: Digitate Erkels.
0: A domani, a domani.
3: Scritto così come si pronuncia in svizzero.
0: A domani.
4: Pronto?
5: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
4: Dica.
5: Magari ci ascolta già, ecco.
4: No.
5: Mai ascoltati?
4: No.
5: Una replica?
4: No.
5: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
4: No, no.
6: Matti dalle gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali, con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi job coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad AMREF. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.
13: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 22.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Radio
15: 2. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
0: Ben trovato.
1: bentrovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
2: Ciao Diletta Parlangeli,
1: ciao, come va?
2: Come te la cavi? Bene, no?
1: Beh, vorrei fare un tuffo in acqua, veramente.
2: Non l'hai ancora fatto?
1: No.
2: Stagione ancora non inaugurata?
1: No.
2: Ah, splash, splash.
1: Non però, potrei però, però nelle fontane.
2: La mia diretta Parlangeli non l'ha detto a caso, non l'ha detto perché anche oggi saremo insieme fino alle 6, perché oggi faremo un bel giro per l'Italia attraverso storie e luoghi d'acqua.
1: Sì.
2: Vero?
1: Belle, molto belli, molto interessanti. Vi racconteremo cose che sicuramente conoscerete, sulle quali però ci possiamo confrontare.
2: Mi ha sorpreso,
1: anche
2: certo,
1: a me.
2: La città è la città sotterranea dell'acqua. Boh, non l'avrei mai detto.
1: Neanch'io. Vabbè. Molto bello, speriamo di avervi sufficientemente incuriosito. Restate comunque con noi, dai.
2: Perché non sarà una puntata all'acqua di rose, eh? Con noi non sarete mai in cattive acque, ma soprattutto non rischiate di perdervi in un bicchiere d'acqua.
1: Ecco qua, hai dette tutte?
2: Dai, vabbè, è acqua passata, dai, non ci pensare.
15: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi invita all'ascolto del pomeriggio di Radio 2.

0: The Colors, Rolling Stones, qui a qualcuno sì, ciao.
1: A qualcuno piace il pomeriggio di Radio 2,
0: giustamente poi le cose si mischiano alle volte, soprattutto allora, nei nostri neuroni.
2: Fammi ti ricordare il pomeriggio di il programma del weekend.
0: Vedi, lo vedi, penso a me, penso
2: triplo
0: a me.
2: Tipo sabato mortale. Allora fammi ti ricordare l'appuntamento del weekend con Andrea Perroni e con A qualcuno piace Radio 2.
0: Esatto, 9,
2: questo
0: 10,
2: è il pomeriggio
0: 30.
2: Di Radio 2 da lunedì al venerdì, 16:30-18.
0: Quello, siamo noi,
2: Diletta Parlangeli, ciao.
0: E Savino Zamba, e siamo pronti a camminare per la città dell'acqua, chilometri di gallerie, un capolavoro di ingegneria medievale. Di che città staremo
2: Venezia?
0: Parlando?
2: Pioggia.
0: Avremmo potuto, e invece no, Siena, incredibile, no, incredibile nel senso che, voglio dire, ci sono anche cresciuta vicina, visitata svariate volte, non ho avuto mai il piacere di apprendere invece tutto il sistema sotterraneo, appunto, che come molte città medievali in Italia porta con sé Siena, ma nel suo caso ne è proprio l'emblema, cioè appunto sul nostro territorio nel corso dei secoli sono state scavate delle gallerie poco profonde, insomma con una pendenza anche tenue se vogliamo, per raccogliere l'acqua, quindi farla decantare, prima portarla, farla decantare ovviamente sfruttando la forza di gravità, e creare anche delle vasche di distribuzione, nel caso di Siena vasche che poi servivano alle varie fonti che erano in superficie, che facevano anche da tra l'altro terreno di aggregazione della comunità, perché servivano proprio, erano di servizio, ora noi siamo abituati a guardarle e a gioirne per la loro bellezza, ma appunto avevano svariati scopi, non solo di acqua potabile ma anche per l'agricoltura e via dicendo. E Siena è ricca di questo sistema ingegneristico proprio che non vediamo.
2: Certo, tra l'altro Fonte Gaia, a proposito invece di quello che succede in superficie,
0: quella piazza del campo, per
2: intenderci, piazza del campo, appunto simbolizza un po' l'orgoglio civico di una città che ha saputo in qualche maniera portarsi l'acqua in casa.
0: Esatto,
2: è fondamentale,
0: sì.
2: Anche perché diciamo sono come dire, sono delle strutture che forniscono città che in qualche maniera non hanno, sono lontani dai grandi fiumi, dalle grandi risorse idriche, quindi vabbè, insomma non sapevo. Tra l'altro chi vuole approfondire l'ingegneria invisibile può informarsi sulle visite ai bottini, perché così si chiamavano i bottini.
0: Bello,
2: e vabbè, insomma si può scendere anche nei cunicoli e anche solo per un breve tratto e far capire, appunto, per capire la genialità del sistema.
0: Questo non l'ho mai fatto, ecco. Se l'ho fatto da così piccola,
2: c'è,
0: non avrei in memoria, ma insomma
2: Napoli sotterranea, per esempio di Siena non sapevo se c'è la possibilità.
0: No, non soprattutto con questo scopo, con questa finalità. Bellissimo. Quindi sappiate, quando adesso tornate in Piazza del Campo, vedete fuori a Fonte Gaia, che è meravigliosa. Ma sai che c'è? Ma
2: sotto,
0: fammi andare a vedere cosa c'è qui sotto.
2: No,
0: un saluto agli amici e alle amiche di Siena, ovviamente.
2: Paolo da Verona, il giardino di Ninfa vicino a Latina, posto meraviglioso, anche lì tanta acqua ovviamente, quindi un posto d'acqua, e stanno già arrivando un sacco di messaggi.

0: canzone degli anni 80 qui su Radio 2, bellissimo, un capolavoro dei Police, Every Breath You Take, canzone da premio Nobel, mi verrebbe da dire. Ecco, senti, a proposito di premio Nobel, è stata da poco celebrata la nascita di Rita Levi Montalcini, aprile 1909. Il suo nome è importante per la ricerca scientifica e per l'Italia, però devo dire è molto più importante per la ricerca sulla sclerosi multipla. La sua scoperta, la scoperta che lei ha fatto vincere il premio Nobel, ha rivoluzionato la ricerca sulle malattie neurodegenerative e quindi sulla sclerosi multipla. Rita Levi Montalcini, ricordiamo, credeva molto nella forza dei giovani, dei ricercatori, è stata presidente onoraria proprio di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che continua a portare avanti questo sogno finanziando le più importanti ricerche nazionali e internazionali. Era il caso appunto di creare il collegamento rispetto al Nobel, cara Diletta. Allora
1: caro Savino, continuiamo il nostro viaggio, facciamo sentire un po' le voci dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ah, però prima scusami, fammi leggere un messaggio perché abbiamo appena lasciato Siena e lì torniamo, perché ci scrive Leonardo, dice: ciao, sono di Siena, non è così facile visitare i bottini, bisogna essere un gruppo e fare richiesta. Che uggia.
0: E io le ho chiesto, che vuol dire che uggia?
1: Ah, che uggia, uggia è quando c'è, vabbè, come uggioso, no, in realtà, quindi da quel tempo comunque uffa. Ti dà fastidio, uffa proprio, ti dà fastidio, l'uggia è proprio il fastidio.
0: Piace,
1: se lo dico spesso a Anna, quando fa faccio qua, questa è uggia, questa è uggia.
0: Anche perché giustamente non puoi andare da solo a visitare i bottini, potresti anche perderti tra
1: certo, però pensavamo probabilmente che fosse cioè come succede in altri luoghi, ad adesione, fatto stante il fatto che ci fosse un percorso a cui aderire. Evidentemente invece devi riunire e fare una richiesta. Se qualcuno ne sa di più, ovviamente 3487 300 200, come in tutti gli argomenti che trattiamo. Adesso sentiamo Aurelio.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Aurelio San Martino delle Scale.
1: Sì.
0: Sicilia.
2: Se dobbiamo parlare di canali cunicoli per l'acqua scavati nella roccia, Palermo è famosa per i canat. I canat sono questi canali costruiti dagli arabi dal nono all'undicesimo secolo, quindi hanno più di 1000 anni e sono molti di questi sono ancora funzionanti e diversi di questi sono anche visitabili.
0: Vedi,
2: ciao
0: in gruppo.
1: Ciao Aurelio. Comunque stavo dicendo, Irma sta al Piemonte come Aurelio sta alla Sicilia. Cioè,
0: sì,
1: devo dire,
0: coperti.
1: Davvero paladina lei e paladino lui, davvero dei nostri consigli dal territorio, della storia soprattutto del nostro territorio nelle loro rispettive regioni. Grazie mille.
0: Nord e sud sono coperti, adesso stiamo cercando un inviato. Bene, abbiamo diversi.
1: No, ne abbiamo tanti, però loro sono anche particolarmente assidui frequentatori.
0: Come no? Queste sono le fontanelle di Torino e ce le fa vedere belle Silvia con il toro, verdi, bellissime.
1: Qui abbiamo i nasoni,
0: i famosi nasoni di Roma, certo, come no, certo, che bello. Allora 3487 300 200, fate questo viaggio nell'acqua, con l'acqua, con noi,
1: sì, tra un po' andiamo magari in ciociaria, che dici?
0: Certo.
1: Va?
0: Forse
1: dai.
0: Ho capito dove vuoi portarmi.
1: Sì, vero, sull'isola.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari. Peraltro oggi, se volete rimirare lo zompettio di Savino Zaba, potete digitare sul TV il 202.
1: Sì, sono perché... zompettante oggi. Sì, è
0: ottima vero, regia di Letizia Rossi.
1: Ti salutiamo.
0: Me lo fa vedere in trasparenza.
1: In sovrapposizione. Poveri pinguini tattici nucleari. Mi dispiace, ovviamente. Ha rovinato il loro video. Va bene, allora continuiamo il nostro viaggio.
0: Contenti.
1: Sì, sono contenti.
0: Ma sì, ballare una canzone è sintomo di coinvolgimento.
1: Certo,
0: quindi,
1: di gioia, di apprezzamento, come no. Senti, torniamo a noi. Tu sapevi, io no, che a Bologna, perché Bologna ha 55 chilometri di canali sotterranei e 20 chilometri di acquedotto romano che ancora oggi porta il 25% del fabbisogno della città per caduta e senza necessità di depurazione.
0: Ah, vedi, no, non sapevo di questa percentuale, cioè non ne sapevo la funzionalità, francamente.
1: Ce lo dice Sergio, grazie per il tuo messaggio. I nostri ne sanno veramente tante.
0: Tanto, tantissimo. Vogliamo sentire Giorgia in una edizione sicuramente. Giorgia, perdonaci in anticipo, ma non possiamo sentirlo tutto, però vabbè, iniziamolo.
1: Vabbè,
0: vediamo.
1: Iniziamo. Messaggi più brevi.
2: Ciao, sono Giorgia, volevo segnalarvi Villa Visconti Litta, vicino a Milano. È un posto molto carino, in questa villa risistemata tutta dai volontari, molti pensionati che hanno formato un comitato e si sono adoperati per togliere tutte le erbacce e risistemare il ninfeo, che è praticamente una specie di palazzina nel giardino, tutta decorata grottesche come andava all'epoca. E all'interno di questo edificio praticamente ci sono tantissimi giochi d'acqua.
0: Ecco, questo
1: ma
0: era.
1: Ma mi sono perso però il posto, il luogo?
0: Villa Visconti Litta.
1: Ah, adesso cerchiamo subito.
0: Quindi grazie Giorgia, che poi sulla coda del messaggio ringraziamo ulteriormente l'operato di tutti i volontari che si prendono cura, che non solo hanno appunto risistemato, ma che si prendono cura poi su base quotidiana di questa villa e in particolare del ninfeo. Grazie Giorgia, grazie a tutti voi che ci scrivete e ci raccontate l'Italia con la vostra voce. Vi ricordiamo appunto, più sintetici siete, più sintetiche
1: meglio.
0: E più messaggi riusciamo a sentire tutti insieme.
1: Questa villa è all'interno del parco Villa Litta Borromeo, siamo vicino Linate, quindi Milano.
0: Sì,
1: metropolitana di Milano. Mi era sfuggito questo dettaglio.
0: Dunque, abbiamo promesso la ciociaria, allora forse giochi d'acqua. Per giochi d'acqua non è esattamente un gioco, ma non ce la faremo. Guarda che si è alzato.
1: Che dice?
0: Si è alzato,
1: possiamo farlo adesso? Lo facciamo dopo?
0: Guarda,
1: stiamo parlando di una cosa bellissima, uno spettacolo. Cioè, tu arrivi in questa città, a un certo punto vedi in città. No, non ne parliamo.
0: Dopo, dai.

0: con Jungle. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Sentiamo subito il nostro Jerry, perché oggi Jerry, secondo me, ci anticipa dove stavamo proprio andando noi. Abbiamo detto.
1: Certo,
0: abbiamo...
1: Buonasera, state parlando delle cascate di Isola del Liri.
0: Quello.
1: Fatte dal fiume Liri.
2: No?
1: Che racchiude nei suoi due rami il castello Boncompagni Viscogliosi, con all'interno la fabbrica e il feltrificio. Fra le altre cose, la cascata è l'unica cascata urbana in un centro cittadino.
0: È vero.
1: Jerry Frosinone,
2: quante ne sai?
0: Grande, Jerry.
1: Sono
0: quante
1: stato sintetico.
0: Bravissimo. Tra l'altro, con un sacco di informazioni, appunto, 27 metri di cascata grande, che appunto sono un caso unico in Italia, proprio perché sono nel centro storico. Cioè, una cascata nel centro storico.
2: Nel bellissimo, paese, bellissimo. Nel paese. Poi, tra l'altro, c'è la cascata grande o verticale, la cascata del Valcatoio, ovviamente bellissima, come diceva il nostro amico Jerry, passa praticamente attraverso questa bellissima villa e crea naturalmente appunto questa biforcazione. Tra l'altro è un gioiello meraviglioso. Mi ricordo che fino a un po' di tempo fa c'era questa hashtag, perché tu passavi da lì non potevi non farti un selfie, con tanto di hashtag chi se ne frega se gli altri ci guardano. E certo. Se ti mettevi ai piedi della cascata grande con questa irrefrenabile potenza della natura, appunto di 27 metri, e ti facevi questa foto bellissima.
0: Grazie Jerry, perché hai contribuito, devo dire, con grande precisione come sempre, ma stavamo proprio andando lì. Tra l'altro c'è proprio lì, facci sapere Jerry se ci sei mai stato, il Liri Blues Festival. Visto che siamo in radio, fa piacere citare anche la musica. Siamo in piazza dei Boncompagni, è uno dei più importanti festival blues in Italia, è nato tra l'altro nell'88, quindi insomma di lungo
2: lo fanno solitamente a luglio, se non sbaglio, anche perché Isola del Liri è gemellata ovviamente con New Orleans, quindi con la capitale del jazz, quindi
0: con tanto di sessioni notturne, jam session notturne, che devono avere il loro gran bel perché.
2: Certo, poi magari se non è lontanissimo dalla cascata, no? Un po' di blues con l'acqua, con lo scroscio dell'acqua. Non sapevo, Carlo ci dice a Nervi, sì. Quindi Genova, con i suoi parchi, dice: peccato che gli scoiattoli siano stati sostituiti dai gabbiani così grossi che rapiscono addirittura i cani e chiedono il riscatto, dice Carlo, perché sono gabbiani, come dire, importanti. Anche qui a Roma, Carlo, è così, è nel centro, anche il quartiere Prati, sì, certo.
0: Qui anche, veramente a Roma, anche cinghiali, non solo i gabbiani.
2: Anche i gatti, diciamo, tra gabbiani e cinghiali siamo circondati.
0: C'è una vasta gamma zoologica. Bene, il pomeriggio di Radio 2 torna tra poco. Radio
3: 2. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Harry Styles, questo è il pomeriggio di Radio 2, si va per acqua, città d'acqua, però l'abbiamo fatto diverse volte di parlare ovviamente dei luoghi, dei giochi d'acqua. In questo caso abbiamo un percorso che ci porta in città diverse.
1: Esatto,
0: questa volta era un pozzo.
1: Perché il pozzo ovviamente è la risorsa dell'acqua e la città, per esempio, dei pozzi in Italia è Orvieto. Città arroccata su una rupe di tufo dove l'acqua non scorre in superficie perché si conquista scavando, e qui i pozzi non sono, diciamo, semplici fiori nel terreno, ma diciamo architetture intelligenti, scale elicoidali, gallerie che trasformano il sottosuolo in una macchina perfetta per raccogliere, appunto, conservare e poi distribuire l'acqua. È detta proprio la città dei pozzi. Infatti nel passato in molte città, l'abbiamo parlato di città in cui non c'erano delle risorse idriche, non c'erano i fiumi, non c'erano dei laghi, si scavavano cisterne e pozzi a campana e si impermeabilizzavano le pareti, si tracciavano poi le canalette per incanalare pioggia e stillicidi. Questo nei periodi di siccità, ma anche soprattutto di assedi, succedeva questo. Ovviamente Orvieto, il pozzo più celebre è quello di San Patrizio.
0: C'è il
1: modo di dire, no? Sì. Ma che sei un pozzo? Ma che è il pozzo di San Patrizio quando c'è una risorsa inesauribile?
0: Inesauribile?
1: No?
0: Ah no, non l'avevo mai sentita.
1: Il pozzo di San Patrizio. Sì, quando mi ricordo, da mia madre me lo diceva quando ragazzino, mi diceva: mi dai la paghetta? 20.000 lire, 10.000 lire. Oh, ma che è il pozzo di San Patrizio?
0: Ha ragione, anche te, però è Zosu, scusami.
1: Esatto, ho capito.
0: Cioè, potevi darti una regolata.
1: Ho detto lire, vuol dire che sono anziano. Poi c'è il pozzo.
0: Vabbè, avranno accolto con piacere, certo, molte ascoltatrici e molti ascoltatori.
1: Ma credo che si dica un po' ovunque questa cosa del pozzo di San Patrizio.
0: Allora, pensavo delle lire, vai.
1: Delle lire, vabbè.
0: Ancora un'associazione che tendiamo a fare, noi che le abbiamo viste.
1: Noi le abbiamo viste, la generazione Z non l'ha visto. Poi c'è il pozzo della cava, attenzione, in cui origini risalgono all'epoca etrusca, ma che gli orvietani, comunque gli abitanti di Orvieto, l'abbiano scoperto soltanto negli anni 80. Ovviamente, se parliamo di acqua e di pozzi, non possiamo non parlare del vino, perché comunque...
0: E che fai, non parli del vino?
1: L'Orvieto classico DOC ci sta benissimo, volendo, vabbè, mettiamocela anche un bel piatto di umbrichelli, eh?
0: Sarebbe bello, gli umbrichelli.
1: In quantità desiderate, ovviamente, a meno che non siate un pozzo senza fondo.
0: Vabbè, adesso dai.
1: Però mi è venuta fame, scusa, ma gli umbrichelli orvietani sono buonissimi.
0: Certo, sono buonissimi.
1: Certo.
0: Molto bello, molto belli anche i pozzi che abbiamo citato, specialmente San Patrizio con la scala. Datelo a vedere se non l'avete mai fatto.

0: è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno. Anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma. Per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Il pomeriggio di Radio 2 si va per il territorio italiano in giro e qui ci portano i nostri ascoltatori anche in città che ancora non abbiamo menzionato. Per esempio ci scrive Tommaso, città dell'acqua, c'è più di Caserta? Domanda, come dire, ne esiste una più dell'acqua di Caserta? Tivoli, Fiuggi, non dimentichiamo le cisterne romane vicino Latina.
2: Fiuggi sì, anche perché c'è l'acqua litiaca. Io ci ho fatto le vacanze che ci andavano i miei genitori per 40 anni, praticamente a Fiuggi.
1: Ah, ecco.
2: Sì, è una cittadina molto carina, appunto, del Frosinate. E lì c'è l'acqua buona,
1: certo.
2: Quella che bevi e dopo un secondo
1: quella
2: devi recarti in bagno.
1: Meno male, serve apposta.
2: Certo, fa bene soprattutto per i reni, ovviamente.
1: Grazie Tommaso, vi ringraziamo tutti. C'è anche qualcun altro che ha
2: questa,
1: dei consigli d'acqua?
2: Questa è una
1: d'acqua.
2: Casa un po' particolare. Il messaggio non è firmato, però dice: al mio paese c'è una casetta ristrutturata dal gruppo Speleo, al cui interno sgorga una sorgente. L'acqua scende lungo il corrimano delle scale in una canalina scavata nella roccia e finisce in una vasca di pietra. Pensa che le birre raggiungono velocemente la temperatura perfetta. La casetta è utilizzata per piccole feste e riunioni di gruppo.
1: Cioè hanno fatto praticamente con un gruppo di speleologi, immagino, quello che in scala.
2: Sì.
1: Che abbiamo descritto poc'anzi con da un lato i pozzi d'Orvieto, dall'altro
2: ecco.
1: Le infrastrutture sotterranee di Siena che abbiamo scoperto insieme avere proprio una rete fittissima di appunto infrastrutture che erano strutturate apposta per raccogliere l'acqua.
2: In una casa.
1: Senti, però in una casa, esatto, infatti in scala.
2: Amica
1: non
2: o
1: male,
2: amico.
1: Not bad, caro amico,
2: dacci,
1: cara amica.
2: Dacci le coordinate, non tanto per la birra ghiacciata quanto
1: vale,
2: per l'organizzazione.
1: Sei Valentino, sei Valerio, sei Valeria, sei Valentina.
2: Dove la leggi?
1: E su in alto.
2: Ah, su in alto, vale. Vabbè, comunque.
1: E quando voi non vi volete firmare, noi comunque scopriamo. WhatsApp, non è che siamo dei detective.
2: Mentre Nuccia ci manda questo. Te foto bellissime, eccovi i canali artificiali del Parco del Ticino, la diga del Pan Perduto e la centrale idroelettrica di Vizzola. Inizio Novecento, il fiume Ticino divide la Lombardia dal Piemonte.
1: Pan Perduto? Chissà
2: sì,
1: che etimologia,
2: ti
1: che storia incredibile va questo nome.
2: Qualcosa che è andata persa probabilmente.
1: Senti, ma andiamo a Cava Grande del Cassabile?
2: Vai, mi piace,
1: non
2: Sicilia.
1: Non male, se vi piace la Sicilia. Magari volete darvi un'alternativa a una giornata di mare, perché no? E però volete anche sperimentare il wild swimming, anziché detto per gli amici il nuoto selvaggio. Cioè si pratica in fiumi, laghi e mare aperto, quindi nuotare in acque libere, ecco, questo è wild.
2: E soprattutto ora fredde, ora calde, perché è lì quello che ti capita, perché sono acque libere.
1: Esatto, tu pensa che questo canyon scavato dal fiume è appunto il Cassabile, è stato addirittura immortalato e notato già nella fine del Settecento da un pittore artista francese, Jean-Pierre Houel, che addirittura scrisse e dipinse dei volumi dedicati alla Sicilia. In uno di questi si parla appunto di questa bellissima Cava Grande del Cassabile, quindi è la parte più larga di un canyon, quindi immagino, no? Stiamo parlando di piscinette e laghi naturali, una cosa incredibile. Tra l'altro, se ci siete stati, siamo curiosissimi di sapere che cosa ve ne è parso, se vi siete appunto anche immersi, avete fatto del nuoto selvaggio, fateci sapere 3487 300 200.

0: amici e amiche della Sicilia, chiedo venia.
1: Ma no.
0: No, no,
1: ma
0: chiedo
1: dai,
0: venia.
1: No, sì, sì.
0: Perché è cassibile, non cassabile. Questo pezzo che prima ho controllato la pronuncia e come trick, perché istintivamente ho detto a me viene... Poi ho detto però è impossibile sia cassabile, in effetti, no? Mi veniva strano. Comunque controllo e dico dai, ricordati, è come la parola cassabile, no?
1: Certo,
0: è aggettivo.
1: Certo.
0: Ecco appunto, ecco il trick.
1: Vabbè, cassato. Cassato.
0: Comunque era Cava Grande di cassibile. Ecco, ecco.
1: Tant'è che Giacomo ha scritto un messaggio, dice oh,
0: giusto,
1: cassibile, altrimenti no, non lo trova nessuno, acqua gelida.
0: Beh, oddio,
1: con
0: Cava Grande si trovava, però è comunque
1: sì,
0: sbagliato, quindi
1: comunque
0: si corregge.
1: Comunque diamo altre indicazioni, tra Siracusa e Ragusa ci sono i monti non lontano, no? Lì c'è, non è neanche lontano da Avola, per esempio, quindi in quella zona lì, insomma, siamo nella parte meridionale della,
0: esatto,
1: della Sicilia. Meravigliosa, speriamo di non aver
0: grazie
1: sbagliato. Siamo certi invece, ma perché lo dice Mario da Catania, che nel periodo romano Catania era piena di terme, per esempio. Ecco,
0: scusami, fammi avvisare Gianfranco, hai sbagliato radio.
1: Che dice? Che messaggio ha mandato?
0: No, no, radio o canale, probabilmente televisivo. Perché arrivano messaggi chiaramente dalle chat,
1: capisci,
0: private,
1: che...
0: a qualcosa che sicuramente si riferisce a altri commenti e non a noi.
1: Ogni
0: fa molto ridere. Adesso
1: calcio,
0: glielo scrivo, però.
1: Ma la Roma
0: perché...
1: chi ha comprato? Ma la Juventus chi ha venduto? Dice no, forse stai ascoltando un'altra radio.
0: Esatto.
1: Bene, allora vi portiamo.
0: Mi fa sempre molto ridere.
1: Vi portiamo
0: vuol dire
1: in Abruzzo,
0: che sono nei preferiti, capito?
1: Sì, sì, quelli.
0: Se no,
1: non
0: è che si sbaglia a scrivere.
1: Certo, dicevamo in Abruzzo, vogliamo andare a fare un salto nel Parco Nazionale della Maiella, riconosciuto geoparco dall'UNESCO tra l'altro, perché lì c'è Fara San Martino, questo splendido
0: sì
1: borgo di Fondazione Longobarda, siamo 1500 abitanti circa, che è immerso in questo spettacolare, diciamo questa cavità spettacolare, le cosiddette gole di San Martino.
0: Di San Martino in valle.
1: Che sono molto belle, tra l'altro se volete fare delle escursioni a piedi, mountain bike o a cavallo, insomma, poi c'è il Fiume Verde lì, l'attrazione principale, praticamente le sorgenti del Fiume Verde.
0: Esatto, che appunto fanno sì in realtà che Fara sia una delle capitali mondiali della produzione di pasta, perché proprio questa disponibilità d'acqua, tra l'altro molto anche buona, ha fatto sì che lì si siano diffusi moltissimi pastifici dei più famosi al mondo. Ecco qua, per le proprietà ovviamente dell'acqua, che ha anche caratteristiche oligominerali ideali.
1: A proposito di birre che si conservano nelle vasche ghiacciate, sì, qui per esempio c'è una caratteristica, cioè da queste parti intanto l'acqua ha caratteristiche oligominerali ideali e sgorga a temperature costante di 8 gradi centigradi durante tutto l'arco dell'anno, che tu vada al 10 agosto.
0: Stupendo.
1: O il 10 dicembre, è sempre così.
0: Chi stè?

0: holla, bitch, sit down. Kendrick Lamar, Humble. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Lamar è bravissimo. 3487 300 200, altrettanto devo dire generosi siete voi. Sentiamo, sì, che cosa aggiunge la nostra ascoltatrice a un consiglio di cui sopra.
1: Ciao. Mi ricollego al messaggio dell'altra ragazza che ha parlato, sì, della diga del Pan Perduto e di Pizzola Ticino.
0: Sì.
1: In particolare, oltre al fiume Ticino c'è tutta una rete di canali navigabili che sono stati utilizzati per la costruzione del Duomo di Milano. C'è la ipovia, dove c'erano praticamente questi barconi che trasportavano il marmo utilizzato appunto per la costruzione del Duomo.
0: Sì.
1: E siccome in alcuni punti dovevano risalire, i barconi venivano trascinati da dei cavalli. E in particolare, siccome appunto tutti i materiali della fabbrica del Duomo non erano soggetti al pagamento di dazi, per noi quando qualcuno fa qualcosa gratuitamente si dice AUF, perché queste barche portavano la scritta AUF, che era Ad Usum Fabrice, perché, nel senso che erano quelli per la fabbrica del Duomo. E niente, grazie. Quindi da noi in dialetto lombardo e diciamo piemontese della zona del confine si dice sei andato a uff quando sei andato a sbaffo gratuitamente.
2: Come si chiama la nostra amica?
0: Non ce l'ha detto.
2: Non ce l'ha detto. Beh, in realtà
0: c'è,
2: credo
0: c'è
2: che
0: un nome
2: in codice. In realtà sì, credo che a uff ormai si sia diffuso in tutta Italia, si dice anche al sud, ma credo anche nel centro Italia si dice quando uno per esempio va a mangiare a scrocco, mangiato a uff.
0: È vero. Giusto, sicuramente l'ho sentito.
2: A Bari si dice a casa 28.
0: E che vuol dire?
2: Deve essere stata una casa, diciamo così, particolarmente generosa, per cui probabilmente quando uno va a mangiare oggi, dove sei andato a mangiare? A casa Vindot? È un modo di dire, sì, come dire, sei andato a gratis, sei andato probabilmente da qualcuno che ha offerto il pranzo.
0: Vedi?
2: È
0: Cristina da Gallerate.
2: Ah, ecco qua.
0: Gallarate.
2: Da Gallarate.
0: Grazie
2: invece,
0: Cristina.
2: Piero ci dice, intanto si scusa se è un po' in ritardo, ma non è che qualcuno comincia a offendersi delle mie reprimende?
0: Fai tu, quando te lo dicevo io, guarda.
2: Allora,
0: evita.
2: Piero, non sei in ritardo. Fino alle 6 siamo qui, ma se inizia alle 4:30 con noi siamo più felici. Allora dice, in Sardegna segnalo il canyon di Gorropo nel territorio del Supramonte, pare il più lungo d'Italia e forse d'Europa. In escursione impegnativa, si trovano facilmente le immagini. Quindi il canyon di Gorropo.
0: Hai
2: così
0: visto,
2: che si
0: bello.
2: Dice, Edi? Sì, tu che sei sardo? Sì, forse sì. Forse.

0: Let's go.
1: Diletta, ci saranno i mondiali e noi no, non ci saremo.
2: Vabbè.
1: Questa è la colonna sonora, ovviamente, la canzone e inno Shakira Burna Boy, che è una sorta di esortazione all'italiana. Dai.
2: È proprio noi, sì. Bene, è il momento delle informazioni sul traffico, Onda Verde.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto. 2-2.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.29, 18 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 22 Brennero Modena in Trentino Alto Adige, tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione Brennero, 4 km di code a causa di un incidente. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Spotorno e l'allacciamento alla 10 in direzione di Genova, 3 km di code per lavori. E in A7 Milano Genova, sempre tratto ligure, tra Genova Bolzaneto Busalla in direzione di Milano, 2 km di code anche qui per lavori. In A8 Milano Varese in Lombardia, tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, 4 km di code a causa di un incidente. Andiamo poi in A4 tratto Torino Milano, 2 km di code all'altezza di Balocco in direzione di Milano. Sulla A1 tratto Milano Bologna, tratto che percorre l'Emilia Romagna, tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna, code a causa di un incidente. Poi in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, qui 2 km di code per un veicolo fermo tra Lastrassigna e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno, 2 km di code anche in A14 Ancona Pescara nelle Marche, tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20.58, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bellissimo, romantica. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Stiamo consigliandovi e facendoci soprattutto consigliare luoghi che hanno a che fare con l'acqua, città che hanno una storia legata a questo, e poi anche curiosità. Tra un po' andremo nel cuore di Roma, dove c'è una chiesa,
1: una sorpresa per tutti e due, perché non sapevamo che quella chiesa avesse adesso la poi sorgente miracolosa.
0: Esatto, l'ho visualizzata, ma non ero al corrente del
1: sì.
0: Sentiamo intanto il consiglio di un nostro inviato, il preferito.
2: Sì. Volevo segnalare il fiume Salso, che nasce sulle Madonie e sfocia a Licata. In epoca antica segnava il confine tra Sicilia greca e Punica.
1: Sì.
2: Ruggero da Catania.
0: Ruggero da Catania,
1: sei
0: sempre
1: amore,
0: il nostro
1: amore.
0: Inviato del cuore, grazie per scriverci e darci sempre, tra l'altro, degli ottimi consigli.
1: Ottimi consigli insieme alla famiglia.
0: Però sai che puoi scrivere,
1: certo,
0: puoi dire quello che vuoi, Ruggero, puoi dire quello che vuoi.
1: Esatto, la neomamma di Letta ovviamente appoggia qualsiasi cosa.
0: Già adoravo prima,
1: esatto. Senti, ci dicono che a Palermo, vedi, rimaniamo ancora in Sicilia, perché ci dice Giacomo che a Palermo c'è il castello della Zisa, che ha davanti delle vasche di raccolta d'acqua all'interno, un sistema di raccolta della condensa che si incanalava in una cascatina al centro, raffrescando tutto.
0: Non sapevo.
1: Sì, vedi?
0: Cioè, sapevo del castello, non di questo, ma guarda che incredibile.
1: Certo. Così come per esempio la Sardegna, la città di Bosa, divisa in due dal fiume Temo, fiume navigabile che da un lato è fiancheggiato dalle Consas, cioè le concerie per la lavorazione della pelle, e tipico di Bosa è il filet, opera d'arte all'uncinetto.
0: Uncinetto.
1: Vedi?
0: Con l'uncinetto abbiamo intrapreso molte puntate all'inizio. Cioè, scusa, abbiamo una puntata, molti luoghi legati all'uncinetto nelle nostre prime stagioni di questo pomeriggio,
1: di questo
0: insieme.
1: Programma.
0: Oh, vogliamo andare a Santa Maria del Pozzo allora?
1: Andiamo
0: via
1: a piedi.
0: Del Corso.
1: Perché ci mettiamo un quarto d'ora, 10 minuti.
0: Caldo. Aspettiamo un altro. Quando usciamo, a pochi passi da via del Corso, c'è appunto la chiesa di Santa Maria in via, con la cappella di Santa Maria del Pozzo, dove appunto pare sgorghi un'acqua miracolosa. Siamo, per intendersi, dietro Galleria Alberto Sordi.
1: Sì, certo, vicino al Parlamento, lì vicino c'è questa chiesa che io non conoscevo, è una piccola Lourdes per intenderci, però ha una storia anche più antica di quella del santuario francese, perché originariamente al posto della cappella c'era una stalla per cavalli, un pozzo dal quale attingere l'acqua per abbeverarli. Che succede che una notte, in settembre del 2556, mentre Roma dorme, avviene un miracolo, cioè l'acqua del pozzo allaga i locali senza fermarsi. Quando a un certo punto dal pozzo emerge una tavola sulla quale è raffigurato il volto della Madonna, l'acqua improvvisamente si abbassa per tornare indietro. La fonte con l'acqua miracolosa di Roma ogni anno, non sapevamo, è meta di migliaia di fedeli visitatori che arrivano con le bottigliette d'acqua, quindi riempiono queste bottigliette poi da regalare ai familiari e amici e al loro ritorno a casa, e quindi affidare anche le preghiere alla Madonna.
0: Come giustamente dicevi, una piccola Lourdes. E abbiamo scoperto anche questo.
1: Io la bottiglietta ce l'ho.
0: Savino, ma non quelle, ma una apposta almeno.
1: Certo.
0: Ma
1: quelle di plastica, hai ragione.

0: Back in Black e CDC qui al pomeriggio di Radio 2. 3487 300 200, alcuni ci chiedono informazioni, sentiamo.
1: Buon pomeriggio, Roberto da Perugia.
0: Ciao Roberto.
1: Anzi, dalla provincia. Ma Isola del Liri l'hanno già detta?
0: Sì, certo. Ce l'abbiamo.
1: È uno spettacolo.
0: L'hanno già detta, e mentre stavamo per dirla noi.
2: Sì, l'ha detta Jerry.
0: L'ha detta Jerry, l'ha anticipata, certo. Quindi quello già trattato.
2: Non potevamo non parlare.
0: Altra domanda.
2: Ciao.
3: Ma le cisterne del Palombaro a Matera sono già state nominate?
1: No.
3: No. Siete fantastici.
0: Ciao. Grazie Franci. No, questa ci mancava.
2: No,
0: in realtà.
2: Matera no. C'era anche un altro messaggio di una nostra ascoltatrice che ci portava a Roma in qualche maniera, insomma, non lontanissimo.
4: Sempre vie d'acqua che sì, forse non sono così conosciute, c'è l'acquedotto dell'Acqua Paola che poi sgorga a Roma nella famosa fontana dell'Acqua Paola, ed è ancora perfettamente funzionante e ovviamente è stato fatto dagli antichi romani. Sono sempre Cristina da Gallarate. Ciao Cristina.
0: E
2: tu che ne sai di Roma, Cristina? No, scherzo. Bella, mi piace quando gli ascoltatori di un'altra città che parlano di un'altra, è bellissimo questa
0: sì
2: cosa.
0: Lei ci ha portato prima per i canali, della costruzione dell'opera del Duomo, insomma.
2: E invece no, adesso andiamo noi sul fiume Adda. C'è una curiosità, insomma, per superare il fiume Adda alcuni pendolari, ma anche gli studenti lombardi, hanno riscoperto un'antica invenzione attribuita addirittura a Leonardo da Vinci.
0: Esatto, così
2: che è un'alternativa comoda e affascinante, cioè un traghetto cinquecentesco che collega Impersago a Villa d'Adda. Cioè non è un traghetto qualsiasi, è una chiatta, diciamo,
0: sì,
2: a fune. Che sfrutta ovviamente la legge
0: silenziosa
2: della fisica, è ovvio, perché sì, il vento e soprattutto appunto le correnti del fiume. E pare che una volta l'abbia utilizzata anche Garibaldi per attraversare. Cioè, c'è chi lo prende la mattina, pendolari, studenti, per andare al lavoro, sicuro ovviamente di arrivare in orario, perché dall'altra parte, non lontano, a pochi chilometri, si crea un imbuto.
0: Sì, esatto, non è che sia una cosa particolarmente romantica, perché a parte che è sostenibile, quindi sarebbe comunque una buona idea, ma non è che proprio così vanno a fare le gite. Lo prendono perché ci sono dei lavori che riguardano il ponte di Brivio, che è lì nei paraggi, che interesseranno l'area fino al 2027, quindi si congestiona, diciamo, tutto il resto delle vie d'accesso, compreso un ponte San Michele, che tra l'altro è anche un'opera importante e nonché delicata, e quindi insomma c'è chi appunto
2: prende,
0: ha deciso di sfruttare il passaggio via acqua.
2: Esatto.
0: Devo dire, appunto, con un'ottima alternativa.
2: È silenzioso, è ecosostenibile,
0: sì,
2: c'è chiaramente una bella natura.
0: Non è per le auto, non è coperto, quindi, e se piove, se il tempo è forte, ovviamente c'è anche tutta l'organizzazione, per cui i volontari avvisano che magari la tratta
2: si va a piedi, con bicicletta. Tra l'altro è curioso perché gli abitanti lecchesi lo chiamano Ponte di Paderno, quelli bergamaschi Ponte di Calusa.

0: Sienna Spyro qui Sienna. Al pomeriggio di Radio 2. Abbiamo pochissimo, quindi andiamo velocissimi.
1: Allora, non so se l'hanno detto, no, il battistero di San Giovanni in Fonte a Padula, in provincia di Salerno. Battistero paleocristiano costruito in una sorgente, molto bello, ci ha mandato anche la foto Nello da Perugia. Villa d'Este, ne abbiamo parlato tantissimo, sì. A Tivoli, anche Rasilia, in Umbria, Fabrizio, senz'altro. Mentre invece non avevamo citato le sorgenti di acqua dolce in mare a Porto Selvaggio, e qui siamo a nord di Gallipoli, molto carina.
0: Arriva
1: Santa Caterina,
0: bello Porto Selvaggio. Vai, Antonio, vai. Vi segnalo la cascata dello Zompo dello Schioppo, se non ricordo male la cascata naturale più alta degli Appennini, si trova in Abruzzo nel comune di Morino, quindi Aquila, nella riserva naturale Zompo dello Schioppo. Antonio da Roma.
1: Mi piace.
0: Grazie.
1: Cascata Zompo
0: Schioppo, bella, è vero, sì, sta proprio bene.
1: Esatto.
0: Ah, guarda chi si risente, Carl Brave e Francesca Michelin, fotografia.
1: Yeah.

0: Francesca Michelin, il buon Fabio Fibra, in questa fotografia.
1: Che rappa, e con il video molto carino, che lo faccio ai Simpson.
0: Non lo ricordavo
1: molto,
0: così.
1: Molto carino.
0: Con Fibra Simpson, con il vinile, il suo vinile fenomeno, con lui Simpson nella copertina,
1: bellissimo,
0: come era ovviamente l'originale.
1: Due segnalazioni che arrivano dai nostri ascoltatori prima di andare per un attimo in Sicilia, ma in Sicilia ci andiamo comunque. Ci segnalano appunto la sorgente carsica di Succologne che alimenta il fiume Cedrino. Siamo ovviamente in Sardegna ancora. E poi sì, è vero, le gole dell'Alcantara, siamo vicino a Taormina, bellissima, meravigliosa da vedere, da vedere. E a proposito di Sicilia, cara Diletta, andiamo, perché il 30 maggio ci sarà un appuntamento
0: importante.
1: Alle 9 della sera Radio 2 trasmetterà appunto la quarta edizione del concerto a nome loro, che è un concerto che ha un valore sociale importante, musica e voci per le vittime della mafia. Siamo a Castelvetrano, l'evento tra l'altro sarà trasmesso da Radio 2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre, e condotto da Gino Castaldo, Martina Martorano e Stefania Renda. E ovviamente in studio invece ci sarà il nostro Simone Calomino a
0: commentare. Qui dagli studi di Asiago, appunto, concerto che si terrà nel sistema delle piazze di Castelvetrano, ricordiamo sabato 30 maggio alle 21. È una maratona che è iniziata nel 2003 per idea della pianista e compositrice jazz Mangiaracina, che firma ancora la direzione artistica. Ci saranno davvero tantissimi artisti.
1: Facciamo prima a dire chi non c'è, perché è veramente lunghissima
0: per
1: la
0: fortuna,
1: lista.
0: Per fortuna tanto, e anche ovviamente artisti, quindi musicisti, cantautori, cantautrici e anche nomi dello spettacolo. Quindi sintonizzatevi su Radio 2, su 202 ovviamente, Digitale Terrestre, perché saremo qui con A Nome Loro, musiche e voci per le vittime della mafia.
1: Questo è il 30 maggio, sabato,
0: sì, sabato.
1: Ovviamente, sì, certo, tra l'altro è un territorio che conosciamo molto bene, quello appunto di Castelvetrano. E, Olivia Rodrigo, chiudiamo a proposito di gocce? Ecco.

0: Drop Dead.
1: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi ringrazia per l'ascolto del pomeriggio di Radio 2.
2: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zappa, diretta Parlangeli. Vai.
3: No, perché Daniele ha mandato un messaggio, cioè, si dice Alcantara e non Alcantara. Io qui leggo l'accento corretto della parola Alcantara, si pronuncia quindi sdrucciola Alcantara. È oggi considerata errata Alcantara. Vabbè. Le gole.
2: Abbiamo trovate così.
3: Ho provato a chiamare anche un'amica siciliana e non mi ha risposto al telefono perché volevo la conferma. Vabbè, ma con gli accenti sapete.
2: Ragazzi.
3: A volte si sbaglia.
2: Chi non fa non sbaglia, così si suol dire. Grazie.
3: Io ho sentito le gole dell'Alcantara, però va bene.
2: Guarda, ti sta scrivendo adesso, va avviato tutto un carteggio tu e Daniele.
3: Guarda,
2: perché noi
3: qui.
2: Salutiamo. Grazie al nostro regista Edi Brundo, alla parte tecnica oggi Sir Paccione, alla visual Letizia Rossi, poi ci sono le nostre curatrici Anna Ferrara Granai, Valentina Totte, i nostri autori e autrici, veramente, quindi Donato Moscati, Giulia Fiore, Coltellaccio.
3: A domani,
2: Linea
3: Matti, Parlangeli,
2: Savino Zappa, ciao.
3: Matti da Legare, ciao. Radio
1: 2. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: 2-2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: 2-2.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

Partigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Sono le 18.

0: Scusate un attimo, scusate che chiudo un attimo il tap della borsa dell'acqua calda.
1: Non sta bene?
0: Fregate. Sei tu che non starai bene. Sto tanto bene io. Ho detto solo che c'ho solo un po' di freddo, freddo pazzesco.
1: Visto che ho 40 gradi in tutta Italia, mi sembrava strano.
0: Ma infatti, tutta oggi anche io ho sudato. Talmente tanto che mia moglie ha preso la mia camicia, l'ha strezzata e ha riempito la piscina 25x10 che abbiamo in fila e ci siamo fatti pure un bagno.
1: Ah, bello.
0: Poi siccome neanche con i condizionatori riuscivo a rinfrescarmi, allora sono dovuto passare ai rimedi estremi.
1: Sarebbero?
0: Ho ascoltato una puntata intera dei Matti dalle Care. Però ha funzionato, Il freddo emotivo che mi avete provocato ascoltandovi si è propagato negli organi e nelle ossa così tanto che me ne stavo andando in ipotermia. Poi per rialzare la pressione ho dovuto adottare un altro metodo estremo.
1: Quale? Sentiamo.
0: E guardare le foto della nuova Ferrari elettrica. E là mi è risalita di nuovo la pressione, talmente tanto che per farla riscendere mia moglie mi ha fatto vedere una foto di Barti Colucci, Mario Benedetto, Francesca Arienze, Chiara Becchimanzi. Ecco perché ora mi sto facendo una borsa dell'acqua calda, capì?
1: Sì, ben capito, grazie.
0: Vabbè, mentre continuo a riscaldarmi, vi lascio e iniziate questa puntata meravigliosa, immagine. Ma ricordate, cari, che ghiacciola a Ferragosto non lo mangiate.
1: Ma perché sempre queste iettture? Va bene, iniziamo. Tra l'altro Francesco, lo chef Caracciolo, ha citato la notizia da cui apriremo l'argomento di puntata, ovvero le tradizioni italiane, visto che sta suscitando tanta reazione la Ferrari elettrica. A te piace? La vorresti?
2: Ma pure a pedali, mica solo elettrica, va bene lo stesso.
1: Va benissimo qualsiasi cosa per noi.

0: Lì 27 maggio, Mattia Legare pronti a tenervi in compagnia fino alle 19.30, Barti Colucci, Chiara Becchimanzi.
1: Ce l'ho fatta!
0: Mentre da Milano Francesco Arienzo.
2: Ciao!
0: Allora, argomento di puntata, partiamo subito, la notizia su tutti i social, si sta ribattendo anche a livello internazionale perché parliamo, notizia di cronaca, proprio della nuova Ferrari. Ha suscitato così tanto scalpore, per cui vorremmo parlarne anche noi, che di macchine, insomma, ne capiamo poco, però essendo italiani vorremmo parlare anche di stile. Perché è stata criticata questa, la nuova Ferrari? Perché ad alcuni non è piaciuto il nuovo design affidato all'ex CEO di Apple e molti l'hanno definita appunto molto vicina a quello che potrebbe essere un telefonino con quattro ruote, ecco.
1: Che meraviglia. Ma guarda, io ho visto anche un bellissimo meme di Osho, le più belle frasi di Osho, sì, dove c'era Mattarella che guardava questa macchina e poi diceva: è più brutta da multipla.
2: Ma esatto. Io però non sono d'accordo,
0: Guarda, allora è bravo, perché effettivamente quando c'è qualcosa che si discosta dalla tradizione un po' ci lascia basiti, essendo noi tendenzialmente conservatori, poi magari sono quelle forme nuove che daranno il là a un nuovo tipo, no, di design. Potrebbe essere, come è successo anche per tantissimi prototipi
1: in passato. Ma diciamo anche che in realtà, secondo me, che di macchine, come sapete, ne capisco come di fisica quantistica, cioè nulla, cioè l'estetica è davvero così importante per un'auto, voglio dire.
0: Stiamo parlando di un'auto.
2: Vabbè, questo però, Chiara, non è che deve giustificare la tua auto in questo modo.
0: Di Chiara è qualcosa, ragazzi, cioè muschi, licheni nei fari, uno specchietto non di diverso colore, di un'altra macchina, è un composite.
1: Ma scusami, è un composite bellissimo, anche un po' compost.
0: È un po' compost, i tappetini un po' compost.
1: Un po' compost.
0: No, per l'estetica non è importante, però stiamo parlando di una tradizione italiana, ovviamente, che ha basato la sua gloria anche sull'estetica, no? Sì. La sua particolarità, per questo molti utenti, insomma, non la trovano così avvenente come dovrebbe essere.
1: È vero che noi siamo un popolo un po' restio ad abbandonare le tradizioni che ci piacciono, cioè
0: sì,
1: ci sono alcune tradizioni
0: è vero.
1: Proprio ci piacciono dal
0: siamo conservatori, dai, è vero.
1: Sì, siamo un po' conservatori.
0: E allora, partendo dalla Ferrari, parliamo di tradizioni italiane. Qual è la tradizione, parto da Francesco, che tu proprio non vorresti mai si perdesse negli anni? Ecco.
2: Ma non lo so.
0: Il cocomero in acqua?
2: Ma...
0: Che no, pratichi anche
2: la frittata di pasta sulla spiaggia, no?
0: Esatto, sì.
2: No, forse il pranzo domenicale, quello che mi piacerebbe, però è difficile da fare, quello.
0: Da fare in famiglia, dici. Sì. Tu, Chiara, invece?
1: Allora, io ne ho due. Una sono le vacanze, cioè le feste natalizie con i parenti, perché io soffro quando non sono con
0: i parenti. Ah, vero, brava, sì, sì, questa
1: c'è
0: è una bella abitudine.
1: C'è tanta gente che soffre le riunioni familiari, io invece soffro quando non ci sono. E poi io avevo una tradizione tutta nostra, non credo sia italiana, noi facevamo l'aperitivo a mare in acqua, cioè con i tavoli.
0: Te l'ho detto, il cocomero in acqua. Cocomero in acqua, vedete, ci siamo arrivati.
1: Senza cocomero, solo con...
0: Con le birre in acqua per tenerle fredde.
1: Spritz, sì, sì, no, ma le sedie soprattutto, cioè noi seduti.
0: Brava, la sedia italiana sul bagnasciuga è una tradizione che dobbiamo sostenere, ok? Quindi chiediamo a voi ascoltatori Radio e Mattia Legare, qual è la tradizione italiana che proprio non vorreste sparisse? Quindi fatecelo sapere, messaggi scritti e vocali al
1: 348 7300 200.
3: Matti da Legare,
4: il nuovo programma di Radio 2.
3: Matto da Legare.
0: Yeah. Brava, la sedia italiana sul bagnasciuga è una tradizione che dobbiamo sostenere, ok? Quindi chiediamo a voi ascoltatori Radio e Mattia Legare, qual è la tradizione italiana che proprio non vorreste sparisse? Quindi fatecelo sapere, messaggi scritti e vocali al
1: 348 7300 200.

0: Vida, Radio 2, Mattia Legare, stiamo parlando di tradizioni, vi stiamo chiedendo di scriverci al 348-7300-200 la tradizione che proprio non vorreste cambiare. Allora, prima di sentire i vocali, parlare in prima persona delle nostre tradizioni, diamo il benvenuto alla nostra amica Virginia Benati, ben arrivata Virginia.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao Virginia.
0: Allora, visto che parliamo di tradizioni, tu sei emiliana, qual è la tradizione che proprio non vorresti cambiare?
1: Decisamente il pranzo domenicale con tutti i parenti.
0: Fatto con che cosa? Con i tortellini?
3: Capelletti, ragazzi.
0: Invitaci Virginia.
4: Ti rendi conto che lui ti ha fatto questa domanda solo per poter imitare il dialetto?
0: No, scimmiottare Andrea Roncato. Che saluto, ciao Andrea.
4: Che anche lui si allena con Barti.
0: Esatto, no, Andrea non si allena. No, io mi alleno con Andrea. Ciao Andrea. Allora, abbiamo un sacco di vocali. Sentiamo uno, Peppe, al volo. Sentiamo.
5: Mike. Buongiorno amici, parte da Roma. Ciao. Rispondo un po' alla vostra domanda. Sì, allora, intanto la Ferrari si è avvalsa di fior di designer, uno che fa computer. La Ferrari è fantastica per il suo motore. Sì. Ragazzi, una Ferrari, a parte che costa mezzo milione di euro, una Ferrari che non fa rumore, non è una Ferrari. E come ha detto Fiorello oggi, anche il cavallino è scappato, è veramente brutta.
0: Vabbè ragazzi, sono gusti e opinioni.

0: Però non ci ha detto qual è la tradizione che non voleva abbandonare, forse il motore,
1: si capisce che la tradizione degli italiani riguardo i motori, il rombo del motore. Tra poco chiudiamo un po' di vocali e state qui Radio 2 Mattina Legale.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 2-2. È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: 2-2. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Stiamo parlando di tradizioni, tanti vocali al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto la tradizione che proprio non vorreste cambiare. Vado col primo, Verdel, vado, sentiamo chi è.
1: Eccola. Sono due le cose della tradizione, sì, che non bisogna assolutamente toccare.
2: Assolutamente.
1: Mi piace come
0: della moca, la moca,
1: la mattina, e poi? È quello del ragù la domenica.
0: Bravo Giuseppe, vero italiano, legato alle tradizioni, il ragù la mattina, ragazzi.
2: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi in Puglia, nel meridione in generale, poi non parlo del centro del nord perché credo sia anche lì così. Tu, Virginia, il ragù lo fate? In Emilia? Solo cappelletti?
3: Assolutamente, era quella bolognese, scusa.
0: Ma la domenica mattina? Cioè lo fate,
3: certo,
0: bollire la domenica?
3: La nonna però.
0: Certo.
2: A Napoli si fa bollire dalla mattina. Tre giorni.
4: C'è un ragù diverso, non è col macinato, ma con i pezzi interi di carne.
0: Tre giorni, certo. Apri la pentola, esatto. Non c'è più nulla.
2: No, anzi deve stare a pippiare, come diceva Edoardo. Sabato, domenica e lunedì c'è pure la commedia. Ma adesso io vorrei sapere, Virginia, che noi ogni volta che ci sono io qui facciamo, perché ce la chiede tutta l'Italia.
4: È vero, ma anche da all'estero cominciando ad arrivare richieste.
0: Soprattutto dall'estero, una lingua incomprensibile.
2: Sì. Esatto, una classifica a tema rispetto al tema di puntata. Quindi io chiamerei, se Verdella è d'accordo, la sigla.
0: Beh.

0: Allora, io vi ho preparato quest'oggi la classifica delle innovazioni più inutili rispetto alla tradizione. Cioè, quelle che proprio ci potevamo risparmiare, perché il progresso è importante, ma a volte è meglio lasciar perdere.
1: Non è necessario,
2: su
1: diciamo,
2: alcune cose. Ecco.
0: Per esempio, al terzo posto io ci ho messo l'acqua frizzante già pronta.
1: Cioè?
0: Perché una volta l'acqua frizzante te la facevi da sola.
3: È vero, con la bustina.
0: C'era la bustina magica nell'acqua liscia, un piccolo effetto chimico, e per qualche secondo ti sentivi una scienziata delle bibite. Cioè, ma quanto era bello quando nonna faceva la magia! Era stupendo!
1: Sì, era effettivamente, mi fa riflettere, è molto romantico.
2: Io non la sapevo sta cosa.
0: È vero, perché sei troppo
1: giovane. Sei giovanissima.
0: Adesso invece apri la bottiglia e basta, è tutto più pratico, ma anche molto meno epico. Cioè, una volta per bere l'acqua frizzante la dovevi evocare, ma quanto era bello.
1: Vuoi l'acqua frizzante a nonna?
0: Ecco, a nonna, che pezzo la polverina. Al secondo posto ci ho messo una cosa invece più moderna, le sedie trasparenti.
1: Cioè
0: quelle proprio di design moderno, minimalista, elegante. Sì, ma appena ti siedi sembra sempre di stare aspettando il proprio turno dal dentista del futuro.
1: Perché
0: cioè,
1: sono le stesse, sì.
0: Sono bellissime da vedere, terribili da vivere, soprattutto per chi, come Francesco Arienzo, spesso le manca e casca per terra.
1: Sempre, non le vede, sì, sì. Problema di presbiopia, lui.
0: Come ci ha raccontato spesso.
1: Sì.
0: Al primo posto ci ho messo le app per meditare.
1: Sì,
0: le app di meditazione che però ti stressano.
2: Sì, perché non ti concentri.
0: Esatto. Cioè, la meditazione nasce per che cosa? Per rallentare, respirare, staccare. Poi ti arriva la notifica statistica, livello premium. Non dimenticare di rilassarti con la pressione psicologica incorporata.
1: Come ti senti oggi?
0: E come ti senti? Rilassati ora!
1: Sì.
0: È probabilmente l'unico caso nella storia in cui per trovare la pace interiore devi farti venire l'ansia.
1: Sì, è vero, okay.
0: Quindi il problema non è il progresso, è che a un certo punto abbiamo iniziato a innovare anche cose che stavano benissimo così.

0: Chiara Becchimanzi di 15 anni ballava come una pazza, una cosa che a tutti interessa sapere, soprattutto ai matti da legare. No, cioè.
1: Però posso dirti, hai detto una cosa giusta, perché una tradizione di quell'epoca era ballare i balli di gruppo, diciamo, delle boy band, perché poi alla fine erano balli di gruppo.
0: Sì, perché c'era la coreografia,
1: sì,
0: con i video.
1: Te la riportavi anche su tutti gli altri balli.
0: Bravo,
1: era la stessa.
0: Esatto.
1: Hai detto bene. Allora, stiamo parlando di tradizioni in questa puntata, in questo mercoledì qui a Radio 2. Abbiamo un vocale al volo, sentiamo chi è.
2: Una tradizione che non dovrebbe mai sparire,
1: sì,
2: perché bisognerebbe far riprovare, sì, ai bimbi,
1: sì,
2: la calza della Befana,
1: come?
2: Appesa,
1: cioè,
2: anche se uno non ce l'ha, il camino da,
1: sì,
2: qualche parte,
1: sì,
2: è una tradizione che non dovrebbe morire. Jerry Frosinone.
1: Jerry, scusaci, ma io credo che non sia scomparsa, che
3: no,
1: ci dispiace per te che non hai avuto mai la calza della Befana.
0: Se Jerry vuole la calza, facciamo un appello,
1: allora,
0: ai parenti di Jerry.
1: Il 6 gennaio ti faremo la calza noi, Jerry. Scusaci.
3: Vero,
0: la calza di Radio 2, la Red Bag con, no, tutto il carbone e le buste d'arancia.
3: Allora, cosa, ragazzi, sì, a proposito, scusate se interrompo, a proposito di tradizioni, ma non sentite che manchi alla nostra, alla,
1: no,
3: tradizione di voi?
1: No, no, no.
3: Una manca mia rubrica.
1: No, non manca. Aspetta, allora, chiediamo a Virginia. Ti senti che manca qualcosa, Virginia?
0: Dai, Virginia, io lo voglio ascoltare.
1: Sì,
3: brava,
1: ecco,
3: Virginia.
0: Sono gentile.
3: Allora, ragazzi, in un'Italia che cambia con auto elettriche, pagamenti digitali e Ferrari silenziose, restano alcune tradizioni anche stradali che gli italiani

0: Segnaliamo nel centro di San Sebastiano al Vesuvio, in perfetto stato di conservazione, l'antica usanza di consigliare parcheggi che non esistono con la frase «Mettiti qua, tranquillo, che tanto non passa nessuno». Proprio in questo momento, in zona Piccarello a Latina, gli automobilisti rendono omaggio alla rinomata tradizione di suonare il clacson per salutare qualcuno che forse non ha visto che lo stava salutando. A Rocca Ravindola, frazione di Montaquila, in provincia di Isernia, la situazione è stabile. Sopravvive l'attraversamento pedonale a intuito. Pedoni e automobilisti si osservano fino a raggiungere uno sguardo di intesa. Ci spostiamo a Castiglion Fiorentino per segnalare dei rallentamenti sparsi a causa di un automobilista che continua ad abbassare il finestrino per chiedere informazioni, nonostante il navigatore sia acceso e funzioni.
1: Non si fida.
0: Infine, a Carpaneto Piacentino è tutto regolare. Bene. Persiste il rituale collettivo di imprecare verso chi, fermo al semaforo una volta scattato il verde, non parte nell'immediato. Queste le principali notizie di un mondo che cambia, ma il traffico congestionato resta un punto fermo.
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che c'ho? www.amref.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Dana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Grazie alle gare, Barti Colucci, Chiara Becchimazzi, Francesco Lienzo, il piacere di avere con noi anche la nostra amica Virginia Benati from Reggio Emilia.
1: Milano. Vabbè, sono milanese ormai.
0: Ma no, che milanese, sì, emiliana, fiera di essere emiliana.
1: Sì, dai.
0: Come si dà?
2: Poco convinta.
0: Allora, è arrivato il momento di premiare l'affetto dei nostri ascoltatori con uno dei tanti giochi di Matti alle gare, che è il lettore smemorato. Sigla.

0: aiuta tu i nostri ascoltatori nel capire il funzionamento di questo gioco, vai.
1: Io non capisco perché questo lettore legge tutto un libro, si ricorda tutti i passaggi e non ricorda mai il titolo.
0: Può sfuggire.
1: Va bene. Allora, gli è sfuggito 3 indizi per indovinarlo.
0: Bravo!
1: Dai, più o meno.
0: Virginia, hai capito il gioco come funziona?
2: Non stavo ascoltando, ripeti un attimo.
0: Allora, 3 indizi?
3: 3 indizi per indovinare il titolo di un libro che il nostro lettore smemorato ha dimenticato.
2: Ok.
3: E il più veloce o la più veloce tra gli ascoltatori e le ascoltatrici che scriverà il titolo corretto al 3487300200 si aggiudicherà un bel weekend con Francesco Arienzo.
1: Beh, che voglio dire?
0: No, c'è la Red Bag che è molto meglio, devo dire. Allora, vai col primo indizio. Sentiamo chi è.
4: Eccoci qua. Allora, il primo indizio.
0: Sì.
4: Nel castello c'è dolore e gran mistero.
0: Sì.
4: Un principe riflette, cupo e fiero.
0: Mm. Attenzione, dolore e gran mistero in un castello.
3: Il principe riflette.
0: Dai, un principe. Principe Francesco ha abbandonato proprio la postazione.
3: Francesco se ne va.
0: Secondo indizio, sentiamo, vai.
4: Secondo indizio, tra teschi, dubbi e vendetta crudele, chi è l'eroe delle tragedie più vere?
0: Tragedia, un principe, castello.
3: Il dubbio.
0: Dai. Terzo e ultimo indizio, sentiamo.
4: Terzo indizio. Mm-hmm. Essere o non essere è la sua domanda. La sua triste storia ancora ci comanda. Hai capito?
0: Sono riuscito
1: a capirlo pure io, dai.
0: Virginia, non lo dire. Sembrava Di Pietro, ma non so se. Se sei tu, Antonino,
1: batti un colpo.
0: Allora, voi avete indovinato qual è il titolo del libro del lettore smemorato? Se sì, siate più veloci, fatecelo sapere. Mi raccomando, il numero è sempre lo stesso:
3: 3487 300 200.

0: Disflame 18:40 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo state cercando di risolvere il gioco di oggi, che il lettore ha smemorato tanti messaggi al 348 7300 200, nonostante la spiegazione faceta di Francesco Arienzo.
1: No, non era faceta. Sì,
0: pochino, dai. Poco. Hai migliorato un po' la consecuzio, devo dire, però stai migliorando, eh?
1: Va bene, grazie Barti.
0: Ovviamente si scherza. Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, il più veloce chi è stato, Chiara?
2: Giampaolo dalla provincia di Lecce.
0: Uè. Che andrebbe introdotto così: Lu Giampaolo!
1: Lu Giampaolo!
0: Giampaolo!
3: Sì!
0: Sì, allora. Ciao Giampaolo, come stai?
3: Bene.
2: Dove sei di bello? Che fai?
3: In questo momento sono a Martano, in macchina, che sono andato a prendere mio figlio a scuola guida.
0: Ho capito. Senti, ma sei della provincia di Lecce, da dove esattamente?
3: Da Zollino. Ci siamo sentiti altre volte.
0: Ah sì, Zollino, sì. Non me lo ricordo. Vabbè, comunque.
2: Ci siamo sentiti altre volte perché indovini sempre.
0: No, perché è mio zio. Ciao, no. Zio. Ciao, zio. No, perché forse ha partecipato anche a
3: altre trasmissioni.
0: Sì. Allora, Giampaolo, vogliamo chiederti di svelare appunto qual è il titolo del libro, del gioco del lettore smemorato. È abbastanza semplice.
3: Era semplice. Vai. Amleto.
0: Guarda Giampaolo, ti regaliamo un'interpretazione all'Amleto di Francesco Arienzo. Prego Francesco.
1: Ma perché?
0: Essere o non essere al volo, vai.
1: Essere o non essere. Sì. Questo è il problema.
2: Bellissimo. E poi dopo come fa?
0: Vabbè, dopo? È come Jingle Bell, uno ricorda solo quella prima parte, chiaro, no? C'è anche la verità.
2: Va bene.
0: Giampaolo, complimenti, sarei omaggiato con la nostra red bag e se vuoi puoi salutare qualcuno.
3: Ma saluto mia moglie e mia figlia che stanno a casa e stanno ascoltando la radio.
0: Bene.
2: Bene, come allora salutiamole. Come si chiamano?
0: Non sono
3: Anastasia.
0: Come, scusaci?
3: Anastasia, mia figlia, e Maya, mia moglie.
0: E Maya, ci ha riflettuto un attimo, come se l'ha scordato. Comunque, ciao Giampaolo.
2: Anastasia e Maya, ciao Giampaolo.
0: Ciao, viva la Puglia.

0: buonasera, sono Cristian De Sica. Questa canzone colonna sonora di fine di Natale, una cosa meravigliosa.
1: Grande Cristian.
0: La caponata pazzesca, posso dire. Scatma Jones, che noi chiamavamo Tiro Tattaranto, Tiro Tattaranto, una cosa meravigliosa.
2: Grazie Cristian, salutiamo Cristian.
3: Grazie.
2: È venuto apposta per disannunciare questa canzone,
3: per dire questa cosa.
2: È incredibile. Quanto bacino economico abbiamo per invitare un personaggio come Cristian De Sica per disannunciare basta?
1: No, ma Cristian qui... è un amico, viene gratis, penso.
0: Ma gratis,
1: no?
0: Ci verrai tu, Francesca Rizzi. In OTG, in OTG.
3: Attenzione che ogni parola in più sono 10.000 euro, quindi occhio. Ciao Cristian, ciao.
2: Ciao, grazie Cristian. Allora ci fermiamo un attimo, questa è Radio 2, noi siamo i Matti dalle Gare.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 22.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 2-2.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Swift e Elizabeth Taylor. Voglio ringraziare Taylor che appunto sul lancio della sua canzone mi è, ci ha ricordato il fatto che si allena con il sottoscritto. Ciao Taylor.
1: Ma si vergogna allora anche lui nel dire queste cose, ha passato lo sguardo
0: per... Sai che no? Sai che per nulla. Allora, non mi posso vergognare quanto la notizia matta di oggi, ragazzi. Lanciamo la sigla, ora vi spiego un po' cosa è successo. Vai Peppe.
2: La notizia!
0: Allora, la nostra amica Virginia Benati che è qui con noi. Tu hai la macchina a Milano?
3: No, ho la patente ma non la macchina.
0: Ma la qui non metti benzina a questo periodo, no?
3: No, vado di Uber.
0: Vai di Uber e via, però loro via metteranno la benzina. Tu, vabbè, Chiara, vai diesel o benzina?
1: Ma che domande mi fai?
0: No, perché la tua macchina potrebbe anche andare a pedali, perché vista la...
1: No, io ho direttamente i Flintstones, cioè quelli coi piedi pedali, sotto, cioè, che camminano. No, metto benzina purtroppo.
0: Ahia, Francesco invece?
4: Io ho la macchina ibrida.
0: Ah, quindi?
4: Quindi benzina e poi benzina.
0: No, peccato perché, vabbè, più Francesco sarebbe stato avvantaggiato. Se tu fossi andato nel weekend a esattamente in Trentino Alto Adige,
4: sì,
0: per la pesatezza da Valengo, Avelengo, che è paesino in provincia di Bolzano, ebbene lì avresti trovato un distributore che offriva la benzina, attenzione signori, 19,9 centesimi.
1: Ma che stai dicendo?
0: 19,9 centesimi.
4: Sbagliato.
0: Si sono sbagliati. Sai quando poi chiudono la benzina il weekend e mettono il distributore automatico, quindi rimettono il calcolo? Hanno sbagliato.
1: No.
0: Se ne sono accorti il lunedì dopo.
1: Ma scusa,
0: una fila chilometrica.
1: Ma forse conveniva andare un attimo in Trentino a fare benzina.
0: Sai che conveniva?
4: Sì.
0: Però noi ridiamo, però i gestori hanno avuto un danno di 10.000 euro perché ovviamente, vabbè, tu, voi ne avreste approfittato, Virginia?
3: Io sì.
0: Sì, figurati.
3: Ovvio.
0: Tu?
1: Ma io per come sono avrei fatto una telefonata e avrei detto ma tutto a posto.
0: Con i bidoni, Chiara. Mamma con mia, i bidoni.
4: Io sarei andato là, avrei fatto il pieno, avrei svuotato il serbatoio e l'avrei rifatto.
0: Per il gusto di farla a 20.000 euro.
1: Anzi, sai cosa avrei fatto? Avrei riempito i bidoni e poi l'avrei rivenduta col rincaro, scusami.
0: Brava, vedi che c'è l'anima imprenditrice della Becchimanzi all'incrocio, signori, sì, solo 10 centesimi
1: benzina, 39 centesimi, ci guadagnavo 20 centesimi al litro, quindi
4: pure a un euro,
0: pure a un euro, se sei stata la grande,
1: vabbè,
0: vabbè, comunque non si fa. Ovviamente abbiamo citato questa notizia perché poi è stata ribattuta da tutti i giornali, però se mai doveste trovare un distributore di 19 centesimi, non so,
4: occhio.
1: fatela.
0: Ma no, non fatela.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: fate voi. Fate voi.

0: Bentornati dalle gare su Radio 2 con voi fino alle 19.30. Barti Colucci, Chiara Becchimanzi e Francesco Arienzo. Mentre stavamo parlando oggi di tradizioni italiane che piacciono.
1: Esatto, allora visto che abbiamo parlato di tradizioni italiane da preservare, io personalmente poi ne ho selezionate due che andrebbero secondo me tutelate e insignite come patrimonio della cultura mondiale.
0: Ah, sentiamole.
1: Eh sì, ci tengo particolarmente. Vediamo se siete d'accordo con me. Il primo, la prima tradizione, lo zio ubriaco ai matrimoni.
2: Bello.
1: Ragazzi, non è un semplice invitato, ma una vera e propria figura istituzionale, secondo me.
0: Addirittura?
1: Sì, ragazzi, lo zio ubriaco ai matrimoni italiani è quello che arriva sobrio solo per riconoscere la sposa e poi dal primo giro di prosecco inizia a raccontare di quando con 500 lire faceva la spesa per una settimana.
0: Vero, vero, vero.
1: Lo zio al matrimonio, signori, già durante la prima delle 16 portate di primi inizia a litigare con il cognato sul rigore dell'82. E dopo 5 ore di pranzo in cui ha assaggiato di tutto e si è bevuto pure l'acqua del secchiello del ghiaccio porta champagne, apre i balli di gruppo chiedendo al DJ insistentemente di suonare O Sarracin, che lui però ballerà adattando i passi del limbo.
0: Attenzione. È vero.
1: Esatto. Parla così.
0: Sarracin.
1: Per poi switchare sul limbo. È vero?
2: Sull'Alligalli, sull'Alligalli.
1: Anche l'Alligalli.
0: Chi di noi non ha uno zio ubriaco? Io ce l'ho proprio. Non era il mio matrimonio, ma me lo ricordo bene.
1: Altra tradizione da preservare sono le feste di paesi italiane,
0: sì,
1: ovvero le Olimpiadi nostrane dell'aggressività gratuita. Allora, nelle migliori feste di paese che si rispettino, ragazzi, parte tutto da una sola insostituibile frase tra due sconosciuti, che sarebbe: oh, che ti guardi?
0: No.
1: È
2: vero.
1: È di lì che inizia la magia, ragazzi, da una frase. Nel giro di 30 secondi ecco volare nell'aereo sedie di plastica,
0: sì,
1: calici di birra, bambini in bicicletta,
0: no,
1: suocere in pantacolla ante leopardati che saturano l'aria con i loro profumi alla fragranza notti d'oriente. Il tutto condito da urla, minacce e schiaffi, per poi ritrovarsi il giorno dopo al bar tutti amici a dirsi: oh, ma ieri che bella serata però, eh? Ci siamo divertiti, bella serata. Come se non si fossero rincorsi con un coltello ancora sporco di cocomero. Allora, noi vorremmo chiudere l'argomento sulle tradizioni italiane dicendovi che quelle in cui nessuno rispetta le regole civiche del buonsenso, ma che continuano a dare colore alla nostra esistenza.
0: Bravo, bravo.

0: George Michael, Fate, 19.06, Radio 2, Mattia Legare. Allora, mentre con Chiara Becchimazzi e Francesco Rienzo parlavamo di tradizioni, tanti messaggi al 348-7300-200 in cui tutti voi ci state ricordando le tradizioni che non vorreste mai vedere sparire, tipo la moca italiana. Però la moca resiste, resiste. Abbiamo fatto anche una puntata, differenza tra moca e cialde.
1: Ma certo che resiste. Io poi quando vado all'estero me la porto.
0: No,
2: ma che dici?
0: No, ti prego. Certo. Con la valigia di cartone, no?
1: Mi porto la moca. La moca piccola, quella due caffè, piccola piccola, la metto sì, la imbarco in stiva
0: e te la fanno in stiva,
1: certo. Ma io non lo reggo il caffè straniero.
0: Pensa quante schizzinosa la Becchimazzi.
1: Ma più che schizzinosa non ha nessun effetto su di me, cioè io mi devo svegliare, il caffè straniero non mi sveglia.
0: E scusa, ma come fai a farti la moca che non c'è il gas dentro la
1: No, no, prendo solo camere dove c'è
0: il gas, a fiamma viva.
2: Sì. Esistono.
1: O anche quelle a induzione.
0: Ah, ok, certo. Cioè, le spende.
1: Comunque, visto che stiamo parlando di tradizione, che noi lo ricordiamo, questo è un programma di Radio 2, c'è un servizio pubblico da sostenere, da onorare.
0: Sì.
1: Noi facciamo il nostro solito appello per migliorare la civiltà della gente,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: non so se questa tradizione di cui parlerà l'appello è una tradizione italiana. Sicuramente è una tradizione del mio condominio.
0: Attenzione, quindi ce l'ha con il tuo condominio, situato in via, diciamolo.
1: No, non esageriamo. Però, dai,
0: condomini, coinquilini di Chiara Becchimazzi, aprite le orecchie. Sentite.
3: Oggi sono qui per fare un appello disperato, perché c'è una categoria di persone che ha sviluppato una forma di sadismo molto specifica.
0: Quale?
3: I vicini che ristrutturano casa. Ma non tutto il giorno, no. Dalle 8 alle 8:20 del mattino. Il tempo esatto per distruggerti il risveglio e poi sparire.
0: Sì, è vero.
3: Tu dormi profondamente e all'improvviso trapano, motosega, martello pneumatico. Ma che stai cercando? L'oro! Non è un rumore, è un'esperienza extracorporea. E tu nel letto cerchi di capire, stanno montando una mensola o stanno...

sotto alle 8:20 del mattino, come se esistesse un accordo internazionale tra muratori e l'insonnia di quelli che lavorano di sera. E poi basta, silenzio. Il problema non è il lavoro, no. Il problema è il tempismo. Perché se devi devastarmi l'anima col trapano prima che io abbia preso il caffè, almeno continua, dammi un senso, una progressione, fai un cantiere narrativo, che ne so. Invece no, mi svegli nel panico e poi nulla. Non trasformare la mia sveglia in un attentato sonoro, mordi e fuggi, perché prima o poi qualcuno di sera. E poi basta, silenzio. Il problema non è il lavoro, no. Il problema è il tempismo. Perché se devi devastarmi l'anima col trapano prima che io abbia preso il caffè, almeno continua, dammi un senso, una progressione, fai un cantiere narrativo, che ne so. Invece no, mi svegli nel panico e poi nulla. Non trasformare la mia sveglia in un attentato sonoro, mordi e fuggi, perché prima o poi qualcuna potrebbe decidere di ricambiare.

0: all'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it. 22.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: meno che qualcuno non vada a prendere Milano a Rienzo, il che potrebbe succedere, cioè, qualche forza dell'ordine. Vabbè, non lo, potrebbe succedere in diretta, sarebbe uno scoop.
1: Beh, sarebbe qualcosa, creeremo un attimo, no? Un po' di frizzantezza, non lo so.
0: Soprattutto perché sappiamo che hai l'agenzia matrimoniale che non è in regola quei pagamenti, la tua agenzia matrimoniale.
1: Mai stare in regola, è nel nostro orgoglio.
0: Ma ne fiero.
2: Scusami, Franci, ma tu hai anche dei dipendenti in questa agenzia matrimoniale?
1: Ho vari dipendenti, non tutti, tutti nero, inquadrati, no. Ovviamente.
0: Vabbè.
1: Allora, comunque, la mia agenzia matrimoniale oggi ripercorre proprio il tema di puntata, perché presento Carmen, una ragazza. Ma vi dico tutto, va bene? C'è una sigla?
0: Se la chiami, sì.
2: Sì.
1: Chiama, io la chiamo.

0: Gaia, bossa nostra, ci dirotta direttamente all'estate qui ai Matti dalle Gare su Radio 2. Sono le 19:14 e noi siamo sempre noi, cioè Chiara Becchimanzi, Marco Colucci e Francesco Rienzi.
1: C'è poco da fare,
2: c'è poco da fare.
0: Non è che siamo migliorati.
2: Beh,
0: nel
2: no.

0: Grazie Peppe Verdel. E anche questa non l'abbiamo pagata come sigla, ve lo voglio ricordare, la mia agenzia matrimoniale non paga nessuno.
1: Nulla, nessuno.
0: Ciao, sono Carmen, ho 44 anni e posso definirmi purtroppo una donna moderna. Io ho studiato, ho lavorato, ho conquistato la mia indipendenza e adesso mi ritrovo con uomini che per decidere dove andare a cena mi mandano i sondaggi su WhatsApp.
2: Ora,
1: che brutta cosa.
0: Mio nonno tornava a casa, si sedeva e stava zitto. All'epoca la chiamavano oppressione, io adesso la definisco pace. Ho avuto due storie importanti con due uomini moderni. Uno voleva condividere tutto, le spese, le decisioni e soprattutto gli stati d'animo che cambiavano continuamente e io non ci stavo dietro. Un altro era così empatico che piangeva più di me.
1: Addirittura, un po' troppo.
0: Sarò stata sfortunata io, ma se deve essere così, preferisco l'uomo di una volta. Sì. Vorrei un uomo che quando torna a casa è così stanco che non ha voglia di raccontarmi la giornata. Uno che quando mi commuovo davanti a un film romantico non faccia gara con me per chi si sente più vicino alla protagonista col cuore spezzato. Ok, cambiamenti, ma una cena in un posto che ha deciso lui, pagata da lui, in questo mondo moderno è una trasgressione che accetto volentieri.
1: Beh, brava Carmen.
2: Vabbè,
1: brava
2: un
1: Carmen.
2: Po' una Gabriancella questa Carmen.
1: Sì, sì, sì. Se qualcuno di voi è interessata a contattare Carmen, 348 7300.
3: Matti dalle gare.
4: Matti dalle gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: 19:20 Radio 2 Mattia Legare. È arrivato il momento, come ogni giorno, come in ogni puntata, dal lunedì al venerdì a questo orario 19:20, di volgere lo sguardo al bello e cercare, grazie all'aiuto anche del professor Mario Benedetto, le belle notizie che, dovevo dire in maniera sincera, latitano. Cioè, quando uno apre il primo, la prima, seconda, terza pagina del giornale, spesso non ne trova, ecco.
1: Ma quindi si manifesterà il professore Benedetto attraverso, in forma di voce del sapere,
0: attraverso il sapere, lui è qui con noi. Vuoi annunciarlo tu, Francesco? Lo chiami
2: Mario Benedetto.
3: Buonasera cari ascoltatori, eccolo, e cari amici, veniamo alle buone notizie di oggi. Anche oggi abbiamo un podio di bellissime notizie.
1: Oh.
3: La prima viene da vicino Roma, da Ponzano Romano per la precisione, perché qui, dopo tante segnalazioni, pensate, 200 aschi sono stati salvati da un allevamento abusivo. Questa è una bellissima notizia, evidentemente una buonissima notizia, ma è molto bello il fatto che a salvarli sono state molte segnalazioni di tante persone e tanti cittadini, quindi una bella rete di solidarietà che ha permesso a questa buona notizia di nascere ed esistere e potersi diffondere,
0: bravo,
3: grazie a questo nostro racconto.
0: Bravo.
3: Veniamo a un altro ambito, quello dell'innovazione. Rimaniamo in Italia, in particolare parliamo di un'occasione offerta dagli Stati Generali dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, perché qui è stata presentata la via italiana per proteggere dati, garantire trasparenza e abbattere costi dell'intelligenza artificiale, sia come energia sia in termini di operatività, perché sia una tecnologia sempre più al servizio delle persone. Quindi opportunità per le imprese attraverso questa innovazione, ma anche opportunità sociali, di sostenibilità sociale e di nuove, appunto, occasioni di condivisione e comunicazione in sicurezza, grazie a una soluzione tutta italiana del gruppo Engineering. Veniamo all'ultima notizia, molto bella, perché è un programma, pensate, che affonda le radici lontane, parte nel 2022, anche qui, e coinvolge 5 diverse aree del nostro territorio italiano, grazie a un programma dell'Unione Europea, cosiddetto LIFE, e ha permesso di salvaguardare delle specie, degli insetti impollinatori in particolare, favorendo l'adattamento al cambiamento climatico, realizzando habitat favorevoli, appunto, al loro ambientamento, la diffusione di pratiche di gestione sostenibile nel verde e di strumenti che consentano, appunto, di poter esistere, procreare, quindi salvaguardare e arricchire la biodiversità del nostro ecosistema. Quindi una bellissima notizia con cui vi salutiamo e vi abbracciamo con affetto.
0: Grazie prof, grazie,
1: grazie
0: mille,
1: prof. Tra notizia. L'altro Ponzano Romano, c'è la prossima onda Rienzo lì, giusto?
0: scrivi Francesco, ora arriva. Torniamo fra poco.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night Forte 19:26, Radio 2 e Mattia Legare. Prima di chiudere questa trasmissione, ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio 2 e di Mattia Legare. Allora, non abbiamo avuto tempo di citare questa notizia, ma andrebbe citata e la citiamo al volo, perché Francesco Palomino, sapete chi è?
1: No.
0: È un
1: no.
0: signore che è diventato famoso sui social, sai, ormai i trend social partono anche senza motivo. Questo un motivo ce l'ha, perché in seguito al suo divorzio lui ha organizzato una festa come il suo matrimonio con 150 invitati.
2: No, vabbè.
0: Ha ripreso tutto, è diventato un trend social, è andatela
1: a
0: vedere.
1: Ma posso dare un consiglio alle persone single che ci ascoltano?
0: Certo.
1: Allora, se volete trovare l'anima gemella e avere la certezza di trovare tutta bella gente, dovete venire a teatro a vedermi domani e
0: dopodomani. Che c'entra sto gancio? Ma è un gancio.
1: Allora, domani a Brescia e dopodomani a Verona, il mio spettacolo Eroina, e vi assicuro che intorno a voi ci sarà solo bella gente con cui potrete costruire storie meravigliose.
0: Andate a vedere la nostra Chiara e diciamo sostenete il teatro in generale e la cultura italiana, e ne abbiamo bisogno. Detto ciò, ringraziamo tutti, partiamo appunto dalla nostra eroina Chiara Becchimanzi. Grazie Chiaretta.
1: Ma grazie a voi.
0: Da Milano Francesco Arienzo. Grazie.
3: Antieroe per natura.
0: E il tuo spettacolo come si chiama, Francesco, invece?
3: Figliol prodigo.
0: E quando lo farai?
3: Già l'ho fatto in anteprima qui a Milano e poi in autunno e inverno replicherò in tutta
0: Italia. C'è tempo.
1: Oh, comunque sì. Eroina, figlio il prodigo, tutta gente con ego complicato da gestire.
0: E non vi dico il titolo del mio spettacolo. No,
3: dai, diccelo.
1: Diccelo.
0: Bucci di banana. Si chiama così. Io abbasso il livello sempre. Abbasso il livello sempre. Ringraziamo Peppe Verdello, ovviamente alla regia. Grazie Peppe, che anche oggi non stava bene, ma come sempre puntuale e preciso. Grazie Peppinello.
3: Grande Peppino.
0: Tutta la squadra dei Mattia Legare, Donato Moscati, Roberto De Ida, Laura Azzullo, Patrizia Critelli, che ho scordato? C'è qualcun altro? Annalisa Montaldo.
1: Annalisa Montaldo.
0: Tutti quanti, tutti noi.
1: Siamo tutti qui e domani torniamo. Assolutamente. Intanto vi lasciamo al GR a Caterpillar.
0: A Caterpillar, esattamente. E vi auguriamo una buona serata e come sempre il nostro abbraccio immenso e carico di affetto alla nostra Belen. Ciao.
1: Ciao Belen.
3: Ciao.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. 2-2.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono le 19:30.
2: Rai GR2.
3: La guerra nel Golfo. Teheran parla di una bozza di accordo con la riapertura di Hormuz entro un mese in cambio della revoca del blocco navale americano. Gelo della Casa Bianca è una totale invenzione. Milano, forse un attacco mirato quello in cui è morto un 22enne italiano di origini ecuadoriane a colpire una gang di giovani latinos. Caso del Mastro, i PM chiedono di acquisire le chat con Carroccia, patron della Bisteccheria d'Italia. Per l'accusa, il locale riciclava il denaro sporco del clan senese. Ustica, la procura chiede l'archiviazione, no, dei familiari delle vittime. Morirono in 81, 46 anni fa, nell'abbattimento del 19 Itavia. Infine lo sport, tennis, Roland Garros, in campo Sonego e Paolini, Giro d'Italia in Trentino, vittoria di tappa del danese Valgren. Buonasera da Luciano Cozzolino. L'Iran tratta allo stremo, ma non ci siamo ancora. Così Trump poco fa in una intervista, ribadendo che in ogni caso non ci sarà un allentamento delle sanzioni. La corrispondente.
4: Non siamo ancora soddisfatti, lo ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto il presidente. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, non credo che abbiano altra scelta. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni a Teheran, neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi e ha sottolineato: noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto, la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese l'Iran ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, ma il transito sarebbe gestito da Teheran in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Da New York, Laura Pepe, GR2.
3: La cronaca: c'è una gang di giovani di origine sudamericana dietro l'omicidio del ragazzo di 22 anni accoltellato sui binari della stazione di Milano Certosa.
5: Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro c'erano già. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13. Si tratta di una gang sudamericana. Sono le parole del padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, originario dell'Ecuador, che ieri sera era col fratello e un amico sulla banchina dei treni alla stazione di Milano Certosa. Secondo i testimoni, i tre, tutti incensurati, erano tranquilli e sono stati aggrediti da almeno una decina di giovani con la maglia nera che hanno lanciato bottiglie e sassi senza un apparente motivo.
6: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
5: Il ragazzo, che viveva nella zona con la famiglia, è morto in ospedale dopo essere stato colpito con diversi fendenti, mentre il fratello, che ha riportato delle abrasioni, ha raccontato agli inquirenti che con gli aggressori non c'era mai stato nessun tipo di contatto. Le indagini si concentrano sul mondo delle pandillas, le gang di latinoamericani che a Milano già in passato sono state protagoniste di episodi violenti. Il caso più grave 10 anni fa, quando un capotreno venne ferito gravemente ad un braccio, quasi amputato, da un macete. Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
3: Il caso del Mastro e la sua quota nella società con ristorante a Roma, che secondo la procura riciclava denaro della camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario, che non è indagato, e il titolare dell'attività, ora in carcere per reati di stampo mafioso. Sentiamo.
7: La richiesta è già stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Carroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra, da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Quel ristorante, secondo i magistrati, riciclava il denaro del boss del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, Italia aveva una quota nella società Cinque Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando, con la condanna definitiva a febbraio, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat nulla di collegabile alla criminalità organizzata, solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR2.
3: La premier Giorgia Meloni parla del lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati, ci siamo messi al lavoro, ha detto in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano. Ora è il momento di spingere sull'acceleratore, ha esortato. Dopo le 3 vittime sul lavoro di ieri, oggi un altro incidente mortale. In un'azienda di Francofonte, in provincia di Siracusa, un operaio ucraino di 35 anni è rimasto schiacciato da un carico durante operazioni di trasbordo da un camion ad un muletto. Secondo l'Osservatorio Nazionale dei Morti sul Lavoro di Bologna, che calcola anche i decessi avvenuti durante gli spostamenti per lavoro, quelli delle persone in nero e quelli dei non assicurati INAIL, da gennaio a maggio le vittime totali sono state oltre 500. Una operazione dei carabinieri per la tutela ambientale di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato all'arresto di 6 persone per smaltimento illecito di rifiuti speciali.
2: È notte quando il camion proveniente dalla Campania viene intercettato dai droni dei carabinieri in Puglia. Dal portellone scarica i rifiuti direttamente in cava. Minervino Murge, provincia Bat, quintali di gomme e plastiche finiscono giù. È solo uno dei 126 scarichi illeciti documentati in un anno e mezzo dalla Direzione Antimafia della Procura di Bari. L'immondizia invade vigneti, uliveti e capannoni in disuso. Le campagne foggiane, Cerignola, San Severo e Lucera si trasformano in discariche, date alle fiamme, rendendo l'aria irrespirabile per creare lo spazio a nuovi rifiuti. I carabinieri del gruppo Tutela Ambiente hanno arrestato 6 tra imprenditori e autotrasportatori intermediari. Avrebbero smaltito illecitamente, con la complicità della criminalità cerignolana, i rifiuti urbani, industriali e ospedalieri, destinati invece agli impianti di trattamento di Napoli, Salerno e Caserta, consentendo alle aziende, ora sotto sequestro, di risparmiare 2 milioni di euro. Per il GR2, Francesca Russi.
3: A Roma, il processo sulla strage di Ustica, gli avvocati dei familiari delle vittime si sono opposti all'archiviazione chiesta dalla procura. Si tratta dell'ultima inchiesta aperta sulla morte di 81 persone causata dall'abbattimento del 19 Itavia il 27 giugno 1980. Nel servizio la voce di Daria Bonfietti.
8: Credo che sia una questione di dignità nazionale. Non possiamo permetterci di non sapere chi ci ha abbattuto un aereo civile.
9: Non arrendersi davanti ai silenzi, alle menzogne e ai depistaggi. A chiederlo è Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica. Davanti al muro di gomma opposto da Francia e Stati Uniti, non potendo dare un nome ai responsabili, la procura ha chiesto l'archiviazione. Ma sono proprio i risultati della nuova inchiesta a dare speranza ai parenti delle 81 vittime. Secondo la ricostruzione dell'avvocato Alessandro Gamberini, fu un missile ad abbattere il D-19 in uno scenario di guerra aerea nei cieli di Ustica, che potrebbe essere ricostruita con nuove ricerche sui tracciati radar.
10: C'era un'attività nei cieli che prevedeva l'esistenza di una portaerei che era la portaerei francese Fok, anche un aereo Hawks americano che documentò tutto. Peccato che questa documentazione gli americani non ce l'ha data, i francesi hanno mentito sulla presenza della Fok. Io credo che un'ulteriore indagine a completamento debba essere fatta.
9: Simone Zazzera, GR2.
3: Cresce la preoccupazione per l'Ebola in Africa. L'Uganda chiude il confine con la Repubblica Democratica del Congo, dove l'intensificarsi dell'epidemia spinge l'OMS a parlare di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Attesa intanto nella giornata di domani allo Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto diretto con pazienti risultati poi positivi.
11: At least 220 people are believed to have died from the Ebola outbreak in Central Africa.
12: È allarme rosso quello lanciato dal direttore dell'OMS Ghebreyesus in riferimento al combinato disposto Ebola più guerre, che in questa fase sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo. L'insicurezza, gli sfollamenti e gli attacchi alle strutture sanitarie, aggiunge in un post su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura immediata del confine, dopo un aumento del numero dei propri operatori sanitari sanitari esposti al virus da pazienti congolesi che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia venisse ufficialmente dichiarata il 15 maggio. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, dal canto suo, ha annunciato un rafforzamento delle attività sul terreno, spiegando che l'epidemia è grave perché è causata da una variante per cui non esistono al momento vaccini autorizzati né trattamenti specifici. Al contempo, però, ha confermato come molto basso il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa. Mauro Zanda, GR2.
3: Chiudiamo con la musica. Sarà Fabrizio Moro ad aprire il concerto di Ultimo a Tor Vergata, a Roma, davanti a 250.000 persone.
13: Eterna la festa che fanno nel mio quartiere.
3: L'annuncio sui social dei due musicisti. Ultimo ha precisato che sarà l'unico ospite al concerto del 4 luglio. 10 anni fa, hanno ricordato, era stato Ultimo ad aprire il concerto di Fabrizio Moro a Roma.
13: Quando in fondo l'eternità per me sei tu.
3: E siamo alla pagina sportiva. In studio ci ha raggiunto Giorgio Germanò. Ciao.
14: Buonasera,
3: Giorgio.
14: Ciao,
3: iniziamo subito con il ciclismo. Oggi 17esima tappa del Giro d'Italia.
15: Cassano d'Adda, Andalo, 202 chilometri, tappa vinta da Valgren, al decimo successo in carriera. Lo ricordiamo anche protagonista della quinta tappa della Tirreno Adriatico quest'anno. Il 34enne danese ha preceduto Lecnesud e Damiano Caruso, che entra nella top 10 generale. Sentiamo proprio l'italiano.
16: È una giornata più che soddisfacente. Sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare la squadra. Ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo, e oggi ho chiesto di provare. La squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo, ed è venuta fuori, penso, una bella giornata.
3: Allora, Giorgio, dal ciclismo al tennis, al Roland Garros, tra poco sarà il turno di Lorenzo Sonego.
15: Opposto all'americano Tommy Paul, numero 21 del mondo, ma intanto in campo c'è Jasmine Paolini, che sta combattendo contro l'argentina Sierra Solana. Partita tiratissima, Jasmine ha vinto il primo set 6-3, adesso nel secondo le due atlete sono sul 5-5. Luciano, ricordiamo che stamane è stato eliminato Cina, sconfitto dall'olandese De Jong in 3 set.
3: E infine il calcio, stasera un appuntamento importante sulla scena europea.
15: La scena è quella della Red Bull Arena di Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano di fronte per la conquista della UEFA Conference League. Oltre al trofeo, la squadra vincitrice strapperà il pass per la prossima Europa League, visto che nessuna delle due è riuscita a raggiungere la qualificazione europea attraverso i rispettivi campionati. Quindi un doppio obiettivo per le due squadre.
3: È un doppio obiettivo sicuramente. Grazie a Giorgio Germanò, per la pagina sportiva è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Daniele Di Noia e Emanuele Rinaudo. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30.
17: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
18: Io.
17: E la multa dell'altro giorno?
18: Io.
17: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
18: Io.
17: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
18: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
19: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria, in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'Aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita.
21: Le parole
14: parole del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana per inaugurare un nuovo scranno dedicato a Giacomo Matteotti, il numero 14. Giacomo Matteotti, dopo quel 30 maggio, dopo il suo discorso in cui invocava elezioni libere e la fine della violenza fascista, dopo 10 giorni fu rapito e dopo 11 fu ritrovato ucciso dai fascisti. Assenteismo bipartisan, dice l'Espresso.
21: Ebbene sì, Zambotti, da maggio io le faccio sentire una cosa evocativa che a noi di Caterpillar piace molto e che convochiamo ogni maggio.
22: Non torneranno più i pomeriggi di maggio, le merendine col pane e cioccolata.
21: Nanni Moretti che invoca la mamma perché dice che non torneranno più i pomeriggi di maggio, è un'invocazione all'infanzia, è un'invocazione anche climatica, nel senso che sembra luglio spaccato e il dromedario che ho preso per venire qua al posto della bicicletta sudava. Non torneranno i pomeriggi di maggio in cui si pedalava tranquilli.
14: Esattamente, è rimasto il panino con il cioccolato, quello ancora c'è, ma mi sovveniva la novella di Marco Valdo di Calvino, che cammina da solo nella città agostana. Adesso Marco Valdo sarebbe fritto probabilmente se fritto. Camminasse da solo in una città
21: Zambotti,
14: con queste temperature.
21: La proposta che ci renderà immortali, sì. Si ricorda il Board of Peace di Trump per Gaza,
14: no?
21: Quattro
14: come
21: mesi
14: no?
21: Fa
14: certo.
21: Si è versato $1 miliardo, 7 membri, nessuno ha cacciato ancora un dollaro.
14: Ecco, non chieda a me Ciri, no. Perché non è il momento, di soliti 20 euro
21: lei ci progetto. Mette 20 euro, io ci metto altri 20 euro, arriviamo a 50 dollari e siamo i primi e unici finanziatori di un progetto senza
14: secondo
21: senso.
14: Secondo lei ci danno un garage nella striscia di Gaza? Perché
21: no,
14: in questi tempi serve un piccolo garagino.
21: No, ma sì. Anche come schiaffo morale.
14: Ah, come
21: gli
14: schiaffo
21: unici
14: morale,
21: soldi
14: perfetto.
21: Sono di Sara Zambotti. Mi dia questi 25
14: adesso
21: euro.
14: Adesso ci penso, non ce li ho proprio con tanti, ma ci penso. Una puntata con molti ospiti. Restate con noi. Comincia Caterpillar con i Nugenea.

0: Caterpillar, è un mercoledì, fa molto caldo e parliamo di transizione energetica, quella che non piace a Confindustria, ieri si sono molto lamentati, è un obbligo europeo, è quella che in qualche modo va fatta e noi cerchiamo quelli che sono più avanti. Lei dirà la Norvegia, la Danimarca, la Svezia con l'eolico, no, andiamo a Berchidda perché è un paese in Sardegna, 2600 abitanti e avanti Zambotti, avanti. Come hanno fatto? Abbiamo l'uomo giusto per raccontarcelo.
1: Buonasera al sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, buonasera.
2: Buon pomeriggio, salve, grazie per l'invito.
1: Salve, salve sindaco, ieri la Premier Meloni ha detto l'Unione Europea faccia meno e meglio, voi avete astutamente beneficiato e vi siete candidati per dei fondi della Comunità Europea, ci dica tutto e ci faccia salutare il comune natio di Paolo Fresu che è molto amico.
0: Maestro.
2: Grazie intanto per l'invito. Sì, per noi l'Europa ha rappresentato sicuramente e continua a rappresentare ancora in questo presente, tutt'oggi, una straordinaria opportunità. Il nostro comune, che ha poco meno di 3.000 abitanti, è la città della musica, è la città natale del genius loci Paolo Fresu, ha colto questa straordinaria opportunità ben prima che i temi della transizione energetica, come oggi li intendiamo, entrassero nel dibattito politico, e così è iniziato già dal 2015. Sono ben 7 le progettualità europee in cui Berchidda è sito pilota e partner di realtà internazionali molto importanti. Collaboriamo con soggetti italiani come ad esempio R2M Solution, che ci supporta nella progettazione, e nel teatro europeo i nostri partner sono spagnoli, francesi, norvegesi. Insomma, spaziamo sulla sperimentazione e testiamo dei modelli che possano poi essere replicati.
0: Sindaco Nieddu, ci dice qualcuno di questi 7 progetti, quello che le riscalda o le raffresca più il cuore?
2: Sì, ce ne sono vari, come ho detto, uno in particolare si denomina Local Rest. Si è concluso pochi mesi fa, ha avuto la capacità di coinvolgere e animare il tessuto sociale entrando direttamente nelle abitazioni civili di nostri concittadini, all'interno delle quali, a totale titolo gratuito per questi, sono stati installati avanzati sistemi di condizionamento estivo e invernale del valore di 15-20 mila euro ognuno. Local Res è stato un progetto che ha introdotto quindi delle apparecchiature abbastanza avanzate per la sperimentazione dell'autoconsumo e quindi dare una mano alla costruzione della comunità energetica che si denomina Cerlimbara.
1: E non solo questo, sindaco Nieddu, perché state, grazie ai fondi europei, anche riuscendo a realizzare biogas in un caseificio, di fatto è un'azienda familiare, una trentina di capi di bovino che producono a modo loro anche, diciamo, liquami,
0: ci danno,
1: ma quel liquame che ogni volta calpestiamo dicendo delle cose brutte in realtà diventa energia.
2: Sì, questo è un altro dei vari progetti, è chiamato Iconic e prevede anch'esso il coinvolgimento diretto delle utenze, in questo caso le aziende agricole locali, 2 aziende agricole che vedranno arrivare nella propria fabbrica 2 impianti biogas del valore di circa 10.000 euro che trasformeranno appunto i rifiuti organici in energia.
1: Scusi Nieddu, ma perché l'avete chiamato Iconic? Dare dei nomi, abbiamo una bellissima lingua sarda, non potevamo attingere al patrimonio linguistico sardo? Sembra la Design Week Iconic.
2: Sono tra l'altro un italianofono, però questi sono progetti europei, la denominazione è demandata all'Europa e quindi non abbiamo potere.
1: Perfetto.
0: Certo. Sì. Senta, un'ultima battuta, sindaco Nieddu, alla base di questo c'è che il vostro comune piccolo, meno di 3.000 abitanti, possedeva per tradizione la rete elettrica, invece di cederla avete deciso questa partita ce la giochiamo localmente?
2: Esattamente, questo forse è stato il vero punto di partenza del 2015, anno in cui iniziai l'esperienza amministrativa, in cui ci trovammo a decidere se mantenere la proprietà della rete, la cui concessione è vigente fino al 2030, quindi lo saremo distributori pubblici fino al 2030, oppure cederla, come era accaduto alla maggior parte dei comuni italiani. Noi abbiamo fatto la scelta di mantenerla e abbiamo lavorato da un lato sull'innovazione e la progettualità europea, dall'altro proprio sugli investimenti nella rete di distribuzione, attingendo ben 4 milioni di euro e cercando di trasformare la nostra rete elettrica in una rete cosiddetta intelligente, per utilizzare ancora i termini inglesi, una smart grid. In realtà questo ci ha dato la possibilità di essere precursori e anche di maturare una più avanzata consapevolezza sul tema energetico quando pochissimi ne parlavano in Sardegna e in Italia.
0: E questo, cioè il muoversi 3.000 abitanti e ottenere 4 milioni, questo è jazz, queste capacità.
1: Questo è jazz. In effetti avevate già una tradizione di un festival straordinario che è il Berchida Jazz Festival. E Niedu, per dare una testimonianza, perché l'Italia ahimè è un po' bassa nell'uso dei fondi europei, le dico solo, a volte ci sono aziende che li vincono e poi non utilizzano i fondi ricevuti, può raccontare se è così spaventoso, è così difficile gestire un finanziamento europeo?
2: No, guardi, è esattamente il contrario di come vengono gestiti i fondi in Italia. La burocrazia italiana appesantisce le procedure, invece i fondi europei sono più facilmente spendibili, con delle banalissime rendicontazioni che naturalmente sono validate dai servizi finanziari dell'ente e hanno una immediatezza di spendita che ci consente di fare tutte queste cose, attingendo anche forniture e beni nel mercato chiaramente italiano. Poi molti dei partner che installano le apparecchiature sono produttori esteri che scelgono i siti pilota per testare le proprie tecnologie. Quindi la risposta è che è molto più semplice utilizzare i fondi europei, probabilmente è più difficile attingere alla fonte europea, ma quando si è in una rete di partner pubblici e privati questo diventa veramente facile.
0: Sindaco Niedu, questa notte
1: grazie. Prego, grazie.
2: No, proprio questa mattina sì. Ci candidiamo ad un altro
0: ecco,
2: progetto.
0: Ecco, lo fa apposta.
1: Grazie, fatelo, tra l'altro questo è inutile ricordarlo, fa sì che probabilmente che si creino opportunità di lavoro, che le persone dicano col cavolo che vado a vivere a Milano dove friggo per attraversare la strada.
0: Mentre a Berchida hanno il condizionatore.
1: Esattamente, di ultima generazione.
2: Noi ci candidiamo ad essere la destinazione turistica delle professioni digitali per il futuro, anche approfittando della paternità del timing jet e di una dimensione internazionale che già Berchida
1: lo siete. Milano è solo una piccola Berchida in continente. Grazie, arrivederci.
2: Grazie
1: ad Andrea Niedu. Grazie, una storia che ci dovrebbe insegnare molto. Ci fermiamo per tornare tra pochissimo.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: 2-2.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Diletta Parlangeli,
1: Savino Zaba.
8: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
1: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
8: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
1: E infatti ecco, lo faremo insieme.
8: Io e te da soli?
1: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
8: E allora vi aspettiamo.
9: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: I Dire Straits, Money for Nothing, questa è Caterpillar, siete su Radio 2, vi avevamo annunciato una puntata di grandi ospiti, li abbiamo scelti perché entrambi sono comici, entrambi sono laureati in giurisprudenza, il primo è qui con noi e molto l'abbiamo cercato in queste settimane, Turbo Paolo finalmente a Caterpillar.
1: Ciao,
0: benvenuto.
1: Grazie.
2: Benvenuto,
1: sera,
2: benvenuto,
1: sì.
2: L'occasione è l'uscita del poliziotto del formaggio, sì. Per i tipi di Rizzoli, la prima distopia casearia.
3: Prima al mondo, eh?
2: Prima al mondo. Adesso c'è un momento imbarazzante, sì. Perché c'è...
3: Volete sapere quante ne ho vendute?
0: No, è più imbarazzante.
2: Più imbarazzante perché sì. C'è la scheda di Paolo Labati e la tradizione ci dice che l'oggetto della scheda, l'oggetto sei tu, molto spesso dopo averla ascoltata va in questura. E...
0: Eccola qua.
3: Sentiamo.
4: Nato a Novara nel 1990, è un comico, autore e creator digitale e laureato in giurisprudenza. Prima di dedicarsi alla comicità ha svolto diversi lavori, stagista in redazione, commesso, rider e successivamente responsabile di aspetti normativi nel settore alimentare. E forse da qui il titolo del suo libro, Il poliziotto del formaggio. Nella sua carriera scolastica vanterebbe anche un'ammissione ad odontoiatria, salvo poi scegliere di far sorridere tutti, anche quelli con i denti cariati. I suoi video offrono sempre uno spunto di vista particolare, riuscendo a dar voce anche a chi di solito non ce l'ha, come un tappo di plastica o una cassa del supermercato. Insomma, per lui tutto ha un corpo, un'anima e un pensiero che è quasi sempre stupendo, anche se nasce un poco strisciando. È qui con noi il luminare della genetica, l'ex candidato astronauta ESA e artista frequentatore della Tate e di Sotheby, signore e signori, Turbo Paolo!
3: Bellissimo!
0: Benvenuto, Turbo Paolo, ribenvenuto.
3: Grazie, sì, grazie.
0: È tutto giusto. Rider anche, vero?
3: Ho fatto il rider per un pochino.
0: Vabbè, dai.
2: Laureato in legge?
3: Sono laureato, sì.
2: Tesi su?
0: Per vedere.
3: Teoria generale del diritto, che era un po'... non è neanche filosofia.
2: Era ancora.
3: Non c'è ovviamente un ordine di qualità delle materie.
0: Ci mancherebbe, guarda, ma già come sei uomo di spettacolo che metti le mani avanti. Ti sei occupato dal punto di vista legislativo di normativa legata all'etichettatura, al settore lattiero. Per questo immaginiamo che hai ambientato il tuo romanzo distopico, ma mica tanto, nel novembre di una Novara del 2046. C'è un poliziotto che si chiama K Caseina,
3: sì.
0: C'è uno scandalo e tu racconti di un paese che sa difendere il pecorino ma non curare le persone.
3: È
0: abbastanza
3: un po'
0: realistica come visione,
3: sì,
0: dell'Italia.
3: Secondo me sì, cioè, infatti non l'ho ambientato in un futuro troppo lontano, cioè più o meno siamo qua.
0: Giusto, è vero.
3: Perché
0: è vero.
3: Comunque la traiettoria è quella. E, cioè, da un certo punto di vista sono più importanti le caciotte.
0: Certo.
3: Di un certo tipo di caciotte, non tutte quante ovviamente.
2: C'è caciotta e caciotta.
3: C'è caciotta e caciotta, certo. E rispetto per esempio... alla ricerca
0: per dirne una,
3: gli asili
0: per dirne
3: un'altra,
0: certo.
3: E quindi da lì è nata l'idea di fare questa cosa.
2: Ma quindi quello che un po' tutti noi stiamo sperimentando, che c'è una sorta di sovranismo e che soprattutto si esprime nell'alimentare, tu l'hai portato alle conseguenze soffritte estreme, insomma.
3: Esatto, di solito come tecnica di scrittura comica bisogna fare l'esagerazione.
0: Non c'è bisogno.
3: Bisognava frenare perché sennò ti sembrava troppo strano. E, quindi sì, esatto, diciamo che perché allora il tema del sovranismo alimentare con questo governo,
0: sì,
3: che noi stimiamo e apprezziamo,
2: ma
3: cioè io parlo per me.
0: Non si direbbe proprio dai tuoi contenuti, però
3: bisogna leggere tra le righe. Poi però a parte quello, qui cioè, diciamo si è esacerbato perché c'è il Ministero del Sovranismo Alimentare, il MASO.
0: Certo. Okay.
3: Però in realtà è sempre stata una cosa abbastanza trasversale, cioè questa idea della tradizione italiana, della difesa, delle cose buone che sono nostre tutti quanti, è una cosa trasversale.
0: Sì, sì, un po' tutta la politica quando non ha un granché da dire, diciamo, parla della carbonara.
2: Formaggio. Che è stata inventata dai canadesi, esatto, con la pancetta in scatola nell'immediato dopoguerra. Prego.
3: No, e quindi da lì viene questa cosa qua, ma cioè, è abbastanza evidente, nel senso che poi c'è questa, diciamo, confusione anche linguistica, no? Il nostro, perché... ci sta fino a un certo punto, però poi in realtà sono nomi e cognomi, c'è gente che ci guadagna a fare questa cosa.
0: Altro che la polizia è polizia che è una forza d'ordine per le robiole manufatte artigianalmente.
3: La forma,
0: giusto. Però è una prima grande narrativa ambientata a Novara. Ci sono tanti scrittori di Novara, ma nessuno aveva il coraggio di ambientare la propria storia a Novara.
3: Perché avevano paura.
0: Lì c'è il coraggio.
3: bravo Piff a fare i film sulla mafia.
0: Certo, se sei di Palermo,
2: Novara, insomma. Certo.
3: E quindi sì, diciamo che forse è anche il primo libro ambientato a Novara. Magari Sebastiano Vassalli qualcosa ambientato, però non so, non vorrei dire.
2: No, stava più nella zona di Marradi, forse.
3: E quindi è il primo distopia casearia ambientato a Novara.
0: Questo è già.
3: Che sono due record.
0: Per la fascetta l'hai utilizzato questo?
3: Infatti, la fascetta non ce l'ha, e infatti sono quasi nel decimillesimo posto
0: su Amazon. Quando è rientrato in questo studio eri un po' più alto, sei già sceso.
3: Beh, fate conto che al minuto escono 1000 titoli. Cioè sono qua da 2 minuti.
0: Sei crollato.
3: Spero di essere la top 10.000.
2: Senti, ma però tu sei famoso, sei molto conosciuto per le cose che fai in luoghi pubblici, per le cose che fai in rete. Cioè, com'è stato a mettersi lì a scrivere? Complicato? Hai maledetto Rizzoli, sì. Ma avevi già speso l'anticipo?
3: Allora, questo è un tema che non voglio affrontare in questa sede, ma no, allora, è stato veramente durissima. Cioè, devo dire che il piacere della scrittura non è che mi ha pervaso. È stato veramente lungo per me partorire questa cosa. Partorire. Quindi già uso termini.
0: Sei un po' un momento della tua vita particolare, un bambino piccolo, certo.
3: Quindi
2: sta facendo l'esegesi.
0: Cercavo di dargli un contesto perché dici partorire.
3: Esatto, nel mio subconscio è quello.
0: Certo.
3: Per me è stato molto duro.
0: Deve andare Saif adesso, ma tu resti perché arriva Saif che canta Buona Domenica.
2: Speriamo che ti piaccia, altrimenti fai come
3: sì,
2: noi.
3: No, no. Partorire. Quindi già uso termini.
0: È un po' un momento della tua vita particolare, un bambino piccolo, certo.
3: Quindi
2: sta facendo l'esegesi.
0: Cercavo di dargli un contesto perché dici partorire.
3: Esatto,
0: un po'
3: perché nel mio subconscio è quello.
0: Certo.
3: Per me è stato molto duro.
0: Deve andare Saif adesso.

0: la domenica.
1: C'era Saif, poteva andare peggio, e noi abbiamo ancora tenuto prigioniero Turbo Paolo, che ha ascoltato Saif ma distrattamente, perché noi gli abbiamo chiesto molte altre cose e ci è venuto in mente, non vi nascondiamo niente, dato che lui ha scritto un libro vero per Rizzoli, però è diventato molto famoso, molto conosciuto facendo cose su Instagram. Se ci fa adesso in radio una cosa di Instagram ispirata al libro, c'è una cosa che il radio 3 ce la sono.
2: No, mi è venuto in mente, se volete vi posso dire alcune cose che pensavo di fare a video ma poi non sono mai uscite perché ho detto non riuscivo.
3: Magari funziona in radio, si può provare, chissà.
1: Ma non so, era poi ti danno il nostro programma, perché a volte a volte lo fanno. Okay.
2: Vabbè, dipende, se è tanto brutto magari può essere che
1: più è brutto e più è adatto a sostituirci. Vai.
2: Perché per esempio, allora io volevo fare una volta il mondo discografico se non esistesse la mezzanotte.
3: Cioè?
2: Cioè perché praticamente tutti gli album scrivono poi fuori a mezzanotte. Quindi volevo fare questa idea di fare, non so, il mondo discografico povero, perché non riesce mai a far uscire le cose.
3: Ah, perché non c'è più la mezzanotte.
2: Non c'è più la mezzanotte, quindi non riesce a fare niente.
1: È un'idea suggestiva che non credo di aver afferrato nella sua.
2: Allora ve ne faccio un'altra.
1: Sì. Non l'hai fatto poi.
2: No.
3: Questa era difficile, Cosa avresti fatto? Ti saresti conciato da disco? No, era difficile.
2: Era molto difficile, infatti. Uno che ho qua, sì, ma non ho mai
3: qua di lì il radio di dov'è?
2: Ah, perché? Sì, qua è altezza Ster, plesso solare.
3: Ok, nel plesso solare è rimasto, sì.
2: Le prime parole famose. Perché si dice sempre le ultime parole famose. Però vorrei indagare le prime.
3: Certo.
2: Che magari le prime erano veramente sagge, però essendo le prime sono diventate famose di per sé.
3: Questo potrebbe intrigare anche Alessandro Bergonzoni, che è in arrivo, questo delle prime
2: parole. E poi
3: parole,
2: per i più appassionati di giornalismo, siccome tutti mi dicono

0: Ma sai che assomiglia a Claudio Cerasa?
1: Direttore, ah, veramente? Sì,
2: molti
1: me lo
2: scrivono. Obiettivamente sì, fisicamente.
0: E allora una volta...
2: no, non come capacità di pensiero, no, né come cattiveria semantica, insomma.
0: Gli ho proposto, gli ho scritto una volta, sì, gli ho chiesto se voleva fare un video con me in cui io facevo la I maiuscola e lui la L minuscola, che sono uguali, se li scrivi sono uguali.
1: Ah, è accettato.
0: No, no, non mi ha mai risposto. Sai che ho, neanche cuorato, niente.
2: Ho rivalutato Cerasa, che non è facile.
1: Non
2: perché...
1: ti ha neanche cuorato.
0: No, no, non ha fatto neanche tipo
1: uno
0: doppio
1: scandalo,
0: tap. No, zero.
1: Niente, niente. Proprio ti ha fatto. Niente.
0: Cioè, io sono molto più grosso. Cioè,
1: sei in ascolto, Claudio, risponde. Cuoralo, cuoralo.
0: Ma facciamo
1: un minimo di cuore. Invece quali sono le i video che sono andati meglio del tuo repertorio?
0: Beh, questo, quello sì, dell'essere operato, ma devo sì, chiedere a ChatGPT come si fa l'operazione. Nasce in realtà da una suggestione che mi è arrivata da una persona che mi seguiva, diceva: perché non fai un video come se fossi un chirurgo che segue una ricetta?
2: Ed è la Cerasa, non è la Cerasa, perché a volte lo fa.
0: Cerasa mi propone idee che non funzionano, tipo questa di 300.
2: una volta prima del nostro, dopo il nostro programma, c'era un programma che parlava di cucina,
0: di
2: poliziotto al
0: sì,
2: formaggio, che veniva sempre introdotto da un editoriale di politica di Claudio Cerasa.
1: Esatto, ha fatto Radio 2 per un periodo.
2: Assolutamente, sì, un'operazione veramente surreale di cui ci chiediamo ancora il perché.
0: Infatti avevo ingegnerizzato anche recentemente una vacanza con la mia famiglia per andare in Trentino, perché ero lì vicino al Festival dell'Economia.
1: Cosa avevi fatto, scusa?
0: Adesso sono andato in Trentino
1: sì,
0: per riuscire a intercettare Cerasa al Festival dell'Economia.
1: Però avevi ingegnerizzato una vacanza?
0: Sì, sì.
1: In che senso?
0: Cioè, ho convinto mia moglie ad andare in Trentino
1: sì,
0: per fare una vacanza rilassante per cercare di intercettare il direttore.
2: Tua moglie non è scema.
0: E non siamo mai andati, infatti.
2: Vabbè, è un'ipotesi.
1: Beh, ognuno ha le sue rockstar, la tua abbiamo capito che è Claudio Cerasa.
0: No, per vedere se c'è veramente questa somiglianza,
1: certo,
0: che secondo me
1: certo,
0: non c'è.
1: C'è qualcun altro che vorresti molto incontrare, facendo un appello alla radio, visto che la radio fa gli appelli, ecco, quindi.
0: Voi ce l'avete una persona che vorreste incontrare, viva o morta?
1: Beh, sì,
2: no, io
1: sì,
2: col
1: sì,
2: carattere
1: sì,
2: che ho sto bene anche abbastanza da solo, ma sì, per rispetto degli altri che non rispetto quasi mai.
0: Non saprei.
2: Devo dire che Cerasa sì, mi sta
1: facendo... va bene,
2: no,
1: va
2: per
1: bene
2: chiedere
1: così,
2: come cavolo faceva, che l'aveva convocato
1: no
2: presto?
1: Perché mi è un po' dispiaciuto che poi ti è toccato incontrare nella promozione del libro, cose che ti capita di fare, cose di tutti i tipi, tipo fare una foto con Geronimo Stilton,
0: ah,
1: che
0: no,
1: non
0: ecco,
1: esiste, vogliamo dirlo.
0: Beh,
1: però
0: non esiste,
2: perché c'è l'aso
0: lì per un attimo ho detto vabbè, ma chi è che fa attore di... e lì mi hanno subito ritarguito perché c'erano i bambini intorno.
1: Certo.
0: No, vabbè, perché...
1: Esatto. Ma sono nel libro c'era Geronimo Stilton, tra l'altro un topo gigantesco che era grande più di te, Cerasa messi insieme,
0: e sta sempre nel personaggio,
2: esatto,
0: e lui ti risponde: per mille mozzarelle.
2: Noi, io non trovo il coraggio, però sì, è maggio e direi a Turbo Paolo che anche su Babbo Natale non ci sono molte prove, non lo sapevi? No?
0: No, però nel senso ho capito che bisogna mantenere la sospensione dell'incredulità nei confronti dei bambini, però lo toccavo, sapevano che era un peluche,
1: manteniamolo. Grazie Turbo
0: Paolo. Bene, grazie a voi.
1: Sì, ridire perché magari qualcuno su Amazon.
0: Poliziotto del formaggio. Sì. Se non si sposta neanche guarda. Il poliziotto del formaggio. Questo è il mio libro.
2: Sì. Rizzoli.
0: Rizzoli
2: ringrazio.
1: Anche il sottotitolo, perché è importante. Sottotitolo.
0: Ma volete sapere qual è il vero trick di marketing? Che anche il tour si chiama così. Così vado in giro e promuovo una cosa, promuovo tutto.
1: Turbo Paolo, ti dedichiamo Lily Allen qui
0: grazie,
1: a Caterpillar.
0: Ciao.

0: Lui sa immedesimarsi nelle atmosfere radiofoniche perché è un grande redattore radiofonico, ha legato il cavallo fuori dall'OK Corral ed è qua con noi, ed è Giancarlo Briguglia. Buonasera Briguglia.
1: Buonasera.
2: Buonasera, bentornato. Buonasera.
1: È sempre un piacere.
2: A panino tra due comici laureati, beh, uno più che un artista, quindi in giurisprudenza.
1: Infatti mi sento stritolato.
2: No, beh, ma... intellettuale.
1: Sì. Smettiamolo. Però questo è effettivamente l'appuntamento settimanale con i classici della letteratura, e mandiamo la sigla?
0: Mandiamo la sigla.

0: Noi duri.
1: Allora, questa settimana ho letto, come molti immagino, Magnifica Humanitas, che è la prima enciclica di Papa Leone. Un anno fa non sapevamo chi fosse Prevost, un americano, un agostiniano di nome Leone, questo si diceva. E oggi però mi pare, alla luce della sua prima enciclica, che i tre termini avessero già in sé il segno di un programma politico e sono effettivamente le coordinate di un pensiero organizzato e profondo. Un Papa americano. Chi altro se non un americano avrebbe potuto dedicare un'enciclica alla rivoluzione del secolo, all'intelligenza artificiale, peraltro un americano che ha tenuto testa a Trump come pochi altri hanno saputo fare. Un papa agostiniano, chi altro se non un agostiniano può affermare l'importanza di farsi domande? Agostino nelle sue confessioni per oltre 700 volte pone un punto di domanda, è un suo tratto stilistico, un modo filosofico di indagare il senso dell'esistenza. E così anche il papa inizia la sua riflessione affermando la necessità di lasciarsi interrogare dalle domande che emergono dal presente. E poi un papa di nome Leone, e come già fece Leone XIII di fronte al conflitto tra capitale e lavoro, alla questione operaia, alle trasformazioni economiche e sociali di fine Ottocento, Prevost si piazza di fronte alle cose nuove del nostro tempo, ai nuovi gangli della produzione globale, al paradigma tecnocratico, al potere digitale. L'enciclica, insomma, è un programma politico, sociale, morale. Sono 10.000 parole che molti commentatori hanno definito una contronarrazione del presente. Ecco, io mi chiedo, dal basso del mio agnosticismo, ma i partiti, diciamolo, la sinistra, non è in grado di prendersi del tempo e della elaborare uno scritto, un pensiero organico, una visione del mondo da cui partire, da cui far discendere tutto il resto?
2: Parrebbe di no.
3: Abbiamo smacchiato i giaguari, cioè abbiamo fatto cose, prodotto un pensiero alto.
1: Cose se ne sono fatte, potrebbero fare anche di nuovo, con qualche parola in più, partire da lì, perché le poche parole non pare abbiano funzionato molto. Ma al di là di questo, Serotonina va in cerca di letteratura e l'enciclica è piena di brani letterari. Ne segnalo tre che ho trovato irresistibili. Per prima l'immagine biblica che accompagna tutta la riflessione del Papa, l'immagine di una costruzione che ricorre nella storia della letteratura. Da un lato la Torre di Babele, dove l'opera comune è guidata da un progetto di dominio, dall'altro le rovine di Gerusalemme, che sotto Neemia vengono ricostruite pezzo per pezzo come opera di responsabilità condivisa. Siamo chiamati a interrogarci, dice il Papa, sul grande cantiere della nostra epoca. Cosa stiamo costruendo? E mi sa che siamo più vicino a una Torre di Babele che a un'opera di responsabilità condivisa. E poi, a proposito di intelligenza artificiale, al dialogo che instauriamo con le macchine, dice così: quando la parola viene simulata, essa non costruisce una relazione, ma una sua parvenza. Allora il rischio non è tanto che una persona creda di parlare con un'altra persona, ma che perda il desiderio stesso di cercare davvero l'altro. Ecco, questa frase illuminata avrebbe potuto scriverla Krasnorkai, il nome della letteratura.
2: Bompiani.
1: La parola come impegno, come fatica, come desiderio, nell'era dell'intelligenza artificiale che ci toglie letteralmente le parole di bocca, non è un'immagine banale. E infine l'ultimo brano che cito, ma ce ne sono altri, riguarda Tolkien.
2: Bompiani? Ne ho citati due di Bompiani, stanno stampando delle cose anche tutta
3: c'è
2: la
3: chi
2: giunta.
3: Grida il complotto anche
1: comunque Tolkien viene finalmente riportato nella sua più potente tradizione ecologista universale e che ci riguarda da vicino. Il Papa cita Gandalf, il Papa che cita uno stregone è già un programma, ed è il nostro classico della settimana. Dice così: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare.
2: È un po' anche Carlin Petrini, se ci possiamo permettere di allargare il campo.
3: Sì. Grazie Giancarlo Briguglia. Questa va insieme a tutte le altre serratonine riascoltabili su RaiPlay, si può anche fare la playlist dopo la rotazione. Grazie, ci fermiamo per tornare con Alessandro Bergonzoni.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2.
5: L'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
2: 2-2.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Meteoradio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della nuvolosità alta e sottile transiterà dal nord verso le regioni centrali con gli annuvolamenti che hanno prodotto temporali sulle Alpi orientali in diradamento. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Conese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: succede che a Milano, al Teatro dell'Elfo, beato l'Elfo, beato gli Elfi, fino al 31 maggio c'è un uomo, e prima di andare al Teatro dell'Elfo quest'uomo è passato a Caterpillar, egli è Alessandro Bergonzoni, lo stiamo toccando, tocchi da volte.
1: Tocco!
2: Elfini, come state elfini? Ci sono i pesci più belli, gli elfini. Gli elfini saltano da una poltrona all'altra fino che non arrivano davanti. E io invece oggi sono saltato da voi, che siete del segno dell'acquario, e per me, perché qua dentro, anche se non si respira, si vive benissimo. Anche se si fanno le bolle, si vive benissimo. Io vivrei sempre qua dentro.
0: Arrivano dunque, che è il titolo dello spettacolo, che non avevo. La domanda è dunque...
2: Dunque, quindi, allora, sentite queste domande veloci, concise, precise. Pensate che allora è diventato un'unità di misura stradale, i 30 all'ora. Io non li volevo fare, ma mi hanno detto li devi fare. Allora li ho fatti. Allora, tutte le volte. Pensate che una volta c'erano i 50 all'ora. Allora. È importante infrangere le regole? No, che le regole si rifrangano su se stesse per capire cosa si può fare. Dove è scritto che non si può fare l'uncinetto? Nel codice della strada non c'è scritto, non si può telefonare, ma l'uncinetto si può fare. C'è chi fa l'uncinetto telefonando, e guarda che ci si può grattare anche l'orecchio destro, ma la polizia non lo concede, perché se tu ti gratti l'orecchio destro dicono lei stava telefonando. Allora io certe mattine, quando niente da fare, metto la mano sull'orecchio destro e cerco le pattuglie per farmi prendere senza niente in mano, ed è una soddisfazione unica. Rifrangiamole queste regole, ma non infrangiamole mai.
1: Qual era l'urgenza dietro questo spettacolo?
2: E per cercare di mettere all'asta i pensieri. Non mi aiutate a mettere all'asta i pensieri, voglio fare l'asta dei pensieri, renderli all'incanto, renderli meravigliosi, al miglior offerente, al miglior sofferente, chi soffre di più, chi offre di più, pregiudicato, aggiudicato, spregiudicato, giudicato. E poi vorrei parlare delle guardie giurate, perché tutti parlano delle guardie giurate e mai delle guardie scongiurate, di non uccidere, di non torturare. È importante, non c'è niente da fare. E credo fortemente nel altruismo disinteressato, che metterei all'asta dei pensieri. Pensate che le tasche le ha inventate un monco, ma a lui cosa sarebbero servite? Nulla, ma l'ha fatto per gli altri. Pensate che l'altissimo ha creato i nani, è un tema di coerenza, è un tema di... si potrebbe chiamare anche un tema di amore. Magnifico, restando a quello che ho sentito prima.
1: Ok, Alessandro Bergonzoni, cosa sono gli Avanotti, il sole blu e la giovane saracinesca?
2: Ero sicuro che tu mi avresti fatto questa domanda. Questo è il sottotitolo che ho messo per sentire persone come te, spettatori, che mi dicono: oh, ma non hai parlato della giovane saracinesca, degli Avanotti blu, del sole blu e degli Avanotti? Serve semplicemente per comunicare. Ma perché io devo offendere una persona se mi taglia la strada? Basta offese, io gli do del foglione, e lui torna indietro. Lui dice: ma cosa hai detto? Dico: no, foglione. Ah, scusa, avevo capito male, ciao. Intanto ci si presenta, si diventa amici, non c'è più la rabbia.
1: Certo.
2: È molto, anche Oronzo è un'offesa, tu la dici, questo torna indietro.
0: Brutto Oronzo.
2: E dici: io non sono Oronzo, scusa, mi presento, ti presento foglione. Si crea gruppo, non c'è più la rabbia, ma c'è l'unione, quello che io chiamo congiungivite.
0: Molto bello. Senti, è difficilissimo fare l'esegesi di Alessandro Bergonzoni.
2: Ma non va fatto, se no passo tra gli idolatrati, che sulla rete sono tutti idolatrati. Sei il mio Dio, mi hai cambiato la vita. E come è che qualcuno ci cambia la morte?
0: Questo è vero. Però
1: sì.
0: Obiettivamente tu sei molto amato, molto seguito.
2: Non sarei così convinto.
0: No.
2: Come
0: noi
2: tutti, tutti sono amati, tutti sono seguiti. Ma cantanti, cantantine, giocatori.
0: In Rai c'è gente che non è amata e non è seguita. Senti, no, ma dici questo. L'hai sempre fatto, ma negli ultimi anni di più il tema dell'umanità, di chi siamo, del civile, irrompe.
2: Avevo detto a Papa Leone, se avesse potuto sentire la cosa che volevo dirgli, o era occupato. Non ci siamo trovati. Il problema è: l'umanità è finita. Tutto quello che vediamo è umano, sovrumano? No, disumano, inumano e subumano. Manca il sovrumano. È con la sovrumanità che cambi questa dimensione, questa frequenza. Ed è importantissimo questo cambio di dimensione, di onda, di luce, di frequenza, di corrente. Non parlo di moneta corrente, perché sennò parlerei della zecca che fa i soldi e dell'acaro no. Ma io parlo proprio della luce che passa. Questa è la sovrumanità. L'uomo è pronta alla sovrumanità, avendo subito tutta questa umanità, perché Netanyahu è umano, disumano, subumano. subumano. Trump è umano, disumano, subumano. Quando è che facciamo questo salto nella sovrumanità? L'umanità è finita, abbiamo bisogno del fungo per vedere l'atomica, cioè già, siamo già sciolti. C'è il grande cambiamento in azione ed è diventare sovrumani, sovrannaturali. La nostra parte divina deve prendere il sopravvento. Divina, non ho detto di quella religione o di quella, la nostra parte spirituale. E noi facciamo dei geniocidi tutti i giorni, cioè uccidiamo la parte più geniale, poetica, artistica che abbiamo in testa, la genialità. Dopo fatto questo geniocidio, possiamo fare qualsiasi cosa, la più crudele al mondo, che non sentiamo più niente. E allora dobbiamo recuperare questi geniocidi e riprendere non i colpi di cannone, i colpi di fucile, ma i colpi di genio. Chiedo all'arte di fare questo lavoro insieme a tutti gli altri.
1: Probabilmente non sarà questo il contesto perché per cui ciò avverrà, ma noi...
2: In che senso, scusa?
1: No, qui hai a Caterpillar, no?
0: No, stava cercando di dirti che adesso...
1: A Caterpillar non difficile che abbiamo proprio il colpo di genio.
0: Volesse però, dire sì, che adesso c'è Fulminacci.
1: Adesso c'è anche Fulminacci.
0: Però sì, noi sì, ti teniamo
1: no,
0: fermo.
1: No, sta qua, certo.
2: Vi ringrazio, sì, è un assistenzialismo il vostro.

0: Siamo molto contenti perché a Caterpillar c'è Alessandro Bergonzoni che fa cose in un teatro di Milano, ma Alessandro Bergonzoni fa sempre molte molte cose e ci racconti del tavolo delle trattative?
1: Sì, il tavolo trattative, sei molto gentile a farmi questa domanda che mi aspettavo da circa 2 anni e io porterò al Parlamento Europeo a Bruxelles il tavolo trattative. Io 2 anni fa ho chiesto a Emergency: mi regalate delle gambe, e loro mi hanno regalato 8 arti artificiali di persone che hanno perso le gambe su una mina ed erano del Kurdistan iracheno. Le ho prese queste gambe, siccome la gente dice che io gioco con le parole, ho fatto arte al posto delle gambe del tavolo,
0: artista.
1: Ho fatto mettere queste 8 gambe in maniera tale che chi si volesse sedere attorno a questo tavolo, male e tardi come è stato fatto, si renda conto con compromessi e diplomazia che si potrebbe evitare di far perdere altre gambe a persone che sono quelle che sostengono questi tavoli delle trattative. Finitele presto queste trattative, perché queste persone stanno continuando a perdere queste gambe. Quindi il tavolo cammina di suo, è stato portato a Bologna al Palazzo Pepri durante Air City, dove ho fatto sedere il capo della comunità ebraica, il capo della comunità musulmana, Zuppi e il sindaco. Gli ho cambiati i cavalieri e uno era Zuppi il sindaco diventava presidente della CEI, il musulmano era diventato comunità ebraica e quella comunità ebraica musulmana. Ho detto: adesso immedesimatevi, parlate come se fosse gli altri. Questo è il lavoro dell'arte.
2: E lo farai anche con gli eurodeputati a Bruxelles?
1: Lo farò anche con... avrò più difficoltà, molta più difficoltà, perché lì c'è uno schieramento completamente diverso. Sarò in una zona dove passano avanti i tedeschi, i francesi, dove passano dei grandi armigeri, delle persone che di armi se ne intendono. Qui non c'è niente da fare, e invece quelle armi dovrebbero vedere, toccare con mano, perché vederle in televisione è un conto, sui giornali è un conto, metterci le proprie gambe in mezzo fa un certo effetto.
2: E chissà che non avrà veramente l'effetto che ci speriamo. E non solo questo, a Milano era venuto a raccontare qui per Caterpillar Paolo Labatti, era venuto a visitare Le tue vite sospese, la mostra.
1: Ringraziamo Paolo Labatti,
2: lo ringraziamo sempre, e adesso raccontaci di questo incontro con Bill Viola che hai avuto.
1: Come sempre io porto una fortuna spropositata ai miei interlocutori, nel senso che l'ultima in puntata che ha fatto Biagi sono stato io, poi lui è morto. Ho proposto questa cosa a Bill Viola, che ha accettato di buon grado. 2 mesi prima della mostra lui è venuto a mancare, tristemente. La fondazione lo stesso mi ha detto la voleva e la continuiamo a fare. Quindi la conoscenza sua è sempre una conoscenza spiritual, coscienzial, come si direbbe in radio. Però il fatto che mi abbiano dato carta bianca con un video suo degli anni 70, uno dei suoi primi video, che io ho messo in un angolo di questa stanza della Fondazione Mudima di Milano, ha fatto sì che potessi stendere più di 70 culle aperte, perché la gente, per vedere il video di Bill Viola, una rarità, doveva calpestare queste culle, come calpestiamo l'umanità con le guerre, come calpestiamo l'umanità, come li trattiamo, e metterci i piedi sopra, trattarle con i piedi, mettere l'infanzia sotto i piedi. E sotto, pendente da questo piano, c'erano 90 spade, perché la paura fa 90, e si chiama non sottostare pericoli, pericolo, non sottostare, non sottostare. Com'era il vite sospese?
2: Vite
1: ed erano
2: sospese,
1: queste spade vere. Non sottostare vuol dire state attenti, perché la spada di Damocle vi può colpire, ma anche non sottostare, non siate sottostanti alla guerra, non siate sottostanti ai dittatori, non siate sottostanti agli emocratici terroristi. Io parlo di emocrazia perché sono nazioni che vivono nel sangue.
0: No, non per fare il banale, Alessandro Bergonzoni, ma per dire quanto l'arte interroghi. In questa sala piena di 90 spade sospese con un filo sottile, è vero che sono arrivati i vigili urbani di Milano a dire:
1: questo mi piace, non volevo farvi perdere tempo, mi hanno detto non c'è la sicurezza, vengono per gli incendi, per il fuoco, ha detto non c'è la sicurezza, dovete mettere una corda perché il pubblico non ci andrà sotto, è pericoloso perché sono delle armi vere, in effetti sono spade vere. Io ho detto quello che sta accadendo nel mondo sono ma qui siamo a Milano, non siamo nel mondo, quindi vi davo questa notizia che Milano non è nel mondo.
0: Sembra che nel comando dei vigili urbani di Milano si ricordano ancora chiusa del dibattito del
1: ma avevano ragione da un lato, ma vedete l'assurdità, la surrealtà che creano determinate opere o installazioni, la sicurezza del cittadino, dimmi tu da quando e da quanto è ancora bistrattata totalmente. Allora tutto questo sveglia, come quando ho fatto le 600 colpi di campana in piazza per i 600 morti migranti in Grecia, e il prefetto mi disse: mi scusi Bergonzoni, sono 100 per la morte del Papa, 101 per la morte del Presidente della Repubblica, perché gli devo fare 600 per dei morti? Lei non pensa che tra questi ragazzi ce n'erano più di 60 bambini? In futuro non ci possono essere dei futuri papi o dei futuri presidenti della Repubblica? Ci pensi bene? Lui ha detto: vada, faccia 600 colpi di campana.
2: Anche la burocrazia a un certo punto riesce a sciogliersi davanti ad Alessandro Bergonzoni.
1: All'arte, quindi, io sono semplicemente un passapensiero.
2: L'arte va disegnata e va pensata. Quindi hai un po' di bilviola verso New York, sei col tavolo delle trattative verso Bruxelles, sei all'Elfo fino al 31 di maggio, cos'altro?
1: Perché... Beh, la Garzanti si è presa un libro che era andato in... quasi poteva andare al macero, si chiama Non ardo del desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa, e lo vuole rilanciare in novembre. È uno dei libri più venduti, nel senso che io l'ho regalato a delle persone a cui l'ho anche dedicato e quindi lo hanno comprato, più venduti nel senso che è il libro che è tornato più indietro. Io su Amazon ho ripreso centinaia di copie con la mia dedica, perché il libro proprio la gente diceva: non so da che parte, non lo voglio più. Quindi io ci riprovo un'altra volta.
0: È bello,
1: non è testardaggine, ma è crescita antropologica, certo, del popolo umano, che questa volta dirà: non lo rivoglio neanche stavolta.
2: Esatto.
1: Si chiamano libri boomerang, tornano allo scrittore.
0: Esattamente, tutto torna in famiglia da sempre. Quando mangiamo, se uno dice mi passi la saliera, l'altro risponde e la pepiera.
1: Come fai a ricordarti questo? Che addirittura un ristorante milanese ha dato il nome la pepiera e ha fatto l'ape con la saliera e tutti si
0: la
1: fermano un po'.
0: La saliera è la pepiera.
1: Sì, adesso se non gliela spieghi, perché siete sulla stessa meravigliosa barca intellettuale. Dico che io però non sono solo questo, ecco, posso dirvi anche altre cose, posso dirvi che in fondo il peggio è passato, vi saluta e ha detto che può tornare quando volete.
2: Grazie ad Alessandro Bergonzoni, grazie mille.
1: Grazie a voi di questa trasmissione, sempre, non di virus per fortuna, una delle poche trasmissioni non di virus, grazie.

0: mercoledì e domani torniamo, ma non è ancora finita. Giambotti è l'uscita di Alessandro Bergonzoni dall'onda delle nostre vite, lascia sempre quell'effetto come di la base dice buona, insomma.
1: Ci siamo dimenticati di invitarlo al Caterraduno, ma magari ci sta ancora ascoltando qui su Radio 2. Il Caterraduno sarà a giugno, tra il 18 e il 21, sarà nella città di Vicenza. Allora, per arrivarci preparati, un paio di notizie su Vicenza. Domani la presentazione della prima ricerca nazionale sulle politiche di inclusione nelle imprese italiane si fa a Vicenza, sono appuntamenti importanti. Il Giro d'Italia è passato da Milano, ma chi se ne frega di Milano, passa dalla provincia di Vicenza domani e addirittura si fa molta arte perché il Conservatorio Vicentino è capofila di una nuova opera artistica. Non riusciamo a includerla, il Lumen ancora non include l'opera lirica, ma c'è di mezzo del PNRR.
0: Assolutamente, io integro dicendo che in Veneto il prezzo del legname è salito del 35% e a Asiago, che sì, in provincia di Vicenza, si pensa a una filiera veneta del legname veneto, insomma.
1: Ah, non male. Matteo Leotto ci segnala il Messaggero Veneto, il titolo su una civetta: in auto ubriaca la fermano e arriva il marito ebro anche lui. Questo diciamo in Veneto.
0: Esattamente,
1: questa è notizia veneta.
0: Sì. Non so se faccio in tempo a chiederle la notizia che dà speranza sul domani,
1: sì,
0: dopo
1: sì,
0: il titolo,
1: sì,
0: sommario,
1: sì,
0: perché di speranza c'è molto molto bisogno.
1: Scusi, è questo sulla flottilla, giusto? Perché lei mi dà molta speranza, ma devo capire quale selezionare. Sono rientrati le due attivisti che tentavano di raggiungere la striscia via terra. Abbiamo avuto paura, ma la paura ci ha resi coraggiosi.
0: Questa, è una frase di speranza.
1: Sì, lo ha detto Massimo Marchini, uno dei due attivisti rientrato a Fiumicino con altre 5 persone. Era il convoglio di terra verso la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari bloccato in Libia.
0: Domani è un altro giorno e adesso c'è ancora qualcosa per domani. Noi domani si torna. A domani, Zambotti.
1: A domani, grazie mille.

0: Ciao Caterpillar, sono Dario di Libera. Stiamo preparando per il Caterraduno nuove magliette e organizzando la presenza di Don Ciotti, ma soprattutto verremo al Caterraduno per poter regalare insieme a voi un campo estate liberi a ragazze e ragazzi di tutta Italia che vivono un momento di difficoltà socio-economica. Partecipare in un campo estate liberi su un bene confiscato alle mafie significa dare la possibilità a questi ragazzi di incontrarsi, di impegnarsi, scoprire i territori e la cura dei beni culturali e confiscati sul nostro paese.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi job coatto. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho? www.amref.it.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:57 sulla Firenze-Pisa-Livorno. Abbiamo code per un veicolo in avaria tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno, code che si sono palesate dalle 17 di oggi. Statale 36 del Lago di Como, rallentamenti per un incidente all'incrocio con Pescate in direzione di Monza. Spostiamoci sulla 13, attenzione alla perdita di carico tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla A14, la Bologna-Ancona, abbiamo code per lavori tra Imola e Castel San Pietro in direzione della città delle Due Torri. A25 la Torano-Pescara, attenzione alla perdita di carico tra Scafalan e Torre dei Passeri in direzione della Roma-Teramo, si tratta di una sbarra di ferro. Infine sulla Brindisi-Lecce abbiamo rallentamenti per un incendio all'incrocio con Squinzano. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: Podcast Original.
1: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
2: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
1: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Quale insegna lì?
4: Te ne del nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
0: Sono le 21. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Sono le 21 in punto e anche questa sera c'è Chiamami Radio 2 su Radio 2 e sul 202 in TV. Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Agostino Penna.
1: Ciao Federica, buonasera a tutti quanti voi. Federica Elmi, senza elmetto stasera.
0: Sempre senza elmetto, non porto mai niente in testa a parte le cuffie, ma avrei bisogno invece di...
1: Stasera devi portare il casco.
0: Ecco qua, ci sono riuscita.
1: Stai spostando il microfono. No, dovresti portare il casco stasera, anticipo questo, perché anche su questo mezzo di locomozione di cui parliamo stasera c'è bisogno del casco.
0: No, io invece volevo chiedere a Luca De Ioris, che è la parte tecnica, buonasera a te e tutta la nostra squadra, che ha utilizzato quest'asta per il microfono prima di me.
1: Un nano,
0: perché non lo so, era Barti Colucci secondo me, perché uno così,
1: no, no,
0: uno così forzuto doveva essere Barti Colucci.
1: Me l'hai fatto chiamare, ma me l'hai fatto chiamare nano. Ho detto magari sarà stato un nano, invece no, non è nano.
0: No, parlavo di forza, perché l'asta era bella stretta, però ci sono riuscita. L'asta del microfono che utilizziamo, sì, quello in quel senso.
1: No, io pensavo che fosse troppo bassa.
0: No, era molto stretta e ho dovuto metterci un po' di forza per metterla alla mia misura. E ascoltiamo forte e chiaro il primo disco della playlist, così poi ci mettiamo il casco e partiamo con questo viaggio che facciamo questa sera a Chiamami Radio 2.

0: si intitola Calma metafisica, che è quella che in certi momenti ci vuole, signora mia, e anche caro il mio Agostino Penna. Questa è la nuova canzone di Ermal Meta, apre la playlist di Chiamami Radio 2 questa sera. Oggi è mercoledì
1: 27 maggio e ci vuole calma, cara Federica, anche per andare in bicicletta, e noi parliamo proprio di quella, anche perché in questi momenti, in questi giorni, abbiamo naturalmente il mitico Giro d'Italia, che in questo momento sono verso il Garda, Cassano d'Arda.
0: Ha vinto oggi Michael Valgrin, 17ª tappa del Giro d'Italia, partenza da Cassano d'Adda, arrivo ad Andalo dopo 202 chilometri. Altro danese, ossia Jonas Vingegaard, ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale con 4 minuti 03 sull'austriaco Gall.
1: Forza italiani,
0: che arrivano dalla nostra redazione sportiva.
1: Allora, dicevamo, quindi suggeriteci anche voi questi brani che vi possano portare in bicicletta a fare un giro, ma non solamente come intesa come la bicicletta un mezzo di locomozione, anche questo senso di leggerezza, questo muoversi con leggiadria. Mettete il casco, indossate il casco soprattutto in città, perché è diventato pericoloso anche andare in bici, ma noi preferiamo pensare alla bici, che ci dà un senso di libertà.
0: Di contro abbiamo sempre più piste ciclabili, quindi sempre più possibilità per chi ama andare in bicicletta
1: sempre, devo dire.
0: Però io ne vedo sempre di più, ci sono. Poi come stiano messe, non essendo io una ciclista, non essendo io una che va in bicicletta, questo non lo so.
1: Io ci sono andato fino all'anno scorso.
0: Però posso dirti, Ago, che abito nella zona del litorale romano e negli ultimi anni sono tante le piste ciclabili che sono state costruite in diverse zone proprio per permettere ai ciclisti di andare su due ruote in bicicletta, ma non solo, per incentivare anche il movimento attraverso la bici, perché è un mezzo ecologico, non si consuma benzina, non si inquina l'ambiente, benzina, diesel, gas, quello che sia, non si inquina e oltretutto ci si mantiene anche in forma.
1: Per quanto riguarda invece me, che sono molto più automobilista ultimamente, un consiglio per i ciclisti: non state tutti quanti appaiati, andate in coda, così non occupate troppo spazio e non diventa pericoloso, soprattutto dopo una curva, sbucare da una curva e trovarti come
0: tre
1: un
0: o quattro,
1: gruppo di
0: allineati vicini.
1: Sì, perché magari chiacchierano, è bello, sì, però bisogna stare attenti a non invadere troppo, per un fatto di sicurezza, la carreggiata.
0: E quindi tu canti e suoni questa sera di bicicletta,
1: sì.
0: Chiamami Radio 2, cosa hai pensato?
1: Mi tocca pedalare stasera.
0: Hai voluto la bicicletta e ora pedala. Oppure
1: io faccio
0: testa bassa e pedalare, diceva qualcun altro.
1: In questo caso, cara Federica, stavo dicendo Francesca, perché leggevo il titolo appunto di questo brano, sai perché? Perché il bandito è il campione. Io volevo fare il bandito, essere inseguito da te. Tu mi insegui e con la bicicletta io scappo avanti, va bene? Il bandito è il campione, è naturalmente un successo di Francesco De Gregori
0: bellissimo.
1: Del 90, e mette appunto in parallelo queste due vite di questi due ragazzi, che uno ha preso una strada, Girardengo, e l'altro invece quella un po' meno lecita.
0: Qual è il vostro ricordo più bello legato alla bicicletta? Magari potete anche riportarci indietro a quando eravate bambini e a quel giorno in cui finalmente vostra madre o vostro padre vi hanno detto: sì, dai, è ora di togliere le rotelle.
1: Sì, mi ricordo.
0: Ed è un momento in cui sicuramente in qualche modo senti di aver fatto uno step. Puoi avere 4, 5, 8 anni, io non lo so. Oppure quali sono quelle canzoni, se andate in bicicletta, che magari vi piace ascoltare in cuffia, nelle vostre cuffiette, mentre vi fate una bella pedalata. Non voglio dire 202 chilometri come il Giro d'Italia di oggi, come la tappa di oggi, però so che i ciclisti comunque escono e fanno 40, 50, 60, 80 chilometri.
1: Tanti, tanti!
0: Macinano!
2: Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta,

0: cercavi giustizia, ma trovasti la legge.
1: Questa sera il fil rouge musicale di Chiamami Radio 2 è legato alla bicicletta in onore al Giro d'Italia che è tornato in Italia dopo la parentesi svizzera, ma anche per via delle tante belle iniziative che riguardano la bicicletta. Per esempio segnaliamo Fossano in Bici 2026 che si è svolta qualche giorno fa a Fossano il 24 maggio con la partecipazione del sindaco, delle istituzioni, ci sono state delle premiazioni, ma quello che è bello dire soprattutto di questa iniziativa di Fossano in Bici che con quest'anno e nelle edizioni precedenti l'iniziativa in favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ha permesso di raccogliere oltre 200.000 euro, quindi
2: benissimo,
1: è stato un giro in bicicletta che è stato veramente di grandissima importanza e ben oltre quelli che sono i benefici dello sport e della bici come senso e come mezzo di locomozione. 3487 300 200 per cantare delle vostre biciclette preferite, anche cioè di quando andavate in bicicletta.
2: Canta
1: le varie
2: con ago
1: in bicicletta, i ladri di biciclette qui suggeriscono.
2: Li stai suggerendo, eh?
1: Dai. Qualche canta con ago su Cocciante passeggiando in bicicletta oppure sentendo qualcuno che fa bacini, non mi dispiacerebbe questa sera, caro Cosimo.
2: Anche a me, li accogliamo volentieri, c'è la bella stagione, tutti in bici, dai.
1: 3487 300 200, mi raccomando i vocali non più di 30-40 secondi. Nel frattempo c'è lei, la grande Whitney Houston, I Wanna Dance With.

0: Classicone meraviglioso che resta questa, I Wanna Dance With Somebody per Whitney Houston nella playlist di Chiamami Radio 2. Una puntata su due ruote senza motore, quindi in tandem io e Agostino Penna, sì, però davanti c'è Agostino pedalo. Penna e lei mi sta dietro, perché così tu ti prendi la fatica di questa pedalata, caro Agostino.
1: Saresti
0: Penna.
1: Saresti dovuta essere tu davanti col tuo elmetto che mi facevi anche un po' di spazio, mi tagliavi il vento.
0: E no, io dietro invece faccio gli urletti e tiro sulle gambe.
1: Ah, proprio così.
0: Navighiamo. Pedala così. Che io dietro di te mi diverto.
1: Come la bicicletta che andava nel blu, come ET. Diamo qualche notizia ancora sul Giro d'Italia prima dei nostri messaggi. La maglia rosa nasce appunto nel 1931, parlando del Giro d'Italia, ed era organizzata appunto dalla Gazzetta dello Sport. Ecco perché
0: sì,
1: rosa, perché
0: quello.
1: Le pagine erano stampate su carta rosa. E il primo a indossarlo fu Learco Guerra, detto la locomotiva umana.
0: Invece io ti voglio leggere, voglio condividere con le persone che stanno ascoltando Chiamami Radio 2 questa sera le sensazioni, le emozioni, i ricordi legati alla bicicletta dei nostri ascoltatori, ma anche le canzoni belle da ascoltare andando in bicicletta, perché queste sono le cose che ci interessano. Lucia, per esempio, ci scrive: nei miei ricordi la bicicletta risale agli anni 80, quando stavo a Roma andavo in bici, ascoltavo i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Avevo rovinato la camera di mio padre e di mia madre con il loro poster, poi andavo in vacanza nelle Marche e nel primo pomeriggio sempre in bici, un caldo pazzesco ma secco, non umido.
1: Beh, ma le belle colline delle Marche, bellissime, poi con i successi anni 80 era proprio il giusto connubio.
0: Splendido. Leggiamo anche Cristina da Chiavari: sono
1: Ciao,
0: praticamente nata in bicicletta, mia madre coscritta di Coppi, la canzone di De Gregori sempre raccontata da mia zia Emma e suo marito Virgilio Colombo, Master di Bartali, la bici è stata tutto per me, ho appena visto il Giro, tantissimi ricordi, bravi Cristina da Chiavere. E poi scrive Bartali di Paolo Conte con tanti cuoricini vicino. E questa secondo me è un'indiretta richiesta per te, caro il nostro.
1: Un indizio nella nostra ricerca di titoli inerenti la bici e la bicicletta.
0: Ascoltiamo la nota audio, c'è Giacomo.
2: Ciao ragazzi, una buona serata.
1: Ciao.
2: Il mio ricordo più lontano della bici è fine della quinta elementare, siamo nel 75. D'estate la mia prima bici, una Graziella,
1: sì,
2: andavo per le campagne del mio paesello insieme a un mio carissimo amico a raccogliere i capperi che si trovavano nei terreni quasi pronti,
0: sì,
2: e poi con il bottino si tornava a casa
0: e poi
2: felici.
0: Ciao,
2: buona serata da Giacomo.
1: Ciao Giacomo, grazie. bella sti immagini. Poi la Graziella era una bicicletta molto famosa, un po' femminile devo dire, più che
0: come linea,
1: sì, era un po', poi soprattutto nei primi metà anni 70, inizi anni 80 cominciarono a uscire queste bici con le marce, le bici da cross un pochettino con l'ammortizzatorino avanti, e allora lì ci siamo un po' staccati nei gusti.
0: La mountain bike,
1: la bike molto dopo, diciamo che questa era
0: che ai miei tempi con le rotelle mai tolte, perché mia madre non le ha mai volute togliere, io e il mio fratellino ci divertivamo con una piccola motorbike, ma eravamo veramente piccolini
1: e ci sentivamo tutti quanti quando facevamo le lotte un po' come Gino Bartali e Fausto Coppi in qualche modo. Ma le
0: adesso
1: bici possono anche tenerci in forma. Questa che vi propongo non è una canzone proprio inerente alla bicicletta, ma è una cicciottella che pedala e le fa bene, molto bene. Lei è Rosalina, Fabio Concato nel 1984.
0: 3487 300 200, stanno arrivando note audio, stanno arrivando ricordi, sensazioni, ma anche consigli su quali canzoni ascoltare quando si va in bici. Oggi la puntata di Chiamami Radio 2 è dedicata a questo mezzo di trasporto, ma anche a questa forma di benessere e di attività fisica, visto che siamo nei giorni del Giro d'Italia. E adesso Fabio Concato dalla voce di Agostino Penna. Rosalina.

0: Rosalina di Fabio Concato in questa puntata di Chiamami Radio 2 dedicata alla bicicletta, tra i vostri ricordi, le vostre richieste musicali, i vostri messaggi al 3487 300 200. Qualcuno scrive ed è Barbara.
1: Ciao Barbara.
0: Un istante fa: faccio come la Bora Levi, scrive lei.
1: Cioè?
0: Agostino, mi faresti Bicycle dei Queen?
1: Eccala.
0: Ciao Barbara.
1: Quindi, come si dice a Roma?
0: Segnago, perché era
1: mica
0: da aspettarsela
1: poco,
0: questa
1: mica
0: richiesta.
1: Bicycle, Bicycle.
0: Sì. Era assolutamente da aspettarsi questa richiesta musicale al 3487 300 200, in playlist.
1: Ma la polizia è per il mio bicycle?
0: Non lo so.
1: Ah, preventiva, è una polizia preventiva.
0: Non lo
1: diciamo,
0: so.
1: Ecco. Polizia musicale, ricordiamo che se siete in ascolto in auto, non vi preoccupate, siamo noi che facciamo gli scherzetti. Anzi, è Leonardo Sinibaldi, buonasera, il nostro regista.
0: Adesso cantano Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, a Chiamami Radio 2.

0: poi se il tuo paese non è così distante magari ci torni in bicicletta, cioè magari fai casa lavoro, lavoro casa in bicicletta, da una gran fortuna. Io invidio chi ha la possibilità di fare dei percorsi su distanze e anche su dislivelli che lo permettono, caro Ago.
1: Io stavo pedalando in giro per lo studio.
0: Ma no, ma perché così uno si mantiene anche in forma, perché veramente sì, andare in bici fa bene, non è che uno deve diventare Bartali, però è sicuramente un bel allenamento completo, è un'attività aerobica, lavora il cuore, lavorano i polmoni, si migliora sulla resistenza, sulla respirazione.
1: Non a caso in palestra ci sono
0: le ciclette
1: appunto. E tu parlavi di Bartali, però a me viene in mente proprio il periodo mio, no? Insomma, quando ero piccolino c'era una grandissima rivalità tra il nostro Francesco Moser e Giuseppe Saronni, e come non ricordare Eddie Merckx, mamma mia che ricordi. Tutti quanti quando correvamo, poi ci sbucciavamo alla grande con i nostri amici, assumavamo, come dire, il nome dell'uno o dell'altro. Vinceva sempre Francesco Moser.
0: Ok. Anche tra i vostri amici, sì, quello che faceva il Moser.
1: Quello che faceva, tutti ci volevamo accalappiare Moser.
0: Chissà chi vince il Canta con Ago questa sera, nel senso, che cantano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici quando vanno in bicicletta. È arrivata una nota audio che secondo me risponde a questa domanda, cioè cosa canti mentre vai in bicicletta? Sentiamo questa ascoltatrice che non è nemmeno firmata, però forse se vogliamo fare il Canta con Ago,
1: allora
0: abbiamo
1: preparo,
0: bisogno di un Ago al piano più o
1: sì,
0: meno.
1: Sì, uno che è il piano.
0: Io lo faccio partire intanto, eh?
2: And I don't want the world to see me, 'cause I don't

0: Finita già?
1: Finita già.
0: Ora che l'avevo agganciata, bella.
1: Purtroppo sì, però breve ma intensa, brava. Molto brava.
0: Ricordami di chi era questo.
1: Goo Goo Dolls, Iris, sì, canzone bellissima. E poi abbiamo il nostro agguerrito Ale del Canta con Ago. Questa sera senti che cosa ci propone.
2: Ma quando scendo dal sellino sento la malinconia, un elefante magrolino che scriveva poesie solo per te, solo per te. Io sono un campione, questo lo so,
0: sì.
2: Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto, chiedete di Marco, Marco Pantani.
1: Grande Ale,
0: grande
1: che
0: brano
1: così.
0: Soprattutto
1: Marco
0: anche.
1: Pantani
0: degli Stadio.
1: Stadio,
0: bellissimo.
1: Il pirata, indimenticabile pirata, vinse il Giro d'Italia, il Tour de France insieme nello stesso anno ed è stato veramente
0: il 98,
1: un grande campione,
0: sì. grande, in giallo, ce lo ricordiamo tutti quanti in giallo, e anche un po' di malinconia perché non doveva andare così. Comunque
1: ti coccientizzi un po'?
0: Sì, ritorno un po' leggero, ritorniamo leggeri dopo la grassottina. Adesso andiamo leggeri su In bicicletta con Cocciante.
1: In bicicletta di Riccardo Cocciante, che porta già nel titolo quella
0: Vieni
1: che
0: con
1: è
0: me.
1: La dedica di questa puntata. Dietro Ago in tandem, tu pedali e io mi diverto.
0: Sempre così sfaticato.
1: Io al massimo suono.
0: Ma scusami, tu vuoi fare palestra e poi?

bicicletta, Riccardo Cocciante, la voce ovviamente live è quella di Agostino Penna qui a Chiamami Radio 2, insieme alle nostre vostre note audio che continuano ad aggiungere al 348 7 300 200. Tra poco con noi, come ogni sera, anche Antonella Borelevi per una storia e una riflessione, ma prima una grande canzone, quella degli Architect Fool, To Remain Sane. Whoa!

0: It's Age Fool to Remain Sane per The Ark, quando sono le 21:36. Questa è Chiamami Radio 2, il nostro appuntamento di ogni sera dal lunedì al venerdì con Agostino Penna, con tanta musica live, tanti di voi che amano cantare, ogni sera con una storia.
1: Sì, con Agostino Penna, con Federica Elmi e anche naturalmente con la nostra scrittrice di casa che ci racconta la storia e ci apre il cuore. Antonella Boralevi, buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi cari Federica e Agostino, qui a Chiamami Radio 2, come ogni sera ormai il nostro appuntamento. Il nostro appuntamento per trovarti il cuore con le mie storie. Sei pronto? Guarda, il giovanotto biondo che viene avanti lungo il viale che porta alla bella casa di campagna è vestito da sera. Anche se pomeriggio sta andando a prendere due ragazze che non conosce ancora per accompagnarle a un ballo. È il 1771 e i gentiluomini fanno così. Di una di queste ragazze, che si chiama Carlotta, i suoi amici l'hanno avvertito che è promessa a un altro. Quindi la regola è che assolutamente lui non deve innamorarsene. Beh, immaginate cosa accade. Intanto è un'uscita a tre abbastanza curiosa e spesso continua a succedere così. Amore si disinteressa delle regole e dei divieti, fa quello che gli pare. Il giovane Werther sale la scalinata, entra nell'ingresso della casa e sente una voce gentile, pigolio di vocine eccitate. La prima immagine che vede è lei. È in piedi al tavolo della cucina, sta affettando una pagnotta per i fratellini. Non è alta, non è bellissima, ha un vestitino bianco con dei nastri rosa, ma insomma niente di che. Però possiede il dono più raro che esiste, la grazia. Sorride ai bambini e sorride al visitatore dello stesso sorriso. Lei è puro incanto, sì, lei è Carlotta. Appena la vede, Werther cade innamorato perdutamente della sua semplicità, della sua gentilezza, della sua ingenuità, della sua innocenza. L'amore è semplice, non credi anche tu? Finirà male. Il romanzo di Goethe lo dice fin dal titolo, I dolori del giovane Werther. Quando lo scrisse, Goethe era giovane anche lui e era innamorato anche lui di una ragazza sposata che, guarda caso, si chiamava Charlotte Boff, quindi Carlotta. La storia è vera. Questo è un trucco dei romanzieri, te lo confido. Un amico di Goethe, per Carlotta, l'anno prima si era suicidato e aveva usato la pistola che aveva chiesto in prestito al marito di lei con la scusa che gli serviva per proteggersi durante un viaggio. Sai cosa confessò molti anni dopo? Goethe disse che questo romanzo gli aveva salvato la vita, altrimenti avrebbe fatto lo stesso anche lui per Carlotta, perché alla semplicità dell'amore nessuno resiste. Caro Agostino, intanto prepari per me acqua e sapone degli Stadio ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, che ti lasci incantare dall'amore quando è semplice.
1: Grazie Antonella. Quanto mi piace questa tua richiesta, perché evoca anche questo film bellissimo di Carlo Verdone, appunto omonimo, dove gli Stadio si sono espressi sul finale. Ricordate quel Verdone con nei fili di sabbia, no, sabbia, di paglia, con quel filetto di paglia in bocca, pensava a questa fanciulla acqua e sapone, che poi a un certo punto non era più acqua e sapone, ma si truccava tantissimo, ma era comunque dolcissima.
0: E il testo della canzone di chi è, scusa?
1: Il testo di chi è? Dimmelo tu.
0: Del Blast.
1: Ecco perché eri così Blast. Illuminata.
0: Vabbè, una canzone meravigliosa, un film stupendo, un cult resta ancora, ma
1: così
0: anche...
1: riparliamo degli Stadio che abbiamo citato prima con Pantani.
0: Ma non solo poi, ma questa riflessione di Antonella, che è tratta dalla storia dei dolori del giovane Werther, sul fascino autentico, sulle cose semplici, sposa benissimo questa canzone che ha acqua e sapone, che è anche un buon modo per andare in bicicletta, perché sennò il trucco ti si scioglie poi.

0: Acqua e sapone, gli stadio, cantata da Agostino Penna, dedica per Antonella Borelevi. Tra poco torniamo al nostro fil rouge sulla bicicletta, salutiamo Danny Jane. Per me la bicicletta è stata la mia vita fin verso i 14, poi ho dirottato la passione sul motorino e sulle borse con le frange. Ci manda anche una foto di un percorso che faceva in bicicletta, dice che poi a Roma l'ha usata per diversi anni, poi dice son caduta, mi è venuta la paura e l'ho abbandonata, che è un classico,
1: bisogna ritornarci, però
0: comune. Summer Potential.

0: Si intitola Potential, questa di Summer, alle 21.46 qui a Chiamami Radio 2. Salutiamo Andrea da 3 anni a 73, sempre in bici da corsa anche sugli amati Sibillini e le colline delle Marche, e ci manda anche la sua foto in bicicletta.
1: Facci vedere,
0: con tanto di tenuta.
1: Ma
0: c'è una persona senza autorizzazione, non te la posso girare verso la telecamera.
1: Però
0: c'è il famoso casco, te la faccio vedere,
1: certo.
0: Il famoso casco che tu consigli di indossare assolutamente.
1: E volevo anche precisare che quello di non andare troppo larghi in gruppo era solo un consiglio, perché tutti dobbiamo stare bene e non dobbiamo avere incidenti.
0: Leggo il messaggio di Ludovico che dice: ho acceso da poco la radio, Ago, per caso è il tuo onomastico? Perché sul calendario c'è scritto Sant'Agostino.
1: Mi sono arrivati tanti auguri, ma non lo è stasera.
0: Ma il santo paga.
1: Non lo festeggio oggi, però.
0: Ma quando è oggi, però?
1: No, io lo festeggio il 28 agosto.
0: C'è più di un Sant'Agostino.
1: Sì. Quello martire, Sant'Agostino martire, quello che scriveva. Il grande
0: vedo come si sta defilando dal perché il santo paga.
1: Però comunque vi offro da bere. Offro da bere a tutti. Vado.
0: Canta con Ago al 3487 300 200, ma anche una bella nota audio parlata prima di. Vabbè, la facciamo prima il canta con Ago, caro Ago Siropena. Sì. Sentiamo.
2: Ma dove vai? Bellezza in bicicletta, che pedalando senza fretta e con ardor, le gambe belle, tornite snelle, mi ha messo il cuore, non è il mio cuore.
1: Ma dove vai? Con i capelli al vento, con cuor contento e col sorriso incantator, se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo al traguardo dell'amore. Ecco, sono arrivato.
0: E leggo uno dei messaggi al 3487 300 200, quello di Walter: se nessuno la cita e se avete tempo, la Capostipite, bellezza in bicicletta, cantata dal Trio Lescano.
1: Eccola,
0: ma anche dai Mitici Quartetto, eccetera. Ma quanto è divisivo il ciclismo? Io ero per Saronni, che vinceva meno di Moser, ma almeno un mondiale a testa ce l'hanno, la famosa rasoiata di De Zan. Scrive lui. Poi abbiamo Giacomo che scrive che conserva una bici da corsa Bianchi che acquistò nell'89, splendida, con la quale potrebbe seminare anche la pulizia musicale. Lui con me dietro in tandem, che canto Vasco andrebbe in capo al mondo, però dice vento d'estate di Gazzè Fabi, e la richiede ad Agostino Penna un pezzetto.
1: Erano in bicicletta in quel video.

0: Io invece mi sono bella che persa al mare col vento d'estate. Ascoltiamo Lucio che cosa vuole ricordare insieme a noi della bicicletta.
1: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
1: Io della bici conservo un ricordo triste e nostalgico, però mi piace condividerlo. Mio padre mi regalò una bici che tutt'oggi conservo. Io ho 50 anni, allora ne avevo 10. Me la regalò 10 giorni prima di lasciarci. Tutto qui, Lucio della Calabria.
0: Ciao Lucio.
2: Ciao Lucio.
0: Grazie di aver ricordato il tuo papà, anche questo ricordo nostalgico. Immaginiamo che per Lucio questa bicicletta di 40 anni abbia un valore inestimabile che la conserverà gelosamente. Ago Bartali la citano ovviamente da inizio puntata, appena abbiamo detto bicicletta.
2: Le faccio un pezzettino, Bartali. Ecco, me la ricordo. Ah, paparapà, za za za za, za za za za za za za za za. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofane, ma una birra che fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è il silenzio che descriverti non saprei. Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, con un naso triste come una salita, quegli occhi da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano,

0: Bartali, non ci siamo fatti mancare nemmeno questa di Paolo Conte in questa puntata dedicata alla bicicletta. Mandiamo un abbraccio fortissimissimo a Salvatore da Budoni.
1: Ciao Salvatore.
0: Che ci sta ascoltando. Ciao Salvatore, buona serata. Manca Fides da Gorizia che ci fa sapere attraverso la nostra redazione che lei ci portava ben tre dei figlioli in bicicletta ai suoi tempi. Ben tre, signor.
1: Quindi non era un tandem, è un tri-tandem.
0: Ma non lo so, io li immagino nel cestino, alcuni, un paio nel cestino davanti e uno dietro.
1: Cellino, portapacchi dappertutto. La canna delle biciclette, ti ricordi? Le donne con quelle gonne bellissime a pois al vento negli anni 50 che si sedevano sulla canna centrale. E come era sexy quella.
0: Perché non
1: quell'andare
0: si metteva una gamba da una parte e una gamba dall'altra, come poi si è iniziato a fare dopo. Quindi
1: con le vespe poi l'hanno fatto
0: si mettevano
1: dopo.
0: Solamente da una parte,
1: da un lato naturalmente,
0: bilanciando anche un po' il peso, però
1: molto
0: rendendo
1: molto.
0: Quindi più complicata la guida, no, per chi era davanti. Questo penso a prescindere bici, moto. Io
1: le
0: ripetiamola questa faccenda, Vago, io con le due ruote non ho niente a che fare, a parte no. L'hydro bike che è in acqua e che non ha quindi delle ruote.
1: L'hydro bike, sì. Ah, è vero, sì.
0: Quella
1: sì,
0: ogni tanto
1: con
0: sì.
1: Le gomme cicciotte con
0: no, però tu entri in acqua e volendo levi pure il sellino e lì dovresti passare un pochino
1: sellino,
0: di più, no. Perché sì, no, perché non avendo
1: fa male senza sellino.
0: Ah, mica fai la bersagliera.
1: Ah, ecco.
0: No, però se ti fai l'ora di hydro bike senza il sellino della bici, quindi della bici d'acqua, e quindi non puoi sederti mai, lavori ancora di più sul muscolo del quadricipite e su quello del gluteo, capito?
1: Brava.
0: Adesso?

0: strada facendo, facendola anche in bicicletta. Ultima velocissima nota audio.
1: Questo sole è bello pedalare,
2: no.
1: Sì. Ma c'è da sudare.
0: Ve la ricordate?
3: Questo sole è rossico,
0: da Padova, ve la ricordate? Ce la ricordiamo.
3: Salutiamo anche il nostro amico Paolo Belli che è stato ospite in una delle nostre puntate e salutiamo naturalmente voi perché siamo arrivati alla fine, cara Federica. Alla fine ce l'abbiamo fatta con questa bicicletta, siamo
0: più
3: arrivati, abbiamo fatto il giro del palazzo e siamo arrivati.
0: Appunto, e adesso ce ne possiamo anche andare lasciando ovviamente la linea e quindi la bicicletta da pedalare di Radio 2 a Radio 2 alle 10 della sera con Gino Castaldo e con Nicola Angelozzi, dandovi appuntamento a domani sera tra le 21 e le 22 qui per un'altra puntata di Chiamami Radio 2, dove magari Agostino Penna, non lo
3: domani
0: so,
3: lo
0: potrebbe
3: posso
0: portarci
3: già dire. Sì,
0: sulla liana.
3: Sarò in compagnia, vi dico solo questo, non vi dico di chi, ma magari anche solo di te.
0: A domani.
3: Mi basta. Ciao.

0: Viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:58 minuti sulla statale 36 del Lago di Como. Il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'incrocio con Pescate in direzione di Monza. Le altre notizie sulla A26, rallentamenti per incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Altri rallentamenti per un altro incidente appena avvenuto tra Genova Pegli e Genova Voltri sulla A10 in direzione della Francia, mentre sulla A14 abbiamo code per lavori tra Imola e Castel San Pietro. Un paio di notizie ancora per concludere: Firenze, Pisa, Livorno, rallentamenti per un veicolo in avaria tra l'Astra Signe e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno. Sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per l'ennesimo incidente all'incrocio con Ardore Marina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Sono le 22. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ciao a tutti!
2: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
5: Buonasera e benvenuti, siamo tornati.
6: Ciao, ciao
5: Gino Castaldo.
6: Stai bene?
5: Sto bene, sono un po' stanca, ma so che appena comincerò qui a stare radio, al centro della musica, a Radio 2,
6: certo,
5: insieme a te, riuscirò a ritrovare una, non lo so, una gioia?
6: Beh, non lo so, però adesso ti ricarichiamo sicuramente.
5: Esatto, una ricarica energetica.
6: È quello che facciamo, cerchiamo di fare tutte le sere tra di noi.
5: Tu come stai?
6: Io benino. Un periodo molto affollato, poi c'è un sacco di cose da raccontarti e raccontare, anche perché c'è stato un weekend molto pieno di cose. Te?
5: Sì, ci sono successe tante cose,
6: stanno succedendo
5: tante cose e tutti questi weekend, diciamo che maggio è sempre un mese molto pieno di cose, prima
6: molto,
5: dell'estate,
6: molto,
5: poi arriva
6: molto
5: giugno e quindi siamo contenti, un po' stanchi ma siamo contenti.
6: Sì, e abbiamo anche deciso di fare una puntata dedicata un po' alla follia, in tutte le creazioni possibili in musica, e devo dire che c'è stato l'imbarazzo della scelta.
5: Sì, perché poi è stato un po' declinato anche sulla scelta, diciamo, della pazzia divertimento, no? Quindi quelle canzoni pazzerelle. Che ti fanno
6: varie
5: divertire.
6: Forme. Allora iniziamo subito con un po' di musica forte. C'è una canzone un po', se tu parli di follia, rock. La canzone di tutte non la possiamo mettere perché è Shine On You Crazy Diamond, dura 18 minuti, quindi
5: no,
6: è in assoluto forse la più bella canzone dedicata al tema della follia, anzi direi senza quasi dubbio, però ci vuole un programma apposta, quindi con a malincuore non la posso mettere. C'è un'altra canzone che è molto invece più sintetica, perché è una canzone che è all'inizio del punk, quindi erano fulminanti, brevi, inizio geniale, il debutto dei Talking Heads, che iniziarono proprio.
5: Che inizio! E noi non possiamo non iniziare,
6: capisci,
5: la nostra puntata dal centro della musica.
6: Sulla pazzia.
5: Sulla pazzia con
6: questo giro di basso, che è, come dire, bastano poche note e ti fa. ti fa entrare dentro questo mood. Psycho c'ha tante possibili visioni, c'era sicuramente uno dei riferimenti, quello al film Psycho di Hitchcock. Secondo me, poi ne parliamo, sono varie possibilità di interpretare.

0: coda quasi dissonante, proprio per significare anche con il suono della chitarra un po' stridente, un po' dissonante, un po' di follia.
1: Queste movenze, perché dovete sapere che a Radio 2, al centro della musica, c'è anche la visual, canale 202, potreste vedere un Gino Castaldo
0: potreste.
1: Muove in un modo quasi,
0: ma soprattutto Nicola Angelozzi che si sta muovendo lei. Io sono gelato, sono certo, perché diventato immobile.
1: Esatto. Beh, ricordiamo che abbiamo anche un numero di telefono, il 348 7300 200. Magari
0: esatto,
1: potremmo fare una domanda oggi. C'è
0: una domanda abbastanza ovvia, dicevo, proprio partendo da Psycho Killer, che al di là del fatto il riferimento più ovvio a un serial killer ideale, ma in realtà, come ha detto lo stesso Tolkien, rifletteva di più, perché questo ha avuto così successo anche perché era il 77, quindi rifletteva i contrasti dell'epoca, il fatto che si stavano aprendo delle lacerazioni, no? Quindi sembra quasi più raccontare quel tipo di tensioni psicologiche e metaforizzate con questo Psycho Killer della canzone. Qual è la domanda? È ovvio, cioè, allora la vostra associazione, tolto Shine on You, non scrivete Shine on You Crazy Diamond, perché abbiamo detto sarebbe
1: già. Giovanni al 348 7300 200, sì, ricorda una puntata versione Gino di Back to Back, anch'essa dedicata alla follia, dove c'era anche Shine on You Crazy
0: Forse
1: Diamond.
0: Forse perché stavo da
1: e
0: solo,
1: dice pure indimenticabile.
0: Vabbè, ma quella è una canzone pazzesca, devo dire. Però insomma è duramente, però noi non vi cercheremo,
1: noi,
0: di non farla,
1: esatto,
0: rimpiangere più.
1: Non vi faremo.
0: Tocca a te, cara la mia pazzerellona.
1: Tocca a me. Mm-hmm. E io non potevo non mettere una canzone, diciamo, molto non antica per niente.
0: Beh, intanto più vecchia di Psycho Killer, cominciamo.
1: La canzone del 72, sì, che sì, già dirla mi diverte. Prison Call and Answer Now Choose Though.
0: Bene.
1: Più o meno ci siamo,
0: sì.
1: E Adriano Celentano, con questo testo composto quasi interamente da parole inventate, che sembra quasi un inglese inventato, mm-hmm, ed è una canzone diverte tantissimo.
0: Molto. Devi sapere che Celentano, che non perde occasione anche per vantarsi delle sue cose, sostiene che è stato il primo rap al mondo, cioè che lui ha perché di fatto è un rap, no? Anche se è fatto, sì, con questo argot inventato. Questo gramlo sarebbe in termine tecnico, però ha la cadenza e il ritmo. Effettivamente è vero, è una coincidenza incredibile, ma è un rap prima del rap, prima anche di quello americano.
1: E quindi lui ha inventato praticamente tutto.
0: Hai capito? Quindi lui ha avuto gioco facile, perché questa è stata una grande intuizione. Quindi è ovvio, è casuale, però effettivamente poi, se tu lo analizzi, lo è, non si può negare. Allora, sei pronta?
1: Io sono prontissima. Prison calling, Lance, you so.
2: Prison calling, Lance, you so. You're the call.

0: Jason Colin Edson and Choose Joe, più o meno, sì, Adriano Celentano.
1: Bravissima, ho controllato, l'ho detto senza leggere, perché sì, sennò sono buoni tutti.
0: Certo. Perché l'ascolto spesso questa canzone.
1: Sì, c'è anche un video famoso. A un certo punto questo pezzo è stato anche preso un po', è diventato virale in altri posti del mondo. A un certo punto l'avevano notato, no? Perché effettivamente è un pezzo molto divertente. E c'è un po' la pazzia. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, Celentano, l'ho incontrato alcune volte, anche qualche volta qualche discussione. È un personaggio di enorme creatività,
0: personalità, insomma, proprio unico,
1: un gigante è stato. E poi se vai a vedere, soprattutto per alcuni anni, ha fatto una quantità di canzoni tutte molto originali, molto,
0: poi ha fatto proprio diverse. La rivoluzione, sì, anche quando a Sanremo lui arriva, si gira, inizia a ballare in quel modo, proprio mi ha conquistato.
1: Allora, noi andiamo avanti, ci scrivono alcuni accostamenti con la pazzia. Ovviamente c'è, aspetta che vedo chi è che ci scrive, non è filmata, dice anche Brain Damage per rimanere in ambito Pink Floyd, è vero, è un pezzo di Dark Side of the Moon, anche quello è, affronta il tema della pazzia. Poi ci segnala il nostro amico da Montreal, Marco, ci dice una cosa molto bella: c'è un evento di ascolto, allora sta uscendo un nuovo album di, tanto è curioso questa cosa a distanza, sta uscendo un nuovo disco di Paul McCartney e anche un disco dei Rolling Stones, sì, quindi come se questa rivalità, o chiamiamola come vogliamo, continua nel tempo, si rinnova in tempi,
0: meno male,
1: inauditi,
0: meno male.
1: No? Molto lontani da. E allora domani c'è una iniziativa per cui questo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, che è un album molto di memoria, di ricordi dell'infanzia, domani a mezzanotte in alcuni negozi di dischi nel mondo, in Italia no, si fa un ascolto collettivo. E lui dice: però vi aspetto al negozio Le Noise, o Le Noise, non so, nella città di Longueuil, nella periferia sud.

0: di Montreal, Gino paga il viaggio. Certo,
1: non
0: Marco,
1: è che
0: Marco
1: ci invita lui, sì, cioè sì, lui è di Montreal. Lui... Scusa, Marco, se volevi fare lo splendido, potevi invitarci.
0: Però,
1: cioè,
0: ci accoglie, però lui.
1: Sì,
0: lì,
1: ma ci accoglie, cioè... però devi pagare tu, capito?
0: Certo, certo.
1: Ah, molto curiosa questa cosa.
0: Un altro Giovanni ci manda una segnalazione. Questa un po' mi colpisce perché segnala Van Gogh di Don McLean. È vero, questa dobbiamo fare una seconda puntata anche solo per mettere questa Van Gogh di Don McLean, è vero.
1: Continuate a scriverci.
0: Che comincia, in realtà non si chiama Van Gogh, però c'è una canzone dedicata a Van Gogh che comincia con Starry Night, no? Che è la notte stellata, che il quadro, vabbè,
1: E continuate a scriverci proprio qual è la canzone che vi ricorda il tema della pazzia, no? Una canzone bizzarra, anche un po' che vi diverte su questa
0: scia. Bene, io intanto mi gioco uno degli assi.
1: Vai.
0: Sei pronta? Allora, forse lo capite già dall'intro. Vediamo. Beh, insomma, sì. Qua erano in tanti in questo disco. C'era Vinicius De Moraes, c'era Toquinho, ma soprattutto Ornella Vanoni a cantare La voglia e La pazzia.

0: E qui era per una volta un'accezione quasi serena, no? La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, la pazzia nel senso brasiliano, no? Della
1: con questo
0: della
1: sound
0: fantasia, assolutamente. Sì. Mentre ci arrivano un sacco di messaggi, ci scrive, questo non è filmato, Mad Men Moon dei Genesis, cioè la follia come difesa dal dolore. Lui stesso poi dice: lavoro con i matti da 25 anni e chiedo attenzione affinché il pregiudizio del matto violento sia superato. E noi siamo
1: sì,
0: d'accordo.
1: Sì, un tema
0: siamo
1: molto molto ampio, bisogna stare attenti soprattutto quando si parla di tematiche come la salute mentale.
0: Assolutamente.
1: Che spesso viene sottovalutata.
0: Noi continuiamo a giocare.
1: Noi continuiamo a giocare e proprio per parlare di diciamo pazzia, di essere crazy, mi ricordo quando ho perso la testa, c'è qualcosa di così piacevole in quel posto, persino le tue emozioni avevano un eco in così tanto spazio. I remember when, ti dice qualcosa?
0: Qualcosa.
1: E quindi ascoltiamola, Crazy Barclay.

0: crazy, ovviamente.
1: Crazy, sì, un po' pazzerelli.
0: Allora, prendendo tutta un'altra strada, giocando, devo dire che state scrivendo in tanti, per cui credo sia quasi obbligatorio fare una seconda puntata, perché i suggerimenti sono tanti e sono anche molto
1: precisi. Al 3487 300 200, sì, i nostri ascoltatori anche, ci stanno
0: anche
1: dando...
0: originale come, sì, una canzone, vero, sicuramente folle. Un galantuomo di Yuri Kamisaska, ma sono affinatissimo questa, grazie. Giuni Russo, Crisi Metropolitana, senti quante a cui non avevamo pensato. E dicevo, adesso come altra declinazione c'è una canzone meravigliosa, uno dei gioielli di Beatles, in particolare questa scritta proprio da Paul McCartney, perché un po' poi c'era una divisione. Questa idea di Fool on the Hill, allora in questo caso il matto mi ricorda anche un po' di André, no? Che ha scritto una canzone, un matto, nel suo disco tratto, sì, da Spoon River, con sottotitolo Dietro ogni scemo c'è un villaggio. Bene, il pazzo della canzone di Paul McCartney è esattamente il rovescio, no? Fool on the Hill, cioè quasi il pazzo shakespeariano, quello che invece vede più lungo di tutti, e questa era la versione Beatles della pazzia.

0: che delizia, che grazia, no? Il modo di descrivere questo furon di questo pazzo sulla collina, che in realtà è quello poi che vede più lontano di tutti. Dobbiamo chiudere, Nicola.
1: C'è il GR, torniamo tra pochissimo al Centro della Musica, Radio 2.
2: Podcast Original.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22 e 29. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai GR2.
1: Buonasera da Luciano Cozzolino. La TV di Stato iraniana anticipa i punti del memorandum d'intesa con Washington, tra questi la riapertura entro 30 giorni dello stretto di Hormuz, che sarebbe gestito da Teheran e Oman, e la fine del blocco navale americano. Ma la Casa Bianca smentisce. Poi le minacce del segretario alla difesa Rubio: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Stessa linea del suo presidente Trump.
2: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa: Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni, nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. E il presidente americano è anche tornato a bocciare l'ipotesi che l'uranio possa essere consegnato alla Russia o alla Cina. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo. Comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra, senza però riaprire completamente lo stretto di Hormuz, che avrebbe controllato in cogestione con l'Oman. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte, Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo il raggiungimento di una tregua. Marco Barbonaglia, GR2.
1: E continuano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, dove l'IDF ha diramato un'allerta di evacuazione della popolazione civile. Difficile la conta dei morti. Raid anche a Gaza, dove si apprende che nelle casse del Board of Peace, il progetto di Trump per la pace nella striscia, ancora non sarebbe stato versato un dollaro da parte dei paesi che hanno aderito. Ci sarebbe una gang di giovani di origine sudamericana dietro l'omicidio del 22enne accoltellato sui binari della stazione di Milano Certosa.
3: È morto mio figlio, capisci?
4: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera.
3: C'è quella mafia del salvadoregno, perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno di più. Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
4: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
3: 30 coltellato mio figlio. Lui era un pane di Dio.
4: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
5: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti, gli altri erano sul binario 6, quello verso Varese. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
4: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
6: Milano, Simone Gorla, GR2.
1: Una 14enne ha perso la vita ad Aprilia, in provincia di Latina, investita da un'auto.
7: La ragazzina procedeva in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da un'auto alla cui guida c'era una donna. L'automobilista ha cercato di dare i primi soccorsi, ma è stata accolta da malore. Immediato l'intervento del 118 e dell'elisoccorso, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Erano circa le 16 quando si è verificato l'incidente in una zona in cui già in passato si sono registrati gravi sinistri. Due bambini in due giorni investiti sulle strade del Lazio. Restano gravi le condizioni del piccolo di 7 anni travolto da un furgone ieri davanti alla sua scuola a Veroli. Non è in pericolo di vita. Il bimbo, trasportato in elisoccorso in codice rosso, è ricoverato all'ospedale Bambino Gesù. Per chiarire la dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Sara Verta, GR2.
1: L'ondata di caldo che attraversa l'Europa sta portando temperature tipicamente estive anche sull'Italia. Domani 4 le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, mentre a pescare il bollino del Ministero della Salute sarà arancione. Venerdì il caldo si attenuerà. In chiusura allo sport, ci ha raggiunto in studio Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
8: Buonasera, ciao Luciano. Si sta giocando a Lipsia la finale di Conference League, opposti Crystal Palace e Rayo Vallecano al 73esimo. Inglesi in vantaggio 1-0, la rete che per il momento decide questa finale è stata realizzata al 51esimo da Mateta. Per quanto riguarda il tennis, giornata amara per i colori azzurri al Roland Garros, sono stati eliminati Cina in 3 set dall'olandese De Jong, Jasmine Paolini in 3 set anche lei dall'argentina Sierra Solana, e poco fa lascia il torneo di Parigi anche Lorenzo Sonego, sconfitto in 3 set dallo statunitense Tommy Paul.
1: Grazie a Giorgio Germanò, è tutto, la linea torna a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.
0: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest. Radio

Reggiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Radio 2 al centro della musica.

0: Siamo rientrati con l'elevatissima follia di un personaggio magnifico che ho adorato, che è Sinéad O'Connor. Questa è una sua versione un po' roccheggiante di Emperor New Clothes. Lei si è distrutta la vita con lunghe e complicate questioni che l'hanno veramente fatta a pezzi, devo dire. È stata una... però lei era, come dire, aveva proprio una sua grazia, una bellezza.
1: Beh, spesso quando sei un artista in generale, mi ha parlato della delicatezza con cui si deve trattare il tema della salute mentale, spesso anche con i social, con magari gli insulti che si fanno alle persone, dobbiamo stare veramente tanto attenti, perché ogni persona ha un mondo dietro che spesso non conosciamo, e veramente capita che si insulta gratuitamente e si va a colpire qualche punto veramente delicato, quindi dobbiamo stare molto attenti.
0: Allora, grazie a un ascoltatore che spesso sono più bravi di noi, ci ricorda Alessandro da Palermo, ci ricorda che sabato ci sarà, siccome lo presento anch'io,
1: avremmo detto
0: perché sarà trasmesso da Radio 2 la sera di sabato 30, c'è ormai è la terza o quarta edizione, non mi ricordo, di A Nome Loro, che è un concerto che è stato immaginato da Shadé Mangiaracina, una musicista che è di lì, con l'idea bellissima di riappropriarsi di territori che sono stati associati alla mafia. Allora, Castelvetrano, dove si svolgerà quest'anno, è il paese di Messina Denaro, no? Quindi, come dire, è sinonimo di... allora è partita da qualche anno questa idea di
1: liberare,
0: organizzare concerti fantastico. Proprio in questi territori, proprio per restituirli, insomma, no? a una vita diversa, a un'immagine diversa. Quindi sarà una maratona pazzesca.
1: Ricordiamo che a condurlo sarete proprio tu, Gino, sì. Castaldo, Martina Martorano, che è un'altra voce di Radio 2, Stefania Renda, esatto. E ci sarà il commento da qui, da Via Asiago, da Roma, di Simone Calomino, ed è in diretta proprio da Radio 2. Ricordiamo che noi siamo al Centro della Musica e siamo con voi fino alle 23. Che oggi stiamo parlando di pazzia.
0: Sì, solo qualche nome, perché è un cast pazzesco.
1: Certo, assolutamente.
0: Durerà, credo, sarà un piacevole massacro. Cioè, prendiamo Nada, Zen Circus, Donatella Rettore, Mario Venuti, ma sto leggendo a caso, gli Shakalab, che è un gruppo di lì, tra l'altro fantastico, siciliano. Insomma, sarà una... poi ci sono testimoni anche della lotta antimafia. Insomma, sarà una giornata incredibile. Spero di fisicamente di reggere questa maratona pazzesca, ma insomma sarà
1: la reggerai, e noi con Radio 2 ti seguiremo.
0: Allora, continuiamo il nostro discorso con la pazzia, con un giochino tutto inventato da Nicole. Io ho provato a fare dei giochetti, adesso lei vuole ovviamente superarmi, ma io sono molto
1: contento. Perché secondo me, come parlavamo di pazzia, che è un tema molto ampio, è anche un po' diciamo di canzoni pazzerelle, divertenti, e quindi ho accostato questi due capolavori, perché sono capolavori. Cominciamo da La vita, la vita. Ascoltiamo un po' di ritornello di Cochi e Renato. È la vita, la vita.

0: vita, la vita. Abbiamo, diciamo, ci siamo divertiti per questo momento pazzerello che comunque continua, perché c'è una risposta a quest'altro brano che abbiamo ascoltato fino al ritornello. E noi siamo un po' così, il gatto e la volpe.
1: Questo lo sentiamo tutto.
0: Questo lo sentiamo tutto. Divertiamoci, il gatto e la volpe.

0: di noi ti puoi fidare, almeno per quanto riguarda la musica, forse potreste fidarvi. Sì, a Radio 2 sì. Potete fidarvi della musica che vi facciamo ascoltare, vero
1: allora,
0: Gino?
1: Ne vogliamo far ascoltare tanta stasera.
0: Ne vogliamo far ascoltare tanta, sì.
1: Allora, c'è un modo, come dire, più leggiato di usare la parola pazzia o connessa. Allora, c'è un capolavoro della musica americana che si intitola These Foolish Things.
0: Etta James, per caso?
1: Sì, l'hanno cantata in tanti perché è un classicone. Allora, tra le tante possibili, ho scelto quella di Etta James. Siamo pronti dalla regia? Sì, possiamo già farla partire sotto. Eccola qua.
0: Che meraviglia.
1: E poi la canzone è talmente bella, cantata da lei. Insomma, questo è un capolavoro di leggerezza legato per una volta al termine. Lo dice, These Foolish Things, mi ricordano di te.

0: Che morbidezza, dice un ascoltatore che ci ha appena scritto al 3487-300-200 a proposito di questa These Foolish Things Remind of You, mi ricordano di te.
1: Che bella, devo dirti, che bella scaletta oggi.
0: Ce lo diciamo da soli.
1: Ce lo diciamo da soli.
0: Dire. Sì, assolutamente.
1: È una scaletta piena, cioè un viaggio veramente bellissimo.
0: Allora, a proposito di artisti, abbiamo accennato, ho fatto poi gli artisti, sono stati spesso, hanno avuto problemi. C'è una cantante molto famosa che si chiama Britney Spears, che sì, da parecchio tempo è più famosa per le sue stranezze, per pubblica, no, ostinatamente questi video tutti uguali in cui fa piroette, fa mosse di ballo sempre, e poi adesso è stata recentemente fermata per in stato di ebbrezza dalla polizia, quindi...
1: Sì, è veramente una situazione molto delicata.
0: Sì, era da sola in macchina e appunto le hanno riscontrato, quindi un'alterazione, lei ha difeso, ma sono andata a ballare, come dire, no, ma che poi insomma c'è stata una prima udienza, lei ha cercato di sviare accettando la colpevolezza su un'accusa minore, cioè su guida spericolata.
1: Ok, per
0: dichiarandosi colpevole lì in modo da salvarsi, perché gli altri sarebbero
1: un problema minore.
0: Sì. Quindi vediamo quando andrà a finire, però comunque insomma ogni tanto insomma, è problematica, lei fa impressione, no?
1: Beh sì, anche lì è una cosa molto molto delicata, perché poi non si sa veramente mai la verità di queste storie, di queste vite, di queste pop star, di queste persone molto famose. Colgo l'occasione per prendere l'intro di questa canzone, sì, che poi ti lascio, per ricordare che venerdì abbiamo uno speciale sulla musica napoletana.
0: Il
1: nostro tecnico pure napoletano.
0: Nel frattempo è partito un pezzo in cui, tra le tante declinazioni possibili, in cui la pazzia è rivendicata. Io sono pazzo, cioè lo dice come l'ispirazione diretta era Masaniello, che era una figura di un capopopolo ribelle, no? Quindi ricordando Masaniello, Pino Daniele dice: io sono pazzo, provate a dire qualcosa.

0: Eccoci qua a concludere questo tema della pazzia nel migliore dei modi, con questo grido di ribellione,
1: una, pure un po' di libertà, una richiesta di libertà, lasciatemi allora, stare.
0: Ringraziamo tutti gli ascoltatori per i tanti suggerimenti sul tema, tali da giustificare almeno, non abbiamo più tante puntate prima della pausa estiva,
1: basta,
0: però
1: insomma, dai, non lo ricordare,
0: no,
1: non lo ricordiamo, Gino,
0: non l'avevo mai detto
1: la fine, non lo ricordiamo,
0: no. Però insomma è un tema molto molto stimolante. Ricordiamo gli appuntamenti: il 30 ci sarà a Castelvetrano un concerto contro la mafia che si chiama A Nome Loro, ormai è una tradizione.
1: Radio 2
0: c'è sempre,
1: sì. E ci sei pure tu con Martina Martorano e Stefania Renda a condurre,
0: esatto.
1: Ricordiamo pure che venerdì ci sarà questo speciale sulla musica napoletana.
0: Assolutamente.
1: E io e Gino ci siamo divertiti tantissimo
0: molto,
1: a parlare
0: molto,
1: di musica napoletana.
0: Molto. Poi domani sarà un'altra novità. Allora, Nicole, tu sarai a Lecce domani, quindi per la prima volta faremo questo esperimento. Io sarò qui in studio da solo. Nicole, come se potrà e come potrà, si collegherà, a un certo punto ci telefonerà. Quindi noi.
1: Ma io ti mancherò qui in studio.
0: Molto, però ci sarà, a un certo punto mi chiamerai.
1: Ma io ci sono tutta l'ora, quando volete.
0: Va bene,
1: mi chiamate, io ci sono sempre per voi.
0: Allora, abbiamo ringraziato tutti.
1: Ringraziamo il nostro regista Federico Scoppio, ringraziamo le nostre curatrici Linda Critelli e Lucia Mosca, ringraziamo la nostra autrice Lucia Pioppi e il nostro redattore Angelo Dello Iacomo.
0: Poi Mirko Bonomo l'ha ringraziato, no? Mi sembra
1: Mirko,
0: di no.
1: Ti ringrazio e soprattutto però no, Stefano Imola alla
0: Stefano
1: visual
0: Imola alla
1: e
0: visual.
1: Grazie a Radio 2,
0: a domani.
1: Ciao.

0: nuova nottata da trascorrere insieme. Eccoci qui in Unatici. Un saluto a Gino Castaldo e Nicola Angelozzi. Noi ci siamo, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, in diretta da questo momento fino alle 2, cosa che accade dal lunedì al venerdì, con voi che come sempre sarete i protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, sì, le vostre vicende. Mi fai mezzanotte, non so perché Arduini mi fai ridere.
1: Cioè, allora, la mia camicia zanzibarina, questa che viene bella, direttamente da Zanzibar.
0: Che bella, guarda, c'è scritto anche Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata.
0: Bellissima, guarda. Allora, dicevo, sarete voi protagonisti come sempre. Sono le 23 un minuto. Che state combinando? Dove siete? Da dove tornate? Dove state andando? Siete al lavoro? Siete con gli amici? Siete con i figli? Siete con i genitori? Con gli amici? Con l'amante? Raccontatecelo, portateci nelle vostre vite, condividete qualcosa con tutti gli ascoltatori di Radio 2 chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002.
1: Cominciate anche a twittare hashtag #Lunatici, vi leggiamo in tempo reale qualunque cosa vogliate commentare di questa puntata, sia che la seguiate in radio su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 2 o in TV sul 202 digitale terrestre o su Rai Play, grazie a tutti quelli che si connettono in streaming. Noi proviamo a leggervi in tempo reale, vediamo, refrescio chi è stato il primo stanotte. Prigioniero libero, ma anche Massimo. A proposito, fammi ringraziare Don Massimiliano che ci ha mandato dei regali bellissimi, delle tazze stupende direttamente dalla Sicilia. Di Lelio soprattutto è stato particolarmente colpito da questo dono perché è un collezionista di tazze,
0: sì.
1: Non lo sapevo, non ce lo facevo, mi pare anche strano a dirlo, e invece Di Lelio colleziona tazze dipinte a mano. Bellissimo il regalo che ci hai mandato, Don Massimiliano, abbiamo veramente apprezzato. Bene, 06131 oppure 800 800 002, commentate live la diretta su X, WhatsApp vocali da mandare al 3487 300 200, fateci vedere che ci siete, fateci vedere che anche stanotte avete scelto Radio 2.
0: C'è una Trump, sorpresona subito dopo la copertina,
1: mamma mia,
0: c'è una sorpresona.
1: Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. Trump smentisce la bozza di accordo mostrata dai media iraniani, dice tutto falso, Teheran sta trattando allo stremo. Intanto Israele chiede di evacuare il sud del Libano, quindi questa pace ancora non sa da fare. Poi c'è stato qualche problema in una stazione di Milano, una persona ha perso la vita, mattinata, insomma, notizia che trovavamo in apertura su tutte le homepage dei siti italiani. Poi c'è questa che mi fa impazzire, dopo la approfondiamo se ti va, anche un po' per alleggerire. Sassari, il cartello non c'è più e i nudisti invadono la spiaggia libera tra i bambini, momenti di tensione. Leggo da TG.com, le famiglie hanno protestato ma hanno ricevuto risposte poco cortesi dai naturisti che ormai si erano spiaggiati al sole.
0: Ai cosi de fuori!
1: So che tu sei un naturista, sì, sì, quindi vorrei approfondire, ma tra poco
0: approfondiamo tutto il tempo, sì, che vogliamo. Ma volentieri, ci sono delle spiagge apposite, ci sono delle location, Arduini, dove è possibile fare naturismo.
1: Ma nessuno ti ha puntato il dito, non è che io altro.
0: Non verrei mai nella spiaggia che frequenti tu spogliandomi tutto nudo, tranquillo.
1: Ma
0: evidentemente
1: non ti mettere sulla difensiva. C'è stato un misunderstanding.
0: Un misunderstanding. Allora, sorpresona tra 3 minuti, subito dopo la copertina di questa notte.
1: Vai.
0: Siamo già con gli occhi a cuore
1: totali.
0: Occhi a cuore per lei. Allora, la copertina. Dai, intanto prenotatevi voi, 063131 800 800 002. Diamo il via alla notte di Rai Radio 2.
2: Rai Radio 2. I Lunatici. In diretta su Radio 2.
3: Ma non conta quello che trovi alla fine di una corsa.
0: Che conta?
3: L'importante è quello che provi mentre corri.
0: Sì,
3: che
0: sì.
3: Cos'era?
0: Non lo so, sento un fischio che mi spaventa. Dicevo, se scrivi...
1: State calmi tutti e due.
0: Io sono molto calmo.
1: No, tu non sei calmo per niente.
0: Io sono calmissimo stasera. Il 7 febbraio compio 31 anni. Mi fate gli auguri?
1: No.

Praticamente oggi ho scoperto che il mio ragazzo mi ha fatto le corna, diciamo, perché la mia migliore amica e sua cugina stava in una cena di famiglia e lui si è portato la nuova ragazza.

0: da Foggia. Io sono un ragazzo serio e non gioco mai con i sentimenti.
1: Giovanna, pronto? Ci sei ancora?
2: Giovanna,
1: credo che sia fuggita.
0: Giovanna?
2: No, non chiamarla.
1: Prova ancora a
2: riprova.
1: Chiamarla.
0: Giovanna?
3: Perché non mi ama più nessuno, quindi io amo la notte, ma non l'amo da sempre, non l'amo da te.
1: Perché non ti ama
2: ma
1: più
2: come
1: nessuno?
2: Non ti
1: ama?
4: Io non amo Vincenzo per niente. Ciao lunatici!
5: E io mi chiedo come faccia un attore o comunque una persona comune che interpreta un ruolo a mettere un tallone sull'ego e dire oh cacchio.
2: Visto che cerchi l'amore, pronto? Chi c'è?
0: Ciao, buonasera, sono Michele da Foggia.
1: Ma basta.
0: E trovate il tuo angelo azzurro.
2: L'angelo azzurro è la nuova. Io ricordo l'albero azzurro.
0: Il tuo principe azzurro, scusami, ho sbagliato il verso.
6: E certo,
0: 49 anni, e tu?
6: Io ce l'ho 83, figlio caro.
1: Io adoro, io adoro.
2: Grande, Vanna,
1: adoro Vanna, è fantastica.
6: Senti, no, lascia perdere, guarda proprio.
7: Ho scoperto che ci ha provato con un ragazzo e voi eravate stati chiedendo come l'ha scoperto, come l'ho scoperto questa cosa. Ecco, il ragazzo con cui ci ha provato tutta la sera, che per fortuna ha rifiutato, lui a lei, intendo, e è un ragazzo con cui ho avuto e ho sulla storia, perché lei non lo sa ancora neanche.
1: Cioè tu
7: io in realtà
1: la tradivi con questo ragazzo?
7: No,
1: e allora, lei ci ha provato,
7: mi voleva tradire, ci ha provato tutta la sera con lui, ha anche provato diciamo a baciarlo, però lui l'ha rifiutato, lui ha rifiutato lei perché questo ragazzo è stato con me.
2: Ma questa è una storia, veramente ho visto che lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me.
8: Ho visto lei che bacia lui.
9: E per tutti si rodeva dall'invidia la comare Sora Lidia.
2: Viva la radio,
1: viva
2: Lucia,
1: la radio!
2: Bellissima!
8: Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. Ehi garçon, ho un'idea.
0: Giovanna?
1: Le 23:08 minuti lunatici in diretta su Rai Radio 2. Salutiamo Gianni che ci scrive da Loco Rotondo. Ciao lunatici, ho appena finito di suonare al Teatro Mercadante di Altamura con i Virtuosi di Puglia. Sto tornando a casa felice di potervi ascoltare. Un abbraccio a tutti voi e ai vostri ascoltatori. Se puoi chiamaci Gianni, così ci racconti di come sono andate le prove. Vi avevamo promesso di una bella sorpresa all'inizio, e abbiamo parlato di una bella sorpresa all'inizio di questo programma. È con noi in collegamento telefonico Alessia Merz, benvenuta.
10: Buonasera o buonanotte a seconda.
2: Vale tutto a quest'ora, Alessia, come stai? Vale, come stai?
10: Tutto
2: che
10: bene,
2: ci racconti?
10: Tutto bene, grazie, grazie, tutto bene.
2: Noi siamo tutti innamorati di te, cioè lo sai questo.
10: Qualche anno fa.
1: Noi siamo, sì, esatto. Cioè, in quanto figli degli anni 80, siamo praticamente con gli occhi a cuore ogni volta solo a sentire il tuo nome.
10: Che carini, io invece in base ai miei figli, che figli dei miei, i miei figli mi ricordano invece gli anni che passano, capisci?
2: Che rapporto hai con gli anni che, partiamo da qui, che rapporto hai con gli anni che passano? Tu che sei icona di bellezza, sei stata un sex symbol. Insomma, non è che dobbiamo presentare Alessia Merz. Col tempo che scorre, come lo vivi?
10: La verità?
2: Sì.
10: Ma la vivo bene, ti dico la verità, nel senso che mi piaccio con i difetti che ho, mi piaccio con qualche chiletto in più, mi piaccio con qualche rughetta in più, però fortunatamente c'è un contesto intorno all'aspetto fisico che mi piace, quindi la vivo bene, mi diverto, ho amici. Mi sono ritirata dal mondo dello spettacolo, faccio giusto qualcosa, ma non più come prima, per scelta e non per obbligo. Quindi sai, quando vivi una vita felice, che è la vita che vuoi fare tu, anche se poi passano gli anni, vivi bene, insomma, detta come va detta. Quindi per ora me la passo ancora bene.
1: Questo è molto bello, significa avere una certa consapevolezza. L'hai maturata col tempo questa consapevolezza o è sempre stato così per te? Hai sempre avuto un buon rapporto con il tuo corpo, con la tua bellezza e anche con i suoi cambiamenti?
10: No, dico la verità, è sempre stato così, anche perché io non sono un'invidiosa per natura, quindi oltretutto mi piaccio, nel senso, appunto, come ho detto, riconoscendo i miei difetti e i miei pregi, e quindi ho sempre pensato che ci fosse qualcuno più bello di me e qualcuno meno bello di me esteticamente, e però che non contasse neanche solo quello, no? Contasse la simpatia, l'autoironia, l'intelligenza. Quindi diciamo che ho sempre riconosciuto negli altri i pregi e i difetti come li riconosco a me stessa, quindi non provando invidia e piacendomi alla fine vivi bene, ecco, secondo me è un po' quello il segreto di piacersi prima a se stessi, no? Quando poi non si piace a se stessi poi si fa fatica anche a piacere agli altri, secondo me, ma è una
2: siamo d'accordo. La decisione di ritirarti, tu sei anche completamente asocial, non hai social, come matura?
10: È vero. Ma perché ho sempre sognato la famosa famiglia del Mulino Bianco, no? Quindi io ho iniziato a lavorare che avevo 17 anni e io ho lavorato fino a 31 prendendomi anche il soprannome di Pressemolina per tante cose che ho fatto, per tanti giorni e ore veramente di lavoro che ho fatto, quindi me la sono goduta, ho guadagnato, ho conosciuto un sacco di persone, mi sono veramente divertita e era arrivato il momento di mettere su famiglia e mi ero ripromessa che se trovavo la persona giusta lo avrei fatto, prendendomi anche il soprannome di Pressemolina per tante cose che ho fatto, per tanti giorni e ore veramente di lavoro che ho fatto, quindi me la sono goduta, ho guadagnato, ho conosciuto un sacco di persone, mi sono veramente divertita e era arrivato il momento di mettere su famiglia e mi ero ripromessa che se trovavo la persona giusta lo avrei fatto. La persona giusta l'ho trovata, nonostante

0: subito dei figli, e premetto e lo dico ad alta voce, chiaro e tondo, non è una critica a chi lo ha fatto, invece volevo crescere io i miei figli, non darli alle babysitter o alle nonne, insomma, ma non perché io non reputo che chi magari qualche mia collega è andata a lavorare, li ha lasciati, abbia fatto male, ma semplicemente perché era proprio la mia voglia di stare con loro, spupazzarmeli, non perdermi neanche un secondo della loro vita, e qui potevo permettermelo perché poi, sai, tante persone mi hanno anche l'età, ma grazie, è facile, potevi permettertelo, sì, è vero, perché poi mi metto nei panni di quelle mamme che magari anche loro avrebbero voluto fare come ho fatto io e non potevano permetterselo, ma dal momento appunto che io lo potevo, me lo volevo godere tutto, e quindi ho deciso di allontanarmi.
1: E la scelta di non avere Facebook, Instagram e tutte queste altre cose?
0: Ma adesso non lo so se posso sembrare impopolare, anche qua non voglio offendere nessuno, però quando ho lavorato ero veramente su tutti i giornali, sulla bocca di tutti, quindi veramente c'erano poche cose che non si sapevano, ed erano quelle principalmente mie più intime e della mia famiglia, quindi volevo custodire gelosamente almeno un minimo di privacy intorno ai miei figli, alla mia vita privata. Questa è stata la prima cosa. La seconda è che, ti dico la verità, quando io ogni tanto apro o mio figlio mi fa vedere, o amici mi dicono guarda questo, e trovo, non so, una mia collega o mio collega che dice ah, ho fatto colazione stamattina con i miei figli, ho fatto mangiare, a me scappa un po' chi se ne frega, cioè, nel senso, cioè, voglio dire, non è che proprio tutto, anche se facciamo spettacolo, può interessare a tutti, ecco, cioè, secondo me c'è un qualcosa che può anche rimanere privato, insomma, e quindi proprio non ho mai amato, ecco, diciamo, i social. Sono un pochino controcorrente, me ne rendo conto, però è così.
2: Nel periodo in cui hai deciso di allontanarti dai riflettori, dal mondo dello spettacolo, hai ricevuto tante offerte, immagino. Ce n'è stata qualcuna che ti ha tentato più delle altre?
0: Quando ho deciso di smettere?
2: Esatto.
0: Ma ti dico la verità che quando ho deciso di smettere mi sono arrivata una valanga di reality che proprio più me li offrivano più dicevo basta, no, perché se il motivo era proprio perché volevo stare con la mia famiglia, men che meno avrei voluto fare un reality dove io sono veramente una che quando fa le cose le vuole far fatte bene, poi magari non arrivo in fondo, però le voglio far fatte bene, e soprattutto sono competitiva e quindi voglio vincere, e quindi, cioè, offrirmi un reality dove io magari dopo una settimana o 10 giorni per farmi 2 copertine o guadagnare 2 lire mi sarei dovuta magari ritirare, perché poi comunque volevo stare con la mia famiglia, non aveva senso, se volevo stare, cioè se lo facevo era per stare i 4-5 mesi che erano, e quindi no, devo dire che dopo che mi sono ritirata mi sono arrivate solo proposte di questo tipo qua, ma anche perché sono sincera, ho sempre fatto tutto quello che volevo finché ho lavorato, ed è anche quella la cosa bella, che io non ho rimorsi né rimpianti, nel senso che tutto l'ho deciso io, anche andando contro me stessa su certe magari cose che potevo evitare di fare o di dire, e così ho fatto quando poi ho smesso, insomma, tutto quello che mi è stato proposto, se non l'ho fatta perché non mi interessava di farlo.
2: Anche perché immagino che, avendo raggiunto la popolarità molto presto, eri molto molto giovane, hai raggiunto una popolarità pazzesca, ci saranno state molte esperienze che hai fatto all'epoca che magari un adolescente non fa, ma ci sono tante cose che magari in quel periodo ti sei persa, ce l'hai avuta questa sensazione?
0: Allora, premettendo che io dico sempre che noi siamo dei privilegiati a fare questo lavoro, perché comunque veramente fai un lavoro dove stai in mezzo alla gente, conosci tante persone, vedi tanti posti, guadagni dei soldi, mi metto nei panni di chi magari veramente ci mette tantissime ore di lavoro, faticose, facendo un lavoro che non piace, per arrivare magari a avere la metà dello stipendio che tu guadagni in un mese, e quindi siamo dei privilegiati veramente su tutto. Io mi sono sempre ritenuta una privilegiata, però è chiaro che qualche rinuncia si è dovuta fare, semplicemente anche nei rapporti umani, le amicizie, non sai mai se sono quelle vere o quelle che ti stanno dietro perché in quel momento sei in auge, quindi magari, non so, entrano nelle sale gratis al vestito regalato in più, oppure il fidanzato che hai a quell'epoca che magari non è del tuo stesso settore o non fa il tuo stesso lavoro, quindi fa fatica a capire che magari tu devi disdire una vacanza prenotata 3 mesi prima perché ti capita quella cosa a cui non puoi rinunciare, quindi

0: delle piccole cose che però interferiscono sui rapporti umani ci sono, che sono secondo me fondamentali quanto però ecco la realizzazione lavorativa di te stessa e quella economica, perché poi alla fine io ho sempre detto sono Alessia Merz ma sono anche Alessia, il motivo certo. Tra virgolette, per cui secondo me io vivo bene, che sono appagata, è perché ho sempre pensato che Alessia a un certo punto avrebbe scavalcato Alessia Merz, no? Alessia Merz io poi per forza fisiologica, per scelta, come poi è successo, ma prima o poi sarebbe calata, doveva rimanere un'Alessia forte con cui stare bene, e l'Alessia forte con chi vive, con gli amici, con se stessa. Quindi vanno coltivate quelle cose che magari nel mondo lavorativo, quando tu lavori tanto, o le dai per scontate o non ti permetti di poterle coltivare fino in fondo, e quindi le perdi, diciamo. E quindi ho lottato e ho faticato per tenerle e per averle, insomma.
1: C'è Alessia Merz con i Lunatici di Radio 2 stanotte in diretta 23:18. Due curiosità. La prima, hai raccontato di recente, mi pare a Verissimo, di un brutto episodio di molestie avuto ad inizio carriera, dal quale poi sei riuscita a salvarti. Pensi che siano cambiate le cose o c'è ancora troppa omertà? La seconda, collegata fino a un certo punto, nel momento in cui eri all'apice ed eri popolarissima ed eri il sogno di milioni di italiani, c'è mai stato un matto che ha esagerato, che ti ha spaventato, un fan troppo magari pressante?
0: Beh, li ho avuti tutti e due. Ho avuto lo stalker, che rispondo alla tua seconda domanda, e parto però dalla prima. La prima ci tengo, anche perché è un po', sembra una vecchia dire così, però i consigli di chi magari ha lavorato
1: no, tanto, sono importantissimi,
0: funzionano sempre. E, cioè, io la prima volta ho sbagliato anch'io, nel senso che mi sono fidata di una persona che non conoscevo, che si è presentata con tanto di copione, tanto di lista di attori che avrebbero fatto quel film, e mi aveva detto di andare a Milano, che mi sarebbe venuto a prendere la stazione perché avremmo fatto il provino. E quindi, per quanto io abbia però sbagliato ad andarci non conoscendolo, ciò non toglie che non mi devo ritrovare in una macchina col sedile buttato giù e lui sopra in 3 secondi. Però i provini vanno fatti in studio, i provini vanno fatti di giorno, non si fanno negli alberghi, non si fanno di notte, non si fanno da sole, cioè insomma dopo impari e capisci l'iter, e quindi capisci cosa devi fare, insomma. Ecco, lì in quel caso io mi sono fidata e me la sono vista brutta, però ho talmente urlato, ed è l'unica, diciamo, non voglio scusarlo perché non ci sono scuse per un gesto così, perché certo, non esiste, però l'unica cosa che mi ha fatto pensare che fosse non un malintenzionato di quelli seri, perché sennò purtroppo sarebbe andata diversamente, è stato che il mio urlo lo ha talmente scioccato che quasi mi ha fatto capire, come per dire, nella sua testa ha detto: ma questa cosa viene fino qui e poi reagisce così? Cioè, nella sua testa lui aveva pensato: se accetta di venire a Milano e io gli dico questa cosa e ci viene, probabilmente ha capito. Invece io non avevo capito niente, perché ero all'inizio, come sono sempre stata descritta, la piccola Heidi da Trento, da sola, è venuta e non ci capiva niente all'epoca. Poi capisci in fretta, proprio devi svegliare in fretta se vuoi stare in questo lavoro.
1: Ma pensi
0: lavoro
1: che siano cambiate le cose, oppure c'è ancora tanta omertà su?
0: No, io penso che siano cambiate, cioè ci siano sempre persone, uomini e donne, che possono approfittare della situazione per ottenere altro, ma credo che ci sia stato un grande cambiamento e che se ne parli di più. Si continua a parlarne, cioè adesso non si può, secondo me, come dico io, cascar dal pero, insomma. Cioè, se ti invitano alle 10 di sera in un hotel a fare un provino, faccio fatica a pensare che una ragazza non possa pensare che possa succedere dell'altro, ecco, insomma.
1: E invece lo stalker?
0: Invece lo stalker, invece anche lì me la sono vista brutta, ma lì ho capito subito che era uno stalker, perché scriveva ha preso di mira, purtroppo o per fortuna, il mio agente, ma lui era follemente innamorato di me, e ne ho parlato anche con la polizia, e mi ha detto: finché lui che crederà che tra te e lui ci sia un grandissimo amore e che sia soltanto il tuo agente o la tua famiglia a ostacolarti, non ti farà mai del male. e quindi mi hanno detto sempre di non alzarlo e nello stesso tempo neanche di però accettare i regali. Lui mi faceva trovare le sfide dei telefoni, mi faceva trovare metà medaglietta dicendo che l'altra metà ce l'aveva lui.
1: Inquietante,
0: sì, ma poi mi faceva trovare, non so, dei cataloghi con delle scarpe cerchiate dicendogli che gli sarebbe piaciuto che io mettessi quelle. Scriveva al mio agente: quando tu la porti in macchina vedo che lei si addormenta dietro col cuscino, la coperta, guida piano. Quindi lui sapeva e vedeva,
2: osservava proprio.
0: Partiva, ma, sì. Andavo nei posti più disparati, che ne so, a fare una serata in un locale, magari sai, non nelle città quelle più, e io trovavo sempre un mazzo di fiori nel camerino e lui lo sapeva. Cioè, quindi dopo un po' è stato veramente pressante, abbiamo fatto denuncia, abbiamo scoperto chi era, tra l'altro era una persona anche armata perché facciamo un certo tipo di lavoro, e il culmine lo abbiamo avuto quando lui è andato dal mio agente dicendogli che doveva lasciarci vivere la nostra storia d'amore.
1: È incredibile.
0: E la seconda è quando io ho fatto una presentazione di Miss Italia a Salso Maggiore con le macchine, una specie, una sfilata per, diciamo, per la città. Io presentavo questo evento dove poi si sarebbero presentate le finaliste di Miss Italia, e lui mi disse: ti ho visto sulla macchina, la marca era quella, tu eri vestita così e così così, avevo una pistola in tasca, non l'ho usata perché ci ho ripensato. E da lì mi sono spaventata,
2: Lo credo,
0: le denunce del caso, e non ho più avuto sonnetizie, quindi
2: meno male.
0: Raccontandolo. Però sì, non mi sono fatta mancare niente, bisogna stare attenti anche in quel caso lì, insomma.
2: Lo credo. Alessia, quanti anni hanno adesso i tuoi figli?
0: Allora, mia figlia ne ha appena fatti 18, sì, e mio figlio ne fa 20 a novembre.
2: 18
0: e
2: 20?
0: Ma non è anche un anno e mezzo di differenza, sì. Ma
2: stai pensando ad un ritorno sostanzioso in questo mondo che hai salutato per un po', oppure così, a piccole
0: no,
2: dosi?
0: Allora, toglierai il sostanzioso, sì, e anche il ritorno, un ritornino, cioè
2: ritornino.
0: Nel senso che, allora, mi alletta l'andare ogni tanto, come vado adesso alla Volta Buona, piuttosto che a fare un'altra ospitata, dove veramente dico mi ritaglio un po' di tempo per me stessa, no? Non faccio più la mamma, la badante, la dog sitter, la tassista, cioè tutte le funzioni che faccio normalmente, e magari per un giorno o due rivedo vecchi colleghi, mi faccio due risate, riassaporo un po' il mondo, ma non di più. Cioè, se io mi dovessi mettere lì proprio con la testa, non ce la farei né a fare appunto come dei reality, poi sembra che adesso ti propongano solo quelli, perché dico la verità, a 51 anni non ce la farei a litigare o a inventarmi di discutere, perché tu hai mangiato un pezzo di pane in più e io un pezzo di pane in meno, e nello stesso tempo non riuscirei neanche a vedermi, non so, un mese a distanza, oppure dici per 20 giorni fai questo, cioè, finché sono 2-3 giorni sì, ma a lungo termine no. Quindi un ritornino, un riassaporare un pochettino, ecco, così, giusto per divertirmi, ma non di più.
1: Prima di salutarti, non ti vogliamo rubare troppo tempo, anche se staremmo con te tutta la notte. Sempre due curiosità, io vado di doppia ogni volta. L'apice della tua carriera è stato, secondo me, ma parlo per me, quindi magari sbaglio, quelli che il calcio, sei d'accordo e sei sempre della Juventus?
0: Allora, parto dalla seconda, che sì, e anche nei momenti di sofferenza bisogna esserlo di più, ed è stata una grandissima sofferenza per me arrivare in Europa League e neanche in Champions, quindi sì, sono sempre della Juventus. L'apice, dipende cosa intendi parlare, diciamo che quelli che il calcio mi sono divertita molto, ma non è l'apice. Se parliamo di soddisfazione proprio personale, credo che l'Ariston, anche se presenti il Sanremino e non il Sanremo, ma il Sanremino, sei sempre sull'Ariston, sei sempre,
2: certo,
0: in diretta, ci sono sempre i giornalisti, i cantanti, l'ho fatto con Max Pezzali, c'era Cecchetto, insomma, lì veramente mi sono sentita soddisfatta. E anche la pubblicità con Gerard Depardieu e David Lynch, insomma, mi sentivo uno scricciolino in mezzo a questi due mostri sacri, ha avuto il suo perché a livello di soddisfazione, ma quasi tutte le cose che ho fatto hanno un valore, perché anche Candy Dangerous, che è stato un programma fatto con tre donne, per me è stata una cosa bellissima, perché si parla sempre di donne rivali, donne che non si stimano, che ho poca amicizia. Invece io, Samantha e Filippo abbiamo fatto un programma che, se avessero fatto vedere il backstage, sarebbe stato ancora più bello e più divertente, perché alla fine si può fare tutto se c'è stima e rispetto per tutti, insomma. Quindi parecchi programmi a cui ho fatto sono stata legata, li ricordo, ma anche la stessa Nonella Rai, che tante mie colleghe rinnegano, perché magari sai, tu inizi con Nonella Rai e fai cose molto più importanti, però io dico sempre che se Nonella Rai non ci fosse stata, io magari stavo ancora a Trento, non lo so, magari non ero neanche qui con voi a parlare stasera, quindi
1: certo.
0: Però sì, a livello proprio di soddisfazione forse Sanremo Giovane è quello che più mi ha reso orgogliosa, ecco.
2: Alessia Merz insieme ai Lunatici su Radio 2 questa notte. Alessia, grazie per questa chiacchierata.
0: Grazie a voi e buon viaggio a chi è in viaggio, buonanotte a chi va a dormire. Io vado a dormire adesso, per esempio.
2: Allora,
0: buon lavoro a voi.
1: È stato veramente un piacere chiacchierare con te, Alessia. Buonanotte, un abbraccio,
0: grazie,
1: e grazie.
0: Un abbraccio a voi, grazie, che... buonanotte.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Ciao Alessia, che ciao, bello, ciao. Che bello chiacchierare con Alessia Merz. 23:28. Voi continuate, perché tra pochissimo cominciamo a richiamarvi, a prenotarvi per intervenire, raccontateci di quello che state combinando, dove siete, da dove tornate, dove state andando, le prove col gruppo, un concerto, una bella serata con gli amici, avete litigato con qualcuno, siete in famiglia, siete al lavoro, insomma condividete. 800 800 002, oppure 06 31 31, due numeri che potete chiamare. Adesso si torna alla musica di Rai Radio 2, lo facciamo con Mannarino.

0: per un po' d'amore mannarino nella playlist dei Rai Radio 2. Siamo i Lunatici, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Stiamo insieme perché questa è la puntata
1: 13.
0: Mancano 13 puntate alla fine dell'ottava stagione dei Lunatici di Radio 2, quindi sì, facciamoci compagnia per le prossime notti, dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 2 su Rai Radio 2. Vi aspettiamo. A Caivano rubavano e ostentavano il bottino sui social. Fermate 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate nella mattinata di mercoledì dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina,
1: sì,
0: furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di beni.
1: E poi pubblicavano la refurtiva sui social.
0: Esatto, si sarebbero resi autori di numerosi episodi delittuosi, oltre 70 secondo le carte, tra rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Secondo quanto emerso, almeno in una circostanza la banda avrebbe utilizzato degli estintori per inibire la vista ai carabinieri e guadagnarsi la fuga. I presunti responsabili dei reati, questa è la chicca, sì, avrebbero pubblicato sui propri canali social alcuni video per mostrare quanto rubato.
1: Ecco, vedi.
0: Ci sono delle immagini che mostrano membri della banda ostentare ingenti quantità di denaro.
1: Ecco, cash. Guarda qui quanto cash. Guarda,
0: fermate 10 persone.
1: Che bella auto nuova, tutta roba rubata. Ecco qui. Allora, torno su WhatsApp per un attimo per salutare gli amici che stanno scrivendo. Maria Pia e Carola, ciao. C'è Tea che scrive: sembra strano, ma noi inganniamo più noi stessi che gli altri. Ce lo segniamo, carissima Tea, grazie.
0: È ovvio, inganniamo noi stessi secondo me più volte al giorno, ma viviamo tutti in una serie di compromessi che dobbiamo adottare per sopravvivere, no?
1: Beh sì,
0: mi pare
1: adesso
0: scontata,
1: ogni comunque giorno mi sembra un po' troppo, però sì, assolutamente, si scende a compromessi, ci si inganna.
0: È tutta una convenzione sociale, è tutta una convenzione sociale, diciamo. Anche tu che mi coltivi i pesci sul terrazzo, fai parte di una convenzione sociale, non ti sentire migliore di noi.
1: Ma io non mi sento migliore di nessuno.
0: Tu ti senti
1: migliore
0: di noi.
1: No, ma non penso di fuggire. Sì, io mi sono creato semplicemente una piccola torre lì nascosta, capito? Al quarto piano.
0: Ti hanno fatto i pesciolini.
1: Difficile da raggiungere. Si stanno riproducendo i miei medacà. Sono molto soddisfatto di questo. Sì,
0: c'è
1: sì,
0: un'altra persona in Italia che ha un medaca su un laghetto artificiale? Che questo signore si è fatto sul suo terrazzo un laghetto artificiale,
1: un laghetto artificiale
0: pieno di medaca.
1: Pieno, sono 4.
0: Chiederò a tutti quelli che chiamano stanotte se hanno anche loro un laghetto artificiale.
1: Lo spiego: sono i pesci delle risaie, sono dei pesciolini delle risaie.
0: Costano, mi pare, 800 euro l'uno.
1: No, costano 5 o 6 euro l'uno. E sono molto resistenti, vivono appunto in questi piccoli stagni. Ho creato questo stagno e adesso si stanno riproducendo. Sono molto contento. Si sono schiuse le uova, ci sono degli avannotti.
0: Allora chiamate Rai Radio 2 06 3131 oppure 800 800 002, come ha fatto Antonella. Ben trovata.
2: Ciao.
1: Ciao
0: Antonella, tu hai un laghetto artificiale in terrazzo con dei medaca dentro?
2: No,
0: strano, neanche io.
1: Però informati perché sono belli. Che cosa ci
0: siamo
1: racconti?
0: Strani noi,
1: Antonella.
2: Guarda, sto in autostrada.
1: Sì.
2: E spero di che mi sentiate, perché tra un po' arriverò in galleria.
1: Ti sento,
2: però
1: ti sento.
2: Allora, no, diciamo che per il momento sto tornando dalla Mezzia, da Londra, perché ho una figlia che sta lì. E ogni tanto mi chiama.
0: Ma scusa, quanti anni hai? Io te ne davo 30 al massimo.
2: Sì, magari.
0: No, veramente.
2: Guarda, lo dico perché tanto non c'è nessun problema per me. Ne ho 61.
1: Però è la voce di una 27enne.
0: Una trentenne.
1: Sì, massimo. Massimo 30 anni, però voce giovanissima.
2: Magari, una gamba.
0: Quindi tua figlia ti ha chiamato a Londra e adesso tu dove sei?
2: No, sto tornando da Londra, sto in autostrada, sono andata, siccome io sto a Lauria, ho preso l'aereo dalla Mezzia e adesso sto tornando.
1: Ma tua figlia studia, lavora a Londra, che fa?
2: No, lavora. ha studiato lì, poi ha trovato lavoro e tanto in tanto ci chiama e noi andiamo a fare da babysitter.
0: Che cosa hai portato nel valigione
2: al gatto,
0: a Londra per tua figlia?
2: Guarda, tante cose, parmigiano, caffè, tonno, perché il tonno di una certa marca italiana.
0: Il tonno mi stupisce, non pensavo non si trovasse il tonno.
2: No, si trova tutto, lì si trova assolutamente tutto. Poi se vai da Harrods, veramente lì c'è tutto, veramente le cose più che tu non penseresti mai. Però c'è una marca di tonno che lì non si trova e quindi...
0: Ma quello in vetro?
2: Quello in scatoline piccoline, perché capisci che...
1: Io ho una curiosità. Come l'hai trovata e non so che tipo di mamma sei, ma hai avuto da ridire su qualcosa? Cioè hai trovato magari qualcosa che non ti è piaciuto? Ah, ma qui dovresti essere più ordinata, ah, ma la tua vita di qua, di là. Avete discusso un po' di questo?
2: No, in realtà, guarda, ti devo dire direttamente che io quando vado ormai, sì e no, ci incrociamo, perché lei parte per lavoro e io vado a tenere il gatto. Lei ha un gatto in attesa che il gatto non sia affiancato anche da qualche bambino, eccetera, però per il momento vado a fare la babysitter al gatto e ne approfittiamo io e mio marito per fare qualche giorno, diciamo,
0: di stacco, certo.
2: Sì.
0: Molto bella la tua telefonata.
2: In questa occasione non mi aspettavo questo caldo tremendo, perché c'è stato un caldo micidiale, c'erano 33 gradi, non si poteva girare, non si poteva dormire, era veramente una cosa eccezionale. Però abbiamo fatto lo stesso, qualche giretto, e ne ho approfittato perché innanzitutto era il 25 maggio, cioè il compleanno del mio cantante preferito. Un cantante che voi conoscete, che però in Italia non è più ascoltato tanto perché è un'icona britannica, ma qui in Italia è stato famoso negli anni '80. Si tratta di Paul Weller, quindi che non è molto conosciuto, però insomma,
0: no,
2: per quelli della mia età, sì.
0: Ma certo.
2: E poi
0: calma, Heidi, non essere maleducata, Heidi.
3: Ciao,
0: no, Heidi. Allora.
3: Tante grazie.
0: No, Antonella è stata dolcissima, bellissima.
3: Sì,
0: come
3: ciao.
0: Telefonata. Ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2, Antonella. Heidi, devi stare calma. Anche perché Antonella ci dà il link. Ci dà il link, piccola Heidi, per parlare di questa notizia che leggevo sulla Cospia qualche ora fa. Articolo dell'Ansa, l'esercito dei bamboccioni.
1: Ah, i bamboccioni,
0: Agostia.
1: Ottimo.
0: La figlia di Antonella non è una bambocciona.
1: No,
0: in
1: no.
0: Italia ci sono 2 milioni e 400 mila uomini adulti che non lavorano e non cercano impiego. Di questi quasi 600 mila sono compresi nella fascia d'età tra i 25 e i 34 anni, 800 mila circa tra i 35 e i 54, in percentuale sono inattivi. Quasi il 18% dei 25-34 anni, il 25% dei 55-64 anni. Si tratta del più basso tasso di attività tra i paesi dell'Unione Europea. Tra i 2 milioni e mezzo di persone, quasi la metà vive con i genitori.
1: Ok, ma di questi magari dovremmo togliere una fetta di lavoratori in nero, che non fatturano.
0: I furbetti. Il 62,7% ha una bassa scolarizzazione, e questo mi stupisce, il 17,3% ammette di incassare da attività illegali. Guarda che è una percentuale
1: altissima.
0: Cioè il 17,3% di questi 2,4 milioni di persone ammette di trarre proventi da attività non del tutto legali. Incredibile.
1: Sì, sono numeri importanti che fanno ovviamente preoccupare.
0: Io poi, se fossi intervistatore, no?
1: Sì.
0: Non del tutto legali, in che senso?
1: Che intende? Cioè, magari faccio un'attività legale, però non mi faccio pagare in modo regolare. Cioè, anche quello viene considerato?
0: Me lo chiedo.
1: Quel 17%? Oppure, non so, sono spacciatori, oppure non lo so, che altro fanno? Chi lo sa? Va bene, comunque sono numeri preoccupanti, su questo siamo d'accordo tutti. 23:42, andiamo a scoprire che cosa ci racconterà Biagio, che ha chiamato lo 063131. Ciao Biagio!
4: Sì, ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, che ci racconti? Perché chiami Lunati?
0: Ti ricordi quando una notte chiamò un Biagio e era Antonacci?
1: come dimenticare?
4: No, infatti io chiamo dal paese Ruo di Puglia, la città che diede i natali ai genitori di Biagio Antonacci.
0: Vedi prova che tutto torna?
1: Prova un po', mi fai stare bene, mi fai stare bene.
0: Non mi stanco mai.
4: Infatti.
0: Senti, Biagio, prima di chiederti il motivo che ti ha portato a comporre lo 063131 oppure l'800-800-002, questi sono i due numeri da fare per chiamare Radio 2 2343. Lo chiedo anche a te: hai un laghetto artificiale sul terrazzo con dei medaca che ci si riproducono dentro?
4: Purtroppo no.
1: No.
0: Niente.
1: Comunque stiamo ricevendo, scusami Biagio, ti interrompo di nuovo, messaggi di questo tenore. Arduini, a causa tua.
5: Sul fatto del laghetto artificiale al quarto piano di Andrea sono rimasta un po' scioccata.
1: Ma Arduini ti scrive male, è un laghetto artificiale ma avrà una circonferenza di 30 centimetri, è una pentola.
0: Sono soldi tuoi, li hai guadagnati legalmente, almeno presumiamo questo. Non ti devi giustificare di nulla.
1: C'è un lago sul mio terrazzo.
0: Biagio, perché chiami Radio 2? Che racconti?
4: Chiamo Radio 2 per sono appena tornato, sono a casa adesso, da una partita di pallacanestro. Giocava la squadra del Ruvo Wine, gioca in Serie A2.
0: Ah, non giocavi tu, perché stavo per chiederti sei alto?
4: Io ho 1,68-70, diciamo, ci accorciamo con l'età, ecco.
1: Però ti piace il basket? Sei andato a vedere la partita stasera?
4: Sì. Ecco, seguo il basket perché veramente, anche perché frequentato da molti ragazzi.
1: Eri solo?
4: È un modo. No, con tanti amici.
1: Con gli amici, ma non è che questa cosa del basket è una scusa ogni tanto che dici in casa
4: per andare
1: da qualche parte a fare cose torbide?
4: No, non esiste. Sono fedele alla patria, ecco.
0: Bravo Biagio, ti abbracciamo, resta su Radio 2, torna
4: comunque
0: a farti sentire.
4: Sì, la città diciamo che c'è stata la vittoria della squadra del Ruvo, quindi rimane in Serie A2, quindi anche l'anno prossimo potremo vedere partite di Serie A, ecco, qui a Ruvo di Puglia, una città di 25.000 abitanti, quindi non è una grande città, però è ricca di storia, di musei, un museo nazionale, non so se conoscete, Museo Iatta.
0: Condividiamo cattedrale. Il tuo campanilismo e la tua soddisfazione, davvero. Grazie per avercene regalato un pezzettino stanotte. Un abbraccio e quando vuoi torna a trovarci qui in diretta su Radio 2.
1: Allora, salutiamo Umberto da Pescara che scrive: io ho un piccolo acquario con dei piccoli pesce spada che sono carini. Umberto, non ho mai sentito pesce spada nell'acquario.
0: Pesce spada nell'acquario? Non si può fare.
1: No, anch'io non lo credo, però sai che da Umberto possiamo aspettarci di tutto, veramente. Buonanotte carissimi, domani sarò in viaggio con mio marito per Roma ad accompagnare mio figlio che venerdì prenderà l'aereo per l'Australia. Starò due notti a Fiano Romano e quindi mi sentirò molto vicina a voi. Vi abbraccio, grazie per la compagnia. Rosy da Vallefoglia. Eliana scrive: non ti sorprenderà questo messaggio, io potrei farlo. Ah. Ho tanto posto sia in giardino che in terrazza. Ci penserò, caro Roberto.
0: Sì, lo faccio, signora, lo faccio.
1: L'ha presa sul personale. Ecco, allora io vorrei cominciare ad ascoltare messaggi vocali. Roby, Roberto,
0: dimmi.
1: Però sono un po' strani, mezze siglette, cose strane. Tra poco.
0: Prima Luigi, pronto?
6: Pronto, buonasera Lunatici.
1: Ciao Luigi.
0: Allora, c'è Dilelio al di là del vetro, che si picchietta la testa, come a dire: questo signore qui è un po' pazzerello. Luigi.
6: Un bel po'.
0: Se ne sta andando, Dilelio, si è offeso.
1: Sei fuori di testa, Luigi?
6: Sì, sempre, quello è una condizione sine qua non.
0: Ma chi di noi non lo è? Perché chiamavi Radio 2, Luigi? Che racconti?
6: Volevo raccontare di un ricordo. Io ho 70 anni adesso, ma viene circa 40 anni fa. Andai da un amico in campagna e gli dissi: Saverio, ma guarda che bella concava che c'è qui dentro. Dico, se ci deviamo quel piccolo scorsetto d'acqua, ci buttiamo le trote e ce li alleviamo. Così facemmo. Abbiamo riempito quella vasca naturale di acqua, siamo andati a comprare all'allevamento di trote un secchio di trote e le abbiamo buttate lì. se non che abbiamo mangiato trotte per tutta l'estate, tutto l'autunno.
0: Tu mangerai i tuoi nedaga?
1: No, no. Che sono 2 centimetri.
0: Paranza.
1: Ma che paranza? Ma poveretti,
6: no,
1: hanno
6: no,
1: anche
6: no, trotte di 20 centimetri d'allevamento.
0: Scusa, Luigi, un secondo, come si chiamano i tuoi pesci medaga, Ciancio?
1: Non te lo dico.
0: No, non te lo dico. Uno si chiamerà Patrizio e Patrizia.
1: No, non si chiamano Patrizio e Patrizia.
0: Luigi, poi com'è finito questo mini allevamento di trote?
6: Bene, diciamo bene, perché tranne una trota che forse per inseguire qualche zanzaro o qualche mosca si è suicidata volando fuori dalla vasca, abbiamo trovato lì il cadavere, ma tutte le altre ce le siamo mangiate. Però era una vasca naturale, era un allevamento.
0: Ma non ti sentivi un po' in colpa?
6: Per la trota che è suicidata?
0: No, per mangiare. Io ricordo che una volta, andando a pesca con mio padre, prendemmo in un laghetto 2 carpe. Mio nonno aveva una grossa fontana in giardino, portai queste 2 carpe, la domenica andavamo a trovare nonno, gli portai queste 2 carpe e le buttai nella fontana dicendo: così vivranno per noi, con noi per sempre. Era un bambino.
1: Ma le carpe erano già morte, ovviamente.
0: No, le abbiamo messe nell'acqua, le ho portate vive e le ho buttate nella fontana. La settimana dopo,
1: e con le stesse carpe,
0: queste carpe non c'erano. Mio nonno si mangiò le carpe.
6: Ecco, l'ha fatto bene. Sono in discussione con degli amici che praticano la pesca sportiva.
1: Sì.
6: Ossia quella pesca che prendono il pesce
1: e poi lo ributtano.
6: Lo guardano come se è bello e lo ributtano.
1: Sì,
6: io
1: bellissimo.
6: Sono convinto che fanno un danno enorme con l'amo nella bocca di quel pesce.
0: Sì, si toglie.
6: Che non mangerà per una settimana e morirà morto ammazzato di fame.
1: Ecco.
6: Loro contestano, dice: no, è un amo particolare, ma ficcatelo in gola tu quest'amo particolare, vediamo che risultato otteniamo. Io sono contro la caccia, contro la pesca, ma in particolare se devo andare a pesca mi pesco una bella trota, un bel e me lo mangio.
0: No, vabbè, ma questo, certo ci sta, certo sto. Io avevo gli occhi del bambino, avevo gli occhi del bambino che voleva.
1: E gli occhi del bambino non li danno indietro mai.
0: Esatto.
1: Luigi, è stato bello parlare con te, grazie per averci chiamato.
6: Dall'alto
1: e torna
6: piano della Sila vi mando un carissimo e freschissimo saluto.
1: E noi lo ricambiamo. Ciao. Questo freschissimo saluto da Via Asiago in Roma, carissimo. Allora 23:50, fate come Luigi, fate come Biagio, fate come Antonella. Chiamate Lunatici in diretta su Rai Radio 2, raccontateci un pezzettino della vostra vita, state tornando da qualche parte, state andando da qualche parte, insomma noi siamo pronti qui ad accogliervi. Arduini, tuo nonno ti è ancora grato per quelle 2 carpe, scrive Giuseppe, che poi vorrebbe tornare ad approfondire il discorso del naturismo di cui hai parlato a inizio programma, promettendo poi che ci saremmo tornati nel corso della nottata.
0: Sì.
1: Ma te lo sei già dimenticato. Esatto.
0: Ma c'è poco da tornare. A Sassari cade un cartello e praticamente si mischiano. Aspetta, che ritrovo l'articolo.
1: I naturisti con i tessili. Vanno abitualmente vestiti in spiaggia, insomma, col costume.
0: Aspetta, che lo voglio ritrovare. Intanto, eccolo qui. Sassari, il cartello non c'è più da TG.com e i nudisti invadono la spiaggia libera tra i bambini. Momenti di tensione. Siamo sulla spiaggia di Portoferro, uno dei litorali più conosciuti di Sassari, e da anni ospita una porzione frequentata abitualmente dai naturisti. Lo racconta la Nuova Sardegna. Si tratta di una convivenza che era stata garantita anche dalla presenza che delimitava chiaramente gli spazi e permetteva a tutti di scegliere liberamente dove sistemarsi. Poi per quel cartello è caduto, il cartello non c'è più, nessuno lo ha rimesso a posto, e in tanti tra i bagnanti adesso chiedono semplicemente il ritorno a una situazione chiara e regolata, così da consentire sia ai naturisti sia alle famiglie di vivere Portoferro senza attriti, rispettando le reciproche sensibilità e la libertà di scelta di ciascuno. Secondo alcune testimonianze, i naturisti però non si sarebbero affatto scusati della loro presenza, anzi avrebbero reagito a modo, con risposte piccate in alcuni momenti. Ci sono stati momenti di tensione perché coloro che ormai si erano sistemati in spiaggia non si sono voluti rialzare. Sono cose che capino, io cercherei di sdrammatizzare.
1: Ma sì, ma anche perché non è, io non credo che che sia un trauma per un bambino vedere una persona nuda. Non stiamo parlando di orge in mezzo alla spiaggia, stiamo parlando di persone. Cioè, io quando sono stato, ad esempio, ero parco fluviale del 30, del 100, mi ricordo, in Trentino. Sì, c'erano la famiglia intera con i bambini, no, nonni,
0: chiedo,
1: nudi.
0: Chiedo senza ironia e col massimo rispetto, la persona che non ha mai sperimentato.
1: Sì.
0: Cosa avverti in più?
1: È bello, io devo dire che l'ho provato per la prima volta.
0: La libertà.
1: Sì. C'è una sorta, adesso se lo dico così mi prenderai in giro, però si sente una connessione. Cioè il fatto di
0: ti ricongiungi con l'io.
1: Ti ricongiungi con tutto, ovvio che con l'io. Cioè il fatto di sentire proprio il calore del sole. Stai lì, prendi il sole, no? Su tutto il corpo. Senza ostacoli, senza costumi, vestiti e tutto il resto, non lo so, a me ha generato una sensazione molto positiva.
0: Bello.
1: Te lo consiglio, potremmo andare lì per il tuo addio al celibato.
0: No.
1: Tutti nudi,
0: così. Tutti nudi.
1: Poi lo dico a Caterina.
0: È affascinante come cosa.
1: Lo diciamo a Caterina. Va bene, allora, messaggi vocali. Ti anticipavo prima che ci sono cose un po' strane. Del resto, quando si parte, è sempre un po' così, eh?
0: Vai.
7: Io ascolto i lunatici. E buonasera.
8: Buonasera, Dandy da Trento. Un saluto a tutti i lunatici. Ricordate, le donne sono fatte per essere amate, non sono fatte per essere capite.
1: Ma perché, Dandy? Perché?
9: Una buona serata a tutti da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao. Scusa. Roberto, e buon divertimento, ragazzi.
0: Sì, la mia futura suocera, la signora Marisa, è rimasta particolarmente scossa dalla maglia che il Dandy, in occasione dell'ultima presentazione del mio libro che abbiamo fatto insieme, lui è venuto, lo ringrazio ancora, ha regalato a Cristina.
1: Sì.
0: Questa maglia, lo ricordo, c'è scritto: mio marito ce l'ha piccolo e dura 2 minuti o qualcosa del genere.
1: Sì, delicatissimo.
0: E la signora Marisa ha detto: ma Cristina, ma questo signore, ma chi è? Ma perché ti ha dato questa maglietta? Ma come lo conosci? È stato complicato spiegarle in realtà chi fosse.
1: E poi ha capito?
0: Non se ne è più parlato, però mi scordo sempre.
1: È diventato un tabù.
0: È diventato un tema di discussione.
1: Ma la tua compagna porterà quella maglietta al suo addio al
0: giubilato? Non lo so. Questo
1: beh, come non lo sai, sta per partire per l'addio.
0: Non lo so, non ho ancora pensato a cosa portare.
1: Tu che farai questo fine settimana, visto che sarai solo?
0: Ma credo che me ne andrò da mio padre.
1: Starei con tuo padre?
0: Penso che me.
1: Che programmi hai per questo fine settimana, Robby? Visto che la tua compagna partirà per l'addio al giubilato.
0: Sto con mio padre e qui il mio cagnolino.
1: Ok. Sei contento?
0: Meglio di
1: te. Dice chi sta meglio di te? Family man. Va bene, allora Maria Luisa. Allora, Maria Lisa.
10: Ciao,
1: benvenuta. Salve.
10: Ciao. Io chiamo dal Friuli.
1: Sì, e che ci racconti?
10: In provincia di Udine, a Tolmezzo, vicino 30 km dall'Austria.
1: Sì.
10: Allora, io vi sento in queste ore, di solito la sera io vi ascolto sempre, perché prendo la mia macchina, salgo una strada forestale e di notte metto la pila frontale e porto in giro i miei cani, perché di notte non c'è nessuno.
1: Farai un sacco di incontri particolari di notte in mezzo.
0: Perché?
1: Alla foresta.
10: Ma qualche cinghiale, adesso è il periodo dei cervi.
0: Mi perdoni Maria Lisa, ma io non ho capito perché lei di notte prende la macchina, prende i cani
1: fuori di testa
0: e va in giro per la foresta. Perché?
10: Allora, ci sono tante motivazioni. Allora, di notte non c'è nessuno che rompe le scatole. Poi a me la notte mi piace.
0: Ma figura, anche a noi.
10: Perché si può stare fuori, c'è silenzio, si cammina in mezzo ai boschi, posso lasciare liberi i cani, che non c'è nessuno magari con altri cani come di giorno, magari.
0: Che cani sono? Sono dei cani molto grandi?
10: No.
1: Maria Lisa, allora, tu odi le persone?
10: No, ma non voglio io dare fastidio a loro.
0: Che carina.
1: Molto.
10: Perché so benissimo che ci sono, cioè, la montagna di tutti, non è che io posso dire lascio i cani liberi, se arriva qualcuno che se ne frega.
1: Brava,
10: no,
1: bravissima.
10: Non è giusto.
0: Ma non è pericoloso lasciare i cani liberi nella montagna, in foresta, di notte?
10: No, perché loro una è un po' anzianotta e adesso non è che cammini tanto, cammina un po', difatti io gli ho costruito anche un piccolo carrello, no? Che quando lei è stanca la metto dentro e ci vado io con lei col carrello. L'altro arriva dalla Sicilia, l'ho preso che era piccolino, sai, con quelle staffette, no? È un misto pastore ed è bravissimo, perché appena lo chiami lui è lì e quindi non mi dà problemi, non corre neanche dietro, non so, ai cervi, no, ai caprioli, no, li vede, magari è lì un po' curioso, però appena lo chiami lui è lì, quindi non ho problemi con loro, no?
0: E... sai che leggevo che secondo uno studio dell'Università di Budapest,
10: sì?
0: Il cane è davvero il migliore amico dell'uomo, la scienza conferma, supera partner e amici, caro Di Ciancio. Il legame con il cane risulta più soddisfacente e con meno conflitti rispetto a quasi tutte le relazioni umane. L'unico rapporto che regge il confronto è quello genitore-figlio.
1: Grazie al cavolo, posso dire grazie al cavolo. È chiaro che il rapporto meno conflittuale col cane piuttosto che con una persona.
0: Di supporto emotivo e compagnia, certo, quotidiana.
1: Il cane non ti risponde, cioè non è che col cane puoi avere una conversazione conflittuale. Non credo, no?
10: Non è vero.
0: Non è solo così, perché, non è solo così.
10: Sì. Perché è una questione di relazione anche, sì, il cane, brava. Cioè, se non ci parla, perché non ha le corde vocali,
0: brava,
10: ma ci parla in un altro sistema.
0: Ma tanto non capisce, non è inutile anche raccontare, anche davanti all'Università di Budapest fa ironia spicciola.
1: Sì, faccio ironia spicciola.
0: Fa ironia spicciola. Ti abbracciamo Maria Luisa,
1: salutaci,
0: stai attenta nella foresta.
10: Grazie, ciao. Complimenti.
1: Ma grazie.
10: Complimenti a voi.
1: Grazie davvero. Grazie. Saluta i cani, salutali. Allora, ancora cose strane qui su WhatsApp.
0: Sì.
11: Non sono d'accordo che non faccio niente per voi.

0: e ti ha messo il J-Ax.
1: Finalmente,
0: brava.
1: Ci siamo tutti insieme allegramente.
0: No, no, no,
1: vi ascoltiamo. Ci sorridono anche luna e stelle, perché con voi sono solo cose belle. Ciao lunatici, ci siamo anche stasera e sempre. Ciao dal Paperotto, da Salvatore, da Angela di Lecce. Ciao.
0: Volevo sentire il Paperotto.
2: Io non si fa sentire. Angela, nei tuoi interventi, il momento in cui il Paperotto fa quelle robe che fa lui, è suo figlio, fa il papero. Ma fa il papero in modo fenomenale. È esilarante, quindi non privarcene. È mezzanotte da 7 secondi. Iniziamo insieme questo giovedì 28 maggio del 2026. Facciamolo ascoltando Radio 2 06 3131, oppure 800 800 002 per telefonarci. Continuate a twittare su X con l'hashtag Irunatici.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2. It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Cosa? Quale insegna lì?
4: Te ne del no, che è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2?
4: Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
10: I Lunatici su Radio 2.

0: 7 seconds, mezzanotte, 9 minuti. È giovedì 28 maggio del 2026. State ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo i Lunatici. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Ci trovate qui da lunedì al venerdì, dalle 23 fino alle 2. Ma i protagonisti di questo tempo che trascorriamo insieme siete voi, con le vostre storie, le vostre voci. Quindi dedicateci un po' del vostro tempo. Chiamate lo 063131 oppure l'800-800-002. Raccontateci di quello che state combinando. Se volete prendere parte ai vari argomenti e discorsi che si sono aperti nel corso della prima ora di programma, siamo pronti ad accogliervi qui in via Asiago. Adesso torniamo subito alle vostre voci con qualche messaggio vocale. Vai.
1: Ciao ragazzi, io ho frequentato spiagge naturiste sin da piccola. I miei genitori, fino a quando ho fatto le vacanze con loro, diciamo fino ai 18 anni, mi ci hanno sempre portato in tutta Italia e anche all'estero. Qui a Taranto c'è una bellissima spiaggia, veramente bella, che è così lunga e grande che permette di dividersi in tre zone: zona famiglia, zona gay e zona naturisti, ma in realtà non è indicata né separata da nessun cartello o da nessun tipo di recinzione, e la gente ci convive tranquillamente. Un bacione grande, Daniela.
2: Ah, io non mi dimenticherò mai nuda con il pareo però messo in testa perché faceva caldo,
3: certo,
2: su Ietas, quella lingua di terra di Formentera che va verso Espalmador. Sul fondo non c'era nessuno, io avevo una trentina d'anni. Sensazione bellissima perché c'è il mare piatto da una parte, leggermente più mosso dall'altra, mi bagnavo da una parte poi dall'altra e via avanti per questa lingua di terra meravigliosa. È una bella sensazione, bellissima sensazione. Fanno bene. Non mi piace l'esibizionismo, però il fatto di essere comunque sola in un posto così e poter essere nuda mi ha dato una sensazione che ancora ricordo come piacevole.
4: Ah, mi ricordo che anni fa Andrea mi disse tutti quello perché a me piacevano gli squali. No, io dico, mo c'è una ventola, tu al quarto piano con l'acqua e pesci dentro.
3: Un laghetto,
4: fai
3: una ventola.
4: Prima chiamarli sushi e sashimi, perché secondo me fanno qua la fine.
0: Uno si chiama Timothée Chalamet.
5: Ciao ragazzi, sono un po' in ritardo stasera.
3: Ma perché hai un pesce in un acquario, in un laghetto artificiale nel tuo attico al quarto piano che hai chiamato Timothée Chalamet?
0: Uno è Timothée Chalamet, l'altro è Charlize Theron. Ecco. La coppia l'ho fatta.
3: Allora, questo signore qui, che un tempo era un uomo popolare, sì, attaccato al popolo, alla gente reale, sì, sì, ora una vasca artificiale, un laghetto artificiale sul suo attico al quarto piano con due pesci medaca dentro che si chiamano una Charlize Theron e l'altro Timothée Chalamet.
0: Sì.
3: Questo è, per me è molto grave, per me è molto grave.
0: Strano, grave no, però un po'
3: è molto
0: strano.
3: Grave, la sua stranezza è anche
0: lo
3: grave.
0: Noto perché stanno venendo questi giorni, capitano sempre a casa delle persone, no?
3: La tua vita sociale, fatta di aperitivi, incontri.
0: No, ma che
3: attico al quarto piano con due pesci medaca dentro che si chiamano una Charlize Theron e l'altro Timothée Chalamet.
0: Sì.
3: Questo è, per me è molto grave, per me è molto grave.
0: Strano, grave no, però un po'
3: è
0: strano.
3: È molto grave, la sua stranezza è anche
0: lo
3: grave.
0: Noto perché stanno venendo questi giorni, capitano sempre a casa delle persone, no?
3: La tua vita sociale, fatta di aperitivi, incontri.
0: No, ma che abbiamo spesso dei bambini in casa, no?

0: tornato dentro.
1: Che belli.
0: È tutto molto, molto bello. E quindi vado lì e lo faccio vedere. E vedo che tutti hanno una reazione un po' strana di fronte
1: a
0: questa cosa.
1: Non fatico a crederlo, non fatico a crederlo. Chiamate Radio 2, mezzanotte a 13 minuti in questo giovedì 28 maggio del 2026. L'abbiamo cominciata insieme questa giornata. Oh, attenzione, 06131 oppure 800-800-002 per prenotarvi. Questi numeri da comporre. Attenzione, dicevo, perché con l'arrivo dell'estate tornano in azione a Roma, leggevo questo articolo su Roma.Repubblica a firma di Marco Carta, anche le bande georgiane specializzate nei furti in appartamento. Come funziona? Hanno un basista che gira tra i condomini, che applica sottili filamenti di colla sugli stipiti delle porte. Se dopo due giorni il filamento di colla è ancora intatto, la casa è vuota. A quel punto entrano in scena i complici, che per entrare utilizzano martello, cacciavite e, questa è la cosa che mi stupisce, il topolino decoder.
0: Che cos'è?
1: Il topolino decoder, che è una specie di chiave universale capace di infrangere qualsiasi serratura o quasi. L'ultimo episodio risale a sabato notte al Tuscolano, dove tre ladri sono stati sorpresi mentre si introducevano in un'abitazione e hanno aggredito i poliziotti. Molti dei fermati vengono da Kutaisi, seconda città della Georgia, e feudo letteralmente dei ladri della legge, un'organizzazione criminale nata nell'Unione Sovietica negli anni 30, fondata sul rifiuto del lavoro legittimo e sulla totale adesione al codice criminale. Hai capito?
0: Totale ti attrae, sei attratto codice dal codice criminale?
1: No, assolutamente. I legami tra i ladri attivi a Roma e questa struttura sono emersi nell'inchiesta condotta dai carabinieri del gruppo Montesacro, che nel gennaio 2023 portò all'arresto di 10 cittadini georgiani accusati di furti in abitazione.
0: Ecco. Allora, Seven Seconds è meravigliosa. Io ho un acquario col pesce martello, scrive Francesca. Francesca è strana? Strana anche lei, quindi? Non dici
1: già, già l'acquario è una cosa di tu l'acquario non l'avresti mai fatto, l'acquario, perché nella tua mente radical chic, borghese alternativo, è ricco, annoiato, l'acquario è commerciale, l'acquario è volgare,
0: ce l'hanno tutti,
1: l'acquario ce l'hanno tutti. E che sto in uno studio medico, il mio oculista da bambino aveva l'acquario, mi piaceva sempre vederlo. Oppure c'è una pizzeria che frequento spesso in provincia di Viterbo che ha un acquarietto con dei pesciolini. No, tu ti fai il laghetto artificiale, perché l'acquario è
0: sto mandando a Valentina Galli le foto del mio acquario, non so se avremo la possibilità del mio acquario, del mio stagno, così avrò la possibilità di farvelo vedere almeno sul 202.
1: Ora rimpicciolisci con intelligenza artificiale terrestre, così fai vedere che comunque non è un lago artificiale, in realtà
0: è piccolo.
1: Ci si può pescare?
0: No, non ci si può pescare. Allora, ancora da WhatsApp, ciao ragazzi, rispondi tu Arduini, visto che hai il buddy a Rossana, che scrive: ragazzi, perdonatemi, ma il cane in città è servo, è una pena vederli al guinzaglio, saranno anche nostri amici, siamo noi a non essere amici loro, un gatto non avrà mai guinzaglio ed è un essere libero. Buona serata.
1: Non è proprio assolutamente così, il cane sta bene con l'amore, la fedeltà e la protezione dei suoi amici umani, che sia in appartamento, che sia in campagna. Il cane sta bene col padrone, sta bene col padrone, anche in un appartamento di 30 metri quadrati ci sta bene il cane, purché ovviamente esca, faccia delle lunghe passeggiate e si riesca a ritagliare nella giornata dei momenti di ludicità e gioco e attività, perché altrimenti si annoia. Ma non è assolutamente così. Questa storia del mito che il cane deve stare in giardino, non è vero. Cioè, io vedo delle persone, ancora succede soprattutto in campagna, nei paesini, c'è quell'attitudine al cane che poteva avere mio nonno. Sì. Il cane sta fuori da solo tutto il giorno, abbaia le macchine che passano. No, quello è un cane triste, quello è un cane infelice, secondo me, che non è trattato.
0: Trascurato.
1: Il cane che sta col padrone, che lo ama, lo rispetta, lo fa scendere, lo fa giocare, lo fa camminare, chiaro, sta bene anche dentro un appartamento, anche in città. Io la penso così, ma credo che potremmo essere tutti concordi su questo. Io quando ho adottato Buddy dal canile, mi hanno fatto firmare 12 moduli e 50 cose.
0: Hai anche i controlli post affido?
1: controllo post affido non l'ho mai fatto, anche se

0: su Instagram vedevano che comunque mettevo delle foto, delle cose, quindi a distanza secondo me un po' hanno controllato.
1: Giusto, secondo me.
0: Ma
1: giusto.
0: È giustissimo.
1: Allora, come sempre con voi, buonanotte Doriana da Avezzano, grazie, un saluto anche a Massimo da Montegranaro che scrive: ma se Roberto è solo questo weekend venite nelle Marche per una puntata al nightclub con Carlito. Chissà se ci chiamerà Carlito per aggiornarci sulla cosa che la sto sta
0: deve
1: facendo
0: chiamare
1: soffrire.
0: Carlito, ragazzi.
1: Eh sì. Speriamo che chiami stanotte, sono curioso di sapere cosa accade nella,
0: tanto
1: nella sua
0: vita. Tanto sappiamo tutti cosa è successo, lo immaginiamo tutti, però vogliamo sentirlo dalla sua viva voce. Carlito, non essere timido e racconta, parla con gli amici tuoi, dai.
1: Allora, oggi è un giorno particolare, 28 maggio, è il compleanno di Michele da Foggia.
0: Pronto?
2: Buonanotte a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
0: Allora, auguri a Michele da Foggia che compie 51 anni, personaggio mitologico delle nostre notti insonni. Fategli gli auguri tutti. Di Lelio era convinto, che è convinto tuttora, che nessuno manderà un WhatsApp vocale, nessuno chiamerà lo 06331 l'800 800 002 per fare gli auguri a Michele da Foggia. Secondo me si sbaglia, perché Michele da Foggia è un personaggio amato, forse il più amato,
1: sì,
0: delle nostre notti insieme. Buon compleanno Michele.
1: Auguri Michele.
2: Grazie.
1: Allora,
2: grazie.
1: Siamo i primi a farti gli auguri quest'oggi?
2: Sì.
0: Come festeggerai? Io ho visto già gente in strada, caroselli, clacson, macchine che comunque fanno festa in tuo onore. Ti risulta?
2: No.
1: Sembri un po' triste, Michele. Vivi male il tuo compleanno?
2: No.
1: Con un po' di malinconia, no?
2: Sì, perché l'età passano, poi ti vengono i ricordi quando eri piccolo.
1: Un po' di nostalgia.
2: Ecco queste cose qua. Sì, un po' di nostalgia, sì.
1: Beh, ma oggi festeggerai comunque con i tuoi, no?
2: Penso di sì.
1: Verranno le tue sorelle?
2: Sì.
0: Che si mangia oggi per il tuo compleanno?
2: La verdura.
0: Vabbè, mamma mia.
2: Pasta e verdura.
1: Ma a te piace pasta e verdura?
2: Sì, le pietole.
1: Lo fa perché ti piace, quindi? Lo fa perché è uno dei tuoi piatti preferiti?
2: Sì.
1: Ma non avresti preferito una pizza?
2: Pranzo,
1: la rucola.
0: Ma stai a dieta?
2: Io no.
0: Ma scusami, perdonami, non per farmi i fatti tuoi, ma perché se non stai a dieta, quindi se uno ha un motivo specifico?
2: Oggi verdura, domani verdura perché a me piace la verdura.
0: Ho capito, ma magari una pizza, un compleanno, una torta, una cosa un po' più...
2: Ah sì, quella sì, domani.
1: Oggi.
2: Domani.
1: Che torta avrai? Già lo sai, te la fanno noi tuoi o la comprate?
2: La compriamo in pasticceria, la devo andare solo a ordinare domani mattina.
0: Che gusto ti piace la torta?
2: La Sant'Onorè.
1: Che cosa ti piacerebbe ricevere come regalo, Michele?
2: Io ho detto fate voi, per me non c'è differenza.
1: Però sinceramente, preferisci regalo o soldi?
2: I soldi.
0: Tra un libro e 500 euro cosa preferiresti?
2: 500 euro.
0: Tra 500 euro e 1500 euro cosa preferiresti?
2: 1500.
0: Bravo, non fa una piega, c'è una logicità in questo. Ottimo.
1: Tra 500 euro e 10 biglietti della lotteria?
2: È meglio i 500 euro.
0: Meglio i 500 euro oggi che i 10 biglietti della lotteria domani. Bravo.
1: Allora, sei pronto ad ascoltare gli auguri degli ascoltatori?
2: Sì, grazie Andrea.
1: Ce ne sono tanti,
0: Un Michele da Foggia stanotte è un po' moscio.
1: È triste, mi sembra.
0: Tiriamogli sul morale, ragazzi. Quante nottate ci ha svoltato quest'uomo.
2: Allegro.
0: Vai.
1: Pensi che questo sarà l'anno in cui troverai l'amore, Michele?
2: Penso di sì.
0: E noi te lo auguriamo.
1: E questo mi sembra un ottimo inizio. Datemi solo qualche secondo e cominciamo.
0: 06-3131 se volete telefonare, oppure 800-800-002. Non ci credo che non chiama nessuno per fare gli auguri a voce, al telefono, a Michele da Foggia. Vedo Di Lelio che sghignazza al di là del vetro. Non vorrei che non stesse rispondendo lui. Adesso esco io e vado a rispondere io, perché non è possibile.
3: Michele, tantissimi auguri, buon compleanno. Sei un grande.
0: Eccoli che chiamano.
4: Ciao Michele, tanti auguri, Massimo di Ferrara. Tanti auguri Michele.
5: Auguri Michele, buonanotte lunatici. Ciao.
4: Ciao. Auguri Michele, sono Mirella, buon compleanno.
0: Ah, si vola con Mirellona.
6: Auguri Michele, Lorenzo D'Altedo.
4: Happy birthday, dolce Michele, ti voglio tanto bene e te lo posso dire, sei davvero sensuale con il tuo niente. Auguri Michele, te lo dico piano piano, ma quando torno a casa ti chiamo e ti dico radio, ti voglio bene Michele, buon compleanno, la tua amica Barida Palacrivina. Però corteggi tutti, ma a me non hai mai corteggiato, va bene, love you Michele.
1: Mi piace Ida in questa
0: 06-3131 oppure 800-800-002. Fiume di telefonate, fiume di telefonate per fare gli auguri a Michele da Foggia. Si parte, il primo è Umberto, pronto.
7: Ciao Roberto, ciao Andrea, ciao Michele.
2: Ciao Umberto,
7: tanti tanti auguri.
2: Grazie,
0: un
2: grazie.
0: Bel momento di radio,
2: sì. grazie Umberto.
0: La community anche questa,
7: tanta fortuna in amore, okay.
2: Grazie Umberto, grazie.
0: Di qualcosa di non banale Umberto.
7: Gli ho augurato tanta fortuna in amore. Poi oggi sono andato, il primo giorno che sono andato al mare.
0: L'hai trovata poi una palma?
7: Sì, l'ho trovata.
0: Si è creato scompiglio oggi con te al mare?
7: No, veramente non c'erano pochissime persone. Oggi come il primo giorno, poche persone, anche perché è un giorno lavorativo.
1: Scusate un attimo, Michele, è arrivato questo messaggio. Michele, non ti ho più incontrato da Lello il macellaio. Comunque un mondo di auguri, Loredana.
2: E io ho chiesto a Lello.
0: No, Loredana, Loredana devi chiamare. Ferma Michele, non spoilerare niente. Loredana, allora lasciamo, attacca tutti tranne chi si è prenotato fino adesso, lasciamo le linee libere per Loredana. Ti prego, prenditi un minuto, devi chiamare 06-3131 oppure 800-800-002. Nel frattempo un abbraccio a Umberto, andiamo da Silvana, pronto?
1: Ragazzi, ciao Umberto.
8: Ciao, meravigliosi.
1: Ciao.
8: Sono Silvana da Napoli e vorrei fare gli auguri a Michele.
2: Grazie.
0: Da parte ciao. Sua e di suo marito, qui c'è il popolo,
8: mio figlio,
0: scusami, qui c'è il popolo della notte che si stringe attorno a Michele da Foggia. A me piace sottolinearlo questa cosa.
2: E infatti è vero, è la prima volta che festeggi un compleanno così.
1: Cosa
2: questa
1: vi piace?
2: È la seconda. Ho dimenticato quello di l'anno scorso, ragazzi.
1: Quello di l'anno scorso anche era importante. Silvana, che cosa apprezzate tu e tuo marito del buon Michele?
8: No, io e mio figlio.
1: Tu e tuo figlio, scusami.
8: Ci vogliamo veramente tanto bene, come a te Andrea e a te carissimo Roberto, ti adoriamo.
0: Grazie Silvana. Grazie. Come si chiama tuo figlio?
8: Mirko.
0: Grazie a Silvana e Mirko, restate su Radio 2 e fatevi sentire più spesso.
2: Grazie.
0: Ha chiamato l'amica di Foggia?
1: A chi sta chiamando l'amica di
0: non
1: Foggia?
0: Non ha chiamato.
1: E scrive Carlito, che a causa del suo mal pianga se stesso. Ho sbagliato e non ho voglia di sentire le vostre critiche.
0: No dai Carlito, chiama su, ma non puoi nasconderti dagli amici. Non puoi
1: Carlito,
0: nasconderti dagli amici.
1: Sbagliamo
2: non
1: tutti.
2: Non puoi lasciare questo bar degli amici.
1: Si sbaglia tutto insomma, prima o poi nella vita.
0: Tu hai mai sbagliato in vita tua? Io pure, un sacco di volte.
1: Un sacco di volte.
0: Ma dai, su.
1: Si volta pagina, dai Carlito, magari parlarne ti farà bene.
0: Raccontaci che è successo e voltiamo pagina insieme.
1: Ecco, sentiamo qualche altro augurio per Michele da Foggia. Sei pronto Michi?
2: Sì, grazie Andrea.
9: Ciao e auguri a Michele da Foggia, a Kentannos.
10: Auguri Michele, tantissimi auguri, sei il numero uno, non mollare mai, che ci fai compagnia tantissimo. Ciao Michele, tanti auguri.
11: Grazie, buonanotte lunatici, sono Anna dal Veneto e faccio tantissimi auguri di buon compleanno a Michele da Foggia. Ciao.
12: Auguri Michele, buon compleanno da Francesco.
13: Ciao Michele, buon compleanno e buonanotte.
11: Tantissimi auguri a Michele, è il nostro personaggio preferito. Auguri.
2: Dai. Grazie.
14: Auguri Michelone! Luciano da Verbania.
1: Sai chi starà vivendo malissimo questa cosa degli auguri a Michele da Foggia?
0: Caterina.
1: La tua amica Caterina.
0: Che c'entra?
15: Buonanotte lunatici. Raffaella da Padova. Un abbraccio e un bacione a Michele da Foggia. Sei tutti noi, un bacione.
14: Auguri. Ciao. Michele, grazie. Buon compleanno, sei un grande.
15: Grazie. Auguri Michele, buon compleanno, divertiti.
16: Ho capito, ma magari una...
15: Buon compleanno Michelone, Daniela da Taranto.
17: Auguri Michelone, sei un grande.
0: Centinaia.
17: Vincenzo da Maddaloni.
0: Centinaia.
18: Ciao, auguri.
15: Tanti auguri Michele.
1: Anche il suo hater è andato, vorrei ripescare, e senti che non l'ho ancora ascoltato, Arduini, il messaggio vocale dell'amico sardo, sì, che ogni notte manda un messaggio.
0: Sentiamo che dice.
1: Voglio ripescarlo, è uno di questi.
0: Tanto anche la nostra curatrice Emma Caggiano fa gli auguri a Michele da Foggia.
2: Grazie, ecco. Emma, grazie a
0: anche
2: stai,
0: l'ufficialità,
2: Emma.
0: L'ufficialità del...
1: No, del programma,
0: del curatore. Sì, sì. Un saluto a Daniele da Potenza Picena. C'è chi dice Loredana chiama ora. Non sta chiamando Loredana da Foggia, evidentemente non può, non ha voglia.
19: Ma smettila, ma chi se ne frega che il compleanno di questo personaggio, ma per carità. Ciao amici lunati, sono Salvatore da Cagliari, buonanotte.
1: Beh, Salvo, potevi farle gli auguri, no? Lui
0: è coerente fino in fondo.
1: Esatto.
0: Basta buonismo, ha ragione, basta buonismo, lo odia 364 giorni in anno, facciamo 365 giorni, il suo compleanno, chi se ne fotte.
20: Ciao Michele da Foggia. Allora guarda che non devi essere nostalgico per il passato, per il tempo che passa, che io ti sto chiamando dal passato, che sono 6 ore indietro, sono a Montreal, e ti posso garantire che il passato non è niente di che. Quindi goditi il presente, buon compleanno e tantissimi auguri, Marco da Montreal.
2: Grazie. Ciao. Marco da Montreal, un abbraccio anche da parte mia.
0: Bene, mettiamo un punto e andiamo avanti. Fermi tutti, c'è Laura per Michele, pronto?
21: E ciao Michele, sono Laura da Milano. Augurissimi.
2: Ciao Laura, dimmi.
21: Sei molto tenero, io ti auguro davvero di trovare una persona che capisca queste cose, te lo auguro di cuore. Buon compleanno.
2: Grazie, Laura.
21: Ciao.
2: Grazie,
21: Michele.
2: Laura. Ciao Laura.
21: Ciao.
1: Molto carina, molto dolce, Laura. Molto
0: Laura.
1: Dolce. Bene, Michele,
0: ti sei preso l'affetto di tutti, ti abbracciamo, buon compleanno.
2: E infatti, se oggi era il pallone d'oro, oggi lo vincevo sicuramente.
0: No, oggi non avevi competitors,
2: Tutti questi auguri, ringrazio tutti. Nord, centro, sud, sopra, sotto, ringrazio
1: isole?
2: Tutti.
1: Le isole?
2: Le isole.
0: Anche
1: le isole.
2: Anche.
1: Bene.
0: Ciao Michele.
1: Ciao.
2: Ciao a domani.
0: Ciao. Resta su Radio 2, grazie. Mezzanotte e 31. State ascoltando i lunatici di Radio 2 06 3131, oppure 800 800 002. Continuate a prenotarvi per intervenire live e a twittare con l'hashtag i lunatici. Vi leggiamo.

0: Attenzione, attenzione, Arduini, c'è un colpo di scena. Mezzanotte 36, state ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo i Suli Lunatici, abbiamo appena ascoltato i Maroon 5. Carlito torna a scrivere su
1: che
0: WhatsApp.
1: Dice? Che dice?
0: È anche il mio compleanno oggi, ma nessuno mi farà gli auguri, perché Carlito, nessuno mi può capire.
1: Chiama.
0: Perché io non sono riuscito ad intavolare un discorso serio con voi.
1: Tanto auguri a Carlito, l'astro nascente delle ultime settimane di questo programma. Non mollare proprio ora, Carlito, perché tu sei un candidato, secondo me, alla top 5 del pallone d'oro lunatico che verrà assegnato l'11 giugno. Non mi mollare adesso. Poi,
0: puoi mollare, vuoi. Carlito. Ma
1: buon compleanno a Carlito. Di nuovo ti invitiamo a chiamare 06-3131 oppure 800-800-002 a raccontarci cosa ti è successo, cos'è che ti ha così deluso. Perché ci dispiace,
0: sarà stato un incontro con una ragazza, forse, o c'è altro? Dai, chiamaci, no, non staremo qui a giudicarti, stai tranquillo, una chiacchierata tra amici. Allora, c'è Laura, ciao, benvenuta.
2: Salve, ho telefonato l'altra sera perché non vedevo più, non sentivo più la voce di Michele. Ho telefonato da provincia di Roma, Casali di Mentana. Però sono una vostra ascoltatrice da parecchi anni e qualche volta mi è andata sbusa, come dicono a Trieste, perché telefonavo, ma Matteo di buona volontà, bravissimo, ma trovavamo il famoso quiz e allora non riuscivamo a mandare la mia voce.
1: Che volevi raccontarci stanotte, Laura?
2: Niente, ho sentito che, siccome l'ho chiamato due giorni fa, e ho sentito che oggi era il compleanno, mi unisco, anche se ormai è andato via Michele.
1: Gli auguri per Michele, vuoi fare gli auguri anche al signor Carlito?
2: Carlito, facciamo gli auguri per tutto quello che desidera e che sia di buon umore, va bene?
1: Ti piacerebbe parlare con Carlito se chiamasse?
2: Va bene.
1: Allora resta con noi 30 secondi. Diamo a Carlito 30 secondi di tempo per chiamare l'800-800-002 oppure lo 06-3131 e beccarsi in diretta gli auguri di Laura, oltre che in
2: l'altra volta avevo fatto
1: di più, non possiamo fare.
0: Dici che si lascerà tentare da questa cosa?
1: Ma io lo spero, perché Carlito, io mi sto affezionando a Carlito, stavo cominciando a dare un'occhiata a qualche prima pagina. Resta con noi altri 20 secondi, Laura. Qualche prima pagina tra i giornali che.
2: Cosa? Speciali, bravissimi.
1: Grazie.
2: È una famiglia per tutti noi ascoltatori.
0: Che carina.
1: Ecco. Anche voi per noi.
0: Credo che ci stia salutando così.
1: Ti abbracciamo, Laura. Resta su Radio 2, anche perché sono passati 30 secondi e Carlito non ha chiamato.
0: Già. Ciao Laura.
1: Beh, è andata così.
0: Le vostre voci ancora?
1: Peccato, ero mollato proprio adesso.
0: Infatti.
3: Ciao ragazzi, sono un po' in ritardo stasera perché mi sono appisolata. Oggi ero proprio stanca, non sono stata bene con la pressione e mi sono appisolata. Mi spiace che non vi ho visto fino adesso e niente, adesso vi sto guardando, mi sono svegliata per bene e vi ascolterò fino alla fine. Ciao ragazzi, sono Mirella. Ciao.
4: Stiamo tornando adesso da un corso di bondage giapponese di Shibari. Piacere, siamo Riccardo e Mars.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao. Questo è un corso alla
4: raga,
1: te.
4: Che dire?
0: Non lo so, non mi attira il fatto di essere legato e appeso. Non è tra le mie fantasie.
1: Lascia di andare.
4: Spiaggia naturista, noi stiamo organizzando forse per andare il 2, visto che è festa, su una spiaggettina, così con un po' di amichetti.
5: Noi mercoledì sera ci divertiamo ad andare a fare shibari, esatto. E fare i salamini umani.
4: Esatto.
5: Tutto consensuale, tutto con tanto
1: ma
5: amore.
1: Ma sono stupendi questi due.
5: Di...
1: Ma chiamate, oh.
4: Ci tenevamo a dirvelo, un pizzico di follia.
5: Un pizzico di follia.
4: Tenevamo a dirvelo.
5: Ciao,
1: salamini umani.
0: Ma perché non avete chiamato per raccontarci meglio dello shibari?
1: Chiamate adesso, dai. Ho delle curiosità per voi. Chiamate 06-3131 oppure 800-800-002.
0: Mi piacerebbe portare Arduini.
1: Non siate timidi.
0: A far legare Arduini come un salamino per il suo addio al celibato.
1: Ma che sei un sadico.
3: Auguri Carlito, anche a te, dai, sei uno dei nostri. cerca di raccontarci quello che ti è successo.
0: Brava.
3: Siamo in attesa, Carlito. Ciao, sono Mirella.
0: Io non credo che riuscirà a resistere a questo messaggio, Carlito.
1: C'è anche Ida che scrive: per Carlito, tu non hai bisogno di essere festeggiato per esistere. Se nessuno ricorda il tuo compleanno, il mondo continua a cambiare perché ci sei. Il valore non ha bisogno di candeline per bruciare. Bellissima questa cosa, bellissima. C'è Riccardo, pronto?
6: Ehi, ciao, sono quello dell'audio di adesso. Ho cambiato numero.
1: I salamini.
6: Ho parlato con la mia amica, purtroppo, adesso.
0: Racconta tutto. Da quanto tempo è che vi siete appassionati di scipari?
6: Ma da un annetto, in realtà, che abbiamo iniziato con un po' di corsi. Seguiamo un paio di volte al mese un corso il mercoledì. Io infatti alla fine ti ascolto molto spesso tornando da questo corso.
0: Ma vi fate le gare tutti e due?
6: Sì, diciamo che ci facciamo un po' a vicenda, un po' con altre persone, tutto vestito, perché adesso magari uno ti immagina che va a fare il bond giapponese, tutti a fare delle cose pazzesche.
1: Cioè, c'è un richiamo, scusami la domanda, te la devo fare, c'è un richiamo erotico sessuale o è una pratica che non solo apparentemente?
6: Allora, diciamo che la base comunque è quello, nel senso che poi lo usi per fare quelle cose lì quando lo usi fuori dal corso. Però il corso in sé alla fine è un ambiente proprio dove si impara, si sta lì, si catteggia.
0: Certo. Cioè, peccato molto, a non far male. A non far male alle persone, perché può essere pericoloso, esatto, se si fa senza, esatto, sapere le tecniche giuste, può essere molto pericoloso.
6: Esatto, quindi piuttosto che comunque improvvisarsi, è bene insomma seguire. Ci sono in realtà in tutte le città d'Italia, secondo me, si trovano delle cose simili.
1: Quanti anni hai, Riccardo?
6: 26.
0: Ho un'altra curiosità, prima nel messaggio dicevi che vorresti organizzare una spiaggia con la tua amica, ma era una roba erotica anche quella oppure solo naturismo?
6: No, allora, devo dire, con amici con cui facciamo comunque cose erotiche, perché
0: scambi.
6: È un mondo un po' complesso, diciamo.
0: Che fate, scambi di coppia, gruppi? Esibizionismo?
6: No, più sul BDSM, ti direi.
0: Ah, okay.
6: Cioè, proprio gruppi di persone che frequentano ambienti BDSM, fanno pratiche BDSM, e anche lì in tutte le città italiane ci sono questi aperitivi che si organizzano, molto informali, che si chiamano i TNG, che sono proprio dedicati alle persone sotto i 35 anni, ma poi in realtà ci sono anche i mancio che sono aperti a tutti quanti. E sono proprio degli aperitivi dove comunque una persona può andare lì e conversare con altre persone che sono in questo hobby, diciamo,
0: ci sono,
6: in questo ambiente.
0: Ci sono persone che si presentano con il proprio slave? Magari al guinzaglio?
6: Sì, a volte sì. Al guinzaglio no, in realtà, perché sono delle cose veramente informali, quindi comunque in un bar, in un locale pubblico.
0: Perché a me è capito, di partecipare...
6: Si parla in modo tranquillo, ecco.
0: Ti ricordi, Arduini?
1: Ah, beh, ma quella era un'altra cosa.
0: No, allora, quella era un'altra cosa perché era una riunione di adult baby.
6: Okay.
0: Non so se conosci il genere, stavamo preparando un'inchiesta con Arduini, andai io con la dottoressa Spina a seguire questo incontro al quale parteciparono anche, c'era tra gli altri invitati, no, presenti, c'era una mistress che arrivò col suo schiavo personale in veniva al guinzaglio.
6: Bello, no, ma ho sentito parlare di eventi proprio per questa nicchia, perché poi alla fine basta che qualcuno si prenda la briga di organizzarlo e la gente che viene, cioè, perché
1: senti, ma questa
6: di socialità, di incontrare persona,
1: come ti è venuta?
6: E con amici che ho conosciuto, in realtà con una persona in particolare che ho conosciuto su un'applicazione di dating, e con cui adesso comunque siamo molto amici, molto stretti, e diciamo che sono entrato un po' di più in questo mondo. All'inizio un po', diciamo, mi è partito il germe proprio quando sono uscito da una relazione molto lunga, comunque di 7 anni, e dove era al contrario, quindi era una relazione abbastanza standard, molto vaniglia, si dice nel termine, quindi senza pratiche particolari, e diciamo venendo fuori avevo una certa insoddisfazione, comunque volevo un po' provare delle
0: adesso,
6: cose diverse.
0: Quando conosci una persona adesso lo dici subito quali sono le tue passioni dal punto di vista erotico?
6: Sì, perché comunque mi sembra inutile nasconderlo, nel senso, se non abbiamo questo punto di contatto, non che l'altra persona poi necessariamente frequenti, abbia esperienza o comunque abbia un interesse già da prima, però già solo il fatto che comunque lo accetti, perché ovviamente è inutile se no anche continuare una frequentazione, ecco.
1: Ma si conoscono persone, cioè nascono relazioni poi in questi corsi oppure no? È mai capitato?
6: Ma nei corsi nello specifico non ti saprei dire. Un po' nel mondo in generale sì, ovviamente, nel senso che poi magari molte persone che giocano insieme tendono anche a diventare coppie o comunque a frequentarsi magari in modalità non monogama, quindi anche con altre persone contemporaneamente. Però sì, assolutamente, molte delle persone che incontro, che vedo comunque a questi eventi, in questo mondo, diciamo, sono anche delle coppie magari che appunto condividono le stesse passioni, quindi è molto bello, è molto eterogeneo in generale, devo dire.
1: Telefonata particolarmente interessante quella di questo ragazzo di 26 anni che ci ha parlato d'un mondo complesso che forse spesso viene anche raccontato in modo superficiale, un po' banale. Ti abbracciamo, Riccardo, grazie per essere stato con noi.
0: Ciao, ciao, molto interessante, decisamente interessante. Buonasera cari lunatici, un abbraccio da Silvio che ci scrive dalla Francia e vorrebbe fargli auguri di compleanno alla sua mamma Maria. Io assolutamente
1: auguri a mamma Maria,
0: tanti auguri. La Salernitana ha perso la semifinale playoff, ci toccherà un altro anno di Lega Pro, scrive Eliana. Meglio i naturisti liberi in paese che i pavoni, Nicoletta. Riferimento alla storia,
1: la storia dei pavoni che tanto appassiona. Leggevo che in Toscana c'è una questione con i procioni.
0: Sì, ho letto anch'io.
1: Che sono carinissimi e coccolosissimi da vedere, ma in realtà portano con sé una serie di problematiche da non sottovalutare.
0: Riccardo scrive: questo mio omonimo mi sciocca, io sono più tradizionalista. Ma per me è sbagliato restare scioccati addirittura da queste cose. Cioè, va bene che ci sta che uno sia più tradizionalista,
1: ma un ragazzo abbia... di un'enorme maturità.
0: Esatto, cioè, ci sta che uno non abbia fantasie, non abbia interesse su determinate pratiche, no? E ci può stare, ognuno ha le cose che preferisce, però non è che lui viene a casa tua e ti lega, cioè non obbliga nessuno a pratiche di questo tipo, quindi non c'è niente da restare scioccati, secondo me.
1: L'Iran, c'è l'intesa, Trump falso, questo è il titolo del Mattino in edicola oggi, che sostanzialmente sintetizza le ultime 24 ore sul fronte medio orientale, nuova altalena di annunci e smentite sulla guerra in Medio Oriente, Teheran fa trapelare la bozza dell'accordo, controlleremo lo stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti risponde non è vero, sarà accessibile a tutti, si parla anche di calcio sulla prima del Mattino con l'appassionante questione legata alla panchina del Napoli, una poltrona per due sostanzialmente, se la stanno contendendo Italiano e Max Allegri, oggi il primo incontra il Bologna per liberarsi, l'ex tecnico rossonero resta alla finestra, se ne parla poi all'interno del giornale.
0: Allora, grazie a Valentina Galli, posso farvi vedere sul 202 del Digitale Terrestre il mio piccolo stagno con dentro i medaca, dopo casomai lo condivido anche sul nostro gruppo Facebook, così quelli che magari stanno ascoltando in radio avranno modo di vederlo anche lì. Ecco qui, questo è il mobile che ho costruito,
1: sto vedendo un gigante lago artificiale
0: e dentro c'è
1: su un attico e dentro, ecco, c'è dell'acqua con dei pesci,
0: con delle piantine, e dentro ci sono due o tre pesci.
1: Questa è una roba
0: qui,
1: così
0: c'è anche il video, guarda che bello,
1: da 200-300 mila euro.
0: Quello di platino è Timothy Chalamet. Quello color platino,
1: 200-300 mila euro, questa roba, solo questo 200-300 mila euro. Lo racconto a chi ci sta ascoltando in radio e deve viaggiare con l'immaginazione. È mezzanotte da 50 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2. Ostacolo Hormuz per l'intesa, il titolo del Messaggero. Iran, c'è la bozza d'accordo, ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Anche qui si fa riferimento all'altalena delle ultime 24 ore sulla questione medio orientale. Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, gli USA falso, sarà accessibile a tutti. Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti siano temporanee e mirate. Si torna alla musica, fermi qui.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 ed è arrivato anche questa notte il momento di partire grazie a Divan Cardia che con i suoi viaggi ci fa scoprire le bellezze dell'Italia. Questa notte andiamo nella Tuscia sul bellissimo lago di Bolsena.
1: Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori lunatici, mi trovo a Bolsena nella splendida cornice di questo lago, sono al centro del borgo, un borgo straordinario ricco di storia, con me c'è Cristina Di Sorte che è una delle organizzatrici del Beer Rock, insomma un evento che a luglio accenderà ancora di più questo territorio. Ciao Cristina.
2: Ciao, buonasera a tutti. Questo è un evento da non perdere perché si svolgerà nel cuore, nel centro storico del paese, della cittadina di Bolsena, sulle rive del lago di Bolsena, il 3 e il 4 luglio 2026.
1: L'hai detto molto imperativo, brava, mi piace così.
2: Dovete assolutamente venire qui, vi aspettiamo dalle 19:30 circa. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, quindi è una festa per stare insieme in amicizia. Potrete godere di più di 10 concerti divisi in due sere e al momento abbiamo confermati 2 DJ set per la tarda serata. Troverete 9-10 birrifici artigianali e promotori di birre italiane. Non abbiamo ancora una stima perché le richieste sono tantissime, come potete immaginare, e abbiamo 10 street food sia locali che non, perché dobbiamo anche valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Quindi
1: il chilometro zero, i vostri prodotti che sono tantissimi e buonissimi, il bel lago, i giovani, DJ set, rock, insomma concerti,
2: una
1: musica.
2: Una maratona non stop insomma di musica, buona birra, selezionata, eccellenza del territorio in una cornice come quella del centro storico di Bolsena, cosa chiedere di
1: poi
2: più?
1: Poi so anche che questo è un posto molto accogliente, cioè già l'ho visto io appena sono arrivato qui, questo è fondamentale, sentirsi a casa.
2: Sì, cerchiamo, quello è l'intento nostro, insomma noi siamo un gruppo di amici che organizza per la sesta edizione consecutiva il Beer Rock e la cosa che diciamo fa più piacere a tutti è che vi sentite a casa quando venite ai nostri eventi.
1: Insomma poi la musica che torna al centro dell'attenzione, questi concerti, la musica che fa sempre da traino.
2: Fa da traino e sono tutte band molto selezionate accuratamente affinché comunque il pubblico abbia piacere di godere dell'ottima birra ma anche della buona musica selezionata e non dozzinale.
1: Grazie Cristina.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento, manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 28 maggio parte dal 1962, anno di nascita di Giovanni Donzelli degli Audio 2.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con i nostri racconti dedicati questa notte a due maestri della televisione italiana. Cominciamo da Mike Bongiorno.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Amici ascoltatori, allegria!
3: Come fly with me, let's fly away.
4: New York, 1929. Gli Stati Uniti, dopo anni di benessere economico e crescita del mercato azionario, sono entrati in una gravissima crisi finanziaria. La borsa di Wall Street è crollata per ben due volte in pochi giorni. Giovedì 24 ottobre e martedì 29 ottobre li hanno ribattezzati Giovedì Nero e Martedì Nero. Solo in quest'ultima data vengono vendute 12 milioni di azioni di persone in preda al panico. Tra le famiglie che subiscono gravi perdite c'è quella di Philip Bongiorno. Philip ha origini siciliane, il padre Michelangelo era di mezzo iuso, dove aveva una piccola bottega. Philip ha avuto un buon successo come avvocato, arrivando anche al sogno di diventare sindaco di New York, infranto solamente di fronte alla caratura di un altro italo americano che diverrà primo cittadino della Grande Mela per ben 11 anni, Fiorello La Guardia. La crisi economica, oltre alle ambizioni, gli porta via anche la moglie Enrica e il figlio Michael, che loro chiamano Mikey. Enrica è di origini torinesi e sceglie di tornare a Torino insieme a Mikey, che ha solamente 5 anni. Si trasferiscono a vivere a casa degli zii di lei, Giuseppina Carello, sorella della madre, e Nicolò Uneto, di San Lorenzo, che per Mikey diventa un secondo padre.
5: Forse il mio è un po' un ottimismo all'americana. Io sono cresciuto, ho vissuto per tanti anni in America e ho imparato a essere sempre ottimista, anche quando magari le cose vanno male, questo è vero, lo ammetto. Io sono un uomo che ha tutte le ragioni per essere allegro.
6: Porte canzone con un stemma rete.
4: Domenica 3 gennaio 1954, l'annunciatrice Furia Colombo comunica ufficialmente l'inizio delle trasmissioni televisive della RAI, Radio Televisione Italiana. Alle 14.30 va in onda il primo programma, si chiama Arrivi e Partenze. Due intervistatori girano per gli aeroporti e i porti italiani, chiacchierando con i viaggiatori in arrivo o in partenza. Uno si chiama Armando Pizzo, l'altro è Mikey Bongiorno, che ora si fa chiamare Mike.
6: Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poto siente disturbato.
5: Pensavano che, siccome io arrivavo dall'America, parlavo inglese correntemente, avrei potuto districarmi con i vari personaggi di passaggio per Roma e forse posso cominciare anche a confessare le mie paure, le mie emozioni di quell'epoca. Naturalmente, abituato col mio lavoro giornalistico ad avere sempre un po' di faccia tosta, sembrava forse ai nostri ascoltatori di allora che tutto andasse liscio. Beh, vi devo dire che non era assolutamente così.

0: Ha trascorso tutta l'infanzia e l'adolescenza a Torino. In piena seconda guerra mondiale, la Germania ha invaso l'Italia come rappresaglia all'armistizio dell'8 settembre e Mike, impegnato nella seconda sessione d'ottobre dell'esame di maturità classica, è stato costretto a rifugiarsi nelle Alpi. Aveva così deciso di entrare nei gruppi partigiani e grazie alla sua conoscenza dell'inglese era stato impiegato spesso come staffetta, quella figura che durante la resistenza aveva il pericoloso compito di portare i messaggi tra i partigiani e gli alleati. Scoperto e catturato dalla Gestapo, era stato messo al muro insieme ad alcuni partigiani per essere fucilato, ma si era salvato perché gli agenti tedeschi avevano ritrovato il suo passaporto americano e avevano ritenuto più utile tenerlo come pedina di scambio. Il giovane ventenne italo-americano che sognava di fare il giornalista era quindi finito a San Vittore, dove aveva conosciuto Indro Montanelli.
1: Era un ragazzo d'oro perché veniva a prenderci i panni, quando ci prendeva i panni ci portava le sigarette, ci portava da mangiare, era servizievolissimo, veramente un buon compagno di galera.
0: E poi era stato deportato alla fine del 44 in un lager in Carinzia, Austria, dove era rimasto fino al gennaio 1945, quando uno scambio di prigionieri tra Germania e Stati Uniti gli aveva restituito la libertà. Ora di anni ne ha 30. Dopo un breve ritorno negli Stati Uniti ha scelto nuovamente l'Italia. L'ha voluto Vittorio Veltroni, funzionario della RAI e già padre di Walter, offrendogli un contratto di collaborazione con il radiogiornale. Mike ha già fatto molta radio, ma non riesce ad eliminare completamente il suo accento americano. Per perfezionare l'addizione, Veltroni lo affida ad una storica conduttrice radiofonica, Maria Luisa Boncompagni, conosciuta come l'usignolo della radio.
2: Allora, sto parlando del 1948, io avevo già cominciato a lavorare alla radio negli Stati Uniti e la RAI si stava organizzando. E naturalmente cercavano un corrispondente negli Stati Uniti perché non avevano ancora nessuno in grado di venire in America che parlasse l'inglese e che volesse venire anche in America. E allora io mi ricordo che lavoravo anche per la Voce dell'America e chiesero al Dipartimento di Stato americano, che metteva in onda la Voce dell'America, l'autorizzazione a usare questo signor Mike Bongiorno. E mi diedero l'autorizzazione e io cominciai a lavorare per la RAI senza sapere nemmeno chi era Veltroni, che cosa fosse veramente la RAI. Mi diedero il compito di mandare tutte le settimane un pezzo di colore, come si dice, per Voci dal Mondo e un pezzo dedicato all'avvenimento sportivo della settimana.
3: Ecco Marciano che ha colpito con un forte sinistro Lewis, proprio nel centro del mento, e Lewis è caduto. Ecco l'arbitro che sta scendendo i secondi, Lewis però si è rialzato.
0: Arcore, 2009. La grande sala da pranzo è vuota. Mike e Silvio Berlusconi sono a cena, uno di fronte all'altro, mangiando un semplice minestrone.
4: No.

0: Tra i due i rapporti si sono incrinati e l'invito a cena è di quelli riparatori. Mike ha ormai 85 anni e ha fatto la storia della televisione, che ha inaugurato e accompagnato verso la sua maturità con programmi come Lascia o Raddoppia, Rischia Tutto, Scommettiamo, capaci di unire un paese restituito diviso dalla guerra e di insegnare l'italiano alla gente, come certificato dall'Accademia della Crusca, proprio lui che l'aveva dovuto affinare insieme alla Boncompagni.
1: Dover molto a lei, Mike, che è stato il primo a volermi presentare in televisione. Senza dubbio lei mi ha portato fortuna.
2: Lo devi al tuo talento, Gigliola.
3: Io rido con te.
4: Allora, Bobby, questa volta sarebbe il caso di dire che non sei più solo, perché hai vinto anche con i Minstrels, che sono veramente tanti.
3: Ricorda
5: quest'anno abbiamo toccato un record assoluto di ascoltatori. Si calcola che circa 80 milioni di persone questa sera ascolteranno le canzoni della finale di questo Festival della Canzone Italiana trasmesso da Sanremo.

amici del Festival di Sanremo, allegria, come al solito.

0: ancora più su.
1: Ha presentato 11 volte il Festival di Sanremo e vinto 16 Telegatti. Alla fine degli anni 70 ha lasciato la Rai per contribuire alla nascita del secondo polo televisivo e ha accettato l'offerta di Silvio Berlusconi. Davanti al minestrone, cucchiaiata dopo cucchiaiata, soli e stanchi, rievocano un sodalizio umano e professionale durato oltre 32 anni, ma che oggi non esiste più se non attraverso i ricordi.
2: Cantare. Oh, oh, oh. Dopo che io ho fatto tutto quello che ho fatto, dopo tutte le trasmissioni che mi sono andate bene, le gioie, i premi, eccetera, eccetera, al punto in cui sono arrivato nella mia carriera, io ritengo stimolante ricominciare da zero con qualche cosa di nuovo, proprio come quando feci tanti anni fa l'epoca di Lascio la doppia. Molti di voi ricorderanno che cominciai in un piccolo studio, nessuno ci credeva, c'erano pochi ascoltatori.
0: Volare. Oh.
1: Mike non fa più parte dei palinsesti Mediaset, ma non è ancora pronto per la pensione. Continua a tenersi in attività, partecipa a programmi televisivi e radiofonici, progetta nuovi quiz, sogna il ritorno alla conduzione. Lo ferma una morte dolce e improvvisa, mentre è in vacanza a Monte Carlo con la moglie Daniela.
3: Caro Mike, l'idea che tu non ci sia più non riesce a convincermi, perché la mia vita l'ho indirizzata guardandoti, vedendoti, spiandoti, imitandoti.
0: La tua voce è una musica dolce che suona per me.
1: Per portarlo via, il destino sceglie una data che nel suo passato aveva avuto un gran peso: l'8 settembre.
4: Poi un domani avremo noi.
2: Io ho sempre creduto in quello che facevo, sapevo dove sarei andato a finire e scusate se in questo momento sono immodesto, ho avuto ragione io.
5: Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
4: Se tu crederai.
5: Allora Gigliola, sei contenta?
6: Contentissima, non so come esprimere la mia contentezza. Io credo di dover molto a lei, Mike, che è stato il primo a volermi presentare in televisione. Senza dubbio lei mi ha portato fortuna.
5: Lo devi al tuo talento, Gigliola.
2: Devo dire che io ho trovato una vallettina molto graziosa. Si chiama Sabina. Anzi, facciamole un applauso di incoraggiamento, perché è ovvio che una ragazza così giovane sia emozionata.
7: Quelli che seguivano la trasmissione cominciarono a volermi bene perché vedevano in me se stessi, con i difetti che io avevo, che erano i difetti dell'uomo della strada.
8: Lei lascia o raddoppia? Ci pensi?
9: Decido di ritirarmi.

0: Amici ascoltatori, eccoci qua radunati davanti al nostro tabellone delle materie per la tradizionale partita del rischi ergastolo. La situazione nelle cabine in questo momento è la seguente. Nella postazione numero 1 abbiamo Pippo Baudetti di San Giorgio a Cremano, di professione malandrino, controllo pulsante.
1: È rosso di sera.
2: E qui un buon problema, Lei mi conferma di sera?
1: Sì, rosso di sera, perlomeno è scritto così qua.
2: È rosso, è di, rosso sera, di sera, rosso di sera.
1: Sì.
2: Aldo Biscardi!
1: Ma la risposta è esatta!
3: Yeah!
1: Amici del Festival della Canzone Italiana, allegria! Voilà.
3: Allegria!
1: Sì.
3: Eccomi
1: di ritorno dopo 18 anni di assenza, 18 anni in più sulle spalle.

0: Signore e signori, allegria! Benvenuti alla 58esima edizione del Festival di Sanremo! Mike, no! Siamo a Viva Radio 2 minuti, che dici?
1: Ma niente, volevo dirlo prima di Baudo, così ne abbiamo presentati 12 a testa.
0: Ah. Ah. Va bene.
1: Mi sa però, guarda, scusa se faccio qualche commento sulla tua trasmissione. Sì. Voi avete bisogno di un presentatore.
0: Va bene, va bene.
1: Hai capito. E poi c'è un altro fatto. Cosa c'entra quell'orologio lì? Tanto non ci crede nessuno.
0: Va bene. Mike, ci presenti per favore?
1: Sì, signore e signori, sapete chi sono quei due? Via la sigla.
2: Buongiorno.

0: controllo pulsante, per favore. Per 10.000 lire di Oriente è arrivato il primo rischio della serata. Troviamo il primo jolly. Eccolo qua. Signori, colpo di scena, signori. Tre buste, quale vuole?
1: Uno.
0: La busta numero uno per il dottor Inardi.
2: Re prende torre, quindi i sacrifici sono di cavallo e di torre.
0: La risposta è esatta. Tutti voi, amici, che mi avete aiutato per questa trasmissione, tutti voi che avete fatto sì che questa fosse la trasmissione di questi ultimi anni, siete ringraziati dal più profondo del mio cuore. Adesso, siccome sono commosso, devo dire allegria. Ciao a tutti.
3: I Lunatici su Radio 2.

0: Rai Radio 2, Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2 ci trovate qui dopo il racconto su Mike Buongiorno. Adesso vi avevamo anticipato che questa notte i racconti sarebbero stati dedicati a due grandi maestri della storia della televisione italiana. Dopo Mike Buongiorno, adesso è il momento di Pippo Baudo.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Io non voglio fare la comparsa, non voglio fare il figurante, io vengo da Catania.
3: A lei non è figurante, sì, mi sembrava, sì, perché sì. Lei
2: io,
3: non
2: vengo,
3: una
2: io vengo da Catania, sai, io vorrei fare l'intrattenitore, il presentatore, il conduttore di programmi.
3: Con quella faccia lei vuole fare il presentatore, il conduttore, qua, al Teatro delle Vittorie, nel Tempio della Televisione, si vergogna.
2: Ma come, ho fatto anche un provino.
3: Bestemmiatore.
2: Ho fatto un provino.
3: Lei?
2: Ho fatto un provino.
3: Le hanno fatto fare un provino.
2: Provino con Lino Procacci ed Antonello Falqui. Sì, può controllare il direttore. Può controllare il direttore.
3: E risulterà, sì. Dice lei. Come si chiama?
2: Baudo. Baudo. Il cognome non è, no, va bene. Lo cambio, lo
3: ma
2: cambio.
3: Che nome è
2: lo
3: Baudo?
2: Cambio.
3: Ma lo cambi.
2: Poi mi sceglie lei il nome d'arte.
3: Io trovi il nome d'arte.
2: Allora.
3: Baciami
2: piccina sulla bocca.

0: Siamo alla fine degli anni 50. È l'alba e sulla strada statale 194 ragusana c'è un camioncino di frutta e verdura che sta procedendo verso Catania. Sdraiato in mezzo agli ortaggi sta viaggiando un giovane di 24 anni. Si chiama Giuseppe Baudo. È nato da queste parti, a Militello, ma frequenta la facoltà di giurisprudenza a Catania, dove si è trasferito con la famiglia da qualche anno. Questa mattina dovrà sostenere la discussione della sua tesi di laurea e fare contento il padre Giovanni, affermato avvocato. Giuseppe, però, non ha alcuna intenzione di intraprendere la professione forense. Il pezzo di carta serve solo a tranquillizzare il genitore, che saggiamente lo considera comunque un'assicurazione per trovare lavoro e sistemarsi. Giuseppe vuole fare altro. Lui preferisce lo spettacolo.
1: Come si chiama?
2: Pippo Baudo.
1: Si chiama o si fa chiamare Pippo Baudo?
2: Pippo Baudo è...
1: È il suo nome vero? No.
2: No.
1: Lei non si chiama Pippo.
2: Sì.
1: Come si chiama?
2: Giuseppe.
1: Eccola, vedi. Allora perché ti fai chiamare Pippo? False generalità. Amico. False generalità e millantato credito, perché tu il successo l'hai avuto come Pippo. Come Giuseppe può essere che non ce l'avevi.
3: Baba, baciami piccina con la bocca piccolina.
0: Durante l'ultimo anno di liceo, assieme ai compagni di classe, ha messo in scena la commedia L'ex alunno di Giovanni Mosca. All'università ha conosciuto Tuccio Musumeci e insieme a lui si è convinto di fare strada nel mondo dello spettacolo. Musumeci in qualità di comico, Baudo nelle vesti di spalla e presentatore. La notte prima dell'esame di laurea l'ha trascorsa presentando Miss Sicilia a Chiaromonte e ora, per arrivare in tempo a Catania, ha dovuto chiedere un passaggio a un ortolano e viaggiare sdraiato tra frutta e verdura.
4: Baudo ha detto.
2: Sì,
4: Baudo. E non c'è, l'avranno buttato.
2: Baudo, dottor Giuseppe.
4: Ma che dottore.
2: Che?
4: È incredibile.
2: Che?
4: Oh, non si butta nulla, guardi, pure le peggio schifezze noi le teniamo. No, per dire, un'azienda ordinata questa, eh.
2: Perché me?
4: Baudo.
2: Mi demoralizza così?
4: Baudo, è lei, sì, c'è la foto, è la sua, purtroppo.
2: Sì, sì.
4: Ma perché ha mandato la sua?
2: Poteva
4: mandare la foto un altro, faceva
2: più bella
4: figura. Dunque, beh sì, questa è lei, avvocato, sì, avvocaticchio, ma è Val di Catania.
2: Che dice?
4: Buona presenza. Ti sono sbagliati. Buona presenza.
2: Allora, continui.
4: Discreto fantasista.
2: Ha visto?
4: Baciami vicino. Discreto fantasista. Va bene? C'è la magagna.
2: Che c'è?
4: Adatto a programmi minori. Per tu.

0: Sanremo, 25 febbraio 2008. È la serata inaugurale del 58esimo Festival della Canzone Italiana. Sul palco del Teatro Ariston sale il dottor Giuseppe Baudo, che da anni tutti chiamano Pippo. È la 13esima volta che conduce Sanremo. Nessuno può vantare lo stesso record.
1: Buonasera.
2: Pippo Baudo, scusi.
1: Che c'è?
2: Giuri. Giuri sulla testa che di cosa? Pippo Caruso,
1: sì.
2: Che da questo momento lei mi farà presentare almeno un cantante, una telepromozione, un maestro d'orchestra, che non farà tutto lei.
1: Non t'allargare, non allargarti. Quando noi ci siamo incontrati di 6 mesi fa,
2: sì,
1: abbiamo discusso il festival eccetera, la situazione era di un certo tipo.
2: Sì.
1: Adesso la situazione è cambiata.
2: Cioè, quando presentiamo non entriamo più né da destra né da sinistra, eh?
1: Non, noi non siamo né da una parte né dall'altra, noi voliamo in cielo.
0: Non è diventato avvocato, ma un poderoso uomo di spettacolo e sul palcoscenico, dentro uno studio televisivo, ha trascorso quasi mezzo secolo presentando programmi come Fantastico, Domenica In, Canzonissima, Sette Voci.

doveva durare soltanto 20 minuti. E lo realizzai a Milano e fu visto da un dirigente della televisione e fu giudicato intrasmettibile perché bruttissimo. Poi un giorno mancò la pizza di Rin Tin Tin, che era un telefilm che mandava in onda la RAI la domenica pomeriggio, non sapendo che cosa mandare hanno preso questa pizza e l'hanno mandata in onda. Allora si faceva l'ascolto e il gradimento immediatamente in RAI, ebbe 84 di gradimento, allora ne feci altre 6 puntate, poi 6, poi fui io a lanciare il telegiornale dell'1:30. Perché l'allora direttore generale Bernabei mi chiamò e mi disse: va benissimo, sette voci, andare domenica pomeriggio, lo mandiamo in onda alle 12:30. Dissi: ma perché? È una punizione, che allora a mezzogiorno non c'era televisione. È una punizione. No, dice, dobbiamo lanciare il telegiornale alle 1:30, dobbiamo mettere sì o no un programma forte prima, e misero sette voci, che poi mi fece replicare addirittura in serata.

0: senti.
1: All'interno di quest'ultimo contenitore ha scoperto e lanciato cantanti come Massimo Ranieri e Albano. Il fiuto non manca a Pippo, capace di intravedere come pochi il talento.
2: Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché, cara, temo di farmi sentire da te.
3: Signore e signori, dal vostro Pippo Baudo, buonasera e benvenuti alla prima serata. Prima di arrivare qui a Sanremo, molta gente mi fermava e diceva: come sono le canzoni di quest'anno? Sono simpatiche, allegre, divertenti. Devo dire che impera il melodico, sì, impera quest'anno il melodico. C'è qualche punta di scanzonato, di scacciapensieri. Insomma, io sono sicuro che ciascuno di noi, alla fine delle 3 serate, troverà la sua canzone, quella da canticchiare nei prossimi mesi. Signori che ci seguite attraverso i teleschermi, accomodatevi in poltrona tranquillamente, sedetevi, non litigate con i bambini se non vogliono andare a letto, tanto è il festival di Sanremo, anche se fanno tardi, fa niente, e partiamo divertendoci per questa prima serata.
2: Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché...
1: Durante i festival, condotti da lui e coordinati da direttore artistico, sono emersi personaggi come Eros Ramazzotti, Giorgia, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Nei suoi varietà ha voluto giovani artisti destinati a luminose carriere come Lorella Cuccarini, Eder Parisi o Beppe Grillo. Una volta soltanto, al suo formidabile occhio, è sfuggita la bravura di qualcuno. Nel caso di un animatore siciliano come lui, che risponde al nome di Rosario Fiorello. Anni dopo Pippo ammetterà: con Fiorello ho sbagliato. Al termine di un provino decisi che non era il caso di prenderlo. Di solito i comici propongono pezzi da una decina di minuti e lui restò sul palco per 40. Gli chiesi se non fosse stato il caso di accorciare nel caso in cui l'avessi preso e lui rispose che quella era la sua performance. Una sorta di prendere o lasciare, e dissi di no, ma lui si è preso una bella rivincita.
4: Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa. Vuole bene, può sembrare.

0: Dopo la prima canzone della Zanicchi e la prima canzone di Gino Paoli,
1: Pippo Beudo!
0: Il nostro programma
1: Pippo
0: prevede
1: Beudo!
0: Altre che cosa.
1: Pippo Beudo!
0: Che cosa.
1: Pippo Beudo!
2: Bello! Bello!
0: Buonasera!
2: Bello!
1: Stupendolo questo Pippo Beudo, che bella Jack, non vedevo l'ora di vederla personalmente.
2: Quando è breve, questo umorismo anglosassone che c'ha Pippo Beudo, favoloso! Fa impazzire!
0: Senta, scusi, per favore, desidererei conoscerla. Lei chi è?
1: Lino Benfi di Canosa di Puglia.
0: Non conosco.
1: Non conosci Canosa di Puglia?
0: Non conosco Canosa di Puglia, vabbè.
2: Questo è greve, Pippolo! È uno che non conosce la Puglia non può essere, è un mezzo italiano.
0: Va bene, va.
2: Scusa, bisogna andare a Canosa di Puglia, adesso è baciata da questa autostrada che parte dal Brennero e sboccola a Canosa.
0: Come dice?
2: L'autostrada.
0: L'autostrada del Brennero che parte, dai, e arriva a Canosa.
2: Sì, sì.
0: Ma
2: la
0: qual
2: BC,
0: è questa?
2: La BC, ABC.
0: Che BC è?
2: La Bologna-Canosa.
0: Ma mi faccia il piacere, va?
2: Bella, bella.
0: Per favore. Senta, vorrei sapere i motivi della sua presenza. Io sono molto aperto a ogni sua dichiarazione, ogni sua volontà. Mi dica.
2: Quindi posso parlare liberamente?
0: Può parlare liberamente.
2: Oh, meno male, va. Così posso.
0: Come detto?
2: Meno mele.
0: Che cosa c'entrano le mele? Scusi, che cosa c'entrano le mele?
2: E che parla di mele? Pippo.
0: Non è che cosa ha detto prima?
2: Pippo, ma diamoci del tu, che mele? Che è questo?
0: Ma perché diamoci del tu, vabbè, che cosa ha detto prima?
2: Ha detto meno mele.
0: Meno mele, che cosa c'entrano le mele?
2: Ma non c'entrano le mele, voglio dire. Meno mele!
1: Poteva andare peggio nel senso, capito?
0: Ho capito, cioè meno male, meno male.
2: Io che ho detto.
0: Adesso è più chiaro, meno male.
2: Meno mele. Le pere o non le pere? Così il discorso funziona.
0: Cosa c'entrano le pere?
2: Ma è fissato con l'ortofrutticolo questo?
0: Ma che ortofrutticolo?
2: Pippolo, io sto parlando, che parlo cinese?
0: No, l'ha detto lei prima, ha detto le pere o non le pere?
2: Oh, in questo senso è punto di interrogazione, no? Le pere? Punto di interrogazione.
0: Ah, le pare o non le pare?
2: Un perere, dice, io chiedo un perere a lei, lei mi dice, capito?
0: Per favore, veniamo al nocciolo.
1: Favoloso Pippo Beudolo con questo umorismo anglosassone che ha.
2: È andato a trovare il fatto che io ho detto le pere e lei, il nocciolo.
1: Disgraziato, quando è breve.
2: Io l'ho detto che tu sei sprecato come presentatore. L'umoristolo devi fare.
0: Ma che umoristolo? Ma lei è pazzo.
3: Il presentatore non è un attore, è un personaggio. I miei difetti fisici sono stati la mia caratteristica. Le mani che mulinavo spesso, le braccia lunghe, queste gambe enormi. Mi hanno chiamato Pippi Gambe Lunghe perché arrivavo con queste falcate. Ma io camminavo così com'ero. Diventi personaggio così. Tonight I'm gonna have myself a real good
4: time. I feel alive. 7 giugno 2019. Su Rai 1 va in onda la serata evento Buon Compleanno Pippo. Vengono festeggiati gli 83 anni di Baudo. Da quel viaggio in un camioncino, sdraiato tra frutta e verdura, è passato di tempo. E lui ne ha fatta di strada, grazie ad una naturale inclinazione per lo spettacolo, che è sempre stata più forte di qualsiasi cosa. La Rai sceglie di dedicare un programma ad uno dei suoi figli migliori, che del servizio pubblico ha quasi fatto una missione durante 60 anni di carriera, celebrati all'interno della trasmissione. Accanto a Pippo sfilano i molti che devono a lui una buona fetta di successo: Dovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michel Hunziker, Gigi D'Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Laura Pausini. Ripercorrono con lui le tappe principali di una lunga e strepitosa carriera.
0: Siamo qui per festeggiare un siculo doc, che proprio per questo sono stato scelto come presentatore, quindi come corregionale. Cioè, voi dovete sapere che per noi siciliani Baudo è una cosa, cioè è un simbolo, insieme al cannolo è proprio il simbolo della nostra Sicilia. Quando mi hanno detto, dici, guarda, c'è una serata per Pippo Baudo, ho detto una serata per festeggiare i 60 anni. 60 anni, ragazzi, con una serata non ci facciamo niente. E qui ci vorrebbe, secondo me ci vorrebbe una serie, come sai, le serie per il Trono di Spade, il Trono dei Pippi, da fare per lui, perché con la puntata cosa fai? Cosa fai con la puntata? Non si può fare niente. Allora sono qui, ve lo presento subito.
4: Tra gli ospiti c'è anche Fiorello, che anni prima aveva obnubilato il fiuto di Pippo. Ma come la storia di Baudo stesso insegna, la naturale predisposizione per lo spettacolo trova da sola il modo di farsi strada ed emergere, nonostante un monologo di 40 minuti o un viaggio tra gli ortaggi pur di presentare un festival.
5: Grazie, grazie, grazie. Grazie. Caro Claudio. Ti voglio bene, grazie, ti voglio bene, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Ai professori d'orchestra, al pubblico, ai tecnici, a Claudio Baglioni. Sedetevi, sedetevi.
6: Pippo, Claudio, io sono veramente felice, ma tutti siamo felici di averti qui.
5: Sapessi come sono io. Sono il festival io, magari.
6: In persona. E non solo.
5: Ma guarda, 50 anni sono passati dal mio primo festival, 50 anni.
6: Proprio quello del 1968.
5: Sì, mezzo secolo.
6: Ma sai che non li dimostri per niente?
5: Ma per niente.
6: Ma
5: per
6: molti
5: niente.
6: Meno di 50 ne dimostri.
5: Ma no, ma anche loro sono gli stessi, anche loro c'erano.
6: Sì. Guarda come si sono mantenuti. Poi.
5: Benissimo, in naftalina. Perché vedi, l'età è un'invenzione, Claudio, è invenzione, è un modo di dire, quello è anziano, è vecchio.
6: Ma sì, poi sai, la vecchiaia è brutta, ma l'alternativa è peggio.
5: È vero, bravo, bravo. Io combatto l'alternativa. Ma certo che uno ne può fare di cose nella vita, tante cose si possono fare.
6: Sì. Tante ma quante ne hai combinate tu?
5: Io tante, guarda, ne ho fatte tante che addirittura ho pensato di rivolgere una specie di lettera aperta al Sanremo.
6: Addirittura.
5: Perché a Sanremo devo moltissimo della mia carriera. Tutti gli italiani un pezzettino del loro cuore è a Sanremo, vero o no?
7: Sì.
5: Oh, e allora.
6: Ma poi ne ha fatte veramente talmente tra tutti questi anni che hai passato qua. Se li sommi i tuoi anni e i miei. E anche a chi possiamo sommare.
5: No, beh, se mettiamo Elio Storietese, Ipu, Ornella Vanoni,
6: facciamo
5: l'anno 1000,
6: ma facciamo il debito pubblico italiano,
5: appunto. Abbiamo salvato il PIL.
3: Un personaggio che gode della presenza televisiva deve stare poco avanti, ma non molto avanti, perché se sei molto avanti sei incompreso. Se sei poco avanti ti porti il pubblico dietro di te e gli fai incontrare delle cose nuove, come se fossimo in coro a scoprire il nuovo.
8: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.

0: Anche oggi sì.
1: Io ce l'abbiamo fatta finalmente. Il grande risultato che tutti attendevamo è raggiunto. Che orgoglio per il nostro paese, che orgoglio per il meridione d'Italia.
0: Perché si ride e si scherza, si dice: ah, noi voi italiani non siete capaci a fare le cose importanti. Ma ragazzi, per carità. Perché per quando l'italiano ci si mette.
1: Cioè,
0: riesce.
1: Se non lo arrestano, riesce. C'è poco da fare.
0: Allora, notizia: vanto per tutti noi, per tutto il paese.
1: È il vanto per tutti noi, proprio.
0: Ci arriva dal Molise.
1: Dal Molise. Cuore pulsante d'Italia.
0: Sì.
1: Ecco.
0: A Montaquila, in Molise, hanno realizzato un record mondiale, un nuovo record mondiale.
1: Ma vi rendete conto? Ma...
0: ne abbiamo bisogno. Sì. Uno stimolo per tutti.
1: È uno stimolo, lo sentite lo stimolo, amici? Viene da Montaquila.
0: Montaquila, in Molise, ha realizzato una maxi frittata da 2001 uova.
1: Ma che orgoglio!
0: È bellissima questa cosa.
1: Viva l'Italia!
0: Iniziativa 2001 Odissea ai fornelli.
1: Sono infervorato, scusatemi amici, proprio ci siamo abbracciati prima con Antonello, con tutta la redazione, con Paolo Restucci, abbiamo sventolato il bandierone.
0: La frittata più grande del mondo.
1: E come facciamo la frittata noi italiani? Non la fa nessuno, ma guardate il referendum costituzionale, guardate il centrosinistra a Venezia, la frittata è il nostro forte, amici.
0: Evviva il Molise!
1: Evviva la frittata, un unico dubbio mi coglie, ma come hanno fatto a girarla sta frittata?
0: Ah vabbè.
1: Ragazzi, 2001 uova, voglio dire, comunque sia, viva il Molise, viva l'Italia, viva la frittata!

0: patrioti, ben giunti all'ascolto auricolare del ruggito del coniglio sulle frequenze di Rai Radio 2. Un saluto, sì, un abbraccio tricolore da Marco Presta.
1: E un saluto normale da Antonello Dotti. Ma che è lei, Ardai?
0: Ma sono eccitato.
1: È un pochino, sì.
0: La frittatona mi ha eccitato, abbiate pazienza. La frittata ha questo potere, eh? La frittata molisana soprattutto. Come state questa mattina? Oggi vogliamo parlare solo di questo. Noi taceremo per 2 ore e 40 e voi a turno chiamerete dicendo: sto bene, sto male, sto un po' preoccupato, mi fa male la luce del piede, c'ho la micosi. No, io invece domani esco con Gisella. Cioè tutta una serie di situazioni che si stanno creando sulla penisola.